0: curati attraverso una prevenzione che viene offerta appunto al sistema sanitario. Quindi anche l'informazione nell'ascoltare i racconti di un'altra persona, così possono essere sempre comunque una fonte di aiuto o
1: Uno spunto
0: uno
1: per
0: spunto, esatto.
1: ascoltarsi di più, ecco, sentirsi,
0: Ecco,
1: come si diceva,
0: ascoltarsi.
1: anche trovare le parole per, nel tuo caso, raccontarti, ma anche per capire di più. Molto spesso la parola tumore fa paura, non si dice perché sembra irrispettoso, brutto, non si sa come trattarla. E invece parlarne in modo aperto e anche, uso la parola leggero, consentimi,
0: Sì,
1: appunto per cercare di rendere una parola come tutte le altre, che però comunichi anche la storia che c'è dietro, è fondamentale. Ecco,
0: esatto.
1: sul tema dell'importanza delle parole mi raccontavi che è stato importante anche sono state importanti le parole scelte dai medici anche per parlare con te, quindi il rapporto paziente-medico con la giusta delicatezza, il giusto modo per trattare queste cose.
0: Sì,
1: Tutto parte un po' da lì,
0: tantissimo.
1: insomma.
0: Tantissimo, perché se io ho affrontato così il tumore, lo sto affrontando tuttora, è grazie anche al modo in cui mi è stato comunicato, in un modo molto paterno, da vari medici che ho incontrato lungo il
1: Lungo il percorso.
0: percorso e che mi hanno proprio dedicato un'attenzione super particolare. Non mi hanno fatto sentire semplicemente una paziente, ma una persona, una ragazza di 35 anni, e con le loro parole molto dolci, paterne. Toccandomi queste guanciotte che sono proprio portata, adesso è stitolata.
1: Chiamano, ammetto che chiamano.
0: Esatto. Cioè, mi hanno proprio detto: Chiara, purtroppo dentro di te abbiamo trovato un tumore molto esteso e dobbiamo intervenire il prima possibile. Sicuramente il modo in cui me l'hanno detto, la gentilezza. Le parole che hanno scelto anche hanno fatto
1: Sono
0: molto la
1: importanti.
0: differenza. Sì, perché io l'avevo definita una guerra. Quindi ho detto al medico: io sono pronta ad affrontare questa guerra. Lui mi ha guardato e mi ha detto: no, Chiara, non si deve chiamare così. Questa non è una guerra. Questo è un percorso lungo, non sappiamo quanto lungo, ma avrà un inizio e una fine. Quindi non è una guerra, ma un percorso. E ho detto: ok, va bene, piano piano
1: Lo costruiamo.
0: affrontiamo. Esatto.
1: Ecco, parlando di percorsi da costruire, appunto, molto spesso è un po' come ricomporre un puzzle, perché c'è la vita di prima che viene un po' scompigliata e poi devi riprendere i pezzi, ricostruirli, vedere se questi pezzi si incastrano ancora come prima e imparare anche a riconoscere te stessa. Tu come hai fatto a ricostruire questo puzzle e a costruire un po' la Chiara di oggi?
0: Allora, è stato molto difficile. Io ho subito due interventi molto importanti nell'arco di un mese e mezzo. Quindi il secondo poi è stato molto invasivo e ho messo una bella
1: Con
0: cicatrice
1: tatuaggio.
0: con un tatuaggio che rappresenta, con un cuoricino che rappresenta un palloncino. La mia sfortuna è stato appunto questo tumore, chiamiamolo ovarico, perché mi hanno dovuto togliere ovaie, utero, vari vagiti d'intestino,
1: È stato
0: colon, retto,
1: molto,
0: sigma,
1: molto
0: sì,
1: invasivo.
0: molto, molto, molto. Quindi io mi sono trovata poi a vivere all'interno di un corpo che non era più il mio. Io non lo riconoscevo, non sentivo più il mio corpo. Proprio dicevo: no, cioè questo non è il corpo di Chiara, questa non è Chiara, ed ero all'interno di questa bolla. Sono entrata a far parte, grazie a una randomizzazione, in una cura sperimentale, poiché le chemio non avrebbero eliminato
1: Non
0: del
1: erano
0: tutto,
1: particolarmente efficaci in questo
0: esatto.
1: caso.
0: Quindi questa chemioterapia per bocca mi ha fatto dimagrire tantissimi chili, mi ho perso tanti chili, sono arrivata a pesare 40,
1: Urca.
0: sì, e io non mi riconoscevo. Dicevo: ma chi è questa? Non facevo fatica a guardarmi allo specchio, avevo questa cicatrice da curare, ma dovevo prendermi cura. subito
1: grazie
0: mi hanno,
1: tu.
0: Esatto, mi hanno detto grazie all'aiuto delle psiconcologhe, sia offerte da Lievo, dove sono stata operata, e grazie anche alla SST di Crema, che frequento praticamente settimanalmente, dalla mia psiconcologa, mi hanno aiutato a uscire dalla bolla, che sto uscendo, diciamo, non sono ancora completamente uscita.
1: È stato un percorso, come diceva
0: sì.
1: Il tuo dottore, appunto, anche quello è un percorso.
0: È un percorso.
1: Forse sia psicologico che fisico, però a maggior ragione, ecco,
0: esatto.
1: siamo tutto.
0: Tutto. E quindi bisogna a un certo punto fermarsi e dire, ok, Chiara, cosa vuoi fare tu? Cioè, vuoi continuare a vivere così, guardando il mondo sempre in una prospettiva grigia, buia, nera, dove le persone che ti stanno accanto comunque stanno facendo di tutto per farti sentire amata, per farti sentire apprezzata, per farti sentire importante, quindi per farti sentire che sei viva,
1: sì.
0: Che sei qui, e tu ti vuoi annullare? E sei tu che lo decidi, perché è la tua mente che lo decide e automaticamente il corpo risponde? O tu vuoi veramente bene sia a te stessa che alle altre persone, non le vuoi far più soffrire, perché comunque io quello che porto dentro è una sofferenza, perché io ho fatto soffrire tantissime persone col mio tumore. Non volevo.
1: In modo involontario, diciamo. Che
0: esatto.
1: Però anche lì sono delle persone che hanno camminato con te.
0: Esatto.
1: Poi scopri che...
0: sì. E quindi,
1: che sia una squadra in questo caso.
0: Sì, sì, sì, assolutamente, una squadra serve. Quindi arrivi a un certo punto dove dici basta, adesso io devo staccare, devo riprendere in mano la mia vita e devo decidere. Cioè io devo fare in modo che sia la testa, la mente a far funzionare il corpo e non il contrario. Quindi
1: di ricollegare e fare un
0: tutto.
1: Po' una rewire della...
0: Assolutamente. E quando arrivi a quel step, riprendi in mano la tua vita. Perché dici, allora va bene. Cioè, adesso io ho imparato a convivere con il tumore. Cosa che prima invece era il tumore che si prendeva possesso di Chiara Vigani. Adesso ce l'ho, convivo da 2 anni quasi. A settembre, fino a agosto, saranno 2 anni, convivo perennemente con lui, ma sono io. È Chiara Vigani che decide cosa fare delle sue giornate, delle sue cioè, azioni, delle sue decisioni.
1: Del suo tempo e delle sue
0: esatto,
1: relazioni anche,
0: esatto.
1: Appunto, perché... E poi sei sempre collegata a quello che ti sta
0: sì,
1: attorno e
0: tanto.
1: E quel sentire si amplifica.
0: Si amplifica
1: nel bene
0: tantissimo.
1: Nel male, però soprattutto nel bene, ecco.
0: E soprattutto sentire il proprio corpo.
1: Ecco, cosa hai imparato a risentire? Magari cose che prima davi per scontate, piccoli piaceri. Cosa hai riscoperto in questi 2 anni?
0: Allora, innanzitutto il sentire il mio corpo. Io non ho mai dato peso al valore del mio corpo, alla qualità del corpo, quando stavo male o comunque sentivo di essere sovraccarica, ero a mille, non mi fermavo, correvo da una parte all'altra, piuttosto prendevo 2 bustine di magnesio potassio, cioè facevo veramente 1000 integratori, ma non mi fermavo un attimo.
1: Non stop, insomma,
0: non stop.
1: È una vita veramente senza
0: sì,
1: respiro,
0: sì.
1: Senza, forse non mi ascolto così, vado avanti e non...
0: Esatto, perché io sono una ADHD, non riesco a stare ferma, ho sempre...
1: Ha maggior ragione proprio.
0: Ho sempre bisogno di fare qualcosa. Quando la mia dottoressa di base comunque... Già ai tempi mi diceva, Chiara, fermati, ascoltati, se ti vengono le tonsille 3 volte l'anno vuol dire che tu devi imparare ad ascoltare il tuo corpo e fermarti. Ma per me
1: era impossibile,
0: ma perché proprio non ero abituata, cioè la mia mente andava a 1000 e il mio corpo andava di pari passo. Col tumore invece ho imparato che cosa?
1: A viaggiare, a fermarmi.
0: Ad ascoltare il mio corpo e a viaggiare con la mente e col corpo insieme, in modo parallelo, perché devono sentirsi, devono collaborare tra di loro per avere comunque una buona qualità di vita. Non è tanto la quantità, Cioè, è importante anche la quantità, perché
1: certo,
0: comunque ognuno spera di avere una quantità enorme,
1: esatto,
0: di giorni.
1: Il tempo più lungo del mondo.
0: Esatto.
1: Però conta come lo investiamo quel tempo, perché se appunto io vivo 120 anni e poi alla fine mi guardo indietro e dico, ma
0: come li ho vissuti? Ecco,
1: cosa mi sono portato dentro a casa, cosa ho dato agli altri, insomma, il bilancio lo dobbiamo fare ogni giorno.
0: Esatto, è proprio la qualità. Ed è quello che mi chiedevi prima, cioè cosa mi ha insegnato, cosa mi sta insegnando la qualità, cioè che riscontro in tutte le persone. Cioè, io forse sono anche fin troppo buona, è vero, però il fatto di anche arrabbiarsi. Cioè, noi spesso ce la prendiamo per delle cose che veramente...
1: Tipo messe sulla bilancia alla fine. Cioè, se ci pensi già il giorno dopo,
0: sì,
1: dici, ma era il caso.
0: Era il caso, forse, di rispondere così male, di arrabbiarsi. Quando comunque una soluzione poi si trova, forse fermarsi un attimo e dire, ok, stop, ragioniamo. E mettiamo veramente sulla bilancia le cose, piuttosto di rimanere arrabbiati a lungo, che non ci porta a niente se non ulteriore incacciature. E poi anche comunque un senso di gratitudine che nei confronti della vita. E questo prima lo davo molto per scontato. E sì, sapevo di vivere una bella vita, di essere circondata da tante persone che mi vogliono bene, ma quando ti capita e vedi davanti la morte e pensi quotidianamente comunque a un domani, io ci sarò tra 5 anni, ci sarò...
1: Sì, non riesci a fare, cioè magari fai comunque progetti, però
0: sì,
1: li pensi in modo diverso forse,
0: esatto,
1: rispetto a prima.
0: Esatto, quindi dico, facciamolo, perché non farlo? Facciamo, tanto non lo so cosa mi succederà, perché sprecare?
1: Buttiamoci.
0: E poi se tra 40 anni, 50 anni, 60 anni sarò ancora qua,
1: e chissà quante cose
0: spero,
1: hai fatto in quei...
0: Dico, fide, ma allora ho fatto
1: in quegli
0: bene.
1: 80 anni successivi.
0: Esatto, cioè ho quello che ho già dato, cioè adesso posso rilassarmi. Quando avrò l'età dirò, 80 anni adesso posso rilassarmi.
1: Ora,
0: ho già dato.
1: Pausa.
0: Esatto.
1: Su questo mi ricollego al tatuaggio che hai sul braccio, dove c'è scritto Amati per due.
0: Sì.
1: Il cuore che c'è sopra mi dicevi che è un altro, cioè l'hai
0: sì,
1: fatto in un secondo momento, ma è perfetto, insomma, direi.
0: Sì, è tutto,
1: così,
0: è tutto il braccio
1: perfetto.
0: Che...
1: Su quell'Amati per due mi dicevi che sei tu la te del passato e la te del presente, quindi oggi devi amare la Chiara di ieri e quella che ti accompagna in questo percorso.
0: Esatto.
1: Cosa diresti oggi alla Chiara di ieri, se dovessi incontrarla per strada?
0: È difficile come domanda, perché la Chiara di ieri io l'ho lasciata lì, io. Nella 231, è là, sul lettino, e è là. Non posso pensare che è là, e sarà sempre là. Se penso alla Chiara di ieri, comunque, prima dell'intervento, fuori da quel lettino, cerco, mi sforzo di pensarla, le direi, Chiara, è vero, ne hai combinate tante forse da ragazzina?
1: Dipende a questo punto.
0: Troppe. Ne ho parlate anche con la psiconcologa e mia mamma, perché non riuscivo a venirne a capo. Ma... ci ho riflettuto a casa mia, perché ogni tanto bisogna prendersi degli spazi.
1: Tempo di...
0: Esatto, per riflettere. E dico, comunque quello che hai fatto, l'hai fatto. E non portare rancore, non portare niente. Probabilmente ti è servito anche per affrontare il tumore con così tanta forza e con così tanta energia. Perché se tu... forse non avessi vissuto quelle esperienze che tu hai fatto quando magari avevi 15, 16, 17, 18, fino ai 30 anni, mettiamoci dentro tutto, cioè l'università, cioè proprio tutte le esperienze che fai, che ti formano comunque, perché è il periodo dell'adolescenza in cui
1: certo,
0: tu formi la tua identità, formi la tua carta d'identità. Io forse oggi non sarei stata così forte ad accettare un tumore e ad essere qui a raccontarlo. Quindi Le direi grazie. Grazie Chiara di averle fatte quelle esperienze, perché ti hanno dato il coraggio, la forza e
1: la positività, la che positività, adesso stai portando in questo
0: sì,
1: studio, che
0: la positività di dire fortissima. Cavolo, è un'altra sfida che io accetto, e l'accetto, ecco cos'è la parola, cioè l'ho accettata, non l'ho rinnegata, non l'ho nascosta in un comodino, cioè l'ho presa, l'ho guardata in faccia e ho detto adesso io ti sfido,
1: a noi,
0: ti accetto e tocca a noi giocarci. Prima mi sono fatta manipolare comunque da uno stato di dove il corpo ha fatto la sua parte, perché veramente
1: è uno stato da attraversare,
0: periodi lunghissimi,
1: passarci dentro
0: mesi. Adesso invece no, e quindi alla Chiara più piccola dico grazie, mi hai combinato però ti ha aiutato ad affrontare questo tema, questo tumore che ti è arrivato. Alla Chiara di oggi, alla Chiara questo amati per due, perché noi abbiamo un prima.
1: Siamo tanti,
0: sì.
1: Siamo uni ma siamo tanti.
0: Siamo un prima e siamo un dopo, quindi il dopo che c'è, che è vuota, perché mi manca tanto, mi mancano tanti organi, mi mancano organi fondamentali che ci fanno sentire anche delle donne, comunque do sto desiderio di maternità. È chiaro, ok, cerca, questo qua è uno scoglio che comunque dovrò ancora finire
1: ancora.
0: Sì, di elaborare, ma non precluderti nulla, cioè se hai voglia di fare, te la senti di fare, fallo,
1: riempi,
0: perché
1: la vita,
0: vivila, goditela, cioè veramente la vita è una, non sappiamo cosa ci potrà capitare, non sappiamo quando, come, quindi non provare, non dire sì, ma, cioè viviamo una vita senza se, senza ma, facciamolo, ecco. E volevo dire un'altra cosa, ma mi è sfuggita, molto importante, e, ecco, ma ascoltando il nostro corpo, quindi se il nostro corpo in questo momento ci dice che dobbiamo rallentare, rallentiamo, prendiamoci il momento di pausa, leggiamo, facciamo un'attività sportiva piuttosto che una camminata, qualcosa che ci,
1: il tempo che serve,
0: che ci piace, però ascoltiamo, cosa che prima non avrei mai fatto, la Chiara di prima non l'ha mai fatto, adesso ho imparato ad ascoltare proprio il mio corpo.
1: E volersi bene diversamente, di più,
0: assolutamente,
1: diciamo, per due.
0: Esatto, per due, è un volersi bene per due, per cento, per mille, è un voler bene a tutti, non solo a me, ma a tutte le persone che mi stanno accompagnando, partendo dalla famiglia, gli amici, le amiche, ai medici, a tutte quelle persone come
1: te,
0: che
1: siamo,
0: sì,
1: qui per,
0: esatto,
1: chi, anche chi ci ascolta ci sta guardando,
0: esatto,
1: ha, diciamo, seguito la tua storia e sicuramente porta a casa questo messaggio di grande forza e coraggio,
0: forza,
1: e positività, fiducia.
0: Quello che dobbiamo avere proprio è la fiducia innanzitutto in noi stessi, perché noi possiamo decidere di dire, di ribaltare la situazione, fare lo spin off, cioè proprio dire basta, io voglio uscire da questo tunnel, da questo tunnel della depressione.
1: Adesso decido io.
0: E adesso decido
1: comunque
0: io.
1: Intraprendere un percorso per,
0: esatto,
1: provare a,
0: e non aver vergogna di farsi aiutare, perché spesso succede che magari persone più grandi di noi hanno ancora vergogna nell'accettare l'aiuto di una psiconcologa, di una psichiatra.
1: Uno specialista che
0: sì,
1: può,
0: io
1: che
0: l'ho
1: può accompagnarci. Detto,
0: io sono seguita e non ho vergogna a dirlo, perché
1: non dovrebbe
0: sono
1: esserci.
0: Esatto, perché sicuramente sto vivendo una situazione che in un'altra vita probabilmente non avrei vissuto. Adesso però io ho bisogno di queste due figure, perché dobbiamo trovare anche comunque una qualità di vita corretta. Quindi se ci sono queste due figure e sono state riconosciute come medici esperti, perché non farci aiutare?
1: A maggior ragione.
0: Esatto.
1: E tutto parte ancora da quello che si diceva, dall'ascolto, dalla consapevolezza di sé e dalla consapevolezza che non si è soli.
0: Esatto, non si è soli, assolutamente. cioè dobbiamo farci forza e uscire proprio dallo scricciolino. E tante persone magari anche su Instagram proprio non hanno il loro volto, utilizzano magari l'immagine di un animaletto piuttosto di un film, ok, ma scrivono tanto. E o anche su TikTok comunque.
1: Ed è un modo per esserci.
0: È un modo per esserci, hanno bisogno di farsi sentire, di far sentire la loro voce e di dire ci sono anche io che sto affrontando questa situazione. Quindi sotto questo aspetto i social veramente possono fare la differenza. Sì.
1: E con questo appunto grazie ancora per aver condiviso la tua storia e appunto invitiamo i nostri spettatori, ascoltatori, chi leggerà l'articolo a corredo di questa intervista a informarsi, ad ascoltare, a sentire e a rimanere in contatto, soprattutto quando si parla di come stiamo, delle relazioni che abbiamo e di quello che conta passo dopo passo.
0: Esatto, esatto.
1: Grazie ancora Chiara per essere
0: grazie
1: stata con
0: te,
1: noi.
0: Grazie a te Lidia.
1: Voi trovate questa intervista e tutte le altre interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, YouTube, Spotify e su Instagram con gli scatti di Giulia Barbieri. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

due ruote alla riscossa, ovvero la salute viene pedalando. Testo da Più Bella. In studio Giancarla Paladini.

0: l'auto non ce l'ho, allora cosa fo? Con la mia ninetta in bicicletta me ne vo.
1: Via dalla città,

0: è il mio tesoro.
1: Fa il campanello mentre fischia un ritornello che accompagna i nostri cuori. Oh, come è bello passeggiare in bicicletta.
0: In bicicletta,
1: mio dolce amore, ma la luna fa e dobbiamo tornare. Nella tua casetta c'è chi aspetta in ansietà.
0: Se la mamma un dì

Tra gli iscritti ai club cicloturistici, numerosi sono i medici. Beh, il motivo è semplice. La bicicletta ha un'influenza benefica sulla salute. Non solo pedalare può essere un ottimo mezzo per acquistare una condizione di efficienza fisica perduta. All'ex presidente degli Stati Uniti, Dwight Eisenhower, fu prescritta la bicicletta dopo un infarto. Il calciatore Gianluca Vialli, dopo una frattura al piede, pedalò intensamente per riacquistare la completa capacità motoria. E Ruud Gullit si è servito della bicicletta per riprendere l'attività dopo un grave trauma subito al ginocchio. Pedalare, dunque, non è solo un piacere, ma fa bene. Prima di tutto al cuore, che è un muscolo, e se lo si fa lavorare, si tonifica e si irrobustisce come un qualsiasi altro muscolo. Per i cardiologi, andare in bicicletta significa far lavorare il cuore in equilibrio costante. Questo termine indica che il ritmo cardiaco viene mantenuto in una media tra 90 e 110 pulsazioni al minuto, anche per più ore. Uno sforzo non raggiunge quindi acuti violenti, come in una corsa a piedi sui 100 metri, dove il cuore può arrivare a 200 pulsazioni al minuto per un tempo molto breve. Quando il cuore si allena a lavorare con ritmo costante, il suo volume aumenta. E per raggiungere questo risultato positivo può bastare usare la bicicletta anche un solo giorno alla settimana. Il muscolo cardiaco allenato, a parità di sforzo, batte meno in fretta, pur pompando più sangue a ogni contrazione. Il numero di pulsazioni al minuto in un cicloturista abituale può essere inferiore a 60 al mattino a riposo, mentre in un soggetto non allenato le pulsazioni sono superiori a 70. In altre parole, avere un cuore robusto e allenato può in futuro favorire una riabilitazione più rapida in seguito a gravi eventi cardiaci come l'infarto. Anche i muscoli, se vengono fatti lavorare con continuità, aumentano di volume, diventano più potenti e più flessibili. Pedalando abitualmente non ci si trova più con il fiatone e le gambe doloranti quando l'ascensore è fuori uso e bisogna salire a piedi trasportando magari le borse della spesa. I muscoli delle gambe sono quelli che pedalando vengono maggiormente attivati. Ma ci sono altri muscoli che lavorano quando si pedala. Quelli delle natiche, quelli della schiena, che mantengono dritta la colonna vertebrale, e quelli che determinano i movimenti della gabbia toracica durante la respirazione. Ma non è tutto. Pedalare con regolarità ha un altro effetto benefico, favorisce l'aumento della capacità polmonare. Questo fa sì che il sangue sia più ossigenato e circoli con maggiore vigore, grazie anche al cuore più efficiente. Il risultato? Le cellule di tutto l'organismo sono meglio nutrite da un sangue più ricco. Persino la digestione è agevolata. Qualunque attività fisica mette l'organismo in condizione di assorbire meglio gli elementi nutritivi contenuti negli alimenti. Inoltre, il movimento stesso favorisce la discesa del cibo lungo il tubo digerente, con un'avvertenza: non bisogna inforcare la bicicletta subito dopo i pasti.

La bicicletta serve anche per combattere stress, ansia, insonnia, depressione, insomma tutti i regali del moderno modo di vivere. Infatti pedalare aiuta a ritrovare il proprio tono e ha un benefico effetto calmante perché rilassa il fisico in modo naturale. Se si è più tranquilli, più efficienti, più forti e fiduciosi in se stessi, anche l'equilibrio psichico ci guadagna. Infine, quando gli anni passano e non si fa attività fisica, per mantenere l'efficienza devono lavorare non solo i muscoli, ma anche le articolazioni. E pedalare assicura un movimento efficace soprattutto all'articolazione delle gambe. Tanto che la bicicletta è considerata un mezzo per prevenire o ritardare le artrosi degli arti inferiori. E la linea? Beh, diciamolo subito, andare in bicicletta non fa dimagrire, come non fa calare di peso andare due volte alla settimana in palestra o giocare a tennis la domenica. Quindi, se si punta sul pedale per smaltire rapidamente chili superflui, è meglio togliersi l'illusione. Lo sanno bene coloro che hanno acquistato fiduciosi una cyclette convinti che 10 minuti di intenso pedalare alla mattina avrebbero fatto il miracolo di smaltire i centimetri di troppo. Invece la ciccia è rimasta e la bici da camera è stata confinata in cantina. Spieghiamo. La bicicletta, come ogni altra attività sportiva, può aiutare a riacquistare la linea perché attiva il metabolismo generale. In che modo? Le scorie se ne vanno col sudore, i muscoli riescono a liberare più facilmente le tossine grazie alla migliore circolazione del sangue. La mobilità intestinale è favorita e la stitichezza non è più un problema. Inoltre, la migliore circolazione sanguigna favorisce il riciclo dei depositi adiposi. E infine, i muscoli tonificati danno alla figura un aspetto sicuramente più armonioso. Ecco allora che con l'ausilio di una dieta appropriata si possono ottenere buoni risultati proprio perché tutta la macchina umana funziona meglio.

A volte, purtroppo, bicicletta vuol dire anche crampi e dolori. Anche se, quando si pedala in modo compatibile alle proprie forze e al grado di allenamento, in genere questi problemi non si presentano. Tuttavia può capitare che all'improvviso il polpaccio o una gamba si irrigidiscano per un crampo. Si tratta di una contrazione dolorosa di un muscolo dovuta a cause molteplici: mancanza di allenamento, affaticamento, colpo di freddo, errata posizione, indumenti troppo stretti. Un prolungato massaggio con una comune crema o pomata antidolorifica può bastare a superare la crisi. Ma se insorgono altri dolori dovuti a strappo o a stiramento muscolare, infiammazione di tendine, naturalmente il fai da te con creme e cremine è assolutamente sconsigliato e solo un medico può dare il più opportuno aiuto.

proposito di medico, se volete dedicarvi alla bici con una certa regolarità, chiedete prima consiglio al vostro medico, soprattutto se normalmente siete sedentari incalliti. È una piccola, saggia precauzione da prendere perché pedalare è comunque un'attività sportiva che richiede uno sforzo fisico. In genere non ci sono controindicazioni, sempre che si intende il pedalare come una gradevole e misurata attività e non una gara agonistica. Esistono però alcune condizioni per cui la pratica della bicicletta è o può essere sconsigliata e ancora una volta solo il medico può dissipare ogni dubbio. I medici dello sport comunque sostengono che andare in bicicletta è vietato in gravidanza, anche se soprattutto nei primi mesi, cioè quando più alto è il rischio di aborto. È vietato se esistono gravi insufficienze cardiache o respiratorie, disturbi dell'equilibrio, gravi deformazioni della colonna vertebrale. Ai ciechi, alle persone affette da gravi disturbi della vista, è precluso il piacere di pedalare? Niente affatto. Anche chi non può fare affidamento sui propri occhi può praticare il cicloturismo sul sedile posteriore di un tandem.

Da qualche tempo è di moda la mountain bike, un mezzo progettato e realizzato per il fuoristrada e per i percorsi di montagna. Un vero boom se si pensa che nel 1986 la mountain bike occupava una quota di mercato pari al 3% e negli anni successivi invece la quota ha superato il 50% delle vendite. In effetti, per arrampicarsi lungo un impervio sentiero non c'è niente di meglio di una mountain bike. Con i 18 o 21 rapporti del cambio si possono affrontare con sforzo minimo anche le salite più ripide. Creata per superare sentieri e situazioni difficili, questa bicicletta in città si rivela un mezzo pesante, scomodo, lento. È nata allora la city bike, le cui prestazioni sono intermedie tra la bici da montagna e quella da turismo. Il mezzo è dotato di pneumatici con battistrada meno scolpito, fanali e parafanghi. Così, prima di scegliere una bicicletta, bisogna chiedersi se la si vuole usare solo in città, se si pensa di fare qualche gita fuori porta, se si ama la velocità, se si accarezza addirittura l'idea di intraprendere lunghi viaggi. Per l'acquisto ci vogliono idee chiare. Prima di tutto, una bicicletta deve essere comoda e salirci in sella non deve essere un'impresa. Il manubrio, leggermente più alto della sella, consente una posizione naturale, mentre le braccia restano un poco piegate. Inoltre, quando si pedala, la gamba deve distendersi quasi completamente e bisogna poter mettere i piedi a terra con facilità e rapidità, senza compromettere l'equilibrio. E i prezzi? In media una bicicletta costa dalle 200.000 fino alle 900.000 lire.

In genere questo modello è dotato di cambio a tre velocità nel mozzo. Le ruote possono essere in alluminio e i freni a bacchetta, che funzionano con un sistema di leve e senza fili. I proteggiabiti sulla ruota posteriore non è indicato solo per le gonne femminili, ma anche per un uomo che indossi ad esempio il cappotto all'impermeabile. Bicicletta da strada. È dotata di cambio velocità da 8 fino a 18 rapporti, parafanghi, portapacchi davanti e dietro, illuminazione alimentata da dinamo o pile. Il telaio può essere tradizionale o in lega e quindi più leggero. Con questo tipo di bicicletta si possono affrontare sia percorsi di città sia viaggi a lungo raggio. La gamma di modelli tra cui scegliere in questo settore è molto ampia. Bicicletta da sport o mezza corsa. Più leggera del tipo precedente, queste bici a ruote coperte da parafanghi più sottili per favorire la velocità. Oltre alle luci c'è in genere un unico portapacchi fissato sulla parte anteriore. Il limite tra una sport e una mezza corsa in verità non è molto ben definito. Più facile definire invece la bicicletta da corsa, che è un mezzo ideato per la velocità. Quindi è molto leggera e non ci sono faro, portapacchi, parafanghi. Una scelta di questo tipo presuppone una passione agonistica per il pedale. La bici da corsa è indicata per chi voglia emulare i grandi campioni del ciclismo o si senta come Jennifer Beals in Flashdance. Può essere utilizzata fuori dal traffico cittadino per uscite di una giornata. Ed infine mountain bike e city bike. La MB, o mountain bike, come abbiamo detto, è la bicicletta del momento, in grado di avventurarsi in mezzo alla natura, lungo sterrati o sentieri che solo i muli oserebbero affrontare. Grazie al cambio con 18 o 21 rapporti, una MB può arrampicarsi agevolmente quasi dappertutto, con sforzi ragionevoli. L'impegno complessivo nel fare del fuoristrada esige però un discreto allenamento con una gradualità delle difficoltà. Di questo tipo di biciclette esiste da poco la versione da città City Bike, che è un compromesso che sta riscuotendo un discreto successo.

Sì, Ladri di biciclette non è solo un celeberrimo film di De Sica, ma anche una triste realtà per chi si gira un attimo e dice addio alla sua bella, splendida e costosissima bicicletta. Sì, perché avviene proprio questo, la si appoggia un attimo a un palo o a un marciapiede per comprare il giornale o bere un caffè e l'amata a due ruote sparisce in un baleno. E capita a molti. L'unica alternativa è quella di rendere la vita difficile al ladro, tanto da scoraggiarlo. Perciò, come prima regola, non abbandonate mai il mezzo, anche se per pochi istanti, senza la protezione di un antifurto. Ne esistono diversi tipi, con prezzi che variano dalle 5 alle 80.000 lire. Oltre al tradizionale fermo, che blocca la ruota posteriore, ma lascia ugualmente al ladro la libertà di portare via la bici di peso, ci sono i cavi flessibili o le catene con chiusura a chiave. La soluzione più efficace è quella dell'archetto. Con i cavi flessibili, le catene o l'archetto, la bicicletta deve essere fissata a qualcosa di solido, un palo o un elemento a U rovesciata, di quelli che impediscono di parcheggiare sui marciapiedi, per intendersi, oppure una grata. Allo stesso tempo, però, l'antifurto va fatto passare attorno al telaio e a una ruota. Altrimenti si rischia di ritrovare la ruota, ma non il resto della bici.

Ed infine, per mantenere una bicicletta in perfetto stato, ricordate che bastano pochi, semplici ma importanti accorgimenti. Telaio e cerchioni. Fango, polvere e sporco vanno lavati via con uno straccio umido, magari aiutandosi con un pennello morbido. Non va usato il getto dell'acqua perché può essere dannoso ai cuscinetti, a sfere di mozzi.

pedale. Strofinare delicatamente per non rovinare la verniciatura e le cromature. Su quest'ultime stendere un velo di olio di vaselina antiruggine. La catena va pulita periodicamente con uno spazzolino da denti per togliere la polvere e le impurità che il grasso ha trattenuto, quindi va ingrassata. Controllare periodicamente il gioco. Si afferra la catena con due dita e la si muove verso l'alto e verso il basso. L'oscillazione deve essere di 2-3 cm. Se è troppo tesa, la catena può rompersi. Se è troppo lasca, può scivolare dagli ingranaggi. Naturalmente anche i freni vanno controllati periodicamente. Verificate l'usura dei pattini che devono aderire bene al cerchione e lo stato dei cavi. Se i morsetti d'attacco mostrano segno di tagliarsi, bisogna sostituirli. E anche se si usa la bici solo di giorno, di tanto in tanto è meglio verificare che anche la dinamo funzioni a dovere. Trovarsi a girare al buio senza regolamentare l'illuminazione è perlomeno imprudente. La pressione delle gomme va controllata spesso ed è sufficiente qualche colpo di pompa quando il pneumatico risulta molle. Come nelle auto, anche il battistrada deve essere in buono stato, altrimenti si corre il rischio di forare o di scivolare. Alla prima uscita, dopo mesi di inattività, le gomme vanno gonfiate alcune ore prima per essere certi che non si sia creata qualche screpolatura nella camera d'aria.

0: Avete ascoltato Utile e dilettevole.
1: Pedalare senza fretta, sentendoti vicino.
0: Due ruote alla riscossa, ovvero La salute viene pedalando. Testo tratto da Più bella. Nel corso del programma avete ascoltato La bicicletta di Edoardo Spadaro, Sulla bici bicicletta dalla voce di Gigi Beccaria, Bellezza in bicicletta da Mina, Ladri di biciclette col brano omonimo ed infine Riccardo Cocciante ha cantato In bicicletta da Giancarla Paladini. Grazie per l'ascolto.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Restate in Italia su In Blu 2000, 20 regioni, 110 province, 7894 comuni e una miriade di borghi, di angoli, di tradizioni, di festival da scoprire. Questi sono i viaggi quotidiani che fate con me, che sono Giacomo Avanzi, con Livio Cosentini dall'altra parte del vetro. E se il vostro diario di viaggio ha ancora delle pagine vuote, beh, prendetene una bella bianca, scriveteci sopra Liguria. Oggi vi portiamo là e cominciamo da Genova, quartiere di Castelletto, convento di Sant'Anna, e ci facciamo guidare da frate Ezio Battaglia dell'antica farmacia Sant'Anna dei frati carmelitani scalzi di Genova. Buonasera, frate Ezio.
2: Buonasera Giacomo e buonasera a tutti voi.
1: Allora, ci troviamo in un posto bellissimo e tu hai molto il compito bello di guidarci, perché il convento di Sant'Anna è un luogo pieno di storia, ricco di spiritualità. Ci racconti un po' di questo luogo, anche quali sono gli aspetti magari meno conosciuti che un visitatore potrebbe scoprire?
2: Sì, sicuramente è un posto un po' fuori mano rispetto a Genova, perché siamo sulle alture di Genova. È un convento che è stato fondato nel 1584, il primo convento della riforma dei Carmelitani Scalzi fuori dalla Spagna, fondato da Niccolò Doria. È una struttura, diciamo, semplice, le strutture carmelitane sono piuttosto semplici, ma all'interno sono pieni di quadri, di arredi antichi, che noi utilizziamo normalmente. Quello che magari da un'altra parte potrebbe essere in un museo, con una catenella per non essere toccato, qui da noi invece lo usiamo come sedia, come tavolo, come cassapanca. E è possibile visitare, poi ne parleremo più tardi, più in là, visitare anche il convento. Dopo il convento, il complesso monastico comprende sia la chiesa, un bel barocchetto del 600, con dei quadri anche molto belli, del Piasella, delle statue, un pavimento in marmo policromo, quindi molto bello da vedere, la statua di Sant'Anna, la chiesa dedicata a Sant'Anna, perché è convento di Sant'Anna.
1: Certo.
2: E poi c'è l'antica farmacia Sant'Anna, diciamo. Sono tre aspetti molto belli di questo complesso monastico che il visitatore può visitare, la chiesa e la farmacia praticamente sempre. Il convento è in clausura, ci sono delle occasioni circa una volta al mese che noi organizziamo delle visite appunto gratuite.
1: L'antica farmacia custodisce una tradizione erboristica che si tramanda da secoli. E te, e non solo te, insomma, voi come mantenete vivo questo patrimonio?
2: Allora, intanto è una vera farmacia, è scritta Federpharma, ma noi dispensiamo solo i prodotti che per la maggior parte delle quantità sono preparati nei nostri laboratori, quindi formule antiche preparate con metodi moderni, perché ovviamente ci sono le leggi moderne che richiedono certe procedure, e questo è un modo proprio per portare avanti questo discorso. La filosofia di cura che noi seguiamo è quella del dottor Luigi Leroy del 1800, medico francese, inventore della medicina curativa, che diceva che non bisogna curare il sintomo, ma la causa del sintomo. Quando dico questo, tutti dicono, beh, è ovvio, però poi alla fine noi cosa facciamo? Ci svegliamo col mal di testa, prendiamo un antinfiammatorio, un antidolorifico, quindi curiamo il sintomo.
1: È vero.
2: E quindi quello che noi cerchiamo è proprio di aiutare le persone di mantenere questa tradizione, quindi capire qual è la causa del sintomo e utilizzando queste erbe che il dottor Leroy formulò in formule diciamo di rimedi antichi naturali da proporre appunto ai nostri visitatori.
1: Ecco, forse in questo fate anche un po' la differenza, perché tante persone magari entrano in farmacia cercando il rimedio in sé per sé, però venendo da voi trovano anche qualcosa in più, ossia ascolto e accoglienza. Questo quanto è importante per voi?
2: È talmente importante che già in un manoscritto del 1650 c'è scritto questo: San Martino di Sant'Antonio andava su per i colli genovesi alla ricerca di erbe, radici, foglie per la preparazione di pozioni e unguenti, e trattava le persone con tanto buon modo che le stesse stavano bene non soltanto per il rimedio proposto, ma anche per l'ascolto, il sorriso e un consiglio. Quindi a partire già dal primo frate erborista di cui abbiamo traccia, c'è questo discorso dell'ascolto. Perché quando dobbiamo, diciamo, aiutare una persona in un percorso di salute, non basta appunto dirgli prendi questo rimedio, ma bisogna veramente capire Oggi lo dicono tutti medicina olisticamente anima e corpo, ma San Martino nel 1600, in cui la medicina olistica era solo in Oriente e non in Occidente, senza saperlo faceva proprio questo. Dava un sorriso, ascoltava, diceva una parola buona. E ancora oggi appunto cerchiamo proprio di fare questo, un po' anche facilitati dal fatto che siamo un po' nascosti, quindi abbiamo sì visitatori, turisti e persone che cercano un rimedio, ma questo permette appunto, essendoci pochi visitatori, anche di dedicare qualche tempo in più per le persone. Io lo dico sempre, se uno per esempio anche da un punto di vista, non so, dell'anima morale, fa qualcosa di negativo, non so, una ripicca, questa cosa a lungo andare si insinua anche nel nostro corpo e nella nostra mente, quindi se non c'è un equilibrio, poi quello che diciamo sappiamo di fare in modo sbagliato e non è giusto fare, anche se è solo una cosa diciamo mentale e spirituale, poi va a inserirsi a livello di salute. E quindi ecco, cerchiamo proprio di portare avanti questo tipo di discorso.
1: Fratezio, c'è un motto speciale nella vostra farmacia, nella farmacia di Sant'Anna, ti va di ricordarcelo?
2: Certo, mi fa molto piacere, è un motto molto bello, che tra l'altro è sul supporto antico, un punto del 1700, scritto in latino, tradotto in italiano, dice: noi prepariamo le medicine e Dio ci dà la salute. Questo cosa significa? Che chi crede in Dio, anche se non è cattolico, sa che Dio ha messo nella natura tutte le sostanze utili per la nostra salute e ci ha dato l'intelligenza di saperle usare nel modo giusto. E quindi magari non andare su internet e scrivere mal di schiena in Dio, perché non hai un consiglio personalizzato, ma puoi trovare tutto e il contrario di tutto.
1: Vero.
2: E quindi questo motto, diciamo, accompagna la missione di noi frati in questa relazione con le persone che vengono a trovarci per un aiuto.
1: L'antica farmacia Sant'Anna dei frati carmelitani scalzi insieme alla chiesa, ci hai detto che è visitabile molto facilmente, il convento è possibile visitarlo, però immagino su richiesta, insomma, sia non sia sempre esatto. Disponibile ecco, ai visitatori.
2: Esatto, essendo in clausura noi organizziamo visite guidate, in realtà organizziamo visite guidate gratuite sia per la chiesa, per la farmacia, per il convento. In convento ovviamente si può andare solo una volta alla settimana, scusate, solo una volta al mese e appunto in questa visita organizzata, gratuita, ma organizzata, che ha numero chiuso, che si riempie subito perché è una volta al mese.
1: Certo.
2: E molti sono curiosi di visitare questo convento.
1: E allora noi,
2: per sapere le date di queste iscrizioni bisogna andare sul nostro sito erboristeriadeifrati.it, dove sono indicate le date delle visite guidate. Però ripeto, se uno passa da queste parti, anche quando non è organizzata una visita guidata, la chiesa e la farmacia è visitabile. La farmacia è la più antica bottega storica di Genova, quindi è gli arredi sono ancora originali, quindi è veramente affascinante. Io vedo questi occhi dei turisti che arrivano, che sono veramente stupiti e dicono sempre che bello e che profumo buono che c'è.
1: Tu vedi i loro occhi e noi diciamo invece ai turisti, alle turiste, a chi ci sta ascoltando, cercate gli occhi di Fratezio, perché sicuramente vi potrà guidare bene, esattamente come ci hai guidato attraverso il sistema radiofonico. Io ti ringrazio, Fratezio, per averci aperto le porte della farmacia e anche del convento. Grazie mille.
2: Certo. Grazie e buonasera a tutti.
1: Buona serata, buona continuazione di estate a te. E una delle medicine buone è anche la musica, l'ascoltiamo subito, è un po' di musica che ci viene da Taylor Swift, questa è Opalite. We'll be right back.

0: continua il nostro viaggio in Liguria, tenendoci sempre Taylor Swift che ci guida. E ci fermiamo, cambiamo provincia. Siamo in provincia di Imperia adesso, Porto Maurizio, e andiamo a conoscere il Parasio. Lo facciamo con Simona Gazzano, presidente del Circolo Parasio. Benvenuta, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi e grazie.
0: Grazie, grazie per guidarci in questo splendido viaggio, perché ci troviamo.
1: È un piacere.
0: È un piacere nostro perché noi lo conosciamo attraverso le sue parole, un borgo storico medievale di Porto Maurizio e il Parasio in particolar modo. Certo. Quali sono i punti che dobbiamo conoscere noi che siamo appena arrivati e che ci stiamo guardando intorno e non sappiamo dove andare?
1: Allora, assolutamente, il nostro Duomo di San Maurizio e Compagni Martiri, il più grande Duomo, la più grande chiesa neoclassica di tutta la Liguria, che è una meraviglia, insomma, di arte e di architettura, ovviamente, che è un punto di ritrovo per i credenti, naturalmente. Poi abbiamo il meraviglioso loggiato di Santa Chiara con l'annesso monastero di clausura, che è un luogo meraviglioso che da molti anni, grazie alle suore che hanno una grandissima attività di ospitalità, è diventato anche un punto di riferimento per chi vuole fare un turismo di pace, di raccoglimento, con una vista meravigliosa. E poi naturalmente abbiamo tutto il borgo che raccoglie delle storie storiche, insomma, degli aneddoti storici di enorme importanza, con un panorama che decisamente è mozzafiato da ogni suo angolo, un promontorio meraviglioso affacciato sul mare, quindi sia da un punto di vista architettonico che paesaggistico è imperdibile.
0: Da anni il Circolo Parasio, che nominavo prima, si impegna nella valorizzazione del territorio attraverso visite guidate, progetti, e uno di questi in particolare modo si chiama Gira Parasio. Allora, com'è nato il circolo e l'idea del Gira Parasio, e quali erano gli obiettivi con cui avete iniziato?
1: Allora, il Circolo Parasio nasce ufficialmente nel 1970, anche se hanno iniziato due anni prima, in realtà con il presidente onorario, ormai che è stato presidente per 50 anni, Giacomo Raineri, con un po' di amici ovviamente del Parasio che sono stati il suo primo direttivo, per ovviamente custodire, valorizzare e proteggere il centro storico ovviamente dal degrado, perché sappiamo che spesso questo purtroppo accade. Questo è stato reso assolutamente realtà perché il Parasio, da che era stato un po' un luogo, come dire, di confronto, fino, no? Come potete immaginare, per tutti i centri storici, a volte per molti centri storici, scusate, questo accade. Qui non è accaduto grazie all'amore di queste persone, alla cura che hanno subito dato vita a momenti di aggregazione, di cultura, di ritrovo, di divertimento e anche di possibilità di studio, perché hanno offerto le scuole serali per potersi diplomare e prendere la licenza media a moltissime persone che gratuitamente negli anni 60 e 70, per poter appunto accedere poi al mondo del lavoro. Quindi c'è stato anche un grandissimo ruolo sociale. Il Gira Parasio nasce per far conoscere questo meraviglioso borgo e tutta la sua storia, che è veramente densa di avvenimenti e di importanza, sia agli imperiesi stessi, che spesso vi sembrerà impossibile, ma non salgono a visitarlo e magari non lo conoscono ancora neppure loro, che ovviamente ai tanti turisti che lo affollano, perché si rendono conto ovviamente della sua particolarità.
0: Non solo tanti, ma anche tutti, mi verrebbe da dire, perché Simona, l'inclusione è un tema cardine per il Gira Parasio.
1: Certo.
0: In che senso?
1: Inclusione, sì, nel senso, insomma, abbiamo dato vita anche quest'anno a un qualcosa di particolare e soprattutto di nuovo, perché ci spingiamo sempre più avanti. Abbiamo iniziato perché proseguirà con l'ANFAS nazionale, nello specifico la sezione di Imperia, per un progetto appunto di turismo inclusivo, ma anche di cultura inclusiva. Il tema è inclusione, cultura inclusiva e non inclusione della cultura, che è un progetto appunto ANFAS che ha coinvolto il Gira Parasio. Noi abbiamo reso il Gira Parasio accessibile, ovviamente, essendo un luogo, la Liguria, conoscete, molto particolare territorialmente, un po' complicato da percorrere per chi ha insomma delle difficoltà, abbiamo cercato di istituire e di rendere possibile un percorso un po' più facilitato da un punto di vista ovviamente di approccio fisico, ma anche da un punto di vista di approccio proprio cognitivo. Abbiamo messo insieme alla cartellonistica che c'era già, la cartellonistica con la comunicazione aumentativa, per fare in modo che chiunque, in totale libertà, in totale facilità ovviamente, soprattutto per poterlo apprezzare appieno, possa venire a visitare il nostro centro e goderne, no? Quindi goderne tutti insieme, come è giusto che sia. Noi ce la mettiamo tutta, questo progetto proseguirà per renderlo sempre più accessibile e sempre più completo in tutto il 2026, 2027, 2028.
0: E allora noi vi auguriamo di fare un ottimo lavoro, che ci siano tantissime persone che vengano a trovarvi, anche perché ci scoprirete, e noi ve lo diciamo, tante storie anche curiose, aneddoti particolari, storie di fantasmi, streghe, leggende, quindi è un luogo da visitare. Grazie mille Simona.
1: Grazie a voi veramente, grazie per la vostra collaborazione e la vostra attenzione.
0: Grazie, buona continuazione d'estate e non c'è che dire, qui a Restate in Italia ogni giorno ne impariamo una nuova. Ma che cosa ci porterà la prossima puntata? Io e Livio Cosentino ancora non lo sappiamo, ma ve lo diremo presto. Ciao!
2: Restate in Italia!

0: Il 13 giugno 1986 è improvvisamente scomparso uno dei più straordinari personaggi del mondo musicale del nostro secolo, Benny Goodman, il re dello swing.
1: Fu incoronato re dello swing la notte del 21 agosto 1935 al Palomar Ballroom di Hollywood. Eppure, quando arrivò al Palomar nell'estate del 35 con la sua band di 14 elementi, formata appena l'anno prima, intorno a lui non aleggiava certo il successo. Al contrario, le cose andavano tanto male che Goodman pensava addirittura di sciogliere il complesso. La sua carriera di band leader non era stata incoraggiante. L'orchestra era stata licenziata dagli unici due impegni newyorkesi che era riuscito a organizzare ed ora si preparava a fare una tournée dalla California a New York. La reazione del pubblico era ovunque di vera e propria antipatia, nel migliore dei casi di stupore. Eppure aveva cercato di adattarsi ai gusti del pubblico che in quel periodo voleva ascoltare motivi popolari e valzer. Ma quella notte al Palomar decise che se doveva proprio fallire avrebbe comunque scelto lui i termini. Nel repertorio mise i suoi arrangiamenti preferiti, tutti di Fletcher Henderson: Sugarfoot Stomp, Blue Skies, Sometimes I'm Happy e King Porter Stomp.

Il complesso era composto dal trombettista Bunny Berrigan, dal pianista Jess Stacy e dal batterista Gene Krupa. A metà serata Berrigan s'alzò in piedi e intonò un assolo. A quel punto, improvvisamente, un boato si levò in sala. Goodman si guardò intorno esterrefatto da quell'improvviso cambiamento di umore tra il pubblico che, confessò più tardi, fu uno dei suoni più dolci che abbia mai ascoltato in vita mia. Quel ruggito del pubblico era destinato a seguirlo ovunque, non soltanto durante l'era dello swing, che durò fino alla metà degli anni 40, ma anche molto più tardi, negli anni 60, quando andò in tournée nell'Unione Sovietica per conto del Dipartimento di Stato americano. Goodman udì lo stesso dolce suono nel marzo del 1937, quando si esibì per la prima volta al Paramount Theatre di New York. Moltissimi minorenni che avevano seguito il gruppo alla radio e ne avevano acquistato i dischi e che non potevano certo permettersi i prezzi del Manhattan Room all'Hotel Pennsylvania, dove il complesso si esibiva abitualmente, erano allineati in fila già dalle 6 del mattino per assistere allo spettacolo. In quello stesso giorno, 21.000 persone in un delirio collettivo si misero a battere le mani e i piedi per sollecitare l'ingresso del gruppo sul palcoscenico. Di quell'anno ascoltiamo un'incisione originale.

Da Benny Goodman e la sua orchestra abbiamo ascoltato un'incisione originale di Irving Berlin del 1937, il brano si intitola I Got My Love to Keep Me Warm. Nella formazione erano presenti Benny Goodman al clarinetto, Harry James alla tromba, Vito Musso al sassofono, Gene Krupa alla batteria, Alan Royce alla chitarra e Jess Stacy al pianoforte, quella stessa formazione che gli fece udire quel delizioso suono, come lo definì, il boato, il delirio della folla. Lo stesso boato tornò a farsi sentire nel gennaio del 1938, quando, imbarazzato e un po' a disagio in cravatta bianca e smoking, Goodman salì sul podio per dirigere il primo concerto jazz della storia alla Carnegie Hall. L'entusiasmo del pubblico fu tale che a un certo punto si temette che il teatro stesse per crollare. Prima di lui c'erano state altre big band che suonavano musica swing ballabile, ma il complesso di Goodman giunse in un momento in cui l'orecchio musicale del pubblico era già stato sensibilizzato da una serie di precedenti esperienze musicali. A fornire quel particolare miscuglio di jazz e musica popolare contemporanea capace di soddisfare i gusti di quel particolare gruppo di appassionati della musica, e lo fece con un successo tale che, per un effimero ma intensissimo periodo, il jazz e la musica popolare finirono per essere una medesima realtà. La sua orchestra aveva inoltre la capacità di fondere la libertà dell'improvvisazione jazzistica con la disciplina che Goodman richiedeva dai suoi artisti e soprattutto da se stesso. Si esercitava al clarinetto, come riferì una volta il suo trombettista Harry James, 15 volte più di quanto non facessero tutti insieme gli altri componenti dell'orchestra.

Ma per capire lo stile di Goodman bisogna anche afferrarne l'ambiente, quello di Chicago, dove il musicista era nato il 30 maggio 1909, ottavo di 12 figli di un sarto immigrato negli Stati Uniti, che raramente riusciva a guadagnare più di $20 settimanali. Aveva appena 10 anni quando riuscì a farsi prestare un clarinetto dalla sinagoga del quartiere, che impartiva anche alla comunità lezioni di musica. Al fratello di Benny, Harry, che era il maggiore dei figli di casa Goodman, fu dato in prestito un basso tuba e a Freddie, che veniva subito dopo come età, venne assegnata una tromba. Se fossi stato più alto di 5 centimetri e se avessi pesato 10 kg di più, ricordò ironico Goodman molti anni dopo, probabilmente la mia vita sarebbe stata tutta differente.

0: Ancora in pantaloni corti, Benny Goodman entrò a far parte di un complesso di ragazzi che suonavano unicamente musica jazz, accanto al sassofonista Bud Friedman, al cornettista Jimmy McPartland e al batterista Dave Tuff, che come lui erano stati affascinati dalle melodie e dai ritmi della Chicago degli anni 20. Stile molto presto, Benny seppe incorporare altri elementi, in particolare la tonalità limpida e la scorrevolezza musicale del clarinettista Jimmy Noone. Un'altra influenza molto forte nello stile di Benny Goodman è stata quella di Leon Rapallo, clarinettista nei Rhythm Kings di New Orleans, che suonava sdraiato sulla sedia quasi come stesse dormendo. Così che quando il batterista del medesimo complesso, Dave Pollack, decise di formare un complesso a Venice, in California, nel 1926, si ricordò di quel ragazzo in pantaloni corti.
1: Nel gruppo Goodman rimase 4 anni con Glenn Miller, Jack Gardner, Blue Freeman, Jimmy McPartland e il fratello di Benny stesso, Harry. Negli ultimi 2 anni di questa associazione musicale però il complesso si trasferì a New York, dove suonava al Little Club e al Park Central Hotel, nonché di tanto in tanto nell'orchestra del musical Hello Daddy. Nell'autunno del 1929, in seguito a disaccordi con Pollack, Goodman decise di staccarsi dal complesso per ricominciare una carriera indipendente, esibendosi a contratto per radio e incidendo alcuni dischi. L'America in quel periodo era travolta dalla Grande Depressione, ma forse anche per questo il jazz costituiva un elemento di compensazione psicologica. La musica di Goodman ebbe successo e i guadagni dell'artista salirono velocemente a livelli astronomici per quell'epoca, fino a $400 settimanali.

Nel 1933 Goodman incontrò un giovane appassionato di jazz che aveva anche un notevole estro organizzativo. Si chiamava John Hammond e il suo entusiasmo, con le sue sensibilità ed energia fuori dal comune, esercitarono un'influenza assai profonda sulla carriera non soltanto del clarinettista, ma di Billie Holiday e di Count Basie.

0: la febbre dello swing era nell'aria e nel dicembre 1935 salì a livelli epidemici quando alcuni appassionati della musica di Goodman organizzarono quello che si può considerare il primo concerto nella storia del jazz, il Tea Dance, ormai famoso nella storia di questo genere musicale. Il concerto si svolse nella Joseph Urban Room di Chicago al Congress Hotel. Quando alcuni sprovveduti, interpretando alla lettera l'annuncio della manifestazione mentre il resto della sala estatico ascoltava, si misero a ballare, scoppiò rapidamente un piccolo tumulto. I ballerini si ritrassero e l'esecuzione di Goodman con i suoi solisti poté continuare indisturbata. Il successo fu così entusiastico.
1: Il precedente, iniziato da Benny Goodman, di creare un piccolo gruppo di solisti all'interno di un complesso di maggiori dimensioni, si estese molto presto ad altri gruppi di jazz. Non solo, Goodman si dimostrò un innovatore radicale anche sul piano sociologico, inserendo per la prima volta nel suo gruppo un artista di colore come Teddy Wilson, il pianista.
0: Ormai, suo malgrado e anzi a sua insaputa, Benny Goodman era già un classico e la sua consacrazione fu rapida a Hollywood, dove il complesso realizzò il film The Big Broadcast del 1937, al quale seguì Hollywood Hotel l'anno successivo. Quando, nel 1942, Arturo Toscanini accettò di dirigere la Rapsodia in blu di Gershwin, Benny Goodman fu scelto quale solista di clarinetto.

0: Ripercorrere una per una le tappe della sua carriera a questo punto sarebbe però troppo arduo e laborioso. Negli anni 40 Benny Goodman era già incontestabilmente uno dei grandi nel meteorico firmamento dell'età del jazz e la sua fama, consolidatasi e diffusasi, superando ogni barriera anche negli anni della guerra, si dimostrò durevole e capace di andare oltre l'effimera esistenza delle mode.
1: Si conclude qui la nostra carrellata attraverso la vita e la musica di Benny Goodman. Si conclude il nostro piccolo omaggio a un grande personaggio. Si conclude con un brano famosissimo che ascoltiamo in un'incisione del 1955, On the Sunny Side of the Street. Vi ricordo che nel corso del programma abbiamo ascoltato St. Louis Blues del 58, King Porter's Tomb del 1958, You Got My Love to Keep Me Warm del 37, If Dream Come True del 38, So Rare del 39 e I Got the Rhythm

0: domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Le cucine benefiche della San Vincenzo a Cremona sono una vera e propria istituzione. Fin dal 1916, quest'opera speciale della San Vincenzo de Paoli garantisce un pasto a chi non può permetterselo. Oggi hanno sede presso la Casa dell'Accoglienza di Cremona e in sinergia con Caritas accolgono ogni giorno circa 70 persone. Marco è uno di loro.
1: San Vincenzo aiuta parecchie persone e devo dire che è un servizio di cui Cremona ha bisogno.
0: Le cucine benefiche sono un'opera della San Vincenzo de Paoli, il presidente diocesano Massimo Fertonani.
2: La missione della San Vincenzo è quella di accompagnare le persone bisognose attraverso il nostro aiuto personale, diretto, concreto e continuativo nelle loro storie personali.
0: Ogni giorno le cucine funzionano grazie ai volontari della San Vincenzo. Silvia Corbani è una di loro.
3: Le cucine benefiche sono una esperienza di accoglienza e di offerta di un pasto caldo quotidiano, giornaliero, praticamente per tutto l'anno a persone che hanno bisogno.
0: Le cucine benefiche sono un luogo importante per tante persone, come Marco, che qui può trovare un pasto caldo ogni giorno.
1: Io sono contento di quello che stanno facendo per noi che abbiamo difficoltà. Se non ci fosse la San Vincenzo sarebbe molto problematica la cosa.
0: Fare il volontario fa bene anche a chi lo fa. Ancora la vincenziana Silvia Corbani.
3: C'è chi va in palestra, c'è chi fa delle attività anche per sé. Questa è un'attività un po' per me, se devo essere sincera. Io la chiamo un po' la mia palestra spirituale, insomma, o la mia palestra della carità. È un'occasione per incontrare persone che hanno bisogno, insomma, che hanno vari bisogni. In questo senso è una palestra spirituale che consiglio a tutti.
0: Se le cucine benefiche possono essere un segno importante per la città di Cremona, è anche grazie all'8 per 1000, come conferma il presidente della San Vincenzo cremonese, Massimo Fertonani.
2: Ogni anno noi riceviamo i fondi dell'8 per 1000. Sono per noi un aiuto importante e significativo. Attraverso questi fondi noi abbiamo la possibilità più facilmente di sostenere le spese sempre più significative che implica il nostro servizio.
0: Grazie all'8 per 1000, Marco può trovare un pasto caldo ogni giorno.
1: Se non ci fosse la San Vincenzo, la mia vita sicuramente sarebbe molto diversa. Non c'è alternativa. Sarebbe un reale problema, devo dire la verità.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: giovani, giovani si diventa. Si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Bentornati, bentornati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto della cosiddetta generazione Z, per provare a guardare il mondo attraverso gli occhi dei ragazzi che hanno oggi tra i 18 e i 34 anni, e vogliamo portare l'attenzione su un'iniziativa originale che è stata avviata da pochissimi giorni sul terreno un po' accidentato della partecipazione politica dei giovani. In un paese infatti dove i ragazzi sono sempre meno, quando possono si trasferiscono all'estero, il cui Parlamento peraltro è il più vecchio della storia della Repubblica, si è deciso di dar vita ad una nuova costituente formata da giovani, non per riscrivere la Costituzione, perché abbiamo visto quanto sta loro a cuore, la considerano davvero un'eredità da difendere, ma per preparare la strada ad una futura Assemblea nazionale a maggioranza appunto di giovani, che possa avanzare delle proposte capaci di incidere davvero sul nostro futuro, nostro, non solo loro. E dalle intenzioni si è passati subito ai fatti, perché la prima seduta della Costituente si è riunita il 1° luglio scorso, ha eletto i suoi due presidenti tra i membri under 35. Tra poco uno dei due presidenti sarà con noi. Io intanto do il benvenuto a chi è l'anima di questo progetto, da sempre ha a cuore il futuro, anzi i futuri dell'Italia e il ruolo in questo dei più giovani. Grazie al professor Enrico Giovannini, professore ordinario di statistica economica all'Università di Roma Tor Vergata, direttore scientifico dell'Alleanza per lo sviluppo sostenibile ASVIS, ampia rete di 300 soggetti della vita civile, già ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili e del lavoro e delle politiche sociali nei governi Draghi e Letta. Professore, grazie della sua disponibilità.
2: Grazie a voi e soprattutto complimenti per la sua introduzione perfetta.
1: Grazie. Allora, professore, io adesso mi perdonerà se dopo il complimento parto con una piccola provocazione, perché mi sono tenuta sul vago e ho detto si è deciso di dar vita ad una costituente, ma chi ha avuto esattamente questa idea? Cioè, c'è stato un contributo dei ragazzi nell'ideazione? Perché quando parliamo di giovani c'è sempre un pizzico di paternalismo e loro lamentano di essere tanto osservati e poco visti.
2: Ha assolutamente ragione, per questo ASVIS, che riunisce appunto più di 300 organizzazioni della società civile, ha al suo interno anche un gruppo di associazioni giovanili, delle associazioni madri, pensiamo ai sindacati, pensiamo Save the Children e molti altri. È proprio in questo dialogo con loro che è nata l'idea di aumentare la loro visibilità, ma il loro anche coinvolgimento per pensare al futuro. Infatti il progetto Ecosistema Futuro, che è il nome del progetto, che ricomprende iniziative sull'educazione ai futuri, sulla cultura sì. per il futuro e molte altre cose, ricomprende anche questa gamba, chiamiamola così, della partecipazione, in cui è nata l'idea di lanciare questa Assemblea Nazionale sì. sul futuro, le cui regole sono definite adesso, verranno definite dalla Costituente, sì. ma anche le cosiddette piazze sul futuro, ecco. proprio per dare spazio all'iniziativa giovanile, non sì, solo sì. per discutere dei temi rilevanti.
1: Professore, che idea si è fatta?
2: Parlamento non discute.
1: Che idea si è fatta lei negli anni, appunto anche attraverso questo dialogo che è davvero intergenerazionale? Cioè, i ragazzi, il nostro paese, l'Italia, come appare quanto a possibilità di autorigenerazione, di cambiamento? Perché nel frastuono della campagna elettorale permanente, insomma, il rumore di tutte le alchimie, le strategie, giochi tattici sembra cancellare ogni visione. Io sono convinta, anche da madre di due ragazzi in quella fascia d'età, che tutto questo poco piace.
2: Esattamente, poco piace, per questo non seguono i talk show, ma questo non vuol dire che non si interessino di politica con gli strumenti, social media e altro, che gli sono più congeniali. Tant'è vero che l'impegno nella società è ancora molto forte attraverso volontariato, attraverso tante iniziative, e non scordiamoci Fridays for Future sì. che fino a qualche anno fa hanno mobilitato tutto il mondo intorno alle tematiche del clima, o più recentemente le piazze per Gaza o altre iniziative, o referendum come lei ricordava. Quindi questo protagonismo è reale, è esistente, semplicemente la politica politicante, come si suol dire, non li interessa giustamente e dunque fanno altro.
1: Senta,
2: ed è un contributo comunque alla società italiana.
1: E senza di loro peraltro non andiamo lontano, ma veniamo proprio al progetto. Ce lo descrive sinteticamente, il meno tecnicamente possibile per chi è all'ascolto. Allora, quanti sono attualmente i componenti della Costituente, con quale criterio sono stati scelti? Perché credo che non siano tutti giovani, la maggioranza lo sono, però ci sono poi dei tutor che certamente non sono nuovi alla partecipazione democratica. E poi, diciamo, bisognerà che questa Costituente definisca regole, orizzonti, il cammino, diciamo, che condurrà all'Assemblea nazionale vera e propria.
2: L'Assemblea noi prevediamo possa nascere nel secondo semestre del 2027 e la seduta inaugurale sarà a Parma, quando Parma sarà tra l'altro la capitale europea dei giovani. Per preparare le regole con cui funzionerà questa Assemblea, che noi prevediamo essere composta da 100-150 persone, non solo giovani, ma vedrà la Costituente quali saranno le regole. Io proporrei una distribuzione per età inversa rispetto a quella del Parlamento, così forse un po' provocatoria come proposta, però,
1: visto che il Parlamento è giovanissimo, non è, l'abbiamo subito detto.
2: Esattamente. E quindi questa Costituente è composta da 40 ragazze e ragazzi under 35.
1: Come l'avete scelti?
2: Attraverso delle candidature, circa il doppio delle associazioni che aderiscono ad ASVIS, i partner e così via, e sono assistiti questi 40 costituenti, padri e madri, anzi nipoti costituenti, chiamiamoli così, sì. Da 12 mentor, ex presidenti del Consiglio, della Camera,
1: ci faccio qualche nome:
2: costituzionale, Giuliano Amato, Mario Monti, Gianfranco Fini, Sciarra e tanti
1: un'ampia
2: altri.
1: Un'ampia rappresentanza di tutti i colori, diciamo, le ispirazioni politiche.
2: Cioè non saranno loro a decidere quali saranno le regole, parteciperanno con grande spirito di condivisione alle riunioni della Costituente, ma poi saranno i 40 ragazzi e ragazze a decidere,
1: ecco,
2: assistiti da degli esperti di questa materia, perché la buona notizia è che anche in altri paesi stanno nascendo iniziative di questo tipo e l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ha addirittura dato delle linee guida su come.
1: Quindi stiamo parlando di uno strumento molto concreto, l'impostazione già ci piace. Noi ci fermiamo un istante e tra l'altro già vi anticipo che tra poco vi presento una dei due presidenti, i più giovani membri della Costituente, sono questi due ragazzi che ha 18 anni e intanto il professor Giovannini resta con noi mentre ascoltiamo che cos'altro se non Heroes di David Bowie.

0: Giovani, giovani si diventa.
1: Si diventa. E rientriamo in Blu 2000, giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con il professor Enrico Giovannini, che ha iniziato a raccontarci questo progetto e che è già in cammino, di una costituente in cui i ragazzi sono ampiamente rappresentati, più giovani, che guiderà la strada verso un'assemblea nazionale del futuro, dove il punto di vista dei più giovani sarà davvero prevalente nell'avanzare delle proposte per il futuro. Allora, il professore è rimasto con noi, io vi presento la neo presidente della costituente.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, Alice, tu sei co-presidente dell'Assemblea Costituente,
2: sì,
1: con Eugenio Russo, che è poco più grande di te, se non sbaglio, ha 21 anni. Siete i membri più giovani, ma tu te lo aspettavi tutto questo? O sei stata colta di sorpresa?
2: È stata una grande sorpresa. È un ruolo che io ho deciso di accettare con grande entusiasmo, veramente, perché come anche il partecipare alla Costituente, perché ho sempre ritenuto potesse essere molto formativo e potesse essere un'esperienza aggiuntiva nel mio percorso. Io ormai sono 2 anni che faccio parte del Movimento Giovani di Save the Children di Reggio Calabria, il gruppo si chiama Sottosopra, che diciamo mi ha aiutato a entrare in contatto con diverse realtà che hanno fatto nascere in me un grande senso civico e una voglia di attivarmi nel cambiamento.
1: Senti, Alice, tu in che cosa ti sei diplomata e con quale sogno guardando al futuro?
2: Io ho frequentato il liceo scientifico di Reggio Calabria, sezione Cambridge, e mi sono appunto diplomata da poco e vorrei a settembre iniziare a studiare giurisprudenza sempre qui a Reggio, all'Università Mediterranea.
1: Che ti sarà particolarmente utile, perché ci hai fatto capire che la tua voglia di impegnarti in politica arriva da lontano, è andata consolidandosi e crescendo. Prima parlavamo, tu l'avrai sentito sicuramente, con il professor Giovannini, anche di questo desiderio di contare dei giovani che si manifesta su alcuni temi. Abbiamo visto anche la partecipazione al referendum. Secondo te, allora, che cos'è che trattiene i tuoi coetanei da una partecipazione più costante, a volte anche più visibile, alla politica? Che cosa veramente non vi convince?
2: Secondo me il problema è la disinformazione. A Reggio ci sono tante realtà, tanti movimenti che sono molto attivi. Quello che noto è però molti ragazzi non sono totalmente motivati, secondo me per una mancanza di informazioni di quello che effettivamente succede, quella che è la realtà dell'Italia politica e attiva in questo periodo. Secondo me bisognerebbe lavorare proprio sull'informazione, sul proporre ai ragazzi della partecipazione ai movimenti, ad esempio come quello in cui partecipo io, che è il movimento di Save the Children, in maniera molto più, diciamo, dettagliata, perché sono realtà che comunque non sono conosciute. Io ad esempio sono entrata in contatto grazie a mia madre, che fa parecchi progetti con Save the Children, ma se non fosse stato per lei non sarei mai venuta a conoscenza dell'esistenza di queste realtà. Quindi secondo me il problema è una disinformazione, molti ragazzi non sanno delle possibilità che hanno nelle proprie città.
1: Questo mi sembra fondamentale e ti ringrazio per averlo evidenziato. Professore, la richiamo in gioco perché quando poi l'Assemblea Nazionale comincerà a funzionare, potrà interloquire con le istituzioni, con la società civile, con il mondo della scienza, in nome di quella giustizia intergenerazionale che so che vi sta particolarmente a cuore, che espressamente è stata introdotta nella nostra Costituzione con le modifiche degli articoli 9 e 41, guardando soprattutto al paesaggio, l'ambiente, preso in considerazione quello che lasciamo ai nostri figli e ai nostri nipoti. Tuttavia però poi di fatto i giovani nelle agende politiche praticamente non esistono, sono lasciati fuori sia come partecipazione attiva che come destinatari delle misure. Non c'è il rischio che anche con l'assemblea funzionante, tante idee, magnifiche presenze, poi alla fine questo progetto dalla politica istituzionale sia guardato e visto come un bel esercizio di stile?
3: Assolutamente sì, il rischio esiste, così come al momento il Parlamento, uno dei rami del Parlamento, ha votato la legge proprio proposta dal ministro Abodi per aumentare la partecipazione giovanile ai processi decisionali. Quindi, come vede, non è soltanto un'iniziativa dell'ASVIS, ma il tema è anche all'attenzione della politica. Il problema è quello di passare dalle parole ai fatti e da questo punto di vista l'obbligo introdotto con una legge di novembre scorso, proprio promossa dall'ASVIS, che tutte le nuove politiche devono essere valutate preventivamente.
1: La valutazione di impatto generazionale.
3: Esattamente, per l'impatto sociale e ambientale di tutte le nuove leggi sui giovani di oggi e sulle future generazioni è un'opportunità, a patto di voler ascoltare cosa le giovani generazioni non solo pensano, vorrebbero, ma anche le soluzioni che immaginano. Con il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, abbiamo creato migliaia di dottori di ricerca che questo Paese non ha mai avuto e che a questo punto però rischiamo di sprecare perché non hanno prospettive, magari le imprese li useranno, le pubbliche amministrazioni.
1: È stato chiarissimo.
3: Ma non si è pensato a che farne dopo averli creati. Ecco, questo è esattamente il tipo di mancanza che abbiamo.
1: Ed è un tema di cui nel programma che abitualmente conduco durante l'anno su TV 2000 Siamo Noi emerge spesso questo dei ricercatori, della risorsa che rappresentano e di quel che adesso accadrà, che cosa ne sarà di loro. Angelo, io vorrei concludere con te, il tempo veramente è tiranno. Tu ci hai detto una cosa importante, ci hai detto è importante che le informazioni siano condivise, che i ragazzi siano in grado di capire quali sono chiaramente i contesti entro cui si collocano e come possono a questo punto, Alice, continuo a chiamarti Angela, perdonami, come possono modificarli questi contesti, come possono incidere. Quindi l'informazione è un primo passo rilevante. Guardando alla futura Assemblea Nazionale del Futuro, di cui tu sarai parte, quale altro cambiamento immediato, urgente, vorresti vedere portato avanti, prodotto, realizzato?
2: Allora, quello su cui secondo me, grazie alla Costituente, potremmo lavorare molto è sicuramente lo scambio di idee, uno scambio di idee molto aperto, perché spesso ci sono delle barriere, diciamo, anche mentali e comunicative tra ideologie e pensieri diversi tra loro. Quello che ho potuto notare in queste riunioni che abbiamo fatto con la Costituente è tantissimi giovani con una formazione e delle esperienze molto diverse. Quindi secondo me bisognerebbe lavorare sul dibattito aperto, sulla comunicazione tra varie pensieri e varie ideologie, senza avere delle barriere che possono essere appunto culturali o ideologiche, perché credo che sia proprio la diversità di pensiero che possa aiutare a creare un paese molto più all'avanguardia e con un clima molto più positivo.
1: Grazie, che significa veramente avviare un reale, autentico dialogo intergenerazionale. Grazie Alice Morà, buon lavoro, ce n'è tanto da fare. Grazie al professor Giovannini che ci avete illustrato, insomma insieme ci avete illustrato un progetto che è già estremamente concreto. Grazie in regia a Stefano Sciurpi, a Magda Mazzei per il suo contributo prezioso, a tutti voi che siete all'ascolto, e preparatevi alla prossima tappa di Giovani si diventa.
0: Giovani si diventa, di e con Gabriella Facondo.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Sicilia alla scoperta di Termini Imerese in provincia di Palermo. Il comune, che è un vero museo a cielo aperto, si trova a 77 metri sul livello del mare e conta circa 25.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Termini Imerese. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Maria Terranova. Allora, ci presenti il comune di Termini Imerese.
2: Buongiorno a voi e benvenuti nella nostra Termini Imerese. Termini Imerese è una cittadina, una città, noi amiamo chiamarla così, di quasi 25.000 abitanti, adagiata sulla costa, sul golfo di Termini Imerese, con alle spalle questo monte straordinario che è il Monte San Calogero, conosciuto anche come Monte Uraco. È una città dalla straordinaria potenzialità, ricca di bellezze storiche, artistiche, culturali, archeologiche. Una città che per molti anni, che per moltissima parte della sua storia è stata conosciuta per la presenza qui della Fiat, di un agglomerato industriale che ancora oggi è presente, che ha segnato un po' la storia in positivo ma anche in negativo di questa città, che però dopo la chiusura della Fiat si sta riscoprendo ogni giorno, sta crescendo, sta facendo conoscere con grande anche fatica ma con grande determinazione le sue bellezze storiche e artistiche. E oggi è un piacere veramente accogliervi, perché è un modo per far conoscere la nostra città, il suo patrimonio, quello che la nostra città è in grado di offrire e soprattutto la nostra visione futura, perché anche in questo momento la nostra Termini Imerese sta vivendo un periodo di riqualificazione, di rigenerazione urbana in tantissime parti della città, che sta riguardando tantissimi attrattori come il Belvedere, il teatro, il castello.
1: Una città che ingloba tantissime epoche.
2: Sì, assolutamente sì. Termini Imerese è una città nata, noi lo amiamo dirlo, tra mito e leggenda. Veramente la sua storia è intrisa di racconti, di narrazioni. La distruzione di Mera, opera dei cartaginesi nel 409 a.C., questa popolazione che fugge via e si sposta leggermente più a est e poi dà vita a questa nostra città, Termini Imerenses. Ma Termini è stata caratterizzata anche dal passaggio dei Romani. Fu una delle 5 colonie augustee in Sicilia, solo 5 tra cui Termini Imerese, nota anche proprio durante il periodo romano come Civitas Splendidissima. E ancora qui a Termini Imerese, peraltro visitabili dai visitatori, da chiunque venga a trovarci, ci sono il foro, la curia romana, l'anfiteatro. Termini Imerese ha un anfiteatro anche oggi oggetto di riqualificazione in questo momento, e poi l'acquedotto Cornelio, che è la prima opera idraulica, la più grande opera idraulica dei romani, un acquedotto che serviva proprio a trasportare l'acqua in epoca romana lungo 7 chilometri. È veramente l'unico esempio di acquedotto romano di queste dimensioni.
1: Poi con il direttore parleremo del sito di Mera, presenteremo il museo, l'antiquarium, però anche qui all'interno del centro storico abbiamo un museo civico.
2: Assolutamente sì, il museo civico è qui a due passi da noi, uno, devo dire, dei più apprezzati musei civici di Sicilia. Raccoglie una sezione preistorica, una sezione archeologica, la sezione pittorica. È veramente un museo ricco, che al suo interno contiene anche un giardino splendido, un giardino del museo dove è stata trasferita la trottola, questa statua che prima era presente all'interno del nostro belvedere, ed è veramente un esempio importante anche di scultura che abbiamo preservato veramente insieme alla soprintendenza dei beni culturali con grande attenzione, ed è contenuta all'interno del nostro museo civico. Oggi ci troviamo all'interno del Palazzo del Magistrato,

0: sempre qui in Piazza Duomo, contiene al suo interno la sala istituzionale, la sala Vincenzo La Barbera, che prima era sala del Consiglio Comunale. Conteneva, diciamo, le schermaglie e i dibattiti cittadini si realizzavano veramente al suo interno. Oggi è semplicemente una sala di rappresentanza, ma devo dire continua ad attirare grandissima attenzione, tantissimi visitatori durante le vie dei tesori che ogni anno qui nel periodo di settembre, tre fine di settimana di settembre, raccontano un po' i nostri siti, i siti nascosti, quelli che non vengono visitati, ne abbiamo veramente tanti, apprezzati. La Camera Picta veramente attira tantissimi visitatori, è stata insieme al Grand Hotel delle Terme uno dei siti più visitati di Sicilia e quindi diciamo questo ci aiuta e ci fa credere che Termini Imerese possa veramente fare tantissima strada.
1: E con gioia incontriamo Padre Todaro, che è il parroco della Chiesa Madre, o come dicono qui la maggior chiesa. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Termini Imerese.
2: È con grande piacere che rispondo a questa domanda. La comunità ecclesiale di Termini Imerese comprende 6 parrocchie su una popolazione di circa 24.800 abitanti, ecco, non tutti sono cattolici, la maggior parte frequentano la comunità, chiedono i battesimi, così anche i matrimoni, tutti chiedono il funerale religioso e c'è anche una buona collaborazione con gli altri parroci. La Chiesa Madre come parrocchia nasce nel 1400 e fino al 1933 era l'unica parrocchia della città. Poi nel 1933 vengono elevate a parrocchia altre 2 chiese di questa città, la chiesa di San Carlo Borromeo e la parrocchia della Consolazione. Nel 1954 nasce la parrocchia del Carmelo, sempre a Termini Bassa, perché la città è divisa tra Termini Bassa e Termini Alta. Poi nel 1965 la parrocchia di Sant'Antonio e poi negli anni 1986 con il nuovo concordato la parrocchia del Santissimo Salvatore, che insiste in una zona nuova della città.
1: E Termini Imerese nell'antichità è stata anche sede di diocesi?
2: Sì, sì, sì, fino all'VIII secolo è stata sede vescovile, quindi con un vescovo proprio, e poi è stata soppressa nell'VIII secolo con l'avvento degli arabi e quindi è stata incorporata alla diocesi di Palermo.
1: Questa però è un po' la casa di tutti,
2: sì.
1: Tra l'altro una maggior chiesa, una chiesa madre molto grande.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ma questo è anche l'orgoglio dei termitani, perché si sentono legati a questa comunità, perché in questa parrocchia c'è una grande devozione all'Immacolata, quindi molti vengono qui anche per rendere visita alla Madonna. E poi si conserva in questa parrocchia il corpo del beato Agostino Novello, che è il patrono della città.
1: Poi abbiamo un crocifisso,
2: sì,
1: molto...
2: molto rinomato, è il crocifisso del 1484 di Pietro Russolone, chiamato il Raffaello della Sicilia. È una croce molto bella che ci fa contemplare da un lato la crocifissione, dall'altro lato la resurrezione. Durante la notte di Pasqua facciamo questa operazione, giriamo la croce e passa dalla crocifissione alla risurrezione fino alla Pentecoste.
1: E la fede è evidente anche dalla bellezza degli altari, delle tele presenti in questa chiesa.
2: Intanto siamo grati ai nostri padri che ce l'hanno tramandata, che ce l'hanno ereditata. Noi dovremmo un po' cercare di custodire questo patrimonio, di fare in modo che possa ancora essere una testimonianza viva della fede che qui è stata professata.
1: Senz'altro uno degli itinerari più interessanti è l'itinerario religioso. Tante chiese presenti nel centro storico, qui abbiamo qui vicino un gioiello, no? La chiesa di Santa Caterina.
2: Santa Caterina d'Alessandria, è una chiesa del 1400, conserva proprio tutta la storia di Santa Caterina, che è la patrona delle università. E questa chiesa, grazie anche all'associazione Hauser, viene adesso aperta al culto e viene utilizzata per attività anche culturali.
1: So che ci sono stati anche dei giovani che hanno fatto delle tesi sugli affreschi.
2: Sì, anche una laurea mi pare, una tesi di laurea. Addirittura 2 anni fa una delegazione dell'università tedesca è venuta qui proprio per interessarsi a questi affreschi che hanno un cartiglio con la dicitura in siciliano.
1: Adesso concludiamo il nostro incontro con il messaggio del parroco della Chiesa Madre alla cittadinanza.
2: Ma io approfitto di questa occasione per incoraggiare la città a proseguire il cammino dei padri, a valorizzare questo patrimonio e attraverso questo patrimonio artistico poter oggi ancora dire una parola di speranza ai giovani.
1: E adesso con l'aiuto cuoco Biagio Scibetta andiamo a presentare l'itinerario gastronomico. Tra l'altro qui ci troviamo proprio vicino il sito archeologico di Himera e questo è un locale caratteristico perché abbiamo anche un vecchio frantoio qui all'interno.
3: Oggi siamo appunto qui in questa zona per presentare, diciamo, alcuni dei nostri piatti, sia a base di pesce soprattutto.
1: Ecco, diciamo che il punto di forza è il pesce e lo vediamo qui, no?
3: Esattamente, esattamente. Preferiamo noi sempre lavorare con del pesce locale, come potete vedere, per garantire proprio ai nostri clienti la freschezza e la qualità del prodotto. Abbiamo del pesce spada appunto locale, dalle quali poi noi deriviamo la nostra caponata di spade e melanzane. Abbiamo anche sempre con il pesce spada delle tagliatelle di nostra produzione, che sono delle tagliatelle Buonfornello, prendono appunto il nome dal luogo in punto in cui ci troviamo.
1: Poi abbiamo altri piatti, no?
3: Esattamente. Abbiamo anche delle panelle che sono un piatto tipico siciliano nato a Termini Imerese già dalla dominazione araba. Le panelle sono esattamente una frittella di farina di ceci ed è un piatto tipico dello street food palermitano siciliano. Vengono utilizzate anche nei ristoranti tipici appunto siciliani anche come antipasto.
1: Ecco, che poi accompagnano i carciofi e tutto il resto.
3: Esattamente. Per quanto riguarda i carciofi, noi essendo nella zona di Buonfornello utilizziamo dei carciofi appunto di questa zona, della nostra zona locale. Come potete vedere sono dei carciofini fatti sott'olio di nostra produzione.
1: Poi abbiamo il vostro piatto principe.
3: Esattamente, il nostro piatto principe appunto è la delizia del mare, che è un piatto dove abbiamo 8 assaggi a base di pesce, dove mettiamo una polpetta di alici in agrodolce, un cocktail di gamberi, dei polipetti nostri locali murati, quindi fatti con un salsa, cipolla e olio, una caponata di spade e melanzane con il pesce spada nostro fresco locale, insalatina di mare, una bruschetta con gli alici, un timballo di pesce spada e delle verdurine croccanti all'interno e una fritturina di cappuccetti nostri locali.
1: Un'altra specialità è il tonno.
3: Esattamente, nel periodo del tonno lavoriamo con il nostro tonno locale e come potete vedere lo possiamo fare o in agrodolce o con la caponata di tonno e melanzane, ma facciamo anche, diciamo, diversi primi o anche secondi.
1: E lì vedo un altro piatto, sempre un antipasto.
3: Quello è sempre un antipasto nostro caratteristico sempre del Baglimera, che si chiama l'ammiraglio, dove abbiamo insalatina di mare, cocktail di gamberi in salsa rosa e granella di pistacchio e il tris fumé, ovvero pesce spada, tonno e salmone affumicato. Queste sono le meraviglie del nostro mare, quindi sono dei polipetti maiolini bolliti, solo classici con olio e limone.
1: E lì anche un altro primo piatto, no?
3: Esattamente, abbiamo lì una calamarata con le sarde, viene fatta con la ricetta tradizionale siciliana, ovvero con uva passa, pinoli, mollica tostata all'uscita e un filo di olio alma quando lo serviamo ai clienti.
1: Vedo anche dei pomodori essiccati.
3: I pomodori essiccati sono sempre di nostra produzione, sono dei pomodori sammarzani essiccati appunto con delle olivette al sole, molto classico, sono delle ricette tradizionali siciliane.
1: E adesso siamo all'interno della bottega del carretto siciliano del signor Sperandeo. Non c'è futuro senza memoria e qui parliamo proprio della memoria di suo nonno e lei ha ereditato questa passione.
4: Sì, più che la passione per il carretto in sé. Non sono bravo come il nonno a costruirli, a dipingerli, però mi piace raccontarli e non far perdere quello che mio nonno mi ha insegnato, come tutti i nomi, tutte le parti, la differenza tra un carretto palermitano, un carretto catanese. Ogni parte di un carretto ha il suo nome definito. Anziché tenerlo solo per me, cerco di lasciarlo anche alle generazioni future.
1: E noi in questa esposizione infatti abbiamo in grande un carretto catanese,
4: sì,
1: no?
4: Sì.
1: E poi abbiamo tanti carretti siciliani.
4: Sì. Tutte miniature realizzate a regola d'arte da mio nonno. Ovviamente, anche se sono delle miniature, ci tengo a precisare che sono realizzate come se fossero dei carretti grandi veri e propri, con la stessa tecnica.
1: E anche poi le decorazioni. Lei mi diceva che suo nonno si è fatto aiutare anche da un artista.
4: Sì,
1: poi.
4: Sì, sì. In alcuni dei carretti di mio nonno sono istoriate da Salvatore Contino, che è stato il massimo esponente del surrealismo in Sicilia ed è stato un grandissimo amico del nonno e io ho avuto l'onore e il piacere anche di averlo conosciuto.
1: Vogliamo far ascoltare il suono anche del dialetto locale? Allora facciamo un invito a visitare Termini Imerese nel dialetto locale.
4: Ok, vi faccio una bagnata che quest'anno hanno fatto fare a scuola a mio figlio in una recita di fine anno, la storia di Colapesce. Quindi la bagnata tipica nostrana C'era il cantastorie che diceva: curriti, curriti, vai a raccontare una storia di un uomo come mia, un siciliano, un eroe siciliano. E quindi questo credo sia l'invito più bello che possa fare per far venire più persone possibili in questa bottega.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Termini Imerese con l'architetto Domenico Targia, che è il direttore del parco archeologico di Imera, Solunto e Iato. E dobbiamo presentare questo gioiello. In realtà qui a Termini Imerese abbiamo tanti gioielli riferiti all'archeologia.
5: Eh sì, intanto benvenuti, siamo all'interno del parco archeologico di Imera Solunto e Iato e siamo nel sito di Imera. In questo attimo siamo in uno dei nostri contenitori museali di esposizione, siamo al Pirro Marconi, che è un museo che nasce a seguito dei ritrovamenti durante i lavori del raddoppio della ferrovia Fiume Torto-Iastrillo, per chiarire meglio termini Cefalù, dove sono state rinvenute qualcosa come 13.000 tombe con i relativi corredi, e particolare pregio sono anche in questa necropoli straordinaria la presenza anche di sepolture per i cavalli, quindi sono trovate anche una cinquantina di sepolture di cavalli, e qui nel nostro museo abbiamo esposto una testa di cavallo ancora con, diciamo, un gancio boccale in bronzo. E la quantità enorme di tombe ha fatto sì che nascesse questo museo realizzato dalla regione siciliana, ma di concerto con le ferrovie dello Stato, quindi si ha uno dei giacimenti, li potremmo chiamare umani, più importanti dell'antichità. Siamo attorno al 480 avanti Cristo, quindi datiamo circa 2500 anni fa, dove la colonia di Imera è una tra le colonie più importanti di Sicilia, ma dell'antica Grecia. È una colonia collocata al nord della Sicilia, e il sito di Imera, posto su grande fiume, così veniva chiamato, il Grande Imera, era in realtà, oggi lo potremmo definire, un hub. Da qui partivano tutti i commerci dalla Sicilia, provenienti dalla Grecia, che arrivavano sino a Cuma, l'attuale Pozzuoli, dove era l'ultima colonia greca in ordine geografico. E quindi è stata luogo di grandi commerci. Nel nostro museo è possibile vedere la quantità e la diversità di anfore e provenienti da diversi paesi. Quindi questo ci dà ragione, contessa, della vitalità di Imera, dove accadono due fatti straordinari. Le prime due guerre noi definiamo mondiali, che vedono insieme scontrarsi chiaramente i greci di Sicilia, gli indigeni al comando di Gelone e Terone, suocero e genero, e qui avviene questo scontro. Nel 480 avanti Cristo abbiamo la meglio noi, e lì cambiano, potremmo dire, le sorti, le ragioni del Mediterraneo noto, quindi cambiano le sorti del mondo. 80 anni dopo poi tornano i cartaginesi e radono al suolo, perché meglio organizzati, Imera. Quindi d'incanto, dopo questo secondo conflitto nuovamente mondiale, Imera viene rasa al suolo. Mentre nella prima vittoria avevamo eretto in segno di vittoria il Tempio della Vittoria, che oggi voi vedete all'ingresso del museo, che a me piace scherzosamente chiamarlo anche il Tempio delle bastonate, perché dopo il secondo conflitto nulla rimane più come prima, scompare addirittura Imera, poi si trasferiscono nell'attuale Imera un residuo, diciamo, di quella popolazione.
1: Tempio che doveva essere maestoso, da come...
5: È un tempio maestoso, in realtà in Sicilia ne vengono eretti tre. Un tempio dedicato ad Atena, un altro viene fatto a Siracusa e un altro viene realizzato ad Agrigento. E quindi abbiamo questa grande importanza. Dicevo, la città di Imera è una città, è una polis policentrica, diverse necropoli vaste, come abbiamo detto prima, e qui siamo nella città bassa, dove vi erano il tempio e l'agorà, diciamo era il quartiere del loop, degli affari, della finanza, perché Imera gode di un privilegio che la natura gli ha donato, che è un porto canale. Pensate, nell'antichità avere un porto canale significava avere tutto, quindi era un porto sicuro. Poi avevamo invece la città alta, dove poi troveremo e visiteremo l'antiquarium Minissi, con tutta una serie di altari. Poi c'è il piano del tamburino, quindi una città veramente ben organizzata.
1: Vogliamo presentare l'antiquarium, le cose che ci sono all'interno?
5: Allora, intanto siamo al Museo Minissi. Il Museo Minissi è un'esatta fotografia di ciò che il primo conflitto ha determinato qui nella piana di Bonfornello dove siamo. Abbiamo la mappa dei luoghi dove è possibile vedere la centralità della Sicilia e di Himera a nord di questo basso Mediterraneo, quasi una cerniera, oggi lo definiremmo un modellaggio per aiutare i nostri telespettatori. Era un centro dove tutti dovevano fermarsi. La ricchezza del corso d'acqua, non solo porto, ma di un corso d'acqua alimentato tutto l'anno dal bacino delle Madonie. Non si può parlare di Himera oggi per attualizzare quelli che sono i concetti di archeologia se non si guarda al territorio, alla sua morfologia, alla sua geografia.
1: E nell'antiquarium abbiamo anche un mosaico importantissimo?
5: Abbiamo un mosaico importante di una villa romana, ma abbiamo soprattutto da almeno un decennio è di casa, è ospitata la Fiale Aurea, che è questa scodella, la chiamiamo di oro massiccio, oro lavorato, di fabbricazione molto fine, di artigiani fini, che si dice è stata ritrovata a Caltavuturo, sempre nel gruppo delle Madonie. È l'antiquarium del territorio, quindi insieme a tutta una serie di immagini votive degli altari che compongono la polis di Himera, che sono le città alta, la Fiale Aurea gioca questo ruolo importante anche per la sua storia, per la sua tradizione. È stata rubata, trasportata illegalmente in America e poi riesce a tornare.
1: Grazie direttore, e quindi Termini Himerese vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia e noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Termini Himerese in provincia di Palermo. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
6: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
7: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa

sembra vero, e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più il difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo, guardo la vita in foto, è già arrivato un

Muccetto mani per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dal libro del profeta Geremia. Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia: alzati e scendi nella bottega del vasaio, là ti farò udire la mia parola. Scesi nella bottega del vasaio ed ecco, egli stava lavorando al tornio. Ora, se si guastava il vaso che stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, egli rimproverava di nuovo e ne faceva un altro, come ai suoi occhi pareva giusto. Allora mi fu rivolta la parola del Signore in questi termini: forse non potrei agire con voi, casa di Israele, come questo vasaio? Oracolo del Signore: ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa di Israele.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Terminate queste parabole, Gesù partì di là.
2: Nel Vangelo Gesù parla del discernimento con immagini tratte dalla vita ordinaria. Ad esempio, descrive i pescatori che selezionano i pesci buoni e scartano quelli cattivi. Ci vuole intelligenza, perizia e anche volontà di fare la buona scelta. E c'è anche un costo richiesto perché il discernimento possa diventare operativo. Per svolgere al meglio il proprio mestiere, il pescatore mette in conto la fatica, le lunghe notti trascorse in mare e poi il fatto di scartare parte del pescato accettando una perdita del profitto per il bene di coloro a cui va destinato. Le decisioni dobbiamo prendere.

E ognuno di noi la deve prendere, non c'è uno che la prenda per noi. A un certo punto gli adulti, liberi, possiamo chiedere consiglio, pensare, ma la decisione è propria. Non si può dire ho preso questo perché ha deciso mio marito, ha deciso mia moglie, ha deciso mio fratello. No, tu devi decidere, ognuno di noi deve decidere. Nel giudizio finale Dio opererà un discernimento, il grande discernimento nei nostri confronti. In una decisione buona, giusta, si incontra la volontà di Dio con la nostra volontà. Il discernimento è faticoso, ma indispensabile per vivere. Richiede che io mi conosca, che sappia cosa è bene per me, qui e ora. Richiede soprattutto un rapporto filiale con Dio. Dio è Padre e non ci lascia soli. È sempre disposto a consigliarci, a incoraggiarci, a accoglierci. Ma non impone mai il suo volere. Perché? Perché vuole essere amato, non temuto. E anche Dio ci vuole figli, non schiavi. Figli liberi. E l'amore si può vivere solo nella libertà. Chiediamo allo Spirito Santo ci guidi. Invochiamolo ogni giorno, specialmente quando dobbiamo fare delle scelte.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Antonia Chiara Scardicchio scrive: accogliere quello che è mancante, sapendo che è mancante, senza il movimento di metterlo a posto. È un'intuizione pedagogica e spirituale straordinaria. Tutti da sempre ci insegnano che ciò che è mancante va compensato, ricucito, riparato. La vita spirituale matura, invece, insegna a stare con ciò che è rotto, non per mascherarlo o negarlo, ma per entrarci dentro, per lasciarsene trasformare. È quello che ha fatto Pablo Picasso. Ha scomposto l'idea occidentale di bellezza, ha rotto la forma perfetta, ha deformato i canoni. Ha preso il volto d'una donna, fino ad allora simbolo di armonia, e lo ha rivoluzionato. Naso dove non dovrebbe stare, orecchio altrove, linee spezzate, geometrie inedite. Eppure, proprio così, quel volto è diventato più vero, più intenso, più umano. Picasso ha offerto una lezione alla spiritualità. Si può rimanere con ciò che è scomposto, senza fretta di rimettere tutto in ordine. La frattura può essere bella, la disarmonia può contenere una verità. Possiamo essere splendidi anche quando siamo frantumati. Possiamo ricomporci in forme nuove e mostrare le giunture come fa l'arte giapponese del kintsugi, dove le crepe vengono riparate con oro, per testimoniare che ciò che è rotto non è meno prezioso, ma più prezioso. Siamo frantumati e diversi da prima, eppure nuovi. C'è una scena meravigliosa nel film di Bertrand Tavernier, Una domenica in campagna. Una figlia balla con il padre anziano, un pittore che ha passato la vita a dipingere la Senna in tutte le stagioni e da tutte le prospettive. La donna gli chiede: «Papà, puoi ritenerti felice della tua vita?» «Sì, sono felice.» «E hai qualche rimpianto?» «Sì, uno ce l'ho. Tanti anni fa conobbi il grande genio Pablo Picasso. Avrei potuto imparare da lui a guardare le cose da un altro punto di vista, a scomporle, a cambiare prospettiva. Ma era troppo faticoso. E sono tornato a dipingere la Senna. Questo è il mio unico rimpianto.» Che monito immenso. Non torniamo a dipingere la nostra Senna. Non restiamo prigionieri del già noto, del già dipinto, del già vissuto. Lasciamoci sorprendere, scomporre, trasformare. Perché la vita, in fondo, è cubista. Ci manda in pezzi, ci frantuma, ci costringe a rivedere la forma. Ma è proprio da questo frantumarsi che può nascere un'opera d'arte meravigliosa. Dipende da noi. Vorrei riprendere alcune intuizioni espresse in parte nel capitolo riguardante la risurrezione di Lazzaro e cercherò di approfondirle e ampliarle per chiudere questa lunga riflessione sulla trasformazione. Partiamo dal dato più crudo, più nudo, più onesto che la scienza ci consegna. La morte di ogni organismo è una dissoluzione del tutto. Dissoluzione. Una parola che nella sua etimologia porta l'immagine di qualcosa che si scioglie, che ritorna alla sua forma elementare. Quando un vivente muore, ciò che chiamavamo io, corpo, ciò che si definiva vita, si disintegra. Organi, tessuti, cellule, molecole, atomi, particelle. Tutto ritorna alla danza primaria della materia. La scienza arriva fin qui. Si ferma sulla soglia. Oltre non sa. Oltre non può dire. Ciò che accade oltre quella dissoluzione non rientra nei suoi metodi di indagine. E non potrebbe essere altrimenti. La scienza descrive il come, non il perché, non il dove, non il dopo. E tuttavia, a partire da Antoine Laurent de Lavoisier, padre della chimica moderna, la scienza stessa conferma una verità antichissima che troviamo in Mahavira, grande maestro dell'India antica.

si trasforma. Ciò che chiamiamo fine è solo un mutamento di stato. Quella che percepiamo come morte è solo una trasformazione della materia, energia, informazione che costituisce il tessuto dell'universo. Persino ciò che sembra andare perduto non lo è davvero. Il tutto organizzato di un organismo vivente si dissolve, certo, ma la materia energia non può essere annientata, non può collassare nel nulla. L'universo non contempla il nulla, contempla solo forme e riforme, cicli, passaggi, continuità che si velano e si svelano. A questo punto è inevitabile evocare una delle leggi più misteriose e affascinanti che governano l'universo, l'entropia. In parole semplici, il secondo principio della termodinamica ci dice che, se lasciate a se stesse, le cose tendono a perdere forma. Ciò che è ordinato lentamente si disordina. Ciò che è distinto finisce per mescolarsi. Ciò che è complesso, con il tempo, si semplifica. È la spinta naturale di ogni sistema chiuso, un lento scivolare verso la dispersione. Una legge spietata, sì, eppure anche sorprendentemente feconda, perché è proprio in questo movimento, in questa tendenza al cambiamento, che la realtà trova nuove vie, nuove forme, nuove possibilità. La vita stessa è una piccola parentesi di ordine all'interno di un universo che, lasciato a sé, tende alla morte termica. Uno stato di equilibrio totale, senza differenze, senza tensioni, senza movimento. L'entropia è dunque la forza che dissolve ogni forma, la grande mietitrice cosmica, la corrente che trascina il tutto verso la sua indistinzione originaria, il caos. Eppure, e qui si apre l'abisso, il termine caos non significava affatto ciò che noi possiamo intendere. Nel greco antico caos è lo spalancarsi, l'apertura primordiale, il vuoto fecondo. È l'utero cosmico, quella fessura da cui tutto scaturisce. Il caos non è il contrario dell'ordine, è ciò che precede l'ordine, il suo grembo, il suo respiro, il suo fondamento misterioso. Prima di ogni cosmo c'è sempre un caos, e ogni caos custodisce già segretamente il seme del cosmo. Per questo parlare di entropia, di dissoluzione, di disintegrazione non è parlare della fine, ma piuttosto dell'origine. Non è parlare di una scomparsa, ma di un ritorno alla matrice, al campo, al grembo universale da cui tutto proviene e verso cui tutto tende.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi, rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato ed ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per il rispetto della vita umana. Preghiamo per il rispetto e la difesa della vita umana in ogni sua tappa, riconoscendola come dono di Dio. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa povera. Ti preghiamo, Signore, affinché la Tua Chiesa veda nella proposta evangelica l'opportunità di spogliarsi dalle strutture e dalle ricchezze per rivestirsi di Cristo povero, unico vero bene. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, arricchisci la vita dei presbiteri di autentiche amicizie fraterne per condividere le gioie e le difficoltà del loro ministero e rendere visibile la forza della tua carità. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affido il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia. Con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiera per i sacerdoti composta da Don Tonino Bello. Spirito del Signore, dono del risorto agli apostoli del Cenacolo, gonfia di passione la vita dei tuoi sacerdoti, riempi di amicizie discrete la loro solitudine, rendili innamorati della terra e capaci di misericordia per tutte le sue debolezze. Confortali con la gratitudine della gente e con l'olio della comunione fraterna. Ristora la loro stanchezza, perché non trovino appoggio più dolce per il loro riposo se non sulla spalla del Maestro. Liberali dalla paura di non farcela più. Dai loro occhi partano inviti a sovrumane trasparenze. Dal loro cuore si sprigioni audacia mista a tenerezza. Dalle loro mani grondi il crisma su tutto ciò che accarezzano. Fa risplendere di gioia i loro corpi. Rivesti loro di abiti nuziali e cingili con cinture di luce, perché per essi e per tutti lo sposo non tarderà. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti. Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Se portiamo nel cuore la gioia perché anche quest'oggi ci è data la possibilità di incontrare il Signore, di ascoltare la Sua parola, portiamo anche la consapevolezza dei nostri peccati e domandiamo perdono. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di Te nulla esiste di valido e di santo. E fondi su di noi la Tua misericordia, perché da Te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia: alzati e scendi nella bottega del vasaio, là ti farò udire la mia parola. Scesi nella bottega del vasaio ed ecco, egli stava lavorando al tornio. Ora, se si guastava il vaso che stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, egli riprovava di nuovo e ne faceva un altro, come i suoi occhi pareva giusto. Allora mi fu rivolta la parola del Signore in questi termini: forse non potrei agire con voi, casa di Israele, come questo vasaio, oracolo del Signore. Ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa di Israele. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
0: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
2: Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore finché ho vita. Canterò inni al mio Dio finché esisto.
0: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
2: Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
0: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
2: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. La sua speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto contiene, che rimane fedele per sempre.
0: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:

Ancora. Il regno dei cieli è simile ad una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere e raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile ad un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Terminate queste parabole, Gesù partì di là. Parola del Signore.

È certamente significativa l'immagine che Geremia utilizza su suggerimento del Signore di andare a vedere il lavoro di un vasaio, il vasaio che sul tornio ha una massa di creta, di terra, diciamo così, e la plasma per formare un vaso, e se il vaso si piega, non viene fuori bene, la rimpasta e la rifà, perché fino alla cottura il vaso può essere rimodellato. Perché questo ci ricorda come il Signore si mantiene libero nel gestire la relazione con il suo popolo. Se è vero che ci ha suggerito delle leggi eterne alle quali bisogna fare riferimento, in modo particolare i due comandamenti dell'amore, è vero che queste leggi vanno declinate, costruite, secondo quel modello che in questo momento il Signore ci chiede, dentro la nostra società, dentro questo tempo, con gli strumenti, le possibilità che oggi ci sono dati. È inutile rimpiangere un tempo passato in cui il modo di vivere il nostro essere cristiani aveva uno stile. Oggi ce n'è chiesto un altro, perché il vasaio reimpasta la sua terra, fedele alla volontà di costruire un vaso, ma che si adatta al tempo che il Signore ci dona da vivere.

0: Fratelli fiduciosi e aperti alla novità dello Spirito che ci invita continuamente alla conversione, preghiamo con fede per essere esauditi nelle nostre necessità e diciamo: Signore, apri il nostro cuore.
1: Signore, apri il nostro cuore, perché con docilità ci lasciamo plasmare da Dio come l'argilla nelle mani del vasaio. Preghiamo.
0: Signore, apri il nostro cuore,
1: perché la mescolanza di buoni e cattivi in questo mondo ci aiuti a riflettere se siamo in consonanza con il volere di Dio per realizzare la sua gioia di Padre. Preghiamo.
0: Signore, apri il nostro cuore,
1: perché ci convinciamo che appartenere alla Chiesa come istituzione non ha valore se non si risponde alla chiamata del Signore con autentica fedeltà e concreto impegno. Preghiamo.
0: Signore, apri il nostro cuore,
1: perché le popolazioni che soffrono per la siccità delle loro terre siano soccorse dalla generosità delle nazioni più fortunate. Preghiamo.
0: Signore, apri il nostro cuore. Signore Gesù, che raccogli i buoni e i cattivi nella rete che getti nel mondo, aiutaci a scegliere di essere tra le persone fedeli alla tua chiamata. Fa che decidiamo di fare il bene. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Rendi forte la mia fede più che mai, tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai. Con i miei fratelli incontro a te verrò, se m'accogli mio Signore, altro non ti chiederò, e per sé

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta, o Signore, queste offerte che la Tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il Tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio, ospite e pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte, e hai donato il tuo Spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo, che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, preghiamo insieme, come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace», non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace.

Buongiorno a tutti, eccoci qui da RCN Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia. Siamo qui per passare insieme un'oretta. Siamo anche un po' in anticipo, spero che tutti voi siate in ascolto, per passare questo 30 luglio. Siamo già alla fine del mese. Un mese che è volato, anche se con poca aria, permettetemi la battuta, nel senso che è un mese che fa caldo, fa molto caldo, e le prospettive sono ancora belle lunghe. E io sinceramente amo il caldo, però credo che per molte persone questo sia un po' un problema. Quindi cerchiamo di affrontare queste ore di caldo con un po' di spensieratezza, ma senza mai perdere di vista la nostra voglia di riflettere e di approfondire e di fare dello spazio nel nostro cuore e nella nostra mente. Iniziamo quindi con il racconto delle celebrazioni. Oggi, giovedì 30, alle ore 8:30 è stata celebrata la Santa Messa. Scusate. Poi a Masano alle 8:30, alle 9 a Misano, alle ore 18 a Santa Liberata, alle ore 20:30 a Vidalengo. Venerdì 31, ore 8:30 in parrocchia, ore 8:30 a Masano, ore 9 a Misano, ore 18 a Vidalengo. Sabato, ore 8:30 in parrocchia, ore 18 a Masano, ore 18 a Vidalengo, ore 18 a Misano, ore 18 in parrocchia, e è il 1° agosto e quindi si celebra la ricorrenza del perdono d'Assisi. Alla Santa Messa delle 18 verranno ricordati Giacomo e defunti della famiglia Trobiani e Lazzarini, Giovannetti Angelo, Bacchini Giorgio, Rapetti Mattia. Domenica, ore 8 a San Pietro, in memoria di Aresi, Clelia e Efrem. Ore 8 a Misano, ore 8 a Masano, ore 9:30 in parrocchia, in memoria di Lidia e Bigio, Amalia e Cesare. Ore 9:30 a Calvenzano, alla casa di riposo Immacolata. Ore 10 a Vidalengo, ore 10:30 a Masano, ore 10:30 a Misano, ore 11 in parrocchia messa pro populo, ore 18 a San Bernardino in memoria di Carminati Cesare.

Allora, come incontri e occasioni particolari, abbiamo la Santa Messa oggi alle 18 in Santa Liberata, abbiamo sabato il rientro dal campo in montagna, alle 17 le confessioni in penitenzieria e alle 17:20 il rosario in parrocchia. Domenica, rientro del campo scout del reparto a Pian dei Resinelli, e da mezzogiorno del primo al 2 agosto è possibile ottenere l'indulgenza plenaria della Porziuncola visitando la chiesa parrocchiale. Tra le condizioni necessarie è occorre essere confessati. Per ricordarlo, come da tradizione, a mezzogiorno del primo e del 2 agosto suonerà il concerto delle campane storiche. Questi sono gli avvisi. Domani, venerdì, alle ore 10:45 si effettueranno le esequie di Corna Sergio Antonio, 75 anni, si trova nella casa funeraria di Piazza Ceppo. Porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia. Vediamo allora il santo del 30 luglio, Pietro Crisologo. Nacque poco prima del 400 a Imola. Cornelio, il vescovo di quella città, lo guidò come un buon pastore al sacerdozio. Verso il 430 divenne vescovo di Ravenna, quando la città era capitale dell'impero.

santo del giorno Pietro Crisologo. Nacque poco prima del 400 a Imola. Cornelio, il vescovo di quella città, lo guidò come un buon pastore al sacerdozio. Verso il 430 divenne vescovo di Ravenna, quando la città era capitale dell'impero dell'Occidente e il governo nelle mani di Galla Placidia. L'episcopato di Pietro è segnato dalla collaborazione con la corte imperiale e dal conferimento alla diocesi dei diritti metropolitani, con la facoltà di consacrare i vescovi suffraganei. Per questo anche a lui si rivolsero teologi e padri orientali per conoscere il suo parere sulle grandi dispute cristologiche che portarono ai concili di Efeso e Calcedonia. Pietro, tuttavia, non sembra aver esercitato un influsso considerevole sul dibattito teologico dell'epoca. Avviò in classe la costruzione di un'imponente basilica che da lui prese il nome di Basilica Petriana. Deve la sua fama all'intensa opera di predicazione che gli valse il titolo di Crisologo o Parola d'Oro, e che ci è stata tramandata in una raccolta di 176 sermoni. Il suo stile si caratterizza per l'accuratezza delle figure retoriche e la ricerca di un linguaggio aulico in linea con i gusti dell'ambiente di corte, di fronte al quale spesso predicava. Le sue frasi sembrano gareggiare con gli splendori dei mosaici delle basiliche ravennati. Dietro lo stile barocco, tuttavia, si dimostra un lettore attento delle scritture, che interpreta secondo l'esegesi del tempo, partendo dal significato letterale e storico per approdare poi al senso figurato e salvifico. La sua predicazione ricopre l'intero anno liturgico e costituisce uno dei documenti più importanti per la storia della liturgia. Pietro morì intorno al 450. Egli è dottore della Chiesa. Dopo aver conosciuto questo santo, dedito alla parola di Dio, ora ci mettiamo un po' nel senso nel tempo dell'estate e ascoltiamo questo canto.

Bene, e dopo questa canzone ci mettiamo vi propongo un racconto tratto dal libro di Bruno Ferrero, Altre storie, l'introduzione, Padroni degli occhi e del cuore. È facile rimproverare ai ragazzi di oggi la fragilità o addirittura l'inesistenza della vita interiore. Scordano con indisponente noncuranza quanto riguarda la loro vita spirituale, valori, norme, consigli. Tutto svanisce come neve al sole quando entrano in gioco gli innumerevoli fattori di pressione e di distorsione che nell'attuale assetto sociale riescono a scardinare le radici stesse della religiosità. È difficile che i ragazzi possano integrare fede e vita se la loro vita è preda di nemici diffusi e insidiosi che li proiettano a vivere continuamente fuori, nella confusione di valori e di svalori, nel consumismo, nella ricerca di ciò che piace, di ciò che diverte, nei riti imposti dalla moda. È sempre esistita comunque la seduzione che incatena l'uomo alle cose meno importanti, che gli impedisce un'autentica religiosità interiore. Oggi agisce anche sui ragazzi, immersi in un mondo di cose inanimate e circondati da un vuoto sempre più terrificante di affetti. Non possono fare altro, crescendo, che adeguarsi all'ambiente, cancellare le loro originarie cariche di amore e sostituirle con l'ansia di possedere, come d'altronde tutti gli adulti che li circondano. Il guaio è che i ragazzi di amore hanno bisogno e di possesso, no? È necessario insegnare ai ragazzi, e mi permetto di aggiungere anche a noi adulti, l'arte della difesa della vita interiore, dei valori e dei principi morali, contro le seduzioni che possono incontrare con ossessiva facilità anche tra le mura di casa, nello schermo della televisione, soprattutto in tempi di vacanza. Ecco perché l'autore propone questo racconto, La regina della neve. In mezzo alla grande città ci sono tante case e tanti uomini che non rimane posto neppure per avere un giardinetto e dove perciò quasi tutti devono accontentarsi dei fiori dentro i vasi. C'erano due bambini che avevano tuttavia un giardinetto un po' più grande di un vaso. Non erano fratello e sorella, ma si volevano bene come se lo fossero stati. Erano vicini di casa. Lui si chiamava Kai e lei Gerda. Durante l'estate i due bambini giocavano tra le rose, che erano i loro fiori preferiti, e cantavano insieme una canzoncina che diceva:

Durante l'inverno sedevano accanto alla stufa ad ascoltare le storie che la nonna di Kai narrava sulla perfida regina della neve. Vola nella grandine e ricopre i campi di neve, paralizza i fiori con la brina e ghiaccia i fiumi. Il suo cuore è di ghiaccio e vorrebbe che anche quello degli altri fosse come il suo. Una sera, mentre i due bambini guardavano un libro con tante figure di animali, la finestra si spalancò. Una folata di grandine colpì Kai al viso e una scheggia di ghiaccio gli entrò in un occhio e gli arrivò fino al cuore. Lì per lì Kai diede un grido di dolore, poi non ci pensò più. Ma la scheggia di ghiaccio stava trasformando il suo cuore. «Puah!» gridò un tratto. «Quanto sei brutta! E quelle rose sono schifose, come tutto il giardino!» Kai strappò due boccioli e li calpestò. Da allora, quando Gerda arrivava con il libro delle figure, lui diceva che era roba per poppanti. Se la nonna raccontava le storie, si faceva beffe di lui. In poco tempo imparò a dire le parolacce e a tirare sassi ai vetri delle finestre. Un giorno, dopo una nevicata, Kai stava andando a giocare nella piazza del paese con gli altri ragazzi. «Posso venire anch'io?» gli chiese Gerda. Ma Kai si alzò con uno scatto. «No, davvero! Sei solo una ragazzina stupida!» Gerda rimase molto ferita da queste parole. Ma come poteva sapere che la scheggia penetrata nel cuore di Kai glielo aveva reso di ghiaccio? Uno dei giochi favoriti dai ragazzi era quello di legare gli slittini ai carri dei contadini e farsi così trascinare sulla neve. Ma quel giorno sulla piazza c'era una grossa slitta bianca col conducente avvolto in una bianca pelliccia. «Questo è meglio del carro dei contadini», pensò Kai, e legò il suo slittino alla parte posteriore della slitta bianca. La slitta si mosse sempre più veloce finché Kai cominciò a spaventarsi. Voleva slegarla, ma non poteva sciogliere il nodo. Correvano sempre più lontano, oltre i confini del paese, volando nel vento. «Aiuto, aiuto!» gridava Kai, ma nessuno lo udì. Era spaventatissimo. Voleva recitare il Padre Nostro, ma riusciva solo a ricordare la tavola pitagorica. Filarono via per ore. Poi, all'improvviso, la slitta si fermò e il conducente si alzò in piedi. Era una donna alta e sottile, vestita tutta di neve. Kai la riconobbe subito, era la regina della neve. Mise Kai sulla slitta, vicino a lei, e la avviluppò nel suo mantello. «Tu hai freddo», disse, e lo baciò in fronte. Il suo bacio era come il ghiaccio, ma lui non sentì più freddo. La guardava e pensava che nessuno al mondo fosse più bello della regina della neve. Infatti, era stata proprio lei a mandare il vento che aveva fatto entrare il ghiaccio nel cuore di Kai, che ora era un blocco di ghiaccio. Di colpo Kai dimenticò Gerda, la nonna e la sua casa. Per Gerda fu
fu il più triste inverno della vita. Dove mai era andato Kai? Nessuno lo sapeva, nessuno poteva dire niente. Molte lacrime vennero sparse su di lui. La piccola Gerda pianse amaramente e a lungo. La gente concluse che Kai era morto, che era annegato nel fiume della città. Quando arrivò la primavera, un mattino molto presto, Gerda baciò la nonna che dormiva, infilò le sue scarpette rosse, uscì sola sola dalla città e partì alla ricerca di Kai. Qualcosa in fondo al cuore le diceva che il suo piccolo amico non era morto. Camminò e camminò. Alla fine di ogni giornata i suoi piedi erano stanchi e doloranti, ma non si fermava. Ogni volta che sentiva il profumo delle rose, si ricordava di Kai e riprendeva a camminare. Finché una sera si avventurò in una cupa foresta e dei banditi la videro. La catturarono e la portarono nel loro covo. Sulla soglia c'era una bambina dagli occhi neri, che era la figlia del capo dei banditi. Quando si resero conto che Gerda non era ricca e che non c'era niente da rubarle, decisero di ucciderla. «Oh no, non fatelo!» gridò la figlia del capo dei banditi. «Giocherà con me e diventeremo amiche!» Il capo dei banditi si accigliò. «Va bene, ma la terrò sotto chiave perché non scappi e non denunci il nostro nascondiglio.» Quella sera Gerda raccontò alla sua nuova amica la storia di Kai. Mentre parlava, le colombe che stavano appollaiate sulle travi e una vecchia renna sentirono tutto. Dopo un po', una delle colombe disse: «Scusatemi, tu, noi abbiamo visto il piccolo Kai. Era sulla slitta della regina della neve e andava verso la Lapponia.» «È vero», disse la renna, «io sono stato in Lapponia, dove tutto scintilla di neve e di ghiaccio e la regina ha il suo palazzo estivo.» «Devo andarci subito», esclamò Gerda. «Ora capisco perché Kai era diventato così cattivo in quei giorni. Il suo cuore era già di ghiaccio.» I briganti dormivano. La figlia del capo scivolò furtivamente vicino al padre che russava e gli rubò la chiave della porta. «Porta Gerda in Lapponia», disse alla renna, «e aiutala a ritrovare Kai.» La renna era felicissima di tornare a casa sua e corse via per brughiere e paludi. Viaggiarono per diversi giorni e infine arrivarono alla gelida Lapponia. Faceva un freddo terribile e soprattutto c'era ghiaccio e neve. «Guarda laggiù!» gridò Gerda. In lontananza il palazzo della regina della neve scintillava come una montagna di diamanti. D'un tratto sopraggiunse un intero reggimento di fiocchi di neve. Non venivano giù dal cielo, illuminato dall'aurora boreale, ma turbinavano raso terra e più si avvicinavano più diventavano grandi, minacciosi. Erano creature viventi, erano l'avanguardia della regina della neve. Alcuni assomigliavano a orribili porcospini, altri a serpenti, altri a orsi con il pelo irto, e invece erano fiocchi di neve, grandi, vivi e minacciosi. Allora Gerda recitò il Padre Nostro, come le aveva insegnato la nonna. Faceva tanto freddo che il suo respiro
si trasformava in candide nuvolette di fumo. Quelle nuvolette si fecero più dense finché si trasformarono in piccoli angeli luminosi che crescevano man mano che toccavano terra, e tutti avevano l'elmo in testa e la lancia e lo scudo in mano. Quando Gerda ebbe finito il Padre Nostro, ce n'era un'intera legione intorno a lei. Colpivano con le lance i fiocchi di neve e quelli si frantumavano in mille pezzi. La piccola Gerda avanzava sicura e fiduciosa. Intanto, nel palazzo, la regina aveva fatto di Kai il suo schiavo. Era una donna fredda e dispettosa e lo costringeva a lucidare continuamente i grandi pavimenti gelati. Kai avrebbe pianto se il suo cuore non fosse stato di ghiaccio. Poi un giorno la regina della neve diede a Kai dei ghiaccioli e gli disse: «Se con questi riesci a formare la parola eternità, può anche darsi che ti lasci libero». Poi volò via. Kai venne lasciato solo con i ghiaccioli. Le sue mani erano livide dal gelo, ma lui non sentiva freddo. Stava ancora tentando di formare la parola eternità quando Gerda trovò la strada che conduceva al palazzo e alla grande sala ghiacciata. «Kai!» gridò. «Finalmente ti ho trovato!» E gli gettò le braccia al collo. Ma Kai rimase impassibile. «Chi sei? Che ci fai qui? Vattene, non mi toccare!» Gerda non gli diede retta. Malgrado gli sguardi ostili, continuò a stringerlo a sé e pianse lacrime di gioia. E mentre piangeva, le sue lacrime caddero negli occhi di Kai e sciolsero il ghiaccio del suo cuore. Kai si ricordò subito di lei. «Gerda, sei tu!» E finalmente rideva. Si abbracciarono e si baciarono e danzarono di gioia. Anche i pezzettini di ghiaccio danzavano e composero da soli la parola eternità sul pavimento. «Ora sono libero!» gridò Kai. «La regina della neve non ha più potere su di me. Il mio cuore è di nuovo mio!» Gerda guidò Kai dove la renna stava aspettando. Sulla sua groppa fecero felici il viaggio di ritorno e quando arrivarono a casa era di nuovo estate e le rose del giardino erano ormai in piena fioritura. Adesso ascoltiamo dei suggerimenti che possono risvegliare i sentimenti del nostro cuore. La regina della neve rappresenta la seduzione dalle molte identità che entra di solito attraverso gli occhi, finestre dell'anima, e si impossessa del cuore umano rendendolo insensibile all'amore per gli altri e ai valori più alti. Il ghiacciolo entrato negli occhi di Kai gli fa dimenticare il Padre Nostro e alla fine gli impedisce di comporre la parola eternità. Kai viene salvato dall'amicizia coraggiosa di Gerda. I buoni amici, un gruppo ricco di gioia e di affetto, possono neutralizzare le seduzioni che rendono il cuore di ghiaccio. Ma è importante anche imparare a custodire le porte della propria anima. Ci sono tante regine della neve
che fanno volare i loro pericolosi ghiaccioli oggi, e tra i ragazzi c'è un'alta mortalità affettiva. Nel Vangelo di Luca, Gesù dice: «I tuoi occhi sono come una lampada per il tuo corpo. Se i tuoi occhi sono buoni, tu vivi nella luce. Se invece sono cattivi, tu vivi nelle tenebre. Perciò stai attento che la tua luce non diventi tenebra». Ecco, questo è il messaggio che questo racconto ci lascia nel cuore. E per soffermare ancora un po' questa sensazione, vi propongo questo canto fatto dai bambini, il cui tema, il cui titolo è Il Vangelo.

Beh, credo che questo canto abbia proprio supportato bene il racconto che abbiamo appena ascoltato. E ora, cambiando regime, vi voglio proporre un servizio tratto da Vita Pastorale, il mensile per la Chiesa italiana. Questo servizio ci propone una visione, diciamo, particolare, un'altra pratica della cura, un ponte tra due sponde, di Sandro Spinsanti. La riflessione su un'altra cura che proponiamo come possibile e auspicabile rispetto a quello che conosciamo per esperienza diretta si appoggia a un'immagine, un ponte tra due sponde. Su una delle due sponde collochiamo coloro che la cura la erogano nelle sue molteplici forme: pietas familiare e affinità elettive, solidarietà sociale e soprattutto professionalità sanitaria, in particolare nel contesto di una sanità pubblica che si propone di essere universalistica. Sull'altra sponda, di chi le cure le riceve. In pratica, una sponda in cui ci ritroviamo tutti, perché dal primo vagito all'ultimo respiro la vita è tenuta insieme dalla cura. Il ponte tiene in contatto le due sponde, ma il ponte è anche, ahimè, sinonimo di fragilità. L'associazione mentale più immediata è quella con il ponte Morandi di Genova, che è improvvisamente crollato, trascinando nel baratro coloro che vi transitavano. Se ci appoggiamo alla letteratura, troviamo un'opera costruita su un evento analogo. Il riferimento è al romanzo di Thornton Wilder, Il ponte di Saint-Louis Rey, molto familiare ai cultori di letteratura, un po' meno al grande pubblico. Il romanziere prende spunto da un ipotetico fatto di cronaca. Il venerdì 20 luglio 1714, a mezzogiorno, il più bel ponte di tutto il Perù si spezzò, precipitando 5 viaggiatori nell'abisso sottostante. Un piccolo fatto di cronaca che però offre allo scrittore lo spunto per una riflessione di ampio respiro. Forse un caso, intitola il romanziere il capitolo introduttivo. Il forse è inquietante. Un credente potrebbe domandarsi: ma le vicende umane non sono guidate dall'alto? C'è un disegno provvidenziale in questo evento? In chiave laica la domanda suona: noi siamo guidati da un destino che sfugge al nostro controllo, o ce lo costruiamo? Il romanzo prende avvio mettendo in scena un francescano, Fra Ginepro, che, spinto da questi interrogativi, si mette a indagare sulla vita delle 5 vittime del crollo. Per lui, credente, ci dovrebbe essere un disegno divino che le ha fatte incontrare in quel luogo. A loro ha tolto la vita e non ad altri. Tralasciamo le affascinanti biografie dello scrittore che hanno garantito la fortuna letteraria del romanzo, saltando alla conclusione. Fra Ginepro, malgrado la sua volontà di giustificare la provvidenza divina, viene dichiarato eretico dall'Inquisizione.
pretende di dare ragione a Dio senza rendersi conto che così lo caricaturizza. Tuttavia, l'indagine non è stata inutile. Ha fatto emergere ciò che tiene insieme coloro che muoiono e coloro che sopravvivono. Il romanzo dà a quel ponte il nome dell'amore. Il ponte crollato non è solo quello di Saint-Louis Rey, è quello immenso che ingoia instancabilmente le persone e crea i due mondi che si confrontano, quello dei viventi e quello dei morti. Due mondi che però, malgrado le apparenze che parlano di un'insanabile distanza, possono rimanere connessi mediante un altro tipo di ponte. Wilder gli dà il nome dell'amore. Il ponte dell'amore, afferma, si tiene insieme anche quando il ponte della vita, come quello di Saint-Louis Rey, è crollato. A questo punto il rischio di arenarci in paludi dolciastre è grande. Se l'appello all'amore suona insidioso, proviamo a sostituirlo con un'altra parola che evochi il legame tra il mondo dei vivi e quello di coloro che sono stati ingoiati dal crollo del ponte. Facciamo appello alla cura e quindi riformuliamo. Il ponte tra i morti e i viventi è la cura. Non che la cura sia immune da fraintendimenti. Come l'amore ci è familiare, ci siamo immersi e ci navighiamo dentro. Nella cura ci siamo immersi, ci nuotiamo dentro come i pesci nell'acqua. Rischiamo tuttavia di accorgercene solo quando ci viene a mancare. E come i pesci all'asciutto finiamo spiaggiati. Quando ci sentiamo trascurati, l'inizio e la fine della vita sono i momenti cruciali. Ma la dimensione del ponte ci suggerisce, il romanzo di Wilder si allarga. Grazie alla cura non mette in contatto solo i viventi tra di loro, ma anche i sopravvissuti e coloro che la vita hanno dovuto lasciarla. La cura erogata e ricevuta è il ponte che permane tra i vivi e i morti. La cura ci viene incontro sotto forma di narrazioni. Tutti, e non solo le persone famose, possono lasciare una traccia che diventa un racconto. Non si tratta di narrare i fatti o i misfatti delle persone decedute, ma di rievocare il tessuto in cui si sono intrecciati i fili della cura. Cura è anche il ricordo. Un legame misterioso e concreto ha tenuto insieme quelle esistenze prima e dopo quel crollo del ponte che ha segnato la fine della vita. In ambito religioso si tratta di ravvivare la formula che viene dal passato dottrinale, la comunione dei santi che lega in unità profonda i credenti, sia vivi che defunti. Il sistema non riguarda solo chi si muove in ambito religioso. La questione ultima, come potremmo chiamarla, riguarda tutti gli esseri umani. Si può essere indifferenti alle religioni, ma non si può rimanere indifferenti alla questione della salvezza. Perché chi aspira alla salvezza è un invito a puntare sul legame. Per chi aspira alla saggezza è un invito a puntare sul legame della cura che tiene insieme chi la dona e chi la riceve. Prima della morte, nel tempo del morire e dopo che la morte ha separato chi è transitato in un'altra realtà e chi è rimasto, ma senza riuscire
a tralasciare il filo che li tiene uniti, un compito che la cura pastorale sente proprio, senza ritenerlo esclusivo, perché la cura è il collante di tutte le più alte espressioni di umanità. Beh, veramente un servizio profondo e molto interessante. E ora, se riesco, abbiate un attimo di pazienza. Vi faccio ascoltare questa canzone di Alexa che si intitola

ed ora stiamo per vivere gli ultimi minuti insieme, riesco però ancora a proporvi, credo, no, mica tanto, mi sa, chiedo scusa ma non ho guardato bene l'orario, no, ve la propongo la prossima volta questo inserto con questa parabola, perché non riuscirei a leggervela. Allora vi propongo un'altra cosa, visto che abbiamo detto anche negli avvisi che stiamo per vivere un momento importante, il perdono d'Assisi, che da mezzogiorno del 1 al 2 agosto è possibile ottenere l'indulgenza plenaria della porzioncola. Allora mi sembra così bello e anche importante sottolineare questo momento in cui, come vi ho detto, ci sono delle, diciamo così, non mi piace usare procedure, ma insomma delle modalità per ottenere l'indulgenza visitando la chiesa parrocchiale, e tre sono le condizioni: visitare la chiesa parrocchiale, essere confessati e stare davanti all'immagine della porzioncola di San Francesco che abbiamo nella nostra chiesa parrocchiale da mezzogiorno del 1 al 2 agosto. E ricordiamo che proprio a mezzogiorno dell'1 e anche del 2 suonerà il concerto delle campane storiche. E allora voglio proporvi, farvi ascoltare quella che conosciamo abbastanza, cioè conosciamo tutti in canti e in tante altre modalità. Oggi vi voglio presentare il Cantico delle Creature, conosciuto anche come il Cantico di Frate Sole e Sorella Luna, che è la prima poesia scritta in italiano o volgare. Quindi ve la leggo. Il suo autore è Francesco d'Assisi, che l'ha composta nel 1225. La poesia è una lode a Dio, alla vita e alla natura, che viene vista in tutta la sua bellezza e complessità. Altissimo Onnipotente, buon Signore, tue sono le lodi, la gloria e l'onore ed ogni benedizione. A te solo, Altissimo, si confanno, e nessun uomo è degno di te. Laudato sii, o mio Signore, per tutte le creature, specialmente per Messer Frate Sole, il quale porta il giorno che ci illumina ed esso è bello e raggiante, con grande splendore. Di te l'Altissimo porta significazione. Laudato sia, mio Signore, per Sora Luna e le stelle. In cielo le hai formate limpide, belle e preziose. Laudato sia, mio Signore, per Frate Vento e per aria, le nuvole, il cielo sereno ed ogni tempo per il quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sia, mio Signore, per Sora Acqua, la quale è molto utile, umile, preziosa e casta. Laudato sia, mio Signore, per Frate Fuoco, con il quale ci illumini la notte, ed esso è robusto, bello, forte e giocondo. Laudato sia, mio Signore, per nostra Madre Terra, la quale ci sostenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Laudato sia, mio Signore, per quelli che perdonano per amor tuo e sopportano malattia e sofferenza. Beati quelli che le sopporteranno in pace, perché da te saranno incoronati. Laudato sia, mio Signore, per nostra Sora Morte Corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scampare. Guai a quelli che morranno nel peccato mortale. Beati quelli
che si troveranno nella tua volontà, poiché loro la morte non farà alcun male. Laudate e benedite il Signore e ringraziatelo e servitelo con tutto il cuore.

ad ogni fratello, perché ogni atto di amore è un canto che sale in silenzio e illumina la vita. Abbiamo ancora qualche minuto per proporvi proviamo a mettere questo canto, un pezzettino che ci parla di vacanze, però giusto per lasciarci in allegria, e poi vi do i miei saluti.

sì, dolcezza del tuo buon cuore. E da RCN Radio Cittanova in Blu Spazio Magnolia, Elda vi saluta e vi augura una buona giornata. Al prossimo giovedì.

0: In Blu 2000 News.
1: La massiccia offensiva russa nelle ultime ore in Ucraina in primo piano, prese di mira la capitale Kiev e Leopoli. La Polonia intanto denuncia che un missile russo è caduto nella notte in un villaggio vicino Lublino, fatti alzare in volo anche gli F-16. Anche per il Ministero degli Esteri ucraino si tratta di una testata da crociera russa che faceva parte del massiccio attacco compiuto da Mosca nelle ultime ore. La nuova ondata di raid statunitensi anche questa notte contro l'Iran, contro basi che si trovano nel paese. Intanto al presidente Trump è stato presentato un piano che in 2 settimane intensificherebbe ulteriormente i bombardamenti per ridurre la capacità missilistica iraniana. Intanto da ieri ufficialmente anche l'Arabia Saudita si è unita nelle azioni militari americane. Migliaia di persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciano una località turistica.

sull'isola greca di Creta e che continuano a imperversare, alimentate in queste ore da forti venti. Evacuate 8.000 persone, ha comunicato poco fa il vice governatore della regione alla TV di Stato. In una intervista alla TV statunitense in lingua spagnola Telemundo, Papa Leone esprime il desiderio di andare in visita negli Stati Uniti e manda un messaggio di incoraggiamento agli immigrati che vivono nella paura. Abbiate speranza, dice il pontefice, cercate di vivere in modo ordinato, riconoscendo che chi ha subito crimini, reati, cose del genere, non può costruire una società in questo modo. Italia nel pieno della quarta ondata di calore del 2026, oggi bollino rosso per tre città, Campobasso, Perugia e Rieti, domani saliranno a 11, tra cui Roma e Firenze, attese temperature fino a 40 gradi, l'estate torrida fa anticipare la vendemmia in Piemonte, mentre sul Gargano si riattivano alcuni incendi boschivi. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. In commissione al Senato si va avanti con il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee. Dubbi arrivano dalle opposizioni. Ed è tutto per questo flash. Torniamo insieme alle 11.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Magazine in Blu 2000.
0: Con Daniela Lami.
2: E Paolo Accorona, che è regia. Buongiorno a tutti, bentrovati. 10-3 minuti e una manciata di secondi per questo giovedì 30 luglio che vivremo insieme fino alle 13 con le nostre piccole rubriche quotidiane, tra poco la parola gentile del giorno, poi vi racconteremo una bella storia, quella di Nicholas Winton. Per le pillole di scienza vi anticipo che risponderemo alla domanda: che cos'è la memoria muscolare? Lo sapete? Lo scopriremo insieme. Parleremo di alcuni hotel particolari, degli hotel per piante, ce ne sono in Inghilterra e in Olanda, e poi ci fermeremo a Copenaghen per raccontarvi tutto di un progetto che si chiama Copenpay. Sono invece i Coldplay ad aprire in musica il magazine di oggi con questo brano del 2011 che ci ascoltiamo subito.

0: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la rubrica dedicata alle video interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di privacy e protezione dati, tema tanto importante quanto spesso poco conosciuto o sottovalutato. Cosa significa proteggersi adeguatamente e quanto conta il controllo e quanto invece la fiducia? Ne parliamo con l'ospite di oggi. Riflessi incontra Alessia Ferrari, avvocato e data protection officer, esperta in quest'ambito. Bentrovata.
2: Grazie, grazie dell'invito.
1: Intanto grazie per essere con noi e per affrontare questo tema che appunto solitamente viene un po' visto come qualcosa di lontano finché non ci capita il patatrac, insomma, finché non ci troviamo a dover trattare magari una fuga di dati, se siamo un'azienda, o a ritrovarci da privati ad avere a che fare magari con la gestione di quello che succede se non proteggiamo adeguatamente quelli che sono i dati personali o sensibili. Partiamo dal tuo percorso personale e professionale. Tu sei avvocato, ma hai scelto di dedicarti a quest'ambito che in 20 anni, che è il tempo che hai dedicato appunto a questa tematica, è cambiato completamente. Come mai questa scelta?
2: La scelta nasce, credo, da una intuizione o forse da una sensibilità personale. Nel senso che il mio percorso formativo, che è stato quello di laurearmi in giurisprudenza, poi intraprendere la carriera verso la professione di avvocato e poi quindi superare l'esame di avvocato e poi domandarsi ma che cosa voglio fare della mia vita.
1: Che tipo di avvocato voglio essere, o meglio, a cosa dedicare un ambito di professionale che poi è immenso.
2: Esatto, poiché fin dagli albori in cui mi sono, come dire, affacciata a questo tipo di problematiche, mi sono resa conto che la materia era di grande interesse, allora ho deciso di approfondirla e ho avuto anche delle opportunità. Mi sono ovviamente sempre messa in gioco, mi sono formata, poi ho iniziato a lavorare nell'ambito sociosanitario, che è l'ambito della mia professione, dove vabbè, attualmente tuttora svolgo la professione di direttore generale, ma non dimenticandomi mai di questa mia passione proprio per la tutela e il trattamento dei dati personali. Con diversi step di formazione, cioè da quella che poteva essere una sensibilità alla consapevolezza che poteva diventare una professione.
1: E si deve formare tanto per
2: assolutamente
1: gestire
2: sì.
1: questa materia.
2: E soprattutto si deve avere sempre una visione molto in progress, nel senso che, come giustamente hai sottolineato, da quando io ho cominciato ad occuparmene, forse anche più di 20 anni fa, la materia è completamente cambiata e di conseguenza da parte mia c'è stata la necessità da un lato di approfondire, dall'altro lato di impattare direttamente all'interno di diverse organizzazioni di diversi settori. Quindi sono nel tempo, ho maturato nel tempo la convinzione, il convincimento che questo era un settore di mio interesse e rispetto al quale potevo dare sicuramente un contributo di aiuto a tutti coloro che hanno a che fare con i dati personali.
1: E soprattutto in ambiti delicati come per esempio il tema l'ambito sanitario o l'ambito dell'istruzione, dove ci sono persone che hanno bisogno di forse di maggiore tutela ancora, perché si parla di dati particolarmente sensibili,
2: esatto,
1: e di fasce che sono da proteggere.
2: Assolutamente sì, e quindi partendo da questi ambiti poi io ho potuto approfondire la formazione fino a diventare Data Protection Officer. Prima dell'entrata in vigore del regolamento europeo, quindi
1: 2018, giusto?
2: Esatto, a partire dal 2018. Quindi nel 2017 mi è stata fatta questa proposta di percorso formativo ad hoc, ho ritenuto che fosse giunto il momento per fare questo salto e a partire da allora mi sono trovata a lavorare sempre più all'interno di organizzazioni complesse, differenziate tra loro, anche grandissime realtà, sia in Regione Lombardia ma anche in altre regioni d'Italia, in particolare nel Lazio, ma avere a che fare con settori anche tra di loro molto diversi, certamente con un'attenzione specifica ai settori dei servizi alla persona, perché questa diciamo che è un po' la mia specialità, però mi sono occupata ad esempio di ricerca scientifica uh-huh. all'interno di istituti superiori di ricerca, con tutte le criticità che sono legate alla ricerca scientifica, ma anche ad altri ambiti, altri settori. Una grande collaborazione anche con diversi settori legati al connubio tra trattamento dati e diritto canonico, diritto ecclesiastico, anche perché io mi sono laureata appunto in diritto canonico nella facoltà di giurisprudenza, quindi ho mantenuto tutte le mie passioni, sì, le ho mantenute e le ho sviluppate nel tempo, quindi questo è un po' il percorso.
1: E questo ci riporta qua oggi. Ecco, farei un passo più che indietro alla base. Cosa si intende per privacy oggi?
2: Allora, intanto privacy, questo termine nasce nel mondo anglosassone. Si comincia a parlare di privacy in Europa intorno alla fine del 1900 e la privacy è il diritto alla tutela dei propri dati personali. Non è semplicemente il diritto alla riservatezza, uh-huh. ma il diritto a che i nostri dati siano personali, siano trattati in conformità a quelli che sono i principi stabiliti nello specifico dal regolamento europeo.
1: Quindi dati che oggi sono un po' l'oro bianco che abbiamo esatto. tra le mani. C'è stato l'oro blu, l'oro nero e in questo caso forse è la cosa più preziosa, mi dicevi che...
2: Assolutamente sì, nel senso che dobbiamo partire dal presupposto che i nostri dati personali, io continuo a porre l'accento sul concetto di personale, poi mm-hmm. magari lo spiego, costituiscono per noi sostanzialmente una ricchezza. Allora, se noi abbiamo del denaro, il denaro lo proteggiamo, non lo lasciamo incustodito. Lo stesso deve valere per i nostri dati personali. Sono per noi qualcosa di identitario, qualcosa che ci qualifica, qualcosa che ci identifica. Ecco perché noi dobbiamo avere cura dei nostri dati. E uno degli esempi che faccio nel momento in cui io mi occupo di formazione, e mi piace molto fare formazione in questo settore, è quello di spiegare a tutte le persone che sono dinanzi a me, che ogni volta in cui noi compiamo qualunque tipo di attività con i nostri dati personali, noi lasciamo tante piccole tracce. Queste tracce unite compongono sostanzialmente la nostra identità. Uh-huh. E la nostra identità viene ovviamente sfruttata da chiunque abbia un interesse. Ecco perché dobbiamo essere consapevoli.
1: Sì, diciamo che basta veramente incrociare un paio di dati o database per profilarci.
2: Assolutamente.
1: Dal punto di vista commerciale, ma non solo.
2: Esatto, infatti l'esempio classico che si fa durante i corsi di formazione è quando voi navigate in internet e fate una ricerca, come mai dopo che avete abbandonato la ricerca tutti vi propinano?
1: Esatto, hai 26 pop-up di aspirapolveri perché ne hai visto uno?
2: Esattamente, quindi sostanzialmente quella si chiama profilazione mm-hmm. perché qualcuno ha raccolto le nostre tracce, le informazioni che noi abbiamo lasciato per proporci qualcosa, quindi sostanzialmente questo ci fa capire che i dati hanno un valore ed è anche un valore economico ovviamente.
1: E i tempi sono rapidissimi.
2: Assolutamente, assolutamente, la rapidità della circolazione delle informazioni è all'ennesima potenza, quindi ciascuno di noi deve avere davvero contezza delle scelte che fa anche quando naviga in internet, piuttosto che quando presta dei consensi rispetto a quali dati, a quale tipologia di trattamenti, per mm-hmm. quanto tempo, a chi li sta destinando, se questi dati circolano nell'Unione Europea o fuori dall'Unione Europea, se c'è una limitazione al trattamento, se c'è una profilazione, tutti questi
1: sono
2: elementi.
1: Sono tantissimi se che non sempre ci si pone, ecco. E c'è qualche convinzione o abitudine che magari ti fa sorridere o preoccupare quando si parla di gestione dei dati personali o aziendali?
2: Allora, la cosa che mi fa sorridere è nelle aziende, quando tu cominci a parlare di trattamento dati, tutti ti dicono abbiamo sempre fatto così. Questa cosa mi fa sorridere, perché l'aver sempre fatto così non significa che sia la cosa migliore.
1: O che vada ancora bene oggi.
2: Esattamente, esattamente. La cosa che mi preoccupa è la scarsa consapevolezza rispetto all'importanza del definire regole di trattamento dati uh-huh. all'interno delle organizzazioni più o meno complesse, anche nelle organizzazioni semplici, credendo che trattare dati sia una cosa banale, oppure sottoscrivere dei consensi sia una cosa superflua, una cosa dovuta. Invece è una cosa che merita tutta la nostra attenzione, la nostra consapevolezza, il rendersi rendersi conto che prestando un consenso o negando un consenso noi stiamo autorizzando o negando proprio il trattamento di diverse informazioni che ci riguardano, quindi questo credo che sia importante.
1: E forse il fatto che molte volte basti un click ci fa pensare che sia qualcosa di semplice o banale, in realtà basta veramente pochissimo tra il proteggersi e l'ignorare la possibilità di magari concedere a chissà quanti destinatari la possibilità di accedere ai dati che stiamo condividendo.
2: Assolutamente.
1: E molto è cambiato, appunto, mi dicevi, con il famoso GDPR, che è il regolamento europeo per la protezione dei dati, in vigore da ormai 8 anni,
2: sì,
1: più o meno. Come stiamo oggi? Siamo più protetti e più consapevoli rispetto a 8 anni fa o c'è ancora del lavoro da fare?
2: Allora, tutti i cultori della materia sono concordi nel ritenere che siamo in una zona di luci ed ombre.
1: Allora, un grigio,
2: sì, nel senso che il regolamento europeo ha certamente introdotto in Europa e anche fuori dall'Europa, perché ricordiamo che si applica al trattamento dei dati personali di tutti i cittadini europei anche quando i trattamenti vengano effettuati fuori dall'Europa, mm-hmm, quindi fuori dall'Unione Europea, ha costruito un sistema moderno. Io parlo di una visione moderna del trattamento dei dati.
1: È il primo caso questo, giusto? È il primo sforzo che è stato fatto in questo senso?
2: Un grandissimo sforzo dell'Unione Europea, che nasce a seguito di alcuni eventi anche strani che sono capitati a livello mondiale, laddove si è compreso che tutte le informazioni erano oggetto di un trattamento a volte anche manipolato al punto da condizionare addirittura l'esito di alcune consultazioni elettorali, piuttosto che, perché le informazioni venivano utilizzate proprio per influenzare anche quella che era la libera espressione del pensiero. Sì. Quindi sostanzialmente l'Europa capisce, comprende nel 2016 che è arrivato il momento di dare un quadro uniforme, unitario. Perché la forma del regolamento? Perché i regolamenti, non voglio essere troppo tecnica e giuridica, ma i regolamenti sono quello strumento che l'Europa ha a disposizione per poter applicarli in modo uguale e direttamente in tutti i paesi dell'Unione Europea. Quindi l'Europa dà un segnale chiaro, sceglie il regolamento. Questo regolamento, ripeto, ha generato un quadro moderno di trattamento dei dati basato su un concetto fondamentale che è quello della responsabilizzazione. Si parla di accountability, responsabilizzazione che riguarda non soltanto il titolare del trattamento dei dati, quindi in pratica in un'azienda il titolare è il legale rappresentante, ma riguarda anche tutti coloro che trattano dati. Per cui il trattamento si basa sul concetto di responsabilizzazione. Tradotto, avere delle regole organizzative, si parla di misure tecniche organizzative adeguate o se non lo fossero da adeguarsi in relazione al trattamento dei dati. Faccio un esempio concreto, in un'organizzazione noi dobbiamo avere dei livelli di responsabilità, dobbiamo sapere chi è il responsabile del trattamento dei dati.
1: E se c'è un problema a chi rivolgerci.
2: Esattamente.
1: Perché in questi casi i problemi sono molto grossi quando,
2: esatto.
1: Poi,
2: esattamente. Poi la grande novità del regolamento europeo è che i trattamenti sono consentiti solo se noi abbiamo un'informativa chiara. L'informativa chiara deve essere data ovviamente agli interessati. Chi sono gli interessati? Sono le persone a cui i dati si riferiscono. Ancora regole legate alla limitazione dei trattamenti, al periodo di conservazione, alla tipologia di dati che si possono trattare, al trattamento delle immagini rispetto al trattamento dei dati, appunto,
1: certo,
2: quindi dell'identità.
1: Che ha tutta una, diciamo, gestione a sé.
2: Esattamente, ma anche una nuova figura che appunto è quella del DPO. Nella fattispecie una figura che deve fungere da collante tra il titolare del trattamento, quindi tra ciò che sta dentro e ciò che sta fuori, quindi gli interessati, ma anche una persona che deve essere supporto per la definizione di queste regole, che deve essere aiuto per comprendere quali sono le criticità legate al trattamento dei dati personali.
1: Siamo un esperto per un campo talmente vasto che non può renderci a nostra volta responsabili, ma esperti no, sarebbe comunque magari un punto di riferimento da questo,
2: assolutamente,
1: in questo ambito.
2: Io rappresento il DPO di solito come colui, proprio proietto di solito una slide dove c'è una persona che tiene in mano un ombrello e sotto questo ombrello ci sta l'azienda, ci stanno i dati, ci stanno le persone. Questo per dire che crea una protezione, quindi aiuta a studiare le strategie migliori per riuscire a trattare i dati in modo conforme. Ecco perché non serve l'improvvisazione, cioè serve una profonda...
1: Ci sono delle regole, diciamo, che esatto. Una volta applicate, quello permette anche di, diciamo, di non andare in iperprotezione, ma gestire in modo adeguato quella che è l'attività, perché poi l'attività è un continuo scambio. Come giustamente tu dicevi, la GDPR esce dai confini nazionali e anche dall'Europa, perché noi con un click possiamo essere ovunque.
2: Assolutamente.
1: I muri sono caduti, le distanze ormai sono cortissime, e da questo punto di vista anche l'introduzione dell'AI ci porta a una ulteriore esposizione.
2: Assolutamente.
1: Perché molte volte pensiamo di essere nel nostro ufficio a fare, che ne so, a fare una domanda a ChatGPT per fare finire un documento su cui stiamo lavorando. Eppure, con i dati che stiamo immettendo, noi ci esponiamo, e molte volte pensiamo poi di essere stati derubati di questi dati quando siamo noi gli immissori di questi dati in un sistema molto più grande.
2: Esatto, infatti forse l'altra consapevolezza che le persone non riescono ancora a percepire è che la crescita dell'intelligenza artificiale ha avuto un'evoluzione, una rapidità di evoluzione che è sorprendente, che è straordinaria. Mm-hmm. Se ci sono dei processi tecnologici che per poter giungere a maturazione hanno impiegato 20-30 anni, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è avvenuto nel giro di mesi, pochi mesi veramente.
1: Sì, quindi sta continuando, tra
2: esattamente,
1: l'altro.
2: Esattamente, quindi... e le potenzialità che dà l'intelligenza artificiale sono ovviamente da un lato ottime, mm-hmm. ma dall'altro lato devono renderci sempre più consapevoli che quello che noi diamo, il modo con il quale l'intelligenza artificiale si sviluppa, è frutto dei dati che noi consentiamo, dei dati che noi forniamo. Quindi è importantissimo avere grossa consapevolezza rispetto alle attività che si svolgono con il supporto dell'intelligenza artificiale.
1: E questo riguarda anche, forse soprattutto, i giovani,
2: sì,
1: che sono molto spesso nativi digitali, quindi sicuramente più abituati anche di noi a gestire, a navigare in un mondo digitale, nell'impalpabile, ma dall'altra parte forse non sono pronti ancora a tutelarsi o a capire quanto si stanno esponendo. Come ci si muove in questo caso quando si ha a che fare con categorie sensibili, in questo caso pensato ai ragazzi, ma anche agli over 65, che magari non sono nativi digitali e non sono abituati a gestire tutte queste maschere che saltano fuori, questi ok da cliccare o da negare? Come ci si muove per le categorie più... come si educano queste categorie?
2: Allora, distinguerei le giovani generazioni, cioè i nativi digitali, ovviamente dalle persone più fragili in senso lato, uh-huh. e anche magari dalle categorie, non so, gli ultra 65 anni, coloro che hanno meno competenze, sì, di tipo tecnologico. Allora, per quanto riguarda le giovani generazioni, io credo che ci debba essere non solo una educazione all'interno della famiglia come primo soggetto educante, ma all'interno anche del contesto scuola. Sempre più spesso le tecnologie ovviamente vengono utilizzate, ma sono in atto dei movimenti che portano addirittura ad una nuova visione della gestione
1: un
2: digitale.
1: Un po' più drastica forse.
2: Esatto, forse un po' più drastica, addirittura con la ipotesi di negare l'utilizzo della tecnologia, mm-hmm. e in particolare dell'intelligenza artificiale, dalla nascita fino ai 14 anni. Ci sono ovviamente movimenti di pensiero. Io credo che in tutte le situazioni non si debbano assumere posizioni drastiche, ma si debba essere molto riflessivi, cioè pensare al fatto che intanto l'esperienza e la capacità di valutazione non può essere la medesima a 12 anni rispetto a quella che può avere una persona adulta. Quindi il livello di consapevolezza deve essere accompagnato, mai un utilizzo improprio e mai un utilizzo individuale, mm-hmm. cioè del bambino che magari davanti ad un tablet può navigare ovunque, può fare qualunque cosa. Quindi sicuramente no. Dall'altro lato, l'idea che noi dobbiamo valorizzare la competenza, cioè non possiamo negare l'importanza di certi strumenti, perché sarebbe anche anacronistico, ma diventa indispensabile davvero una forma di responsabilizzazione accompagnata, guidata. Direi anche che ci sono addirittura dei paesi che stanno veramente ripensando l'idea di poter consentire l'utilizzo dei social fino ad una determinata fascia d'età, addirittura
1: quindi
2: si
1: vietarla
2: parla
1: fino, vietarla fino anche alla maggiore età, però.
2: Esatto, fino ai 16 anni. Fino ai 16 anni, quindi molto vicini alla maggiore età, quindi c'è davvero un movimento di pensiero che è forse legato anche a tutte le storture del sistema che purtroppo ci sono state. Per quanto riguarda invece le fasce fragili delle persone magari non native digitali e in difficoltà, si stanno diffondendo, io le vedo con grande favore, tutta una serie di percorsi di accompagnamento, di affiancamento, quasi una sorta di tutoraggio digitale nei confronti di coloro che magari devono sapere come fare a fare un'operazione bancaria online, piuttosto che tra l'altro può essere anche molto rischiosa, piuttosto che svolgere ad esempio un'attività.
1: Anche perché adesso tra SPID e pastori digitali o riesci o chiami i nipoti per cui
2: esattamente.
1: Fai un pasticcio, quindi molte volte è utile
2: una cosa interessante,
1: sapere cosa succede.
2: Esatto, una cosa interessante, durante l'anno scorso ad esempio ci sono stati fondi del PNRR destinati proprio agli ultra 65 anni, quindi formazione digitale degli ultra 65 anni, tra l'altro io mi sono occupata anche di alcuni percorsi formativi in tal senso.
1: Come è andata?
2: Devo dire che è stata interessante. Erano persone molto motivate a capire e quindi direi che questi percorsi dovrebbero essere portati avanti a prescindere dal PNRR, perché poi può anche essere che uno non abbia i nipoti, non abbia i familiari capaci e quindi debba avere qualcuno. Per esempio questo era prodromico al fatto che negli enti locali, nei comuni, ci siano delle persone proprio che affiancano le persone più fragili o più in difficoltà nel processo cosiddetto di transizione digitale.
1: Ma già dovrebbe esserci, se non sbaglio.
2: Ci sono già queste figure.
1: Non ovunque, forse non nei piccoli comuni, però ci sono già figure che sono state
2: allora,
1: introdotte.
2: Allora, in verità sono previste in tutti i comuni, quindi a prescindere dalle dimensioni. Okay. Quindi vedremo nel prossimo futuro come evolverà questo tipo di percorso.
1: E guardando al futuro,
2: sì,
1: occorre più avere più controllo o più fiducia secondo te? Guardando avanti, esagero, 10 anni, che saranno 100 in termini di evoluzione della protezione dati.
2: Allora, entrambe, nel senso che sempre per quel discorso di luci ed ombre, cioè io credo che noi dobbiamo guardare con fiducia alle potenzialità dell'innovazione, a ciò che l'intelligenza artificiale potrà assicurarci da un lato, ma dobbiamo anche essere consapevoli, preoccupati e capaci di assumere quella che tecnicamente si definisce una postura digitale. Le aziende devono maturare una consapevolezza e devono avere una loro postura rispetto ad esempio al tema della cybersicurezza. Lo stesso però deve avvenire per i singoli, per le singole persone, per gli individui, per ciascuno di noi. Dobbiamo maturare un livello di consapevolezza maggiore rispetto a come vogliamo gestire la nostra identità personale e la nostra identità digitale. Quindi è necessario.
1: Quindi sapere che non siamo solo, non siamo unici, non abbiamo una sola identità, quella che c'è qui, ma anche delle identità virtuali.
2: Assolutamente.
1: Che comunque ci appartengono.
2: Però dobbiamo avere, oltre che questo livello di consapevolezza, almeno evitare di essere impreparati. Quindi comunque io suggerisco a tutti di leggersi degli articoli, di comprendere, di fare delle scelte oculate, di non essere dipendenti dai social, piuttosto che dipendenti da internet, di non passare le ore a scrollare il telefono, perché forse è più utile riuscire a comprendere che cosa ci sta dietro e magari questo ci aiuterà anche a recuperare nelle relazioni umane che probabilmente magari sono state anche un po' trascurate dalla troppa tecnologia.
1: Grazie mille Alessia Ferrari per averci raccontato in cosa consiste la tua professione, per averci guidato in questo mondo tutt'altro che semplice, ma che ci fa capire quanto sia necessario informarsi sicuramente, e imparare, proteggersi, ma anche avere fiducia in quello che possiamo fare per tutelarci e in qualche modo tornare un po' alle relazioni.
2: Bene, grazie a voi, è stato un piacere.
1: Anche per noi. Trovate queste tutte le interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it. su Spotify, su Instagram con gli scatti di Giulia Barbieri e ci vediamo su questi sgabelli alla prossima edizione. Ciao!
0: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: si sente la chiesa delle persone. La storia di questa settimana, la scuola salvata. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno e Daniele Morini.
1: Gli alberi sradicati dal vento non sono adatti per essere trapiantati altrove, perché hanno lasciato le radici nella terra. Chi vuole trapiantarli in altra terra deve invece avere cura di liberare a poco le radici, una dopo l'altra. A dirlo è San Francesco di Sales, il vescovo francese che con il suo messaggio anima l'odierno movimento educativo salesiano. Nell'istituto a lui dedicato a Città di Castello, in Umbria, il rischio che le radici venissero recise è stato concreto. Erano i primi anni 2000. Le suore che dal 1816 gestivano l'attività scolastica si accorsero di non riuscire più a proseguire nella missione che, con il passare degli anni e la costruzione di un'offerta che andava dal nido alla maturità, si era fatta sempre più impegnativa. Medie e liceo erano a rischio chiusura, ma il subentro della cooperativa Libere di Educare riuscì nel 2002 a scongiurare quell'ipotesi. Le suore, radice salesiana della proposta educativa, furono trapiantate insieme alla loro scuola, come racconta Suor Lovely Totti Paranolil.
2: Noi non siamo staccati del tutto. La congregazione ha mandato sempre una suora per insegnare la religione, più fino a 2 anni fa le suore si prestavano il servizio anche nella scuola materna. Quindi il nostro contributo, abbiamo dato sempre la nostra presenza per l'educazione di questo popolo, di questa città.
1: In alcuni casi genitori e figli frequentano gli stessi spazi. Laura Braganti è un'educatrice del nido, ma anche la mamma di Elisa, una studentessa del liceo delle scienze umane.
3: E lei comunque ha fatto questa scelta non dovuta al fatto che la mamma lavorasse all'interno di quella scuola, ma è stata una scelta convinta, e avendo le idee chiare su quello che vorrà fare nel suo futuro, vorrà diventare una maestra. Quando è entrata dentro quella scuola si è sentita come a casa, accolta, e ha pensato che quella fosse la scuola adatta a lei.
1: Davide frequenta il 5° anno del liceo economico, ma la sua storia all'istituto San Francesco di Sales inizia all'asilo.
4: Non ho mai cambiato, anche perché ci sono tutte le varie materne, elementari, medie, superiori, il rapporto che si è creato nel tempo con compagni, insegnanti e varie figure scolastiche è sempre stato un ottimo rapporto, e quindi ho preso la decisione di non cambiare e restare qua dove mi trovo bene. Magari in una scuola pubblica, nelle altre scuole un insegnante ha 500 ragazzi per primo superiore, secondo superiore, qui invece ne hai solo 20, e si viene a creare un rapporto che è molto più intimo, vero, dove tu riesci a confrontarti con l'insegnante.
1: L'indirizzo generale è quello dell'accompagnamento verso la libertà di pensiero, come spiega il dirigente scolastico Simone Polchi.
5: Il nostro slogan è liberi di educare per educare alla libertà. La scuola cattolica è la scuola che accoglie la persona e quindi è libera di educare, libera di proporre il suo progetto educativo. Come un bambino o un ragazzo diventa libero? Solo se ha davanti una guida autorevole che fa una proposta seria con cui il ragazzo e il bambino può confrontarsi. Davanti a questa proposta può scegliere, può dire sì o no e può iniziare il percorso della sua libertà.
1: Una questione educativa e di filosofia generale. Proprio da un docente di filosofia, Simone Cistellini, arriva forse il sunto di questo modo di sentire.
6: E se un ragazzo, finito il percorso liceale, non ricorderà Kant o non ricorderà Hegel, poco importa. L'importante è che si porta dietro un'esperienza di relazione, un'esperienza di libertà, che a mio avviso sono strumenti utilissimi che uno studente o una studentessa può mettere in atto, può utilizzare nella vita che li aspetta, nel mondo che li aspetta.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Massiccio attacco russo in Ucraina. Nella notte Mosca ha preso di mira in particolare Kiev e Leopoli. Droni ucraini hanno invece colpito nella notte ancora una volta i magazzini di Wildberries nella regione di Penza. La Polonia denuncia stanotte un missile russo è caduto nel villaggio vicino Lublino. E nuova ondata di raid americani questa notte contro l'Iran. Le forze americane hanno preso di mira vari centri. Presentato intanto al presidente Trump un piano per intensificare i bombardamenti. Ieri l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari statunitensi, specie sulla zona dell'Iraq. Presidente della Giunta delle Autorizzazioni Dori ha convocato stamane una riunione dell'ufficio di presidenza per discutere della lettera che è stata inviata ieri dal procuratore capo di Roma Lovoi al presidente della Camera Fontana sull'uso delle chat tra l'ex sottosegretario Del Mastro e Carroccia. Il voto sull'uso delle chat è previsto oggi alla Camera, è stato dunque rinviato. Due bambini di 10 e 15 anni sono morti all'alba nel rogo di un'abitazione a Benalmadena sulla Costa del Sol, a circa 10 km da Malaga, nella regione meridionale dell'Andalusia. Nell'incendio è rimasta ferita gravemente anche la madre, ora ricoverata in ospedale. Ancora da chiarire le cause del rogo. Gravi disagi questa mattina per i viaggiatori sul nodo di Milano. I treni subiscono ritardi anche fino a 140 minuti per la concomitanza dei lavori di ristrutturazione che sono programmati a Firenze e di un principio di incendio che si è sviluppato nella stazione milanese di Garibaldi, oltre a un danneggiamento.

Avvenuto a Verona, che anche in questo caso fa sentire la sua presenza sul traffico su rotaia. Migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina e venduti illegalmente come bicicletta con pedalata assistita, non conforme alle norme di sicurezza italiane, sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Palermo. Il provvedimento è stato eseguito nei confronti dei magazzini e di grossisti e venditori al dettaglio in tutta Italia. La maglia della nazionale è un po' come la donna della vita: se la perdi hai sbagliato qualcosa. Così ieri Mancini, nella prima conferenza stampa da nuovo CT azzurro, cominciando proprio dalle scuse per il divorzio dalla nazionale e la sua fuga verso l'Arabia Saudita. È tutto, torniamo a mezzogiorno.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta delle meraviglie di Segni, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Segni si trova a 668 metri sul livello del mare e conta circa 9.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi, Segni! E con gioia incontriamo il sindaco Silvano Moffa. Allora, ci presenti il comune di Segni. Tra l'altro iniziamo il nostro itinerario in un luogo simbolo di Segni.
2: Sì, è un gioiello dell'architettura romano-ellenistica, veramente qualcosa di prezioso, che già testimonia la grande bellezza di Segni, la sua antichità, questa sua presenza nel campo archeologico. Ma Segni non è solo archeologia, è tante cose insieme. È un paese, è un borgo bellissimo della nostra Italia, dove c'è tutto: c'è la montagna, c'è il centro storico straordinariamente bello, c'è la valle. Quindi tre tipologie diverse che si coniugano e dialogano fra di loro. Poi Segni, con il suo centro storico, con le sue mura poligonali, un parco archeologico, un museo a cielo aperto. E questo è il bello di questo nostro territorio.
1: E voi vi state impegnando proprio in questo settore, no? Riguardo la cultura, l'archeologia?
2: Bisogna partire dalla cultura, perché qui la cultura pulsa in ogni angolo della città, in ogni angolo del territorio. Abbiamo un progetto importante finanziato dal Ministero della Cultura, sul quale stiamo investendo proprio per rendere più accogliente la nostra città e il nostro paese, per farlo conoscere ancora di più, perché chi viene a Segni rimane segnato proprio dalla bellezza dei nostri luoghi, dall'archeologia, dalla storia di Segni, una città che è stata fondata prima di Roma, che addirittura aveva una sua moneta, e attraverso Segni si ripercorre la storia antica e anche la storia medievale, perché è stato un comune importante anche durante il Medioevo. Poi la bellezza della nostra montagna, con dei posti incantevoli che si affaccia su un panorama stupendo, e poi la valle di Sacriporto, dove ci fu la famosa battaglia tra Mario e Silla.
1: Ricollegandoci ai papi, era proprio la residenza estiva, no?
2: Sì, era la residenza estiva, abbiamo avuto papi importanti, San Vitaliano, quindi papi che hanno segnato anche la storia della Chiesa. Lo stesso Alessandro III fu un precursore di una riforma straordinariamente importante, e poi abbiamo avuto anche recentemente dei cardinali che hanno svolto un ruolo importante nell'ambito del Vaticano, nell'ambito della storia della Chiesa.
1: E qui abbiamo anche delle porte importanti.
2: Sì, c'è la Porta Saracena, che è famosissima. Ma noi abbiamo le mura poligonali, che sono le più lunghe che esistono in Europa, 5 chilometri di mura poligonali intatte, e il nostro progetto va verso la riqualificazione di tutti questi siti, di tutti questi ambiti straordinariamente belli. Abbiamo l'Acropoli, dove si ergeva il tempio di Giunone Moneta, ne abbiamo un riferimento soltanto nel Campidoglio, a dimostrazione di questo grande collegamento che ci fu tra i segnini di un tempo e i romani, tant'è che Segni è stata la prima colonia romana.
1: Poi un itinerario religioso importante, con una concattedrale addirittura.
2: La concattedrale è un luogo straordinariamente bello, chi viene a Segni e la visita rimane incantato. Poi la cattedrale è il luogo dove noi festeggiamo ogni anno il nostro patrono, San Bruno. Anche qui io mi auguro che quanto prima diventi dottore della Chiesa, perché ha lasciato delle testimonianze straordinariamente interessanti sulla Chiesa, sugli studi che lui ha portato avanti. Nel 900° anniversario della sua morte abbiamo avuto qui il cardinale Parolin, che lo ha ricordato con parole di straordinaria acume e con una ricerca storica davvero interessante, che testimonia anche quanto sia importante il legame di Segni con quell'elemento spirituale che non dobbiamo mai dimenticare nel corso della nostra vita.
1: Adesso una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi: ma che cos'è Segni per lei?
2: È la casa. E il ritrovarsi in quell'ambiente dove al sentimento di appartenenza si accompagna anche la storia del passato, ecco, la tradizione che si invera, la tradizione che ha una sua dinamicità e che percorre il tempo e l'epoca parlando al futuro e non solo al passato.
1: Adesso, prima di incontrare il parroco, allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
2: Ma io invito tutti a venire a Segni, a passare con noi delle giornate stupende, soprattutto nel periodo estivo, quando a luglio in particolare festeggiamo il nostro patrono, abbiamo il palio e abbiamo anche un corteo storico straordinariamente bello. Qui abbiamo messo in piedi una sartoria dove le signore di Segni si stanno cimentando per ricostruire gli antichi costumi secondo gli statuti medievali, perché vogliamo sempre che alla ricerca storica si accompagni anche la capacità di riproporre il passato rispettando il passato per quello che ci ha donato.
1: E con il parroco Don Daniele Valenzi presentiamo la comunità cristiana di Segni.
3: Sì, buongiorno a tutti e benvenuti a Segni, mi viene da dire, perché sono orgogliosissimo. Io sono nato a Segni e per me essere il parroco di questa comunità cristiana è una grandissima gioia, e ho mosso i miei primi passi nella fede proprio in questi vicoli della nostra bellissima città, e in questa cattedrale ho fatto la prima comunione, sono stato ordinato poi sacerdote, e adesso ritrovarmi a fare il parroco, a essere un po' la guida spirituale di questa comunità cristiana, è per me un onore ma anche un impegno, anche perché la comunità cristiana di Segni è una comunità antichissima. Abbiamo memoria del primo vescovo di Segni già nell'anno 499, Santulo, e la primissima cattedrale, il vescovo da lì, insomma, educava i cristiani, li ammoniva, insegnava, predicava il Vangelo, e questa antichità, diciamo, cristiana della nostra città ancora oggi continua, diciamo, a sentirsi nel cuore e nella fede semplicissima delle persone. Una comunità cristiana viva, bella, frizzante, direi, caratterizzata da quel modo forte, robusto, granitico, direi quasi, di noi segnini. E da quando sono parroco io, le due parrocchie sono state fuse in un'unica comunità cristiana. La santità anche ha toccato il popolo di Segni. Già un papa nativo di Segni, Vitaliano, che è stato papa dal 657 al 672, è un grande santo della Chiesa, ha compiuto delle grandi cose per il mondo e per la Chiesa universale, ma noi lo ricordiamo perché per noi segnini è importante la sua guida, il suo esempio, anche se il nostro patrono è Bruno di Segni, un grandissimo uomo nato a Solero e oggi nella diocesi di Alessandria, un piccolo paese del Piemonte. Dopo aver conseguito gli studi nel monastero di San Perpetuo ad Asti, lui si forma nell'Università di Bologna, la primissima università, e poi si trova nella Cattedrale di Siena come canonico, letterato, conoscitore delle scritture. Poi viene scelto da Gregorio VII, il Papa, come suo collaboratore, e sarà accanto a lui uno dei grandi riformatori di quella che va sotto il nome di Riforma Gregoriana. Viene poi nel 1079 scelto da Gregorio VII come vescovo di Segni.
1: La forte fede è evidente anche dal bello che poi abbiamo qui dentro, con opere di grandi maestri.
3: Negli anni in cui Bruno è vescovo, la cattedrale subisce una trasformazione e viene edificata quella che era la cattedrale medievale. Gli storici sono tutti concordi nel dire che la cattedrale medievale non era tanto rovinata, ma ai segnini piaceva una cattedrale moderna, un gusto nuovo, il barocco che si affacciava sulla scena dell'arte e aveva proprio rapito il cuore dei segnini, e desiderano in tutti i modi, in 30 anni, dal 626 fino al 657 viene costruita praticamente così come ancora oggi noi la custodiamo, questa meraviglia, questo gioiello del barocco che è la cattedrale di Santa Maria Assunta. Una meraviglia, perché qui lavorano artisti importantissimi, i fratelli Courtois, detti Borgognone, Antonio Courtois, Giacomo, Lazzaro Baldi, affresca la cappella di San Bruno. Abbiamo veramente tantissimi nomi e veramente non solo ne nutriamo la maestria, perché per noi questo luogo non è solo un luogo bello e un luogo di arte, ma è un luogo dove questa bellezza ci avvicina a Dio. E quando uno entra in cattedrale non può che alzare lo sguardo e fissare i propri occhi a contemplare questa scena bellissima, il paradiso. C'è la Trinità che incorona la Vergine Maria e tutti i segnini da bambini camminando in questa chiesa e alzando gli occhi al cielo si immaginano un giorno in quel paradiso.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
3: Beh, io proprio rifacendomi alle parole del nostro santo patrono, di Bruno, vorrei semplicemente ricordare che la storia, anche la storia della nostra fede, la storia della nostra città, ci parla di una santità grande, che è il sogno di Dio. Dice San Bruno in un testo molto bello, commentando il Vangelo delle nozze di Cana, dice che quell'acqua trasformata in vino è il segno della nostra vita, quando leggendo la scrittura, leggendo la vita di Gesù, noi andiamo oltre e scopriamo che la nostra vita può essere trasformata in qualche cosa di gustosissimo e di buonissimo, dell'ottimo vino.
1: E tra i tanti itinerari di segni adesso dobbiamo percorrere quello della gastronomia e lo facciamo con lo chef Marco Graziosi. Però dobbiamo prima dire dove ci troviamo, perché lei è qui da 40 anni e abbiamo una veduta bellissima.
4: Siamo qui al ristorante Panorama, che di nome e di fatto, perché visto tutto il panorama, noi osserviamo da Roma a Frosinone, siamo proprio nell'alta valle del Sacco.
1: So che lei ha ricevuto tanti premi per quanto riguarda proprio i piatti tradizionali e qui ce ne ha presentati alcuni, quindi iniziamo con questa presentazione.
4: Sì, io ho sempre lavorato sulla tipicità e sempre con i ricordi dei nonni, della mamma, fatti dal mio libro La cucina di mia nonna Maria, dai ricordi antichi, il classico fregnaguanti. Nell'antichità si facevano le rigaglie di pollo in bianco, poi trascorsi anni, secoli, si sono trasformati anche col pomodoretto e carne macinata di manzo, che ha cambiato un po' lo stile.
1: Logicamente è tutto fatto in casa.
4: Sì.
1: Qui. Poi andiamo avanti.
4: Presentiamo un po' il pane nostro dei forni qui locali. E andiamo a fare delle fettuccine ai funghi porcini, che comunque la montagna ci dà tanti funghi, e degli gnocchi di patate fatte con i chiodini. E adesso noi abbiamo fatto un ritocco al profumo di caffè. Poi abbiamo la pizza ripiena, e comunque i pastori portavano su in montagna. Di solito con le verdure si usavano i broccoletti, che se ne coltivavano tanti. Poi andiamo sull'appallocco segnino, che è un piatto della tradizione ebraica, con la pizza di polenta che i pastori si portavano su nelle nostre montagne. E poi c'è l'antica zuppa di cicerche, cicorie e castagne, noi l'abbiamo chiamata la zuppa delle 3C. Poi andiamo sui formaggi locali, che vediamo, abbiamo fatto fare noi un formaggio al cesanese e un pecorino abbastanza stagionato, per abbinare con il prosciutto del territorio di Bassiano. È un bel abbinamento, con le salsicce nostre tipiche casarecce.
1: Poi vedo anche la ricotta, no?
4: Con la ricotta noi ci facciamo anche, oltre a mangiarla così, noi ci facciamo anche un primo piatto. Questo ricordo di mio papà, quando andavamo su in montagna con un po' di ricotta, perché quando si produceva la ricotta, poi quella che avanzava ci facevano la pasta fatta con la ricotta e anche il tartufo, ci mettevamo un'aggiunta di tartufo e un po' di erbette che si trovavano in montagna.
1: Parlando di primi piatti, vedo anche uno spaghettone lì, no?
4: Quello è uno spaghettone aglio, olio e peperoncino fatto sempre con dei formaggi. Abbiamo creato una fonduta di cacio e cavallo e mandorle tostate.
1: Poi vedo due secondi.
4: Secondo è la padellaccia, si faceva sul fuoco proprio la padella con le patate, salsicce e costine di maiale. E un maialino fatto con le prugne. Tutti i prodotti che comunque il territorio ha sempre valorizzato e utilizzato.
1: Poi i dolci.
4: I dolci andiamo sulle classiche crostate, ciambelline al vino e quella la pizza sbattuta, che poi è trasformata e sarebbe la classica zuppa inglese, perché la vera zuppa inglese era fatta solo con la crema, ma noi anticamente la chiamavamo pizza sbattuta.
1: Dobbiamo dire poi che qui c'è un'altra tipicità nel territorio, che sono i liquori.
4: Sì, io con mio figlio qualche anno fa ci siamo messi in questa esperienza e questa cosa, sempre con i prodotti del territorio abbiamo valorizzato i prodotti del territorio. Questo lo facciamo l'amaro al marrone segnino, proprio con i marroni di Segni. Poi abbiamo l'amaro lepino, un digestivo abbastanza forte, fatto con 13 erbe che troviamo sui monti lepini. Poi siamo andati alla ricerca di olive e abbiamo fatto l'amaro all'olivo, che è questo qua. Poi la genziana, beh, la classica genziana, questa è la ratafia.
1: Come vino il cesanese?
4: Come vino utilizziamo il cesanese, qui nelle vicinanze è uno dei migliori.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Segni per lei?
4: Segni c'ha storia, c'ha tanta storia e va valorizzata questa storia, da questa cultura.
1: E Segni, ne abbiamo parlato prima con il sindaco, è un museo a cielo aperto. Adesso incontriamo Federica Colaiacomo, che è il direttore del Museo Archeologico Comunale, e anche qui abbiamo tante cose da far vedere alle persone che arrivano a Segni.
5: Benvenuti. Il museo è la necessaria introduzione a quello che è poi la visita di questa splendida città museo, che è definita proprio Segni Museo Città, nel nostro parco archeologico urbano, che è stato riconosciuto proprio con delibera comunale nel 2020 e entrato a far parte dell'organizzazione museale regionale insieme al nostro museo, ormai datato 25 anni fa, la prima inaugurazione, ristrutturato e ampliato in un secondo momento nel 2006 e, visto i recenti appunto contributi del Ministero, anche il museo museo sarà rinnovato e entreranno a far parte del percorso espositivo anche tutte le ricerche archeologiche in campo scientifico degli ultimi 20 anni, e ce ne sono abbastanza.
1: Vediamo un po' le varie sezioni del museo, come è disposto.
5: Il museo ha un'impronta topografica proprio per dare l'idea di quello che era la città antica. Di solito quando invitiamo, ospitiamo i nostri visitatori a Segni, diciamo che l'opera più importante di Segni è la città stessa, perché incredibilmente il centro storico moderno ricalca quella che era la città romana, come era stata pensata da un ignoto urbanista del V-IV secolo a.C. Le sue mura in opera poligonale, i suoi terrazzamenti, le sue strade, le sue piazze, con un'eccezionale continuità di vita e trasformazione. Quindi abbiamo su in alto, nel punto più alto della città, l'acropoli dell'antica città di Signa con il tempio della dea protettrice della città di Signi, Giunone Moneta, e la vasca circolare a cielo aperto, uno dei primissimi esempi di opera segnina, quell'opus segninum citato da Vitruvio, tanto decantato per ingegneria idraulica, ha avuto proprio origine nella città di Signi, da cui prende poi il nome. Trasformato poi in castrum in epoca medievale, città fortificata, tanto che Papa Eugenio III, vicino alla chiesa di San Pietro, che prende il posto del culto pagano, fece erigere un palazzo papale che rimase sede di residenza dei pontefici per più di un secolo. Per poi la continuità di vita della piazza principale del centro storico, Piazza Santa Maria, dove ora c'è la cattedrale, ma anche in antichità, fin dall'inizio, la prima cattedrale di Segni, qui attestata già alla fine del V secolo, e naturalmente tutti gli edifici più importanti, tra cui l'Episcopio e la sede oggi del museo, che era l'antico palazzo della comunità.
1: Qui abbiamo varie statue anche, no?
5: Statue ritrovate per segnalazioni di privati. Quindi il museo rinnovato e ampliato nel 2006 ha soltanto due sezioni che provengono da scavi dell'alta velocità, Triacaci e il sito famosissimo di Colle Noce, ma tutto il resto è recupero di scavi di fine 800, inizi 900, e soprattutto poi donazioni, segnalazioni, ricognizioni del museo archeologico.
1: Per tutte queste cose è gemellata con Micene.
5: È gemellata con Micene perché richiama un po' l'uso di queste mura megalitiche che circondano la città, anche se stiamo parlando di epoche diverse, richiama comunque l'imponenza e l'idea stessa della costruzione di queste mura megalitiche, che altro non sono la caratteristica di quello che è il Lazio del calcare.
1: Una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: lei è nativa di qui,
5: sì.
1: Che cos'è Segni per lei?
5: Segni? Segni è prima di tutto archeologia, è casa, è luogo di studio, è luogo del cuore, è anche luogo di scoperte, perché credo che non abbia finito di stupirci. Segni, la sua storia, quello che ha da raccontarci.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Segni con Anna Maria Pennese delle guide Cicerone, e dobbiamo dire che questo è uno dei punti più suggestivi di Segni.
6: Sì, esattamente, ci troviamo sull'Acropoli, sul punto più alto della città di Segni. Siamo qui a 670 metri, quindi da qui si gode anche una bellissima vista su tutto il territorio circostante e sulle nostre bellissime montagne. E qui siamo, ecco, ai piedi della chiesa di San Pietro, che è una delle più antiche conservate della città.
1: E la chiesa era il vecchio tempio?
6: Esattamente, praticamente la chiesa di San Pietro ha inglobato la cella centrale di quello che era il tempio di Giunone Moneta, e infatti entrando all'interno della chiesa ancora oggi è possibile riconoscere benissimo quella che era l'antica cella del tempio.
1: Diciamo che da qui poi partono i vostri itinerari come guide di Cicerone, no?
6: Esattamente, questo è uno dei punti focali degli itinerari di Segni, perché poi oltre a tutto il complesso monumentale dell'Acropoli, da qui poi c'è anche la vista panoramica sulla Valle del Sacco, ma anche su questi nostri bellissimi monti che sono i Monti Lepini.
1: Ma che cos'è Segni per lei?
6: Segni è casa, prima di tutto, e c'è un pezzo di cuore a Segni. Poi Segni è anche la causa causa che mi ha portato a fare delle scelte dei miei studi, quindi della mia formazione accademica, e quindi è un pezzo del mio cuore, sicuramente Segni.
1: Per chi volesse prenotare una visita, e cosa deve fare?
6: Chi vuole visitarlo può contattare anche il Centro Guide Cicerone, appunto, e oppure la Prologo di Segni, e da lì appunto avere dei servizi guida a disposizione, le persone che accompagneranno il visitatore alla scoperta della città e di tutti i suoi monumenti.
1: Grazie alla signora Anna Maria, e quindi Segni vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!
0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Il massaggio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare, industriali e centri di logistica. Il governo polacco ritiene intanto che sia stato un missile russo l'oggetto caduto nella notte in un villaggio vicino Lublino in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive: durante l'attacco è stato violato il nostro spazio aereo, e convoca una riunione con il Ministero della Difesa e i servizi segreti. Stamane la consueta cerimonia del ventaglio al Quirinale con il presidente Mattarella, che sul caso migranti ha citato Papa Leone ribadendo: basta con la logica dell'emergenza. Il capo dello Stato davanti alla stampa parlamentare ha espresso la preoccupazione per il crescente fenomeno della mancata partecipazione al voto. Sulle proteste no TAV ha poi ribadito: inammissibili i fatti della Val di Susa, la violenza è un virus letale per la democrazia. È un'ordinanza del prefetto di Torino vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 del 4 agosto. Lo stop si riferisce espressamente all'iniziativa che è stata annunciata da oggi e per 3 giorni da aderenti al movimento Notav e con esponenti dell'ex centro sociale Ascatasuna. Il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato. Dopo il via libera della Commissione Politica UE del Senato, arrivato ieri, il provvedimento è approvato oggi anche all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri. In una intervista alla TV statunitense in lingua spagnola Telemundo, Papa Leone esprime il desiderio di andare negli Stati Uniti e manda anche un messaggio di incoraggiamento agli immigrati che vivono nella paura. Abbiate speranza, cercate di vivere in modo ordinato, riconoscendo che chi ha subito crimini, reati, cose del genere, non può costruire una società in questo modo. 8.000 persone sono state evacuate nella notte sull'isola greca di Creta a causa degli incendi che minacciano una località turistica e che continuano imperversare, alimentati anche dai forti venti. Ancora una giornata da bollino rosso in Italia per quanto riguarda la nuova ondata di temperature estive.

Oggi sono previste anche massime che sfioreranno i 38 gradi. È tutto, torniamo insieme alle 13.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Cari amici, questa mattina ci occuperemo, parleremo della visita di Papa Giovanni Paolo II ad Agrigento. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Questa mattina, cari amici, ci occuperemo, parleremo della visita di Giovanni Paolo II ad Agrigento, da dove risuona ancora il grido che il pontefice urlò contro le mafie. Per parlare, per ricordare quella visita, abbiamo raggiunto telefonicamente Don Carmelo Petrone, prete, giornalista dell'Arcidiocesi di Agrigento e dal 2000 è direttore dell'Ufficio per le Comunicazioni Sociali e dell'Ufficio Stampa della Curia di Agrigento. Carmelo, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Grazie mille per aver accettato il nostro invito. Allora, Carmelo, iniziamo subito la nostra chiacchierata. Tu sei l'autore del libro Saluto te Agrigento, la città accoglie Giovanni Paolo II, in cui racconti quella visita e lo fai non solo con gli scritti, ma anche con tantissime foto che mostrano i volti, le folle, i segni di una visita preparata e vissuta con grande intensità, Carmelo.
1: Sì, è stata una visita che ha lasciato certamente il segno non solo per la Chiesa agrigentina, ma proprio per quelle parole che tu ricordavi nella Valle dei Templi, ai piedi del Tempio della Concordia, rimaste ormai impresse nella memoria della Chiesa agrigentina, ma anche della Chiesa universale. Sì, è un testo che ripercorre la visita e come la città di Agrigento si è preparata a quell'evento. Il testo raccoglie anche tutti i discorsi che Giovanni Paolo II tenne in quella visita, l'8 e il 9 maggio del 1993.
0: Ecco, tu scrivi che l'immagine del Papa si fa in qualche modo anche udire attraverso i discorsi, come citavi, che egli pronunciò durante quella sua visita e che il tuo volume riproduce nella seconda parte. Secondo te, Carmelo, quei discorsi sono ancora attuali, interpellano ancora i pastori, i fedeli, non solo siciliani?
1: Ma indubbiamente, ecco, io in preparazione di questo del trentesimo che abbiamo vissuto, ho ripreso in mano quei discorsi pronunciati dal Santo Padre e rileggendoli di fila mi sono accorto come da essi traspare l'ansia, possiamo dire, del pastore della Chiesa universale nella difesa della dignità della persona umana, ma anche nell'annuncio del Vangelo, ecco, che in Giovanni Paolo II non sono mai scisse. Io ricordo per esempio ciò che disse alla Chiesa agrigentina riunita in cattedrale nell'incontro che ha avuto. Sarai libera, ricordò a preti, laici, impegnati, religiosi, se avrai il coraggio di schierarti consapevolmente dalla parte dell'uomo e dalla parte dell'unico Signore della storia. Ecco, come non rileggere in queste parole per esempio il primo messaggio che diede da Pontefice: aprite le porte a Cristo, spalancate le porte. E quindi temi questi appunto che hanno segnato tutto il pontificato di Giovanni Paolo II e che ad Agrigento hanno trovato una conferma, possiamo

0: come ricordavo poco fa, risuona ancora il grido di San Giovanni Paolo II che proprio, come tu ricordavi, nella spianata, nella Valle dei Templi, urlò contro le mafie. Quel cambiate vita, pronunciato con forza, è memoria viva. Ma cosa è cambiato e come fu accolto allora dalla gente? Se lo aspettavano, un grido così accorato?
1: La gente se lo aspettava, dico soltanto, nel dirlo ricordo ancora benissimo quel momento perché ero a Piano San Gregorio, a termine di quelle parole ci furono 15 minuti di applauso, cioè il Papa ha perorato la causa del popolo siciliano, è stato quasi una ringa in sua difesa, un atto di accusa all'agglomerazione umana della mafia, come la definì, quindi, ma anche un invito a conversione, perché bisogna ricordare anche che quel grido avviene in un contesto particolare per l'Italia, ma in modo particolare per la Sicilia e per la nostra terra. In provincia di Agrigento sono gli anni in cui i morti si contavano quasi ogni giorno, 250 morti in un anno, sono gli anni in cui 2 anni prima venne ucciso il giudice di Latino, anche delle morti eccellenti, del maresciallo Guazzelli, dell'agente di Lorenzo, quindi la mafia e la gente attendeva quelle parole.
0: Che le parole dure di richiamo senza appello rivolte ai mafiosi da Giovanni Paolo II abbiano segnato una netta posizione di condanna da parte della Chiesa verso qualsiasi forma di sopruso, illegalità, organizzato o meno, è fuori ogni possibile discussione. Nello stesso tempo piace ricordare che Papa Wojtyła fece anche appello alla concordia, alla pace. La vera passione del popolo siciliano non è la civiltà della morte, ma la civiltà della vita, Carmelo.
1: Sì. Infatti il Papa lo rimarcò più volte, questo popolo che ama la vita, che dona la vita, ha diritto a vivere nella pace, sono state queste le parole. E fece richiamo proprio al Tempio della Concordia che aveva alle spalle, sia emblematico questo Tempio Concordia, sia profetico. Infatti ecco sono le parole stesse del Papa sono state profetiche. Per la nostra terra e non solo, perché certamente segnano un cambio di passo per quanto riguarda l'approccio al tema mafia per la nostra Chiesa, per la Chiesa siciliana, ma anche per la Chiesa italiana, anche se vale la pena ricordare nel tempo, per esempio anche ad Agrigento, sono risuonate parole di condanne. Faccio riferimento per esempio al documento Emergenza mafia, un problema pastorale, che è del 1990 ed è un documento ancora attuale, in cui si sottolinea come la mafia è un'emergenza pastorale, quindi riguarda la nostra pastorale, deve entrare il tema della mafia nell'annuncio, nella catechesi, nella vita pastorale in parrocchia.

0: Indimenticabile l'abbraccio accogliente del popolo agrigentino offerto a Giovanni Paolo II, ma lo è altrettanto quello del Papa con i genitori del giudice Rosario Livatino, che ebbe luogo nell'Episcopio.
1: Sì. Proprio poco prima della celebrazione eucaristica il Papa incontrò i giudici di Rosario Livatino nell'Episcopio e dice e ricorda Monsignor Ferraro come quell'incontro, dopo quell'incontro che il Papa cambiò quasi di umore, quell'incontro segnò la mamma fece presente, quasi piangendo, il dolore che stavano vivendo insieme al marito. Me l'hanno ucciso, aveva appena 38 anni e probabilmente fu proprio questo incontro con i genitori di Rosario Livatino a ispirare quelle parole finali a Brano, perché sono fuori da ogni discorso ufficiale quelle pronunciate al termine della messa a Piano San Gregorio.
0: Carmelo, io ti ringrazio per la chiacchierata, per le bellissime cose. Ricordo ancora il titolo del tuo libro, Saluto te Agrigento, la città accoglie Giovanni Paolo II. Ci sentiremo
1: grazie a voi,
0: presto.
1: Buona giornata.
0: Grazie.

Termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Carmelo Petrone per essere intervenuto e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata.

0: siamo pronti per una nuova puntata e oggi si parla di arte in varie forme, di street art, lo faremo in tanti modi diversi e con tante declinazioni diverse, come sempre grazie ai nostri ospiti. Come sempre tre, perché ci siamo abituati a questo format, abbiamo con noi Marco Cerioli, artista, ben arrivato.
1: Ciao, grazie.
0: Abbiamo Isaac Maynard, musicista, eccolo qui, e Giulia Barbieri, reporter.
2: Grazie a tutti.
0: Grazie di essere qui, siamo sicuri che ci aiuterete ad approfondire il tema in maniera interessante, nuova, magari dandoci qualche spunto. Noi siamo pronti per iniziare una nuova puntata di Torrazzo con Vista, la iniziamo come al solito nella nostra maniera. Ci affacciamo? Ci affacciamo! Dicevamo, parliamo di street art, di una forma di arte che forse a volte nel sentire, nel pensare comune può essere vista come una forma di arte di serie B rispetto a quella che c'è nei musei, a quella classica, accademica. Marco, partirei da te. Tra le forme di street art, forse quella dei murales è una di quelle più note e forse anche quella un po' più criticata a volte.
1: Beh, di sicuro ho notato in questi anni che l'appellativo di serie B è verosimile da un certo punto di vista. Il fatto è che rispetto all'arte classica, come la intendiamo, non c'è una selezione all'ingresso, quindi non c'è una, o meglio, nella sua prima fase non c'era una critica che giudicasse in effetti se ciò che veniva realizzato in strada era o non era artistico. Di fatto chiunque si affaccia alla strada e dipinge per strada si potrebbe diciamo definire artista o comunque street artist senza nessuno che...
0: Questo può essere anche un vantaggio dall'altro punto di vista, cioè il fatto che non ci sia selezione, come dicevi tu.
1: Allora, da un lato può essere un vantaggio perché diciamo il ventaglio delle possibilità espressive aumenta tantissimo. Dei giovani che magari si vogliono affacciare a questo tipo di espressione non incontrano ostacoli fin da subito. Dall'altro diventa un po' un po' traffico, diciamo.
0: Beh, tu su Cremona sei stato attivo in diversi modi, no?
1: Sì, diciamo che Cremona è stata, io l'ho sempre pensata come un buon nido, è sempre stata un posto in cui ho potuto sperimentare, in cui ho potuto crescere, ok? Poi è una piazza difficile perché sappiamo tutti come...
0: Cioè, la devi spiegare, se ci dici che è una piazza difficile ci devi spiegare perché...
1: È difficile, ma è interessante anche nonostante le difficoltà, perché comunque è una piazza in provincia che magari restia nelle prime fasi ad accogliere certe modalità, no?
0: Soprattutto i cambiamenti a volte.
1: Soprattutto i cambiamenti, quindi ogni intervento che si fa richiede più tempo dei già tempi lunghi che ci sono nel resto d'Italia, vabbè, in altre parti d'Italia dove magari invece la street art nelle prime fasi si andava più, non so se penso a Milano, Brescia, così sono città in cui l'hanno abbracciata. Dopo ci sono dei pro e dei contro, perché comunque adesso a Milano c'è una situazione dove secondo me la street art è ormai fuori controllo. Nelle città di provincia come Cremona, Mantova, così invece si riesce a sviluppare dei progetti, anche se in una prima fase con più fatica, si riesce a sviluppare dei progetti più articolati, più pensati, più strutturati, c'è meno traffico.
0: Questo vale un po' per tutti gli ambiti. Isaac, arriverei da te. Tu sei un musicista, uno dei tuoi strumenti cardine, il violino,
1: sì.
0: Forse sempre visto come lo strumento per eccellenza di classe, della musica da camera, però stiamo un po' cambiando questo trend.
3: Sì, allora più che altro il violino, sì, lo vedi praticamente sempre nei concerti classici, vai al Museo del Violino, c'è l'audizione, c'è il concerto alla sera con il solista, violinista, e è bello che sia così perché alla fine il violino è sempre stato uno strumento che ha portato la musica di quel periodo lì. E essendo molto simile tra l'altro alla voce umana, le corde sono quelle, praticamente è lo specchio della società in cui viviamo nel periodo.
0: Tu però lo porti in piazza.
3: Io lo porto in piazza.
0: Sì. Come la si vive questa relazione?
3: Allora, a Cremona, in piazza, per me è stata una fortuna avere il violino in mano e non la chitarra e non la batteria o qualsiasi altro strumento.
0: Sei partito avvantaggiato.
3: Sono partito un po' avvantaggiato, ovviamente, se poi vai a Mantova o vai a Roma è diverso, perché lì non hanno questa cultura del violino come ce l'abbiamo noi. Infatti è stato molto più facile per me esprimermi perché il suono del violino in piazza fa sì che i turisti che arrivano con l'idea Cremona violino, cioè faccia molto
0: C'è un
3: piacere
0: fascino
3: questa cosa,
0: particolare.
3: c'è un fascino molto, molto particolare. Io però ho scelto di portare il meno classico possibile e portare i brani che piacciono a me e che piace alla gente in generale, quindi pop, co cose che puoi sentire in radio. Ascoltavo una canzone, mi piaceva, allora con l'orecchio la suonavo col violino e poi facevo un po' un arrangiamento mio.
0: Tra l'altro, la tua è una tradizione di famiglia, giusto?
3: La mia è una tradizione di famiglia,
0: Quindi
3: sì,
0: vieni da
3: perché
0: questa
3: allora mio papà,
0: formazione.
3: lui suona la chitarra elettrica in Brasile, io sono del Brasile, lui insegnava la chitarra, io infatti ho iniziato da lì, ho iniziato con la chitarra, poi ho scelto di passare con mio papà al violino,
0: Altre corde.
3: e esatto, e sono rimasto su quel
0: Beh, sì,
3: campo
0: su
3: lì.
0: Cremona è vero, hai un aggancio particolare. Giulia, arriverei da te. Fotografia? Quindi è un po' la tua specialità, il tuo marchio di fabbrica. Si fotografa lungo la strada, nasce dalla strada la tua fotografia o ha trovato una forma espressiva anche in strada?
2: La seconda,
0: La seconda.
2: io nasco in accademia, cioè faccio un passo indietro. Io, se qualcuno 10 anni fa, 12 anni fa mi avesse detto che nella vita avrei fatto la fotografa, gli avrei riso in faccia. Perché?
0: Incredibile.
2: Sì, perché mi avevano detto che non ero portata. E poi perché in fotografia si ha, per la maggior parte del tempo, a che fare con numeri, diaframmi, otturatori, ISO, e io ho sempre avuto grandissimi problemi con i numeri. E quindi ricordo che il primo semestre di accademia, convinta all'università che poi avrei fatto marketing, altro, vado dal mio insegnante di fotografia e gli chiedo come si impara a fotografare. Questa è una cosa che dico spesso ai ragazzi nei miei corsi, aspettandomi che mi dicesse: prendi la macchina fotografica, esci fuori in strada e inizia a esercitarti. E lui mi disse invece l'esatto opposto, cioè dimentica la macchina fotografica ma vai in strada, impara a guardare. Prima di imparare a fotografare devi imparare a vedere, e la strada è il posto in cui puoi davvero imparare a vedere.
0: Questo di imparare a vedere forse vale per tante forme di arte, cioè avere
2: Sì.
0: uno sguardo particolare. Come lo declini tu in fotografia?
2: Guarda, io ho capito che la strada, a me personalmente, ha insegnato che tra vedere qualcosa e notare qualcosa c'è un'enorme
0: Ce la
2: differenza.
0: devi dire adesso.
2: La differenza è che abbiamo degli occhi e banalmente pensiamo che avendo due occhi possiamo vedere tutto. In realtà vediamo tutto, ma poi è molto diverso il momento in cui ti soffermi su qualcosa, il notare davvero quella cosa quando sei dietro l'obiettivo della macchina fotografica è fondamentale, perché notare qualcosa ti obbliga a fermarti. E in un tempo come questo, che obbliga ad essere molto veloci, sempre di corsa, trovare un'arte che ti consente, ma come diceva Isaac, anche la musica, io quando lo sento suonare mi fermo ad ascoltarlo, ecco, trovare qualcosa in questo tempo così veloce che ti obbliga a fermarti, per me è la salvezza.
0: Allora, su questo aprirei la nostra. Devo aggiungere qualcosa, ho visto
1: No, sono
0: pronto.
1: d'accordissimo con quello che ha detto perché fa parte anche della mia ricerca, lo stesso identico concetto. Io faccio dal punto opposto, diciamo al contrario, cerco di fare un lavoro che sia visibile per chi si ferma a notarlo, ma passi completamente in secondo piano. Cioè, se pensiamo alla street art come il classico murale su wow, no? Facciatona super colorata. Io faccio tutt'altra ricerca, cioè cercare di realizzare delle quinte urbane che se uno non vuole non le vede. Ok?
0: Abbiamo visto
1: Quindi il
0: nei tuoi lavori, si
1: concetto è
0: nota.
1: lo
0: Su
1: stesso che hai appena espresso.
0: questa cosa, invece di aprire una rubrica, come pensavo di fare, visto che hai lanciato questo tema, c'è una parola, un termine che secondo me può sposarsi con l'idea di street art ed è il termine inaspettato, sia dal punto di vista dell'artista che dal punto di vista del fruitore dell'opera. Isaac, partirei da te. Suonare in una piazza immagino sia molto diverso da suonare in un'aula per concerti o in un auditorium.
3: Assolutamente sì.
0: Perché c'è qualcosa che non ti. Cioè, cosa c'è di inaspettato in
3: Allora,
0: quella
3: quando vai in
0: suonare?
3: piazza sei completamente, se si può dire, nudo davanti a tutto quello
0: Si
3: che
0: può
3: c'è.
0: dire,
3: Perché
0: si può dire.
3: tu ti trovi lì da solo o con qualcun altro e sei in balia di tutte le persone che arriveranno. E quindi tutte quelle persone non sai mai se a quelle persone piacerà. Se quelle persone avranno piacere di fermarsi a guardarti oppure semplicemente ti guarderanno male e andranno via. E quindi questa cosa un po' Per molti, io ho fatto il liceo musicale e una volta avevo invitato un amico a suonare per strada e lui fece solamente una prova con me e poi non voleva mai più proprio mettere
0: Tirati
3: piedi
0: indietro.
3: con la tastiera in strada, perché effettivamente è difficile per qualcuno che non è abituato. Ok, se sei al teatro, sai che le persone sono lì per ascoltarti. Se sei in piazza, non lo saprai mai. Devi essere tu quello che attiri l'attenzione, quello che effettivamente percepisci le emozioni della piazza e fai in modo che tutto si fermi e che attiri l'attenzione, come ho detto prima.
0: E tu quando suoni ti ritagli, diciamo, una parte di mondo in cui ci sei tu e la musica, o conta molto per te l'interazione con il tuo pubblico?
3: Allora, devo dire che ci sono momenti in cui magari non ho tanta forza, voglia e sono magari un po' giù nel suonare e a volte guardare la piazza e vedere, non so, i fiori del mercatino, qualche persona che ride, bambini che giocano e suonare sopra di loro quasi come se fosse una danza mi porta delle emozioni in più, quindi mi fa sì che quelle ore in cui suono siano più leggere,
0: Quindi
3: più
0: c'è sempre
3: belle.
0: uno sguardo su quello che ti circonda,
3: Assolutamente,
0: diventa un
3: sì.
0: po' colonna sonora della realtà,
3: Sì,
0: forse.
3: esatto.
0: Bello. E dal punto di vista tecnico, invece, Marco, cioè come ci si approccia a lavorare in strada, che non è lo studio chiuso dove ho tutti gli strumenti che voglio a mia disposizione, ma interagisco con qualcosa che potrebbe cambiare anche mentre sono lì?
1: Allora, beh, intanto, per quanto ha detto lui, concordo ancora. Infatti io un po' mi nascondo dietro al fatto che il risultato finale di quello che faccio io spesso è di più figure, no? Cioè più persone concorrono a definire quello che poi sarà il risultato finale. Quindi quello che lui ha detto, sei nudo, di fatto vale anche per me. Cerco di nascondermi dietro a queste
0: Un
1: escamotage, perché sennò
0: escamotage.
1: proprio dopo ti senti un po'. E dal punto di vista tecnico diventa, beh, oggi se in passato magari anch'io vengo da una formazione classica, ho fatto tecnica della decorazione all'Accademia, e perciò le tecniche classiche erano un po' indaginose da utilizzare all'esterno. Oggi invece sei abbastanza comodo, sei soltanto alla ghiaccio, nel senso al freddo d'inverno e al caldo d'estate, ma gli strumenti sono, cioè usiamo ponteggi, cestelli. Abbiamo strumenti che ci aiutano a tenere le proporzioni e soprattutto tutto il ciclo pittorico è lo stesso che si utilizza per le facciate esterne. Quindi anche da questo punto di vista la situazione è molto cambiata dall'inizio ad oggi e praticamente gli spray io non li utilizzo neanche più, cioè utilizziamo soltanto le migliori tecnologie dal punto di vista della pittura per esterne.
0: Quindi grossi step anche dal punto di vista tecnologico,
1: Sì,
0: diciamo
1: non
0: così.
1: c'entra più niente con la street art che ci immaginiamo, non so, di Banksy dei primi anni 90, per intenderci, tutta una cosa completamente diversa.
0: Guarda che ci arriviamo, Banksy, stai attento.
1: Sì.
0: Dicevamo, inaspettato anche nello spettatore, però, cioè,
1: Sì.
0: come dicevi tu prima, lo spettatore può vedere, non vedere, ma comunque, a differenza di un museo, di una sala da concerti, dove dicevi, lo spettatore va per assistere a quello spettacolo, per vedere quell'opera d'arte, lo spettatore si imbatte in un'opera d'arte. Tu
1: Sì.
0: la percepisci questa cosa mentre lavori?
1: La
0: Cioè, ce l'hai
1: percepisco.
0: in mente?
1: Sì, la percepisco, vabbè, sia a Cremona in certe occasioni in cui abbiamo lavorato qua e soprattutto a Milano, per esempio, certi tipi di spazi che erano dedicati a pubblicità, cioè billboard pubblicitari stampati e posati in una notte, sono stati sostituiti da figure di artisti che magari fanno cassetto in quell'occasione, no? E che queste pubblicità le dipingono perché si è visto come, insomma, vedere un artista, un artigiano all'opera sul cestello che dipinge tutto a mano, eccetera, eccetera, crea tutto un interesse molto diverso anche nel consumatore. Questa cosa vale anche per spesso, diciamo, quando il contenuto è più culturale, il risultato ce l'hai alla fine, perché durante e per tante persone è interessante vederti all'opera. Dopo sul finire non lo sai, tante volte non ci torno
0: Lì
1: neanche.
0: è un'incognita, ecco,
1: È
0: diciamo.
1: un'incognita.
0: E Giulia, invece, come si racconta l'inaspettato dal tuo punto di vista? Un po' lo
2: L'inaspettato.
0: dicevi prima, eh?
2: Sì, l'inaspettato è una cosa che mi fa sempre molto sorridere perché in realtà quando io scendo in strada non posso programmare nulla. Cioè, cioè non posso sapere chi incontrerò quel giorno, quindi è veramente un esercizio di umiltà costante, cioè hai dalla tua la tecnica che è fondamentale, ma il click che tu fai in realtà con la macchina fotografica è il processo finale di qualcosa che è iniziato molto prima, cioè io prima di pigiare un tasto devo comprendere cosa mi sta succedendo davanti, capire da quale punto di vista lo voglio raccontare, e spesso sono gesti piccolissimi.
0: Ma esci con l'idea di fotografare?
2: Sì.
0: Ok.
2: Sì, allora io la macchina ce l'ho sempre nel design, quindi ce l'ho sempre, però ci sono delle situazioni, dei momenti in cui esco proprio e dico ok, oggi mi faccio una sessione di street, perché io arrivo poi da una formazione accademica, quindi legata molto al mondo del neorealismo, quindi cinema verità, traslato in fotografia, quindi foto di strada, fotogiornalismo. Ma oltre al concetto dell'inaspettato, un altro concetto che veramente è fondante della fotografia di strada è il concetto dell'invisibile. Cioè, mentre Isaac diceva prima, io sono in strada e sono felice se ovviamente catturo l'attenzione delle persone, se qualcuno si ferma, e sono felice, no, di accorgermi di cosa mi accade attorno, per me il mio invece è un lavoro in sottrazione, cioè io più sono invisibile e meglio esce lo scatto che devo realizzare, perché un maestro del giornalismo, del fotogiornalismo con cui ho collaborato, ho conosciuto, è stato Angelo Cozzi, e un giorno mi ha detto: qual è il segreto di un fotografo? E io ero piccolina e gli ho risposto: la macchina fotografica, gli occhi, il punto di vista, e lui mi ha detto: no, sono le scarpe. Devi indossare delle scarpe leggere ed essere invisibile. Le persone possono sapere che ci sei, ma a un certo punto devono dimenticarsi che ci sei. E quindi il mio è un lavoro in sottrazione. E in un mondo come quello di oggi, in cui valiamo per quanto siamo in vista, quindi per quanto siamo esposti, bisogna ricordarsi che in alcuni casi, come nel mio, essere invisibile non è sottrazione del valore, è veramente la cifra
0: fondante
2: direi. Sì, esatto.
0: Allora, aprirei rapidamente la nostra rubrica Il Quadrante, in cui diamo i numeri, andiamo con la sigla. Allora, dicevamo, nel nostro quadrante diamo i numeri, un numero in particolare. Okay. 18,5 milioni di sterline. Mm-hmm. È il prezzo che è stato acquistata, battuta all'asta l'opera Love is in the Bin di Banksy nel 2021, dopo che nel 2018 era stata distrutta da lui stesso dopo essere stata venduta all'asta. Come si spiega questa cosa? Cioè, c'è un trend che porta la street art nei musei, nelle aste, a valori altissimi, particolare però.
1: Sì, è particolare, non so neanche se sono la persona più adatta a rispondere a questa domanda, però quello che posso dire è la mia opinione, cioè Banksy è prima di essere la street art, prima di essere arte è comunicazione, ok? Quindi dopo arte nel nome, in certi casi lo è, ma è prima di tutto comunicazione. Banksy sicuramente è in quel settore, è, non so, se prendiamo Messi Ronaldo, il Messi della comunicazione nel mondo della street art, per cui sicuramente questa operazione è stata un'operazione commerciale incredibile. Comunque di qualche giorno fa ho sentito che è stata venduta per milioni di euro la banana di Cattelan,
0: sì,
1: il mercato dell'arte,
0: sì.
1: Poi dopo
0: 6 milioni e mezzo, se non ricordo male, sì sì, quella... però ci togliamo dalla street, anche se viene da lì la...
1: Sicuramente Banksy è un grande comunicatore, e quindi anche questa qui è un valore... Come è stata d'impatto quell'episodio?
0: Ah, sicuramente uno step diverso rispetto all'arte accademica. Questo vale nelle arti visive, vale anche nella musica. Com'è il rapporto tra musica di strada e invece musica accademica, quella che si suona appunto nelle sale da concerto, negli auditorium? Cioè, si riesce ad andare avanti in parallelo, oppure ci sono delle situazioni in cui c'è un po' di scontro, un confronto magari non splendido?
3: Si può andare in parallelo, secondo me si può andare. Io ho scelto personalmente di non farlo, perché semplicemente la musica classica per me è bella da ascoltare e non tanto da suonare, non mi piace suonarla, e ovviamente ci sono varie complessità nella musica classica. E ho scelto proprio di fare pop rock così, perché effettivamente è un genere che semplicemente mi diverte di più nel farlo.
0: Ci costringi a sapere quali sono i brani pop rock che ti piacciono di più e che suoni di più.
3: Ma allora ti dico, più che altro uno dei miei gruppi preferiti nel violino, e non so perché va così tanto bene, è Coldplay, Coldplay con Viva la Vida, Him for the Weekend. Quelli lì sono, non so, suonano bene sul
0: ti
3: violino.
0: Piacciono, ti suonano
3: e
0: bene.
3: Mi piacciono tanto. Più che altro la cosa del classico, ho notato che è molto molto molto più in competizione. Cioè, nel mentre per strada, soprattutto sul violino, non ci sono tanti. Sul classico devi essere a livelli molto molto molto alti per avere tanta soddisfazione.
0: Quanto ha pesato questo nella tua scelta di rimanere in strada?
3: Non molto, più che altro proprio perché io, essendo un ascoltatore, ascolto tutto, e la musica classica mi piace ascoltare, però l'effetto che mi dà andare a suonare in un concerto con un'orchestra classica non è lo stesso di quello che è suonare per strada. Qualche mese fa ho suonato in Slovenia con Musiche, l'orchestra giovanile qua di Cremona, e ho suonato dei brani classici con loro, però uno in particolare, ero solista e ho fatto dei Metallica, adesso non mi viene...
0: Che è il primo gruppo che associa al violino, i Metallica.
3: Esatto, l'ho fatto perché la sapevo, non mi ricordo adesso il nome del il titolo... E suonarla lì davanti con praticamente completamente il bello, la libertà, è quello che secondo me mi fa scegliere la musica pop di strada, rock di strada, che è la classica, perché in classica c'è meno libertà, cioè devi seguire molto di più.
0: Un po' più incasellata.
3: Sì, devi seguire molto di più, per strada puoi anche improvvisare, puoi anche fare una musica che nessuno ha mai fatto e... funziona a volte.
0: Quanta libertà c'è stando dietro una fotocamera? A volte, cioè, uno può pensare che lo schermo sia un filtro che limita forse la libertà, perché...
2: Dipende dai punti di vista. Personalmente io scelgo di continuare a fare foto di strada e di tornare, magari faccio lunghi periodi in cui devo fare altro, ma il ritorno alla strada è una scelta consapevole ogni volta, perché... In strada c'è, come diceva Isaac, una libertà che non trovo da altre parti, e la libertà credo che sia veramente, almeno per quanto mi riguarda, il dono più grande che mi possa regalare la fotografia. E poi in strada sinceramente succedono cose straordinarie, cioè mi sono capitate degli episodi incredibili, ero a Venezia, ve ne racconto uno breve.
0: No, vogliamo saperlo.
2: Perché è assurdo. Ero a Venezia con due amiche e io stavo facendo una sessione di street mentre loro si divertivano al carnevale, quindi c'era... Vabbè, una bolgia di gente, chiaro. Mi capitano davanti due ragazzi molto giovani che si stavano baciando, e solitamente, ecco, eviti di scattare quelle foto perché è un'invasione della privacy, quindi questo è un altro grande tema, ma io la scatto, e siccome erano ragazzi molto giovani vado da loro e gli dico: ragazzi, vi ho scattato questa fotografia, ci scambiamo i contatti. Ho scoperto che era il loro primo giorno di fidanzamento, quindi era
0: quindi un momento speciale,
2: sì.
0: Proprio preso,
2: esatto. Quindi poi torno a casa, gli mando le fotografie, loro mi scrivono una mail dicendo che gli avevo regalato un momento bellissimo, un ricordo. Due mesi dopo, sempre con le stesse amiche, vado in Avigli a Milano, giornatina del mercato dell'antiquariato, quindi anche lì bolgia di gente, sto aspettando il tavolo per andare a pranzare, mi volto verso il ponte di pietra e chi vedo? Gli stessi ragazzi che avevo incontrato a Venezia.
0: È notevole.
2: Li chiamo, si possa anche dire il nome, insomma, lei è Arianna. Chiamo Arianna e dico: Arianna, lei mi vede, mi riconosce, scoppiamo ovviamente a ridere, e ho scoperto che poi alla fine loro erano originari di un paese a me molto caro, quindi poi sono venuti a vedere una mostra di street che io ho fatto in concomitanza del Festival della Fotografia Europea, siamo poi diventati amici, quindi di questi episodi in strada ne capitano veramente tantissimi, ed è, torniamo al tema di prima, è l'inaspettato,
0: certo.
2: Ed è la bellezza fondamentalmente, no? Perché... esci, non sai che cosa ti capita, ma quasi sempre ti capita qualcosa di bello, capitano anche no, però...
0: Ci piace raccontare gli episodi, belli. Sì. Allora, chiudiamo con una rubrica che ci sta particolarmente a cuore, a noi, a voi meno, perché vi metteremo un po' in difficoltà. Okay. Andiamo con la bifora. Pronti? Comincio da te, Marco.
1: Vai.
0: Su commissione o per passione?
1: Su commissione.
0: Concerto in piazza o all'angolo di una strada?
3: In piazza.
0: In posa o scatto rubato?
2: Rubato.
0: Bianco e nero o colore?
1: Colore.
0: Da solo o con un gruppo?
3: Da solo.
0: Ritratto o ambiente?
2: Ritratto.
0: Colpo sicuro proprio.
2: Sì.
0: Arte di strada o nei musei e nelle piazze?
1: No, arte di strada.
0: Violino classico o elettrico?
3: Classico.
0: Scatto perfetto o post produzione?
2: Non esiste lo scatto perfetto. E odio la post produzione.
0: Non va, hai preso la colonnina centrale della bifora. In pieno. Allora, scherzi a parte, grazie davvero per averci aiutato a ragionare sul nostro tema. Grazie a Marco Cerioli, a Isaac Maynard, a Giulia Barbieri per essere stati con noi. Ovviamente un grande grazie va a un'espressione d'arte straordinaria che ci ospita, ed è il Torrazzo di Cremona, sì. Location super, il Museo Verticale, quindi anche l'Ufficio Beni Culturali della Diocesi. È stato un piacere stare qui con voi, averci aiutato a parlare di arte. Noi ci salutiamo, siamo arrivati alla fine della nostra puntata, ma ce ne sono molte altre da vedere, quindi continuate a seguirci su YouTube, su Spotify, su tutti i canali social, sulla pagina Instagram, perché continueremo ad affacciarci. Una nuova puntata di Torrazzo con Vista finisce qui, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. La bellezza della diversità. Raccontata da Pina Pilla, TSTV Benevento.
2: Cosa significa prendersi cura? Lo sa bene la grande famiglia di iCare, la cooperativa sociale di comunità nata qualche anno fa a Cerreto Sannita, un paese della provincia di Benevento. Fortemente voluta dall'allora vescovo Monsignor Mimmo Battaglia, oggi cardinale e arcivescovo di Napoli, iCare vuole prendersi cura di tutte le fragilità esistenti sul territorio, in particolar modo di coloro che vengono meno attenzionati dalla società, ossia degli adulti con disabilità e delle loro famiglie, come ci spiega Don Matteo Prodi, presidente della cooperativa.
3: Questo è un territorio che fa parte delle aree interne, c'è una questione di spopolamento, di mancanza di lavoro, di povertà educativa, molti disabili presenti sul territorio. E quindi quando poi lui mi ha anche parlato della cooperativa iCare, in qualche modo che aveva già creato da qualche mese, alcuni tasselli si sono messi insieme, quindi io sono come rimasto folgorato da questa realtà, onestamente parlando, che la presenza di questi ragazzi è il tesoro più prezioso che abbiamo, nel senso che la loro vita qui rifiorisce. Sono tutti ragazzi adulti, cioè sono usciti dalle scuole superiori, perché purtroppo in Italia funziona così, che finché vai a scuola sei seguito, quando esci dalla scuola sei abbandonato completamente. E quindi la disabilità adulta è un problema grandissimo. E quindi c'è assolutamente bisogno, non solo per fargli passare la giornata, ma anche per, sperando che davvero questo si possa fare, possa essere educato a un lavoro, possa avere le abilità per un lavoro, perché poi c'è il tema della sussistenza di queste persone dopo i genitori. In Italia si sta lavorando molto intensamente su questa questione del dopo di noi. Noi vorremmo portare un piccolo contributo, cioè fornire a questi ragazzi la possibilità anche di essere assunti in qualche forma e quindi non avere solo la giornata occupata, ma anche possibilità di sostenersi, proprio perché il lavoro anche per loro è assoluta dignità.
2: Diverse sono le attività e i laboratori che iCare porta avanti, come il corso di ceramica, quello di musica e quello di pasticceria. Il laboratorio Dolcemente oggi è diventato una realtà conosciuta e diffusa sul territorio, come racconta il giovane Marco, responsabile del laboratorio coinvolto nel progetto sin dal principio.
4: Ad oggi abbiamo un gruppo di circa 30 ragazzi che si alterna nei vari turni con cadenza settimanale o bisettimanale. Alcuni dei nostri ragazzi, dopo aver fatto un percorso di ormai 5-6 anni, dall'anno scorso hanno cominciato anche a lavorare, ad apprendere qualcosa in più attraverso il servizio di refezione scolastica. Noi ci occupiamo delle mense di diversi istituti scolastici e i nostri ragazzi che hanno fatto un percorso all'interno del laboratorio sono diventati pronti per poter occuparsi sia della cucina che del servizio all'interno delle scuole.
2: Accanto ai laboratori ci sono attività di agricoltura sociale, ma anche una casa di accoglienza per donne vittime di violenza e un progetto di valorizzazione dei beni culturali del territorio.
3: Noi abbiamo varie attività, abbiamo una casa rifugio dove abbiamo alcune stanze in cui le donne vittime di violenza allontanate dal nucleo familiare, eventualmente con i figli se ci sono, possono essere ospitate proprio per ricostruire la vita da capo. Partendo sempre dal territorio c'è un'altra bellissima cosa che è il MILA, Museo Itinerante Luoghi Alfonsiani. Quindi è un museo ma itinerante perché si colloca a Sant'Agata de' Goti, che è importantissimo per due motivi. Uno, perché è un borgo bellissimo da tantissimi punti di vista, ha origini anche romane, quindi ci sono tantissime storie da raccontare, ci sono musei, chiese che sono assolutamente delle perle preziosissime da visitare. E più c'è la perla preziosissima che è Sant'Alfonso Maria dei Liguori, vescovo nel Settecento di questo borghetto. Lui è nativo di Napoli, avvocato, ha lasciato il foro perché aveva perso una causa e si è dedicato alla giustizia di altro tipo, cioè quella, alla giustizia che viene da Dio. È uno dei più grandi teologi italiani mai esistiti, soprattutto si è occupato di morale. E questo è importante perché vuol dire anche che attraverso la riscoperta di Sant'Alfonso si può lanciare anche un messaggio molto importante sulla misericordia di Dio, su un Dio che ci viene sempre incontro, che si cura dei poveri e della fragilità delle persone.
2: Partire dalle ferite del territorio, sapendo che queste sono comunque abitate da bellezza, e rendere le opportunità di crescita, di sviluppo e progresso umano. Questo è il sogno di iCare, di quella chiesa che davvero può accompagnare da vicino la vita delle persone per fare nuove tutte le cose.
1: Si sente la chiesa delle persone.
5: Amen. I thought there were going to be chicks at this party.
6: Yeah, but they're bringing pizza and they're also going to have a doctor.
7: Well, dude, guys, don't be here.

porte, mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
0: News, fatti, commenti.

0: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene. Io sono Filomeno e oggi dall'altra parte abbiamo niente meno che Don Alberto, che salutiamo, e oggi magari lo salutiamo in maniera un po' più particolare visto che è il suo compleanno, quindi tanti auguri Alberto. E abbiamo oggi un ospite, Cleofas Adrien.
1: Buongiorno Filomeno, ciao a tutti e a tutte.

0: Ecco, con questa musica abbiamo così reso omaggio al paese che in questo momento rappresenta ed è nel cuore di tutta l'Africa, ma non solo quella che è presente nel continente africano, ma anche nelle diaspore, quindi Caraibi, eccetera. Un paese che Thomas Sankara ha battezzato giustamente il paese di uomini e donne integre. Oggi è un paese sulla linea di fronte per questa libertà di nuovo che gli africani da sempre auspicano, per se stessi e per il mondo. Ecco, e così diciamo, dovrò allora chiedere il nostro ospite che prima di tutto si presenta, e mentre vi dico anche le ragioni perché lui è responsabile, diciamo così, un film festival Roma Africa, no? Che si fa già da parecchio tempo qui in Italia, dove vive, e dal 16 al 18 luglio si è tenuto, come sempre, nella Casa del Cinema, ma prima nell'Accademia d'Egitto, questo festival di nuovo. Quindi la parola a te, Cleo.
1: No, buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito. Io sono il Cleo Fassa da Orient Diomar e sono il presidente dell'associazione Réseau, che è uno dei promotori del Roma Africa Film Festival, che quest'anno festeggia 12 anni. E come dicevi, dal 16 al 18 luglio abbiamo organizzato questa nuova edizione, e con un evento di apertura all'Accademia d'Egitto a Roma, poi le altre due giornate alla Casa del Cinema.
0: Prima adesso di entrare nel vivo di questa questione, abbiamo messo una musica di omaggio a questo paese, e anche il tuo paese, insomma, sei appena arrivato, come hai trovato il paese, la gente, l'aspirazione, eccetera, eccetera?
1: No, diciamo che sono anche stato abbastanza fortunato, perché ho fatto il via di ritorno con Odile Sankara, la sorella di Sankara, che conosciuto, che ha portato diverse volte in Italia. Eravamo a Casablanca insieme e siamo tornati in Burkina Faso, e ho visto giustamente un cambiamento totale nella maniera di vedere le cose dalla parte delle popolazioni burkinabè. Abbiamo questo nuovo rappresentante molto giovane, molto deciso, che ha voluto di proprio il cambiamento, di uscire da quella dipendenza infinita del Burkina Faso con il mondo occidentale, con queste potenze che purtroppo non si lasciano la possibilità di autodefinirsi, di fare le nostre scelte. Lui sta provando con tanta difficoltà di dare una direzione e di portare giustamente la popolazione ad avere quella consapevolezza che solo con la determinazione, la resilienza e la resistenza si può andare avanti, e la si sente questa cosa qui in città. C'è tanta voglia, tanta partecipazione, le giovani sono abbastanza motivati, ma anche i vecchi, nel senso che l'altro ieri sono andato a prendere un caffè in quei chioschi tipicamente burkinabè, dove ci sono diverse persone di diverse età. Era molto bello sentire comunque quella voglia di cambiamento e anche quell'appoggio al nuovo governo presidente Ibrahim Traoré.
0: Ecco, ma la musica che abbiamo messo proprio è un omaggio a quelli di ieri che si sono battuti per sé, per gli africani, per ciò che siamo oggi. E tra le cose che diceva Sankara, seule la lutte libère. Quanto i burkinabè sono consapevoli che sono tornati ad essere uno specchio e che il futuro, la speranza degli altri risiede se loro veramente sapranno questa volta portare avanti fino a termine questa responsabilità?
1: Io ho preso il taxi dall'aeroporto a casa e il tassista era abbastanza consapevole, no? Dicendo comunque tutte le volte che prende una persona che viene dal mondo occidentale, tutti si chiedono come sta andando, quindi c'è una consapevolezza che comunque siamo in questo momento qua una sorta di bussola, no? Una sorta di,
0: sì, sì,
1: di realtà che cerca di dare, almeno di provare a dare una direzione per il continente africano, quella della lotta per uscire da una situazione di stallo che non finisce più. E quindi c'è anche una consapevolezza del ruolo che abbiamo. Il Burkina Faso purtroppo purtroppo, per fortuna, ha avuto Sankara.
0: Sì, sì.
1: Ha avuto Sankara, e questo si porta comunque già da molto prima a avere una consapevolezza che aveva un ruolo molto importante da giocare a livello internazionale, non soltanto sul continente africano, ma anche a livello mondiale. E quindi avere un altro giovane capitano che comunque a modo suo cerca di rappresentare quello che è stato l'ideale rappresentato, Thomas Sankara, è una cosa molto importante, un aspetto molto più pragmatico, perché a differenza di Sankara, Ibrahim Traoré è molto più è meno ideologico e molto più operativo,
0: sì.
1: Sottovalutare il lavoro che ha portato avanti di Sankara, perché comunque Sankara ha fatto un lavoro anche molto di consapevolezza, di chiedere consapevolezza. Adesso qui siamo nella fase di mettere in pratica quello che era l'ideale di Sankara, e questo non è da sottovalutare. Io lo vedo, lo vedo in un paese che comunque considera tra i più poveri al mondo. E in questo momento qua stanno partecipando tutti allo sforzo, non soltanto per la sovranità, ma per la lotta per la libertà e la lotta contro il terrorismo. Un altro aspetto molto importante che non arriva tantissimo a livello internazionale, soprattutto nel mondo occidentale, è il cambiamento totale da quando è al potere, perché comunque i territori si stanno liberando con tanta fatica. Il terrorismo sta tornando indietro, quindi c'è anche giustamente a livello di quella disgrazia che abbiamo avuto per quasi 10 anni, un ritornamento di successione dove prima eravamo noi a subire, adesso stiamo sul terreno e cerchiamo di attaccare, che è una cosa molto importante.
0: E ecco, per passare veramente al nostro tema, tu sei Burkinabè, sei arrivato a Roma e hai portato, e poteva venire solo da qualcuno del Burkina Faso, questa idea di Africa Film Festival. Perché il tuo paese è il baricentro, no? Della cultura cinematografica nel continente, dove si produce la cultura, come un modo, come diceva Cabral, le grandi rivoluzioni devono sempre diventare un atto e fattore di cultura. Ecco, e tu hai iniziato questo percorso, sei al 12° anno, ecco, che bilancio fai il percorso che è stato fatto finora?
1: Ma noi siamo abbastanza contenti, perché già parlare di cultura africana in Italia non è una cosa facile, parlare di cinema ancora di più, perché comunque a differenza della musica, forse il cibo, che sono importanti, sono fattori di cultura, letteratura sono un altro aspetto molto importante, il cinema deve avere comunque le pellicole, deve avere una sala, deve avere una certa organizzazione, e quindi chiaramente a livello costi i costi sono molto più elevati, quindi ogni anno con tanta fatica lottiamo per far capire che non è possibile che in una città come Roma non ci sia un festival del cinema africano, quindi 12 anni per noi è un traguardo molto importante, vuol dire che siamo non soltanto bravi, resilienti, ma soprattutto stiamo portando un messaggio di opportunità e di possibilità per la città e per giustamente le persone interessate alla cultura, al cinema africano.
0: Sì, però c'è un altro aspetto che penso che non si riflette molto, è che il cinema evoca che c'è una cultura che è altrettanto scienza. E da questo punto di vista Cekanta Diop diceva ai giovani: armatevi fino ai denti di scienza. E oggi Ibrahim Traoré è una delle cose che costantemente continua a dire ai giovani, no? E che penso che magari vedendo il film questa cosa già gli altri cineasti l'avevano messo, però non si accosta molto questo fattore che vedere un film di fatto è assistere ad un'opera di scienza, perché sta chiedendo di voltare pagina, non so.
1: Sì, diciamo che il cinema è anche scuola, non è soltanto scienza, è scuola, è formazione, e crescita di consapevolezza, vedere un film d'amore in un paese come l'Egitto, che è considerata molto musulmana, molto indietro in alcuni aspetti, e vedere quel sogno dei ragazzi di amarsi, di ballare, di cantare, di avere una visione diversa di quello che si aspetta del paese, è veramente una maniera di dare uno specchietto di quello che rappresenta un paese quando è molto conosciuto. E tanti film che abbiamo visto durante le tre giornate raccontano uno spaccato di ogni paese. Il film Le donne della montagna, che raccontano queste donne resilienti che camminano 25 chilometri con il loro peso per andare a vendere le banane, altri prodotti d'agricoltura, con il sogno di portare i ragazzi domani, i figli, a diventare medici, a diventare professori, avere consapevolezza che solo con la lotta si può cambiare. Tutta quella la maniera di raccontare il cinema è anche una maniera di far vedere quanto, dicevi te, che soltanto con la consapevolezza di quello che siamo noi, le risorse, le capacità che abbiamo, possiamo uscire dalla situazione che stiamo venendo adesso. E credo che partendo da Michel Cabral, da Sankara, da tutti i personaggi importanti che hanno cercato di portare un messaggio di cambiamento, di possibilità, dicendo giustamente quello che sta dicendo adesso Ibrahim Traoré, cosa abbiamo no di meno di chi giustamente sta andando avanti, in che modo non possiamo fare le stesse cose, le stesse invenzioni, creare la stessa lo stesso sviluppo, la stessa industria, cosa c'è che non possiamo fare, no? Perché si pensa ancora oggi che l'africano non sia capace di fare quel tipo di scoperte scientifiche, di scoperte culturali? Perché ancora oggi dobbiamo sempre aspettare che l'innovazione, le nuove tecnologie arrivano dal mondo occidentale, da fuori? Perché questo è il messaggio che in qualche modo è la somma dei messaggi che sta portando avanti Ibrahim Traoré, mi rappresenta quello che è stato il percorso delle persone che c'erano prima, perché tutti hanno cercato di far crescere la consapevolezza che non siamo meno di tutte le altre comunità che esistono nel mondo.
0: Infatti, mentre parlavi mi facevi venire in testa i film di Ousmane Sembène. Se ti ricordi alcuni di loro su questo problema, no? In che cosa gli altri sono più meglio di noi, no?
1: Sì, e poi Sembène aveva quella capacità di fare i film in lingua Wolof, che è anche un messaggio politico, con sottotitoli in francese, ma la lingua era il Wolof, perché comunque il messaggio era dire il Wolof non è meno il francese, non è meno l'inglese, non è meno dell'altra lingua. Quindi tutti quei personaggi in qualche modo hanno cercato di ridare dignità e di ridare soprattutto lo spazio che è il nostro all'interno del concerto del mondo.
0: Bene, adesso però tornandoci allora in Italia, se tu dovessi fare il bilancio, l'hai fatto molto positivo eccetera, ma quali sono ancora secondo te 1, 2, 3 ostacoli che bisogna ancora oltrepassare per fare diventare questo festival là dove io, per i tuoi sforzi che vedo che ancora pensi che non siete quasi, ma non ancora.
1: Diciamo che dobbiamo lavorare tantissimo, ne abbiamo parlato soprattutto in questa edizione con il direttore artistico Antonio Flamini, dobbiamo cercare di coinvolgere sempre di più le nuove generazioni di migranti che passano italiani. Abbiamo scoperto tantissimi ragazzi e ragazze, alcuni che hanno finito di studiare, che lavorano, alcuni che studiano, che hanno una capacità incredibile di partecipazione, di consapevolezza, ma anche di lettura puntuale nel contesto nel quale si trovano, di quello che può essere un legame tra l'Italia e il continente africano. africano. Quindi una tappa importante che si crea giustamente di Tarkesire è il coinvolgimento della regionalità. Un altro aspetto che purtroppo è un anello dolente della situazione sono gli aspetti economici. Stiamo cercando ogni anno di trovare una modalità di finanziare il progetto. Stiamo cercando giustamente di capire in che modo renderlo sostenibile e quindi stiamo lavorando fortemente anche su questo. E una cosa che non è meno, l'altro aspetto molto importante sulla quale stiamo anche ragionando è come includere sempre di più le istituzioni italiane. Non siamo nella capitale, siamo nella capitale Roma, abbiamo le ambasciate africane. Quest'anno per esempio abbiamo avuto veramente la possibilità di collaborare con l'ambasciata del Sudafrica per la giornata del Mandela Day, l'ambasciata del Senegal, l'ambasciata della Costa d'Avorio, l'ambasciata dell'Egitto, che hanno giustamente attraverso la loro collaborazione fornito dei film che siamo riusciti a proiettare durante le tre giornate. E quindi l'idea è anche di cercare di portare sempre di più la diplomazia africana e le istituzioni italiane all'interno, perché vorrà dire anche dare un altro tipo di dimensione all'evento.
0: Ok, e se tu dovessi ancora oggi dare così, motivare la gente anche a partecipare di più, in che senso pensi che, cosa gli diresti soprattutto i giovani, i primi interessati, no, della diaspora, figli della diaspora anche, oppure quelli che studiano, a prendere anche questo come una realtà di ricerca per le loro università, per tesi, eccetera, perché dopo, penso, dopo 12 anni, un'esperienza del genere costituisce già un laboratorio. Magari molti alunni, se frequentano queste, se possono anche cominciare a parlarne come ricerca di tesi loro. E forse questo può aiutare anche un po' di più le istituzioni scolastiche in questo paese.
1: Mi ricordo quel bellissimo film della Guinea-Bissau, credo, che racconta la storia di quella ex rivoluzionario che poi è cambiato totalmente alla fine. Sono cose da studiare. Per me è stato un staccato enorme vedere l'intelligenza del regista per raccontare una parte della nostra storia che non è conosciuta, come siamo cambiati in poco tempo e quali sono giustamente le parti dove abbiamo sbagliato, che purtroppo ci hanno portato in qualche modo a diventare quello che siamo diventati adesso. Quindi per un giovane guardare quel tipo di cinema e ascoltare quelle parole, ragionare giustamente il punto di vista che sta cercando di portare il regista, vuol dire anche capire e forse iniziare a ragionare le risposte che lui in quanto giovane italo-africano può dare alla sua maniera di essere in Italia e anche al tipo di legame che può creare tra l'Italia e il suo paese di provenienza e il continente africano. Quindi il cinema in qualche modo, come dicevi te, è centro, è scuola, è politica, è geopolitica, ma è un racconto di un punto di vista dei registi africani che guardano con un occhio critico le nostre società e riescono con una certa sensibilità, una certa intelligenza a raccontare le parti belle, le parti brutte e dando anche la possibilità di ragionare a quello che dobbiamo cercare di evitare per giustamente riuscire a uscire da quella situazione attuale. E credo che per un giovane il messaggio che posso dire è venire a conoscere cosa pensa un giovane regista ivoriano, come vede il suo paese, la situazione attuale, le difficoltà dei giovani. Viene a vedere il film che racconta, come dicevo prima, la bellezza della storia d'amore in Egitto, viene a vedere la voglia di quel giovane regista camerunense che finisce di studiare in Italia e torna in Camerun a raccontare una storia di donne che lui vedeva da piccolissimo e non capiva bene, no? Come era la situazione, e che si rende conto alla fine che attraverso la telecamera può raccontare anche lui, capendo quella situazione che vivono quelle donne. Quindi io direi che è veramente una possibilità per i ragazzi di venire a vedere quel spaccato dal punto di vista di registi africani, europei, ma anche registi afro-italiani, perché comunque noi cerchiamo in qualche modo di valorizzare il cinema partendo da tutte le sensibilità che la possono raccontare nel modo più dignitoso possibile.
0: Creo, veramente grazie, spero che il tuo soggiorno, insomma, sia ancora ottimo e che al ritorno ci porti veramente tante belle speranze del paese di uomini e donne integri. Grazie davvero di cuore.
1: Grazie a te, spero giustamente sia stato utile a quello che cerco di portare avanti. Attraverso la cultura possiamo portare tanti cambiamenti e far capire che è possibile.
0: Di sicuro. Ale, alla prossima settimana, sempre con Afrofonia. La parola al nostro Alberto.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Titoli: il Papa ai migranti, non perdete la speranza, l'America ha accolto persone da tutto il mondo. In Ucraina almeno 8 morti nell'attacco russo di questa notte, in arrivo un nuovo prestito dall'Unione Europea. In Iran per tutta la notte colpiti obiettivi militari, in corso negoziati sullo stretto di Hormuz. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio. Amo dell'America la libertà e l'aver accolto persone di tutto il mondo. Il Papa, intervistato dalle emittenti NBC e Telemundo, esorta i migranti a non perdere la speranza, sottolineando la bellezza che nasce dal superamento delle differenze e dal riconoscimento della ricchezza di ogni essere umano. Sentiamo Edoardo Giribaldi.
3: I understand my mission. Intendo la mia missione come qualcosa che ha una dimensione molto importante, cioè proprio quella di essere il pastore di una chiesa universale e di avere una voce, un'opportunità di parlare alle persone di tutto il mondo. Il senso di libertà, quello delle opportunità, l'aver invitato nel corso delle generazioni persone provenienti da tutto il mondo a diventare parte di un'unica nazione. È questo l'aspetto più profondo degli Stati Uniti d'America che sta maggiormente a cuore a Papa Leone XIV. Come emerge dall'intervista rilasciata alle emittenti NBC e Telemundo al termine dell'incontro di preghiera Cantico di Pace a Borgo Laudato Si. Alla domanda su una possibile visita nel suo paese natale, il Papa non nasconde il desiderio di recarvisi personalmente per testimoniare con ancora maggiore forza il suo impegno a favore della pace, dell'amore e di uno sforzo comune per costruire armonia. Il pensiero conclusivo del pontefice è rivolto ai migranti. Abbiate speranza, dice loro, cercate certamente di vivere in modo ordinato.
2: Noi voltiamo pagina. Massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Per il governo polacco un missile russo è caduto in un villaggio vicino Lublino in Polonia. Intanto l'Unione Europea eroga altri 3 miliardi e mezzo di euro per droni, missili e caccia per l'Ucraina. Il servizio di Michele Raviar.
4: Il missile caduto in territorio polacco nelle scorse ore sarebbe molto probabilmente un KH-101 usato dalle forze russe, secondo il ministro della difesa polacco. Si tratta di uno dei circa 20 missili da crociera aria-terra lanciati nella notte sull'Ucraina. Ogni attacco russo rafforza la determinazione dell'Ucraina a essere libera. La nostra determinazione è quella di stare al suo fianco fino a quando sarà necessario, ha detto una portavoce della Commissione europea nel giorno in cui vengono stanziati 3 miliardi e mezzo di euro per sostenere lo sforzo bellico di Kiev. La difesa degli attacchi di Mosca non è il compito di un solo paese, ha ribadito il presidente ucraino Zelensky, che ha annunciato la morte di 8 persone negli attacchi russi. 6 nella regione di Dnipropetrovsk, tra cui 3 minori. Un uomo è morto a Kiev, mentre sono state colpite anche Leopoli e la regione di Poltava. Le forze ucraine invece hanno colpito 4 navi flotta ombra russe nel mare di Azov e nel Mar Nero, colpito anche un magazzino a sud-est di Mosca.
2: Non si ferma l'escalation in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. È colpita una base dell'intelligence dei Pasdaran, che contano sul campo anche 3 vittime, annunciano di aver distrutto un F-35 americano in Giordania. Il Pakistan ha fatto sapere di proseguire la mediazione tra le parti per tornare all'unica via percorribile, quella del dialogo e della diplomazia. Roberta Barbi.
5: Proseguono anche di giorno gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I bombardamenti americani ad Ahvaz, nella provincia meridionale del Khuzestan, hanno colpito la sede dell'intelligence del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana, che in un altro attacco americano nella provincia di Zanjan piangono anche 3 dei loro membri. Nei raid sul territorio iraniano sono stati colpiti decine di obiettivi, tra cui centri di comando, installazioni missilistiche per droni e siti di sorveglianza e difesa costiera. Dall'altra parte, i Pasdaran annunciano di aver completamente distrutto un F-35 nella base americana in Giordania di Al-Azraq. Sul fronte diplomatico, il Pakistan continua a lavorare come mediatore tra le parti e, attraverso un portavoce governativo, fa sapere che l'intenzione è di riportarle al memorandum d'intesa firmato a Islamabad a giugno. Sull'esito della guerra si è espresso in un'intervista anche il premier israeliano Netanyahu, secondo il quale il presidente americano Trump avrebbe con Teheran 3 opzioni: portare a termine l'accordo, continuare il blocco navale oppure intraprendere ulteriori azioni militari.
2: 8.000 persone sono state evacuate nella notte sull'isola greca di Creta a causa degli incendi che minacciano una località turistica che continuano a imperversare, alimentati da forti venti. Interviene anche la commissaria alle emergenze, commissaria europea alle emergenze, Haida Lahib, che dice come il riscaldamento globale imponga necessari adattamenti anche in Europa. Sull'ex Ilva, il Ministero del Made in Italy ha convocato la prima riunione di approfondimento con i sindacati per il 3 agosto. Proprio adesso è arrivata la notizia che i sindacati hanno proclamato uno sciopero per il 3 agosto. Questo dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che per ragioni di impatto ambientale dispone la fermata dell'area a caldo del siderurgico di Taranto entro 90 giorni. Sentiamo il presidente delle Acri di Puglia, Vincenzo Purgatorio.
6: Questa era un'operazione di riconversione che lo Stato doveva fare già da tempo, perché io vedo con molta fatica un imprenditore che può mettere conti, ora voglio dire da profano, ma diciamo dentro le letture dei giornali o dei dati che ci vengono forniti, una perdita di 8 miliardi di euro. Per cui la riconversione andava fatta già 15 anni fa e l'unico ente quindi che poteva farlo, cioè poteva produrre una perdita e giustificare una perdita, era proprio lo Stato.
2: Per chiudere, allora a questo punto l'unica cosa che rimane è la nazionalizzazione, però l'Unione Europea potrebbe essere contraria e soprattutto dove si possono prendere i soldi?
6: Abbiamo perso un'occasione del PNRR, però da questo punto di vista va richiamato al senso della responsabilità anche la comunità europea.
2: Il presidente Mattarella cita il Papa sui migranti alla cerimonia del ventaglio al Quirinale. Il capo dello Stato ha detto: Leone XIV ha richiamato le coscienze di chi nel mondo riveste responsabilità istituzionali. Personalmente ritengo indiscutibile e condivido appieno la considerazione del pontefice, dice il presidente, della insuperabile necessità di accantonare la logica dell'emergenza. Oggi è giornata mondiale contro la tratta di persone, un fenomeno sempre più in espansione a livello globale, così come la risposta di Talita Kum, la rete guidata dalle suore cattoliche. A confermarlo il rapporto 2025. Eugenio Bonanate ne ha parlato con Suor Maria Rosa Venturelli, che fa parte dell'organizzazione.
7: Questo fenomeno della tratta è un fenomeno presente oggi nei 5 continenti e presente anche nel traffico dei migranti, che è una base, ecco, su cui gli sfruttatori lavorano. Possiamo anche dire che è il secondo profitto mondiale dopo le armi. Quindi è un giro enorme di denaro che fa capo dei trafficanti anche ad alto livello.
8: Che cosa si intende in particolare quando si parla di tratta di persone?
7: Per tratta di persone si intende rendere le persone in schiavitù, uomini, donne, giovani, bambini, anziani. La tratta comprende lo sfruttamento sessuale, lo sfruttamento lavorativo, comprende le spose bambine, il traffico degli organi, la schiavitù dell'accattonaggio, anche potrebbe essere adesso anche l'utero in affitto. Quindi è una gamma enorme.
2: E siamo in Europa perché nel giugno 2026 il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell'area dell'euro era pari al 6,3%, dunque stabile rispetto sia a maggio 2026 sia a giugno 2025. Chiudiamo con la cultura. Tra i 10 teatri italiani iscritti recentemente nella lista del patrimonio mondiale UNESCO c'è anche il teatro Giovanni Battista Pergolesi di Iesi, un riconoscimento che premia un luogo dove il patrimonio storico continua a vivere ogni giorno. I particolari da Fabio Colagrande.
9: Più che un edificio da conservare, il Pergolesi è un teatro che continua a produrre cultura e a coinvolgere la sua città. Per la direttrice generale della Fondazione Pergolesi Spontini, Lucia Chiatti, il riconoscimento dell'UNESCO valorizza una storia che non si è mai fermata.
10: È un'eredità che noi abbiamo ricevuto perché dal 700 in avanti l'attività del Teatro Pergolesi non è stata mai interrotta.
9: Il Pergolesi è oggi un teatro di tradizione dove si producono opere, si tramandano i mestieri artigianali e si coltiva il rapporto con il territorio, una vocazione che, secondo la Chiatti, trova nella musica la sua forza più profonda.
11: La musica scioglie questi elementi che non favoriscono il dialogo, abbatte i muri e cerca proprio di guardare a quel processo di umanizzazione che credo sia il nostro primario compito e quindi l'obiettivo che dobbiamo sempre porci avanti e servire.
2: E allora finisce qui il nostro giornale da Bruno Orti, regia Alessandro Guarasci Studio. Grazie per l'attenzione, ma l'informazione torna alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

Radio Cittanova in Blu, spazio Magnolia della parrocchia Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Buon pomeriggio da Rina. Il testo dell'udienza non c'è ancora perché il Papa non ha ancora ripreso il ritmo normale, è ancora in momento di relax. Oggi invece

Giovedì 30 luglio 2026, la liturgia ci presenta la figura di San Pietro Crisologo. Di lui ho una nota tra mano e la leggo volentieri. Pietro Crisologo, Forum Cornelii, fine IV secolo, Forum Cornelii, 2 dicembre 450, questa è la data della morte. È stato vescovo di Ravenna. È venerato come santo della Chiesa Cattolica che nel 1729, regnante Papa Benedetto XIII, l'ha proclamato dottore della Chiesa. È festeggiato il 30 luglio e il 4 dicembre. Biografia. Fu battezzato ed educato da Cornelio, vescovo di Forum Cornelii, morto nel 446. Che poi lo avviò a studi letterari e giuridici a Ravenna e a Bologna. Ordinato diacono, sempre da Cornelio, lo affiancò durante il suo episcopato. Papa Sisto III lo nominò vescovo di Ravenna nel 433, quando la città era capitale dell'Impero Romano d'Occidente. Da 3 anni Ravenna era diventata sede metropolitana, 430. Aveva giurisdizione su tutte le diocesi della Flaminia e dell'Emilia, cioè da Forlì a Piacenza. La sua pietà e il suo zelo gli fecero guadagnare l'ammirazione dei fedeli e grazie alla sua arte oratoria e alla sua eloquenza pastorale fu soprannominato Crisologo, dal greco dalle parole d'oro. Godette della fiducia di Papa Leone I e della protezione dell'imperatrice Galla Placidia. Durante il suo vescovado fu edificata la prima chiesa cristiana a Ravenna. La diocesi aveva avuto sede a Classe fino al 378. Il teologo monofisita Eutiche tentò invano di avere il suo appoggio dopo essere stato condannato dal sinodo di Costantinopoli del 448. Morì a Ravenna il 2 dicembre 450. È sepolto nel Duomo di Imola. Il suo sarcofago si trova nella navata di sinistra della cripta. In breve, una tela che lo ritrae si trova nel Museo Diocesano di Imola, San Pietro Crisologo. È diventato vescovo e nominato dottore della Chiesa. La nascita, Forum Cornelii, fine IV secolo, invece la morte al 2 dicembre del 450. Venerato da tutte le chiese che ammettono il culto dei santi. Santuario principale è il Duomo di Imola. La ricorrenza, come oggi, il 30 luglio e il 4 dicembre per la messa tridentina. Le opere. Felice, vescovo di Ravenna dal 709 al 724, compilò una raccolta delle sue omelie per un totale di 176. Alcune di esse sono delle interpolazioni. Altre omelie scritte da Pietro sono invece incluse in altre raccolte sotto nomi diversi. In gran parte esse sono commenti brevi e concisi dei testi biblici. Pietro Crisologo spiegò in maniera molto efficace il mistero dell'Incarnazione, le eresie di Ario e di Eutiche, il credo apostolico. Ha inoltre dedicato una serie di omelie alla Vergine Maria e a San Giovanni Battista. Dopo l'invenzione della stampa a caratteri mobili, le sue opere furono pubblicate dapprima da Agapito Vicentino, Bologna, 1534, e successivamente da Domenico Mita, Bologna, 1634, e Sebastiano Poli, Venezia, 1775. Quest'ultima opera fu ristampata nella Patrologia Latina. In seguito, Francesco Liverani pubblicò 9 nuove omelie
e varie altre prediche da manoscritti trovati nelle biblioteche italiane. Molte omelie furono tradotte in tedesco da Marcellus Eld nel 1874. Questo è quanto abbiamo trovato, e quindi il santo di oggi, lo ripeto, è San Pietro Crisologo, il cui nome significa in greco dalle parole d'oro. Allora.

Vedo tra gli avvisi, purtroppo, la comunicazione di due esequie. Domani, venerdì 31, alle ore 10:45, di Corna Sergio Antonio, di anni 75. La salma si trova presso la casa funeraria, piazza Ceppo. E inoltre sabato, alle ore 16, sabato 1 agosto, alle ore 16 le esequie di Garatti Piera, vedova Gamba, di anni 80. Anche lei si trova nella casa funeraria in piazza Ceppo. Mentre domani, venerdì 31, si ricorda Sant'Ignazio di Loyola, sabato Sant'Alfonso Maria de Liguori e inizia il perdon d'Assisi che termina domenica. Ecco, tra le note che ci sono ancora, il perdon d'Assisi da mezzogiorno dall'1 al 2 agosto è possibile ottenere l'indulgenza plenaria della Porziuncola visitando la chiesa parrocchiale. Tra le condizioni necessarie occorre essere confessati. Per ricordarlo, come da tradizione, a mezzogiorno dell'1 e del 2 suonerà il concerto delle campane storiche. Allora, è stata effettuata la colletta per il Venezuela, domenica prossima saremo informati sulla raccolta in quanto consiste, insomma. Caravaggio, protagonista di Borghi d'Italia. Lo possiamo di nuovo vedere questo programma su TV 2000, canale 28, perché questa puntata sarà ancora in onda nella versione di il 2 agosto alle ore 12:15, quindi è stata trasmessa pure alla radio, e martedì 28 infatti è stata ancora trasmessa. Comunque ricordiamo il canale 28, domenica prossima 2 agosto alle 12:15 verrà ritrasmesso questo programma che interessa il Borghi d'Italia. In questo programma si parla di Caravaggio e ci sono notizie anche interessanti che poco conoscevamo. Adesso invece dalla Famiglia Cristiana leggiamo un articolo che riguarda un paese non molto lontano da noi. Paese, o meglio, direi monastero, di Nova Lesa, l'abbazia di Nova Lesa. Allora, ho tra le mani alcune fotocopie di Famiglia Cristiana del 31, quindi è aggiornatissimo, però purtroppo la fotocopia in alcuni passi è un po' precaria. Da Carlo Magno ai giovani che spengono lo smartphone fino alle donne in cammino da sole, questo luogo resta un approdo per chi cerca silenzio e speranza e vuole rileggere la propria vita alla luce del Vangelo. L'articolo è redatto da Antonio San Francesco, le foto sono di Paolo Siccardi. In questa foto c'è il priore dell'abbazia, fratello Michael Davide Semeraro, di 62 anni, nel chiostro del monastero, davanti a uno degli affreschi più antichi. Dice, oggi la comunità è composta da 6 monaci che seguono la regola di San Benedetto, e non sono neppure tutti italiani, mi pare che lo dicesse anche dopo. Allora, leggo il testo. Per capire perché un monastero fondato 1300 anni fa continui ad attirare persone anche oggi, bisogna forse guardare meno alle sue pietre, pur bellissime, e più alle domande di chi arriva. L'abbazia di Nova Lesa, ai piedi del Moncenisio e a un'ora di macchina da Torino, non vive soltanto della sua storia millenaria, ma dell'incontro con chi ancora oggi bussa alla sua porta. Sono pellegrini, viandanti e cercatori, compresi coloro che arrivano fin qui per sottrarsi al rumore della vita contemporanea e ritrovare un senso, un orientamento, una speranza.
Novalesa è un monastero particolare perché ha una lunga storia, ma rimane comunque un monastero molto discreto, racconta fratel Michael Davide Semeraro, priore dell'abbazia. È un luogo che non ha mai avuto una sola identità. Monastero di passaggio, luogo di preghiera, spazio di accoglienza. Forse proprio questo fa il mito di Novalesa. Qui sono passati i secoli e gli uomini. Carlo Magno sostò, secondo la tradizione, in questo luogo durante le sue campagne sulle Alpi. Ma la Novalesa di oggi non vive di nostalgia. La grande sfida è vivere una tradizione antica, senza trasformarla in una rievocazione storica del passato, spiega Semeraro. Nova lux, nuova luce, e nova lex, nuova legge. La luce è Cristo, la legge è il Vangelo. Un monastero antico deve fare i conti con l'evangelizzazione e con le sfide dell'uomo contemporaneo. La vita dei monaci segue la regola benedettina, ora et labora. La giornata comincia quando il mondo dorme ancora. Alle 3:30 suona la sveglia. Alle 4 le vigilie, poi la lezione divina in cella, la preghiera, il lavoro, il pranzo in silenzio, il riposo, ancora il lavoro, il vespro e la compieta. La nostra prima occupazione è vivere, dice fratel Michael Davide. Siamo monaci benedettini, non siamo un centro di spiritualità. Il monastero non esiste perché arrivino sempre persone dall'esterno. Esiste perché noi viviamo la nostra vita. Il principio della nostra esperienza non è la clausura, ma la stabilità, stare, abitare un luogo, una comunità, una relazione. Bello. Oggi la comunità stabile è piccola. Ci sono 6 monaci di varie nazionalità. Oltre agli italiani ci sono un inglese, un indonesiano e un brasiliano. E un giovane postulante ai quali si aggiungono di tanto in tanto fratelli ospiti di altri monasteri. In estate si arriva anche a 9 o 10 persone. Tra chi bussa alla porta di Novalesa ci sono pellegrini, gruppi, turisti, persone che cercano un tempo di discernimento. Ma negli ultimi anni è comparso un fenomeno nuovo. Giovani tra i 25 e i 35 anni che arrivano al monastero per sottrarsi al rumore permanente della connessione e alla dittatura dello smartphone. Sono ragazzi molto turbati, spesso fragili, che chiedono un contenimento, racconta il priore. Alcuni vengono proprio per disintossicarsi dai social. Spengono il telefono in modo assoluto. Mi è capitato che un giovane chiedesse una sveglia perché non voleva utilizzare quella del cellulare per alzarsi al mattino. Un segno dei tempi per chi è nato dopo il 1999. Per chi è nato dopo questo tempo, 1900, sono saltate 2 condizioni fondamentali attraverso cui l'umanità si è evoluta per milioni di anni: lo spazio e il tempo. Non esistono più come prima. Entrano in un monastero dove il tempo e lo spazio sono ancora profondamente reali e ritmano le giornate. Può essere quasi uno shock. Eppure, dice il priore, dietro la fragilità c'è anche una grande autenticità. Un giovane mi ha raccontato una cosa che mi ha colpito. Con una ragazza che gli aveva detto ti amo e lui aveva risposto anch'io, ma non era vero, mi disse: padre, sono stato uno stupido, perché non era vero. Ho percepito una cosa molto bella, una cosa profonda.
Questi ragazzi sono fragili e disorientati, ma hanno paura della verità. In questa posizione strategica, dunque, è anche una tappa della... sto leggendo ma senza il testo. Il cammino in Francia, a ottobre arrivano soprattutto francofoni, molte donne, spesso sole, di ogni zona, percorrono centinaia di chilometri, e questa è una novità per molti anni, racconta fratel Davide. Prima arrivavano in genere in coppia, oggi affrontano pellegrinaggi che sono faticosissimi, in solitaria. Cosa cercano? La missione, che ci sia una cosa profonda verso il mondo, non come disprezzo, ma come a dire che non possono farcela da sole. È un senso di autonomia molto forte, ma dentro c'è anche una ricerca di identità e di coraggio. Fratel Semeraro racconta di una giovane pellegrina che, dopo aver chiesto di fermarsi una notte in più perché era stanca, prima di ripartire ha detto una frase che gli è rimasta impressa. Andandosene mi ha detto: mi porto quello che cercavo. E alla mia domanda su cosa cercasse ha risposto che ce la posso fare. Gli ospiti che arrivano a Nova Lesa e si fermano per qualche giorno nella foresteria del monastero condividono il ritmo della comunità, la preghiera, i pasti in silenzio, il lavoro. E poi ci sono viandanti che arrivano da lontano, come Yasin e Barbaros, originari di Ankara, che vivono rispettivamente in Belgio e Svezia. Sono musulmani e stanno percorrendo un cammino di ricerca. Il nostro, dicono, è un viaggio di illuminazione e purificazione. Forse è proprio questo il compito di Nova Lesa e degli altri monasteri nell'Europa secolarizzata e nel mondo che va di corsa: custodire, oltre alla fede, almeno il silenzio, le domande, i segni, le aperture e gli spiragli, oltre il vivere, il fare, il correre e il trascorrere. Questo articolo lo potrete trovare sul numero di Famiglia Cristiana del 31, quindi di domenica prossima. Un attimo di musica e poi continuiamo con altri argomenti.

dalla rivista di Papa Giovanni, dal titolo Papa Giovanni, che è dei padri di Andria. Il titolo di questo libretto è Il cuore di Gesù, mite ed umile, proprio di luglio-agosto di questo mese. L'articolo parla dei non violenti, anzi, i beati i non violenti. La non violenza è talvolta intesa nel senso di resa, disimpegno e passività, ma in realtà non è così. Papa Francesco affermava che la violenza non è la cura per il nostro mondo frantumato e tutto quello che ottiene è scatenare rappresaglie e spirali di conflitti letali che recano benefici solo a pochi signori della guerra. Ricordando che anche Gesù visse in tempi di violenza, egli insegnò che il vero campo di battaglia in cui si affrontano la violenza e la pace è il cuore umano. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive, Marco 7. Papa Francesco vuole mostrare che quando è praticata con decisione e coerenza la non violenza, ha prodotto risultati impressionanti. Ricordiamo figure più o meno note che abbracciano religioni e popoli diversi. Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla. Leggiamo alcune note che riguardano Mahatma Gandhi e poi le donne in Liberia, se abbiamo ancora tempo, Martin Luther King e Madre Teresa di Calcutta. Sono quattro personaggi che hanno cercato e vissuto in pace. Gandhi, detto anche Mahatma, ossia la grande anima, nato il 2 ottobre del 1869 e morto il 30 gennaio del 1948. È stato un politico, leader del Movimento per la Libertà e l'Indipendenza dell'India, suo paese d'origine. È stato il fondatore della non violenza, un metodo di lotta politica che rifiuta ogni tipo di violenza per rendere l'India indipendente dal dominio coloniale britannico. Gandhi formulò la teoria della resistenza non violenta. Egli predicava il rispetto pacifico di ogni vita, voleva il trionfo della verità, insegnava il controllo di sé in ogni situazione. Arrestato più volte come leader del movimento di resistenza antibritannica, fece molti scioperi della fame come atto di protesta pacifica. Liberato per l'ultima volta nel 1944, dopo 2 anni di carcere e un lungo sciopero della fame, partecipò ai negoziati che si conclusero con la proclamazione dell'indipendenza dell'India il 15 agosto del 1947. Gandhi visse però questo tanto atteso momento con dolore, poiché il subcontinente indiano fu diviso in 2 stati, India e Pakistan, la cui creazione sancì la separazione tra indù e musulmani e culminò in una guerra che terminò alla fine del 1947 con moltissimi morti. Fu un grande pacificatore, ma il suo atteggiamento moderato sul problema della divisione del suo stesso paese non piacque al fanatico indù Nathuram Godse, che lo uccise il 30 gennaio del 1948 durante un incontro di preghiera. C'è una riflessione di una riga che leggo. Sono le azioni che contano. I pensieri, per quanto buoni, sono perle false fin tanto che non vengono trasformati in azioni. Sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Occhio per occhio rende il mondo cieco. Invece, per quanto riguarda, credo di leggerlo giusto, Leima Bowe e le donne della Liberia, nonostante il premio Nobel per la pace a lei assegnato nel 2011, è probabilmente il nome meno conosciuto nel mondo, infatti non l'abbiamo mai sentito. Eppure è un volto che riassume quello di tante donne in prima linea nei conflitti. La liberiana Leima
È stata infatti protagonista nel processo che ha portato il suo paese a uscire dalla guerra all'inizio degli anni 2000. Il suo contributo è stato la mobilitazione delle donne. Lei, luterana, ha avviato un movimento in cui le donne cristiane si riunivano pubblicamente a pregare per la pace, coinvolgendo anche le donne musulmane. Da questo semplice gesto è nato un gruppo di pressione talmente forte da giocare un ruolo cruciale nel negoziato tra le parti in conflitto. Insieme ad altre 200 donne ad Accra, nel 2003, in un momento decisivo delle trattative, formò una catena umana per impedire ai rappresentanti dell'allora presidente Taylor e degli altri signori della guerra di uscire dalla sala in cui erano riuniti finché non avessero raggiunto un accordo. Usarono in particolare tre tattiche. Organizzarono manifestazioni pubbliche per rimarcare che le vere vittime del conflitto erano le donne e i bambini. Minacciarono di spogliarsi in pubblico e costituirono un'agenda politica per la difesa dei diritti delle donne sia a livello nazionale che internazionale. E alla fine la pace arrivò. Nei suoi discorsi e nelle sue azioni, Leima sottolinea il potere delle donne comuni per combattere il patriarcato e promuovere il potere delle donne come agenti di cambiamento politico. È fondamentale unirsi come donne, madri, sorelle ed esigere l'uguaglianza di genere. L'altra figura è quella di Martin Luther King, già più noto. La non violenza contro il razzismo. Non sono solo i conflitti armati a insanguinare il nostro tempo. Anche la discriminazione razziale è una ferita che resta profonda. È stato un uomo di straordinaria importanza, pastore battista, ucciso a Memphis nel 1968 per le sue battaglie in difesa dei diritti civili dei neri d'America. Le cronache degli Stati Uniti ci hanno ricordato quanto questo tema sia purtroppo ancora attuale nell'America di oggi. Ma il germe del razzismo tocca in maniera pesante oggi anche le nostre società europee ed è dunque una delle frontiere su cui un impegno coraggioso nel segno della non violenza è urgente. Gli interventi più emblematici come il Montgomery Bus Boycott e la marcia su Washington del 1963 hanno segnato una svolta cruciale nella storia americana, portando a leggi che hanno trasformato la nazione. Un uomo che credeva nel potere della non violenza ha ispirato milioni di persone con la sua visione e il suo esempio. La memoria rivive ogni anno nel Martin Luther King un giorno in cui si ricorda che la lotta per un mondo giusto continua e che ogni passo verso l'uguaglianza è un passo verso la vera libertà. Qui sono ricordate alcune delle sue espressioni. Ho deciso di restare con l'amore. L'odio è un peso troppo grande da sopportare. Dobbiamo imparare a vivere insieme come fratelli o perire insieme come sciocchi. Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbiamo ancora imparato la semplice arte di vivere insieme come fratelli. Verissimo. Ultimo personaggio è Madre Teresa di Calcutta. La non violenza cura le ferite. Questa luminosa messaggera dell'amore di Dio nacque il 26 agosto del 1910 a Skopje, in Albania. Nel 1979 le fu assegnato il premio Nobel per la pace. E è la fondatrice delle Missionarie della Carità che proprio durante l'anno santo della misericordia è stata proclamata santa. Madre Teresa mostra con chiarezza che la non violenza non è passività, ma disponibilità a chinarsi sulle ferite del mondo, facendosene carico. Il 5 settembre del 1997 la vita terrena di Madre Teresa giunse al termine.
Dal governo indiano le fu dato l'onore dei funerali di Stato e il suo corpo fu seppellito nella casa madre delle missionarie della carità. La sua tomba divenne ben presto luogo di pellegrinaggi e di preghiere per gente di ogni credo, poveri e ricchi. Madre Teresa ci lascia un testamento di straordinaria carità. La sua risposta alla richiesta di Gesù la rese madre per i poveri, simbolo di compassione per il mondo e testimone vivente dell'amore assetato di Dio. Qui sotto vengono riportate tre sue espressioni che adesso leggo. Cerchiamo di non usare bombe e armi per vincere le guerre, usiamo amore e compassione. Una seconda, io non partecipo a manifestazioni contro la guerra. Ho detto che non potrò mai farlo, ma non appena ci sarà una manifestazione per la pace, io ci sarò. E la ricordo proprio nello stadio di Milano, e se non sbaglio era il 1975, accanto a Giovanni Paolo II. È stata una giornata per la pace. La pace inizia con un sorriso. Sorridi 5 volte al giorno a una persona a cui non vuoi sorridere. Fallo per amore della pace. E un attimo di musica e cambiamo testo.

ho tra mano adesso la rivista di Mondo e Missione, la rivista dei missionari del PIME, la pubblicazione di gennaio di quest'anno. L'articolo che adesso sto per leggervi ha il titolo Tutti in classe, il sottotitolo Coordinatrice di 12 scuole in Guinea-Bissau, Suor Anna Marini. È una missionaria dall'Immacolata impegnata nell'educazione e nell'inclusione, di Anna Pozzi è l'articolo. La passione per il mondo ce l'ha sempre avuta e infatti si è laureata in scienze politiche per la cooperazione, lo sviluppo e la pace all'Università Cattolica di Milano. Quella per la missione è maturata e ha preso forma un po' alla volta. Era come se mi mancasse qualcosa, riflette oggi Suor Anna Marini, 37 anni, missionaria dell'Immacolata in Guinea-Bissau, dove le sue due vocazioni sono diventate una cosa sola. Originaria di Inzago, quindi vicinissima a noi, Milano, prima di emettere la professione perpetua aveva vissuto 2 anni in questo piccolo paese dell'Africa occidentale, così caro al PIME e alle missionarie dell'Immacolata. Paese che dal 2020 è diventato casa anche per lei. Testimone di fede e di speranza, in mezzo a una delle popolazioni più povere al mondo, Suor Anna ha investito se stessa in un ambito che da sempre le sue consorelle hanno ritenuto prioritario, quello dell'educazione. Già nel 1987, racconta, grazie alla lungimirante idea di Suor Gianna Rosolin, è stata inaugurata la prima scuola, a cui ne sono seguite

Molte altre realizzate anche dai padri del Pime. Nel 1993-1994, poi l'allora vescovo di Bissau, il francescano Settimio Ferrazzetta, riesce a far riconoscere le scuole cattoliche in autogestione anche dallo Stato, grazie a un concordato. Oggi, quelle sotto la responsabilità di Suor Anna sono 12 e si trovano tutte nella Tabanca, come vengono chiamati i villaggi in Guinea-Bissau, di Bissora e Mansoa. Il modello è quello delle origini, spiega la religiosa. Si tratta di scuole in autogestione, che poggiano su tre pilastri. La missione cattolica, nel nostro caso le missionarie dell'Immacolata, la comunità locale e il Ministero dell'Educazione. Il modello in autogestione vede un forte coinvolgimento della popolazione a tutti i livelli. L'obiettivo è che possano diventare del tutto autonome anche dal punto di vista finanziario entro il 2030, oltre che ben gestite. In questi anni sono stati fatti molti passi avanti. Innanzitutto, le famiglie hanno compreso un po' alla volta l'importanza dell'istruzione per i loro figli, bambine incluse. Attualmente abbiamo quasi 4.600 alunni e la maggioranza sono femmine, fa notare Suor Anna, perché di solito i bambini non le mandano a scuola, o poco. Sino a qualche anno fa era una cosa tutt'altro che scontata. Ancora oggi, infatti, circa metà delle donne guineane sopra i 40 anni è analfabeta. Ma le cose stanno cambiando, grazie anche a questo servizio educativo fondamentale che le missionarie offrono al paese. E i risultati si vedono. Molti dei nostri ex alunni sono diventati docenti o hanno proseguito gli studi in ambito sanitario. Quelli che sono rimasti a lavorare con noi mostrano grande dedizione e svolgono un ruolo educativo fondamentale che va oltre l'insegnamento delle materie curriculari. Noi stesse cerchiamo di offrire continue occasioni formative per allargare gli orizzonti sia degli studenti che degli stessi insegnanti. Suor Anna, infatti, promuove varie attività extracurriculari, giornate dedicate ai temi dell'ambiente, del clima e della biodiversità o sulla violenza, in particolare quella domestica. Inoltre organizza gite di istruzione, soprattutto nella capitale Bissau, che offrono ai bambini e ai ragazzini la possibilità di scoprire la storia del loro paese e le figure di spicco che hanno contribuito alla sua indipendenza. Una particolare attenzione è rivolta anche alla formazione degli insegnanti, sia attraverso le iniziative proposte dalla diocesi, sia con altri corsi che hanno lo scopo di potenziare le loro conoscenze e le capacità pedagogiche. Il ruolo degli insegnanti è fondamentale ovunque e qui, più che altrove, dice Suor Anna, spesso infatti rappresentano l'unico riferimento per lo studente che a volte ha un rapporto più stretto con l'insegnante che con il suo stesso padre. Tra di noi poi, a livello di coordinamento, si è instaurato uno spirito di collaborazione molto positivo e fruttuoso che ha permesso di stabilire un clima di fiducia e di tessere bellissime relazioni e anche di creare sempre qualcosa di nuovo e di particolarmente sfidante come l'attenzione per le persone con disabilità. È qualcosa che mi porto dentro da tutta la vita, ammette Suor Anna, che nel 2021 ha iniziato a inserire i primi bambini con problemi fisici e mentali nelle scuole. Non è stato facile e non lo è neppure oggi. Mi sono sentita molto supportata dalle mie consorelle. Tutte erano concordi nel portare avanti questo impegno, perché lo riteniamo un settore particolarmente importante su cui investire anche per cambiare la mentalità della gente. Attorno a questo tema, infatti, permangono ancora forti pregiudizi e paure. Ci sono anche qui i bambini svantaggiati, sono sempre molto alla periferia, diciamo. La disabilità, come pure la malattia, sono viste come una maledizione, un castigo divino,
l'espiazione di un peccato. Le tradizioni e le credenze culturali in questo senso sono ancora molto radicate, ma anche qui le cose stanno cambiando, sia nelle famiglie, soprattutto tra i docenti, che hanno fatto passi avanti da gigante, conferma la religiosa. In questo percorso è stato fondamentale, continua a esserlo, anche il sostegno di Fondazione Pime, che ha finanziato il progetto Scuola Inclusiva Senza di me, che scuola è? E così oggi 41 bambini con disabilità sono stati inseriti nelle scuole di Bissorà e dallo scorso settembre anche in quelle di Mansoa. Nel paese non esistono insegnanti di sostegno specializzati e non ci sono scuole di formazione. Noi ne abbiamo preparati 5 che stanno facendo un lavoro straordinario. Inoltre, con il loro aiuto e con quello di altri insegnanti, continuiamo a fare una grande opera di sensibilizzazione nei villaggi affinché questi bambini non vengano marginalizzati, ma possano avere accesso all'istruzione ed essere riconosciuti e valorizzati per i loro talenti. Siamo quasi al termine, ma se per gli adulti il tema è ancora un grande tabù, per i bambini tutto è più facile. A Suaranna si illuminano gli occhi quando lo racconta. Alla fine dello scorso anno scolastico, in una delle nostre scuole, hanno fatto fare l'alzabandiera a un bambino con disabilità, dopo che l'avevano preparato in segreto. Lui lo ha fatto in modo impeccabile e tutti gli altri lo hanno applaudito con grande calore. È stato un momento davvero commovente. È così che questi bambini e questi insegnanti raccontano oggi una storia diversa, una storia di fatica, certo, ma anche di speranza, una storia che parla di una prospettiva di futuro dentro un orizzonte che non esclude nessuno. Ecco, potremmo leggerci ancora qualcosa, ma di breve, intanto me lo cerco di nuovo e metto un attimo di musica.

3, riprendo subito in mano dalla stessa rivista l'articolo che la stessa suora scrive. È suora Anna Marini, missionaria dell'Immacolata in Guinea-Bissau, e scrive, il testo è, il titolo meglio, «Dall'Africa nel segno della fratellanza. I villaggi della Guinea-Bissau si chiamano Tabanka e sono luoghi di relazione e di condivisione, proprio come vorrebbe essere la nuova rubrica di suora Anna Marini, missionaria dell'Immacolata a Bissorà, dove promuove istruzione e crea amicizie». Leggo l'articolo, speriamo di starci nei 5 minuti che ci restano. «La Guinea-Bissau è un contesto di missione dove si sperimenta a pieno il senso della fratellanza. Anche io nel mio piccolo, nel lavoro quotidiano nei villaggi che qui vengono chiamati Tabanka, tocco con mano questa fratellanza che supera le divisioni e si fa voce profetica in un mondo segnato da conflitti e muri alzati. Ecco perché ho voluto dare anche a questa rubrica il nome Tabanka. La scuola elementare di Panchina, in particolare, è per me un esempio di convivenza, soprattutto tra le religioni. Nonostante sia laica, il mattino, nella sala professori, si comincia la giornata con una preghiera, un segno di croce e un Padre Nostro, un'invocazione ad Allah da parte dei docenti musulmani, una preghiera di ringraziamento dalla voce di quelli evangelici e protestanti, il ricordo delle persone care da parte di coloro che praticano la religione tradizionale. Questo coro variopinto di voci, chi più flebile, chi più audace, è per me una testimonianza edificante nell'odierno assetto mondiale. Comprendo sempre di più come il senso di Dio sia vivo in questo popolo ed è in questo contesto di missione che anche la mia fede si purifica, si fortifica e si interroga. Umaro, direttore della scuola di Dame, è un giovane musulmano che con dedizione si occupa da più di 15 anni dell'insegnamento e della gestione della scuola coordinata da noi missionari dell'Immacolata in un contesto in cui è maggioritario il popolo Balanta e molti bambini praticano la religione tradizionale. È attraverso la sua fede che consolido la mia. Umaro non manca mai di partecipare alle feste di questo popolo. Lo crede un gesto di prossimità alle famiglie dei nostri alunni. Insieme abbiamo preso parte anche alla cerimonia di inizio del Fanado, la più importante per questa etnia. È stato con me tutta la giornata, accompagnandomi di casa in casa, come vuole la tradizione, a salutare i responsabili della Tabanka e i genitori degli alunni. Nel maggio scorso mi ha accompagnato a Farim per recuperare l'atto di nascita di Alberto, un nostro professore cattolico che doveva sposarsi in giugno, ma a causa di una malattia non poteva uscire di casa. Abbiamo passato 4 ore a scartabellare registri consunti. Alla fine mi ha detto: «Suora, abbiamo fatto un buon lavoro, altrimenti Alberto non avrebbe potuto sposarsi». Poco prima di partire per le mie ferie è venuto a salutarmi. «Chiedo ad Allah che tu possa tornare, suor Anna. Abbiamo ancora voglia di lavorare con te. C'è tanto da fare». Poi, con una lacrima in viso, mi ha consegnato una intercessione. «La porta di Umaro e di sua moglie Binta è sempre aperta per noi suore, qui a Bissorà, dove viviamo. E questo senso di fratellanza universale che si costruisce nella relazione allarga il significato della nostra missione». Ecco, io direi che quanto ho letto sia sufficiente per terminare questo incontro, che potrebbe anche finire con una breve preghiera che ho letto precedentemente. Niente. C'è al termine di un rosario questa preghiera: «Perdona, Signore, tutti i nostri peccati, come noi perdoniamo a coloro che ci hanno offeso. Preghiamo. Ti benediciamo,
Padre, perché in Cristo tuo Figlio hai rivelato lo splendore della tua gloria, ora concedici di percorrere, docili alla voce dello Spirito, la via luminosa della verità, fino a giungere a te, vita e salvezza dell'uomo. Concedici anche la virtù della vera umiltà, di cui l'unigenito tuo Figlio si è fatto esempio, e donaci il tuo amore ubbidendo umilmente alla tua parola. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, vi ringrazio per l'ascolto e se vi interessano letture di tipo missionario, la prossima settimana saremo ancora qua, di giovedì. Allora, domani, ripeto, le esequie di Corna Sergio Antonio, anni 75, alle ore 10:45, mentre sabato alle ore 16 le esequie di Garatti Piera, vedova Gamba, di anni 80. Forse mi è venuto in mente chi potrebbe essere. Quindi di nuovo vi saluto e ringrazio tutti coloro che ci permettono queste trasmissioni, aiutandoci anche da Cremona. Buona serata a tutti da Rina.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mittola. La Commissione europea ha erogato altri 3,47 miliardi di euro all'Ucraina nell'ambito del prestito da 90 miliardi di euro destinato a sostenere Kiev. Le risorse serviranno a finanziare l'acquisto di droni, inclusi velivoli a lungo raggio, per rispondere alle esigenze militari più urgenti del paese. Intanto nella notte massicci attacchi russi su tutta l'Ucraina, 8 le vittime, un missile è sconfinato in Polonia, Varsavia ha fatto alzare Getta, protezione dello spazio aereo. Discorso a tutto campo quello del presidente Mattarella. La cerimonia del ventaglio oggi al Quirinale. Il capo dello Stato ha espresso preoccupazione per il crescente astensionismo, mettendo in guardia affinché le tensioni elettorali non alterino la realtà. Poi l'affondo, la violenza un virus letale per la democrazia, definisce inammissibili le violenze in Val di Susa e sottolinea che i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge. Quarta ondata di calore sull'Italia, temperatura alle stelle per tutto il fine settimana, soprattutto al centro-nord, ma gli effetti del caldo estremo si fanno sentire.

0: Lombardia in difficoltà negli approvvigionamenti. E sempre di più il caldo estremo ha gravi effetti anche sull'arco alpino. In questi giorni, infatti, il ghiacciaio di Indren sul Monte Rosa appare scoperto e solcato da rivoli di acqua di fusione. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Spagna e Marocco hanno concordato il rimpatrio al più presto di tutti i migranti entrati legalmente a Ceuta, lo apprende un'agenzia di stampa da fonti del Ministero dell'Interno. I flussi nell'enclave iberica sono stati particolarmente intensi in una settimana, sono arrivate fra le 1500 e 2000 persone, il centro di prima accoglienza è al collasso, le autorità spagnole temono un'emergenza umanitaria. Oggi è l'Earth Overshoot Day, cioè la data che segna l'esaurimento del budget annuale di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse di quanto il pianeta riesca a ripristinarne in 12 mesi. Il divario fra domanda di risorse e capacità di rigenerazione dura ormai da oltre 50 anni, a testimonianza della crescente pressione sugli ecosistemi. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Estate in Blu.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.

Bentrovati cari radioascoltatori, eccoci al nuovo appuntamento del nostro programma pomeridiano Dritti al cuore, anime, storie, ispirazioni, e oggi voglio parlarvi di qualcosa che è davvero molto importante nella vita di noi cristiani. Parliamo di interiorità, di rapporto con Dio e di silenzio. C'è una domanda che forse ci accompagna un po' tutti, anche quando non abbiamo il coraggio di formularla in mezzo al rumore delle nostre giornate: è ancora possibile ascoltare Dio? Viviamo immersi tra tante parole, immagini, notizie che ci scorrono dinanzi agli occhi e siamo sempre connessi e paradossalmente sempre più esposti al rischio di perdere il contatto con noi stessi. Eppure nel profondo del cuore rimane una grande nostalgia del silenzio, non il silenzio del vuoto, della solitudine, ma quello che ci permette di ritrovare il senso delle cose, di ascoltare ciò che davvero conta. Ed è proprio da questa intuizione che nasce il libro di cui parliamo oggi, Come voce di sottile silenzio, interiorità.

0: e rapporto con Dio, pubblicato dalle Edizioni Paoline e scritto da Fra Cesare Falletti, è un titolo che richiama uno dei brani più affascinanti della scrittura, quando il profeta Elia scopre che Dio non si manifesta nella spettacolarità, ma nella discrezione di una voce sottile, di una voce di sottile silenzio. È una delle pagine bibliche più belle, secondo me, che sembra parlare con particolare forza al nostro tempo, perché forse il problema non è che Dio abbia smesso di parlare, piuttosto siamo noi che abbiamo sempre meno occasioni per ascoltarlo. E vogliamo parlarne oggi proprio con Fra Cesare Falletti, autore del libro Monaco Cistercense, che da molti anni riflette sul cammino interiore dell'uomo e sull'esperienza dell'incontro con Dio. Benvenuto, Fra Cesare.
1: Grazie.
0: Anzi, Padre Cesare, perché è anche un sacerdote. È un piacere averla davvero con noi, approfondire questo tema che davvero è un tema molto importante in questo tempo storico che stiamo vivendo.
1: Sì, è un tema a cui tengo molto e soprattutto il titolo dice un po' tutto, insomma. Cioè, dopo tutto il chiasso di Mosè con Dio che appare in mezzo a fulmini, terremoti, eccetera, veramente quando arriva il vero profeta che deve ascoltare una parola per convertire il regno, scopre che Dio non si fa sentire, cioè si fa sentire solo se gli lasciamo lo spazio.
0: Partiamo dal titolo, come voce di sottile silenzio, come lei stesso ha detto, ci riporta direttamente all'esperienza del profeta Elia. Perché ha scelto proprio questa immagine come chiave del libro?
1: Beh, proprio perché, dato che ho voluto fare un libro sulla presenza di Dio nella nostra vita, come arrivarci, in quali casi la si trova, come la si cerca, eccetera, che, come diceva lei prima, è proprio uno dei grandi problemi, drammi di tutti del mondo ad oggi, perché il chiasso è molto, ma più che il chiasso è la distrazione, e solo il silenzio ci riporta a dire: forse c'è una voce che mi interpella e io non sto sentendola. È quello che è successo a Elia, che capiva che Dio non era nel chiasso, nel terremoto, nel vento, nel fuoco, e quindi ha dovuto fare un grande silenzio, perché se no non capiva cosa Dio voleva dirgli, e lui era in pericolo di morte in più, perché lo cercavano per ammazzarlo.
0: Il sottotitolo del libro parla appunto interiorità e rapporto con Dio. Oggi si parla tanto di benessere nella nostra società, benessere interiore, meditazione, mindfulness. In che cosa l'interiorità cristiana è diversa da una semplice ricerca di equilibrio personale? Spieghiamolo un po' ai nostri radioascoltatori che magari non sanno ancora la differenza, Padre.
1: Io credo che tutta la rivelazione di Dio, e in particolare quella in Gesù, ci insegna che Dio lo si incontra dicendo tu. Cioè, non è una questione di benessere personale, è questione di essere una vera persona umana, cioè una persona che entra in relazione, che sa dire tu. E questo noi lo dimentichiamo spesso, perché siamo troppo occupati da cosa me ne viene. Oggi, per esempio, manca la gratuità. Che cosa mi serve? Ma così il piacere di far piacere non esiste quasi più. E invece con Dio è la sola possibilità di essere in relazione con Lui. Lui ci fa piacere e noi dobbiamo fargli piacere.
0: È vero. Lei scrive anche che il silenzio non è un vuoto, ma è uno spazio abitato. Come possiamo imparare noi a riconoscere la presenza di Dio nel silenzio?
1: Intanto cercando di far tacere, ci vuole tempo anche, per arrivare al silenzio occorre tempo. E il passo del profeta Isaia ci dice proprio che Isaia doveva aspettare tutta una serie di chiassi che dovevano passare. noi dobbiamo accettare di dover far passare i nostri chiassi, non abolirli semplicemente con un gesto della mano o anche uno sforzo della testa. Piano piano, una folla, è quella che abbiamo in testa, è una delle più chiassose, una folla piano piano si mette in silenzio. Sentivo una trasmissione ultimamente di un famoso cantante che non riusciva a far tacere la folla davanti alla quale doveva cantare e si è arrabbiato alla fine, però non è arrabbiandosi, è questione, alla fine lui ha aspettato. E io avevo un professore all'università che quando la classe faceva chiasso stava zitto oppure parlava a voce bassissima. Così è Dio, non si impone. O lo accetti gratuitamente, lo cerchi gratuitamente, o lui sta zitto.
0: È vero, Dio parla molte volte in modo discreto, non è mai invadente. Forse è questa proprio, secondo me, una delle difficoltà dell'uomo contemporaneo, abituato a cercare esperienze forti e immediate. Ma secondo lei come possiamo far sì che Dio, che ci rispetta, che non invade la nostra anima, anche essendo sempre lì, possa veramente essere ascoltato?
1: Innanzitutto penso che non dobbiamo credere che la parola viene come la pioggia, insomma, anche se la lettura di ieri parlava della pioggia, ma che dobbiamo cercare una parola. Dio ci ha parlato e noi possiamo solo rispondere. Se noi vogliamo parlare per primi o non ascoltiamo la parola che ci dice, la sua parola non ci tocca, non ci raggiunge. Come con qualunque persona che ci interessa, noi cominciamo col silenzio, aspettare che quella persona dica una parola che ci interessa. Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta. Samuele ci insegna questo.
0: Lei, padre, ha una lunga esperienza monastica. C'è qualcosa che il monastero può insegnare anche a chi vive nel pieno della vita familiare e lavorativa?
1: Ma io credo che la vita monastica è una vita che è stata spogliata di tanti dettagli per cui raggiunge la vita di tutti. Perché al fondo, quando si tolgono i dettagli, siamo tutti uguali, con tutti la stessa povertà, la stessa sete e anche la stessa capacità di gioire. Quello che insegna la vita monastica è lo spogliamento, non è l'arricchimento.
0: Ma secondo lei esiste il rischio di confondere il silenzio con la fuga dal mondo?
1: Non dura,
0: infatti.
1: Questo rischio c'è, ma non dura.
0: In che modo il silenzio autentico invece ci rende più capaci di amare e vivere le relazioni?
1: Perché il silenzio sboccia nella parola. E quando noi facciamo un vero silenzio, a un certo punto c'è una parola che nasce, perché trova il suo terreno. Il terreno della vera parola è il silenzio. Quel che dice San Giovanni della Croce, Dio ha detto una sola parola e l'ha detta nel silenzio, in un eterno silenzio, che è Gesù questa parola. Ha ragione. Se lei legge la Bibbia, vede che gli ultimi libri prima del Nuovo Testamento sono libri di silenzio, in cui dopo tutto quello che è successo nei primi capitoli dell'Antico Testamento, poi a un certo punto Dio non parla più. Aspetta che l'uomo taccia o sia talmente ferito e talmente assetato che finalmente lui può dire la vera parola.
0: Padre Cesare, molte persone oggi dicono io vorrei pregare però non ci riesco, Vorrei pregare, ma non so farlo. Che consiglio darebbe a chi desidera ricominciare oggi un dialogo con Dio?
1: Ma credo che bisogna cercare di non essere attori. Non siamo attori della nostra preghiera. Certe volte dobbiamo star lì senza che succeda niente. Per me è molto importante tornare continuamente alla presenza di Dio. Dio c'è. Che parli o non parli, che io stia zitto o che dica un sacco di parole, Dio c'è e basta. E mi guarda, mi ama, mi vuole bene, lavora per me. Anche se non dico niente, anche se lui apparentemente non dice niente. Il Dio di Isaia, no, di Isaia, scusi, di Elia, come voce di sottile silenzio, è un Dio che sembra non bastare agli uomini. Come poco prima Elia aveva avuto l'esperienza dei preti di Baal che facevano un sacco di chiasso, ballavano, cantavano, gridavano, e Baal non si faceva vivo. E invece Isaia non ha detto nessuna parola.
0: Lei pensa che oggi ci sia ancora sete di Dio, anche se spesso si manifesta in forme inattese?
1: Ma secondo me è più di 20 anni fa. Il mondo è più povero, per cui ha più bisogno di Dio, e c'è molta meno gente, soprattutto nei giovani, che non dice più di essere ateo, dice che cerca.
0: Certo. E tra le pagine del libro che ci sta presentando, a quale lei è particolarmente affezionato e che considera il cuore del messaggio?
1: Ma io in questo libro ho detto delle cose che mi abitano veramente, cioè che in cui credo sul serio, e cioè, beh, per forza, insomma, ma credo che i capitoli sulla presenza di Dio sono quelli in cui ci ho messo di più quello che tipo incontrare, per esempio, il capitolo incontrare, io ci ho messo veramente qualcosa che è stata la mia vita, che ha marcato la mia vita. Ma non solo in quello, ma cioè per me la scoperta, ma che non è stato il primo giorno che sono entrato in monastero, ma la scoperta che la presenza di Dio basta anche se mi lascia poverissimo è stata capitale. Mi ha pacificato nelle mie difficoltà di preghiera, perché abbiamo tutti difficoltà di pregare. E il fatto di dire, ma che cosa è importante? È importante che ti rendi conto che Dio è presente. E poi San Benedetto aggiunge, e non bisogna dimenticarlo.
0: Molte persone dicono che è difficile trovare il silenzio, soprattutto quando si parla di silenzio del cuore. Come si fa ad arrivare al silenzio del cuore, secondo lei?
1: Ma è un po' quello che dicevo prima, bisogna piano piano lasciarlo. Un bambino quando grida, poi a un certo punto si stanca, e anche noi con tutto il nostro chiasso, se abbiamo pazienza, piano piano il nostro chiasso si calma. Ma anche il silenzio del cuore non è una sensazione di benessere, non è qualcosa, insomma, che vado a fare una cura in India perché ci sia questo, è qualcosa di ben diverso, è questione di un cuore che si scopre in attesa, che si scopre in relazione, che si scopre desiderante.
0: Nella tradizione cristiana un ruolo fondamentale per trovare il silenzio è il deserto, ed è un luogo privilegiato dell'incontro con Dio. Quale significato può avere oggi il deserto, secondo lei?
1: Beh, il deserto è proprio non è questione di sabbia o di pietre. Il deserto è proprio il fatto di togliere dai nostri sensi, occhi, orecchie, così, tutto ciò che ci distrae. Ci sono delle chiese, soprattutto le cistercensi antiche, che sono vuote, perché i cistercensi sapevano che Dio lo si cerca nel vuoto.
0: Uno dei luoghi dove molte persone dicono di trovare Dio o si aggrappano di fatto a Dio è la sofferenza. Secondo lei può proprio questa sofferenza molte volte diventare una via verso una più profonda interiorità?
1: Sì, nella misura in cui non è solo facilmente consolatoria, ma è scoprire che Dio ci è vicino, perché Lui stesso per noi, per ciascuno di noi, ha scelto di incontrarci sulla croce, perché noi siamo sulla croce. E allora Lui è salito sulla croce per incontrarci. Allora sì, la sofferenza diventa un luogo di incontro con Dio.
0: E un'ultima...
1: Ma è la mia sofferenza. Non è tanto... Sì, è stato meraviglioso il fatto che Dio ha voluto morire crocifisso per noi, ma per noi, non per fare uno sport.
0: E un'ultima cosa, per approfondire ancora il suo libro, quale augurio lei si sente di rivolgere ai nostri ascoltatori perché dopo aver letto il suo libro possano fare esperienza di quella voce di sottile silenzio nella loro vita quotidiana?
1: Ma io credo che quel libro lì non è un libro che si legge d'un fiato da cima a fondo. Bisogna saperlo anche un po' sottolineare, saper darsi appuntamenti. Io questa frase la dovrò ritrovare. E credo che almeno certi libri non sono da sapere, certi libri sono da incontrare quando ne ho bisogno. E per cui devo mettere l'indirizzo quasi quando mi fa ritrovare una frase che mi ha aiutato, una frase che mi ha fatto scoprire che posso ancora fare un passo.
0: Io la ringrazio davvero, Padre Cesare, perché sono sicura che tutti abbiamo bisogno di riscoprire il silenzio nella nostra vita, e sicuramente questo libro sarà un tesoro per molti.
1: Se questo non ho fatto fatica, cioè la fatica che ho fatto non è stata inutile. È quello che io desidero, naturalmente, che quello che scrivo non sia inutile, perché se no sarebbe solo per passare il tempo.
0: E allora io invito i nostri radioascoltatori a prendere questo libro, che è disponibile in tutte le librerie, anche su Amazon, sui digital store, e poter veramente sfogliarlo, avvicinarsi a questa fonte che è la fonte del profeta Elia, che poi è la fonte della parola di Dio, e fare esperienza di questo Signore che veramente non vuole fare altra cosa che incontrarci personalmente lì nella situazione che ciascuno di noi vive in questo momento. Grazie ancora, Padre Cesare.
1: Grazie a lei, arrivederci.

Ed anche oggi, in questo periodo estivo, la nostra trasmissione continua in musica. Ci sono musiche che vanno oltre le parole, non si limitano ad accompagnare, immagino, evocare ricordi. Aprono dentro di noi uno spazio davvero grande dove il rumore si attenua e l'anima può ritrovare la propria voce. Vi parlo di Ennio Morricone, che con le sue composizioni veramente possiede questo dono molto raro. Lui ci invita a rallentare e a custodire il silenzio, a guardare con sincerità nel nostro cuore. E proprio nell'interiorità, dove le parole spesso non arrivano, può nascere l'incontro con Dio. L'incontro con la presenza di Dio che ci ama e che parla con discrezione a chi si mette in ascolto. Questa playlist non è soltanto un viaggio musicale, è un tempo da dedicare a se stessi. È un'occasione per riscoprire la bellezza del silenzio, della contemplazione, della preghiera, lasciandosi guidare da melodie che accarezzano il cuore ed aprono lo spirito alla speranza. Melodie che vogliono arrivare proprio dritto al cuore di ciascuno di noi. Allora lasciamoci accompagnare da queste note, perché possono diventare per ciascuno un sentiero verso la pace interiore e per chi lo desidera anche un'occasione di incontro con Dio che è lì e abita la nostra anima. Io vi auguro un buon pomeriggio, un buon ascolto. Continuate ad ascoltare Radio Vaticana, a restare sintonizzati con noi.

Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB e se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: in Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Ucraina, massicci raid su tutto il paese, cade un missile in Polonia, violato lo spazio aereo, tuona Varsavia. La violenza, virus letale per la democrazia, così il presidente Mattarella alla cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare. Emergenza incendi a Creta e in Grecia, 8.000 persone evacuate dall'isola, stabilizzati i roghi in Spagna e Francia, resta la devastazione di migliaia di ettari di terreno. Caldo e bollini rossi, l'Italia nella quarta ondata di gran caldo, picco previsto per domenica, critica la situazione dei ghiacciai e la siccità preoccupa il fiume Po. Buonasera da Antonella Mitole. In Ucraina massicci raid russi su tutto il paese, sconfine in Polonia un missile russo, violato lo spazio aereo, tuona Varsavia e da Bruxelles in arrivo una tranche del prestito da 90 miliardi di euro. Sentiamo Vito De Torre.
2: Decine di migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel della metropolitana di Kiev per sfuggire ai bombardamenti russi. Il bilancio è ancora provvisorio, oltre 10 morti. Vicino a Kryvyi Rih è stata sterminata un'intera famiglia, padre, madre e 7 figli. Il più piccolo aveva appena 1 anno e mezzo. Mosca afferma di aver colpito obiettivi militari, ma da Leopoli arrivano le immagini di un condominio sventrato e di soccorritori ancora al lavoro tra le macerie. Distrutto anche il convento greco-cattolico di Kramatorsk nel Donbass, punto di riferimento per una comunità che vive la guerra dal 2014. A oltre 1600 giorni dall'invasione russa, la tensione continua a crescere. Un missile russo è precipitato in Polonia, vicino a Lublino. Varsavia avverte, in caso di attacco diretto, risponderà anche senza la NATO. Intanto Bruxelles ha stanziato altri 3 miliardi di euro per sostenere la difesa ucraina. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Il conflitto fra Stati Uniti e Iran minaccia di allargarsi, nuova

0: La stampa di oltreoceano filtra la frustrazione del presidente degli Stati Uniti Trump, esasperato dal dossier Iran e contro i suoi consiglieri perché divisi su come procedere. Gli ultimi attacchi statunitensi hanno ucciso 3 soldati Pasdaran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver attaccato una base USA in Giordania e un'altra in Kuwait. In salita la diplomazia, ma il Pakistan ribadisce, i negoziati tra Teheran e Washington continuano. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E i colloqui in Egitto di Hamas con i mediatori sul disarmo dei militanti palestinesi hanno fatto progressi, un annuncio di accordo sembrerebbe vicino, lo dicono fonti diplomatiche, ma sul campo i raid israeliani continuano. Sentiamo Federica Margaritora.
2: 3 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi e altri feriti in attacchi israeliani nella striscia di Gaza durante la notte e nelle prime ore di stamani. Intanto le forze armate israeliane fanno sapere che 2 comandanti di Hamas sono stati uccisi in attacchi separati nella striscia di Gaza questa settimana. In Cisgiordania resta alta la tensione tra i coloni israeliani e i palestinesi, che ancora contano i danni dei raid dell'IDF nei giorni scorsi. In questa drammatica situazione una buona notizia può arrivare dai colloqui del Cairo, con una svolta sull'accordo con Hamas. Il gruppo militante palestinese, secondo fonti diplomatiche, potrebbe accettare la roadmap del Board of Peace sul disarmo, la composizione del nuovo governo di Gaza e gli accordi sulla sicurezza. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Tradizionale cerimonia del ventaglio questa mattina al Quirinale, il capo dello Stato Mattarella spazia nel suo discorso a tutto campo. Sentiamo Augusto Cantelmi.
3: Mantenere la calma di fronte alle frenesie di una politica che rincorre gli umori anche più bassi del paese con poca razionalità, arrivano le parole del capo dello Stato Mattarella nel corso della cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, un invito ad abbassare i toni.
4: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana.
3: Sulla sicurezza le forze politiche si sono divise, da una parte il caso Roggero con le pressioni anche sul Colle per la grazia, la risposta di Mattarella.
4: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge.
3: Dure le parole del capo dello Stato anche per la mancata condanna alle violenze in OTAV. Spazio anche al tema dell'immigrazione, capo dello Stato che indica la strada tracciata da Papa Leone. Dal Quirinale Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Una notizia che arriva da Messina: c'è stata un'esplosione, un edificio di 2 piani è crollato lungo la strada statale 114. Secondo le prime informazioni ci sarebbero alcuni dispersi. L'edificio ospitava negozi al piano terra al primo piano e abitazioni al secondo. Secondo il sindaco di Messina, il crollo sarebbe stato causato da una fuga di gas. Europa in fiamme in questa estate torrida, dopo la Francia e la Spagna, ora la Grecia a bruciare, ce ne parla Nicola Ferrante.
5: L'Europa continua a bruciare. Inghiottiti dalle fiamme alimentate da forti raffiche di vento, sono spariti ettari ed ettari di vegetazione. A Creta la guardia costiera ha evacuato i turisti dalle spiagge fra onde alte, urla e scene di panico. Colonne di denso fumo nero scorano l'orizzonte, mentre in totale sale a 8.000 il numero delle persone evacuate. 2 vigili del fuoco sono morti mentre combattevano gli incendi, intrappolati, avvolti da un muro di fuoco. E con l'accusa di aver appiccato il maxi incendio di Toledo, che ha bruciato la Spagna, sono stati arrestati 2 uomini ritenuti responsabili. Nel frattempo, in Portogallo, già da 24 ore, sono andati in fiamme 11.000 ettari di vegetazione, mentre in Spagna e in Francia è arrivata la 4ª ondata di caldo rovente, con lo scirocco che soffia, facendo temere per nuovi roghi killer. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: In arrivo la 4ª ondata di calore sull'Italia, temperature alle stelle per tutto il fine settimana, soprattutto al centro-nord. Domani 11 le città da bollino rosso. Ma gli effetti del caldo estremo si fanno sentire anche sul bacino del Po, alle prese con la siccità, e sui ghiacciai delle Alpi. Ce ne parla Fausto Nicastro.
6: Sarà un fine settimana rovente in tutta Italia. La quarta ondata di calore infatti porterà afa a temperature alle stelle in tutta la penisola, con punte oltre i 40 gradi. Già oggi Campobasso, Perugia e Rieti sono contrassegnate con il bollino rosso, a cui si aggiungeranno altre 8 città nella giornata di domani. Sarà il centro-nord a soffrire maggiormente la canicola a causa dello stazionamento dell'anticiclone

0: africano nel centro Europa. Ma la situazione sarà critica anche lungo le coste, in quelle zone dove l'alto tasso di umidità aumenterà le temperature percepite. In grave sofferenza il bacino del Po, dove il livello di severità idrica diventa alto, con oltre 100 comuni tra Piemonte e Lombardia in difficoltà negli approvvigionamenti. E sempre di più il caldo estremo ha gravi effetti anche sull'arco alpino. In questi giorni, infatti, il ghiacciaio di Indren sul Monte Rosa appare scoperto e solcato da rivoli di acqua di fusione. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Vietato il campeggio libero in Val di Susa, Venausso e Bussoleno dalla mezzanotte fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Lo ha disposto il prefetto di Torino dopo le violenze dei Notav di sabato scorso. Imposto dunque uno stop all'iniziativa di campeggio annunciata da alcuni membri del movimento contro l'alta velocità Torino-Lione. Vietato anche girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri dell'alta velocità. L'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha approvato la rimborsabilità del primo farmaco per malati di SLA, un passo storico per la comunità italiana delle persone malate di sclerosi laterale amiotrofica. Sentiamo Cesare Cavoni.
2: Un aiuto alle famiglie dei pazienti per affrontare i costi delle cure per un tipo particolare di sclerosi laterale amiotrofica. Oggi il Consiglio di amministrazione dell'AIFA ha approvato la rimborsabilità di Qalsody a base di Tofersen, farmaco orfano destinato agli adulti con SLA associata a una mutazione del gene SOD1. Al medicinale è stata riconosciuta anche l'innovatività terapeutica, elemento che sottolinea il valore attribuito dall'agenzia a questa nuova opzione per un sottogruppo ben definito di pazienti. Si tratta quindi di una terapia mirata a una forma genetica della malattia identificabile attraverso specifici test diagnostici. Il provvedimento è di particolare importanza poiché amplia le possibilità terapeutiche in una patologia neurodegenerativa grave e progressiva caratterizzata dalla perdita dei motoneuroni e da un progressivo deterioramento delle funzioni motorie. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: E diventa permanente la carta d'identità dopo i 70 anni. Una volta emessa avrà validità illimitata. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
3: Si cambia per oltre 7 milioni di cittadini che hanno superato i 70 anni di età. Da oggi le persone over 70 non dovranno più preoccuparsi del rinnovo decennale della propria carta d'identità. Le nuove emissioni avranno infatti una validità illimitata. Una misura introdotta dal decreto semplificazioni del governo che punta a tagliare la burocrazia per gli anziani e cercare di alleggerire il lavoro degli uffici anagrafe dei comuni. In pratica, una volta emesso il documento dopo il compimento del 70° anno di età, resterà valido ai fini del riconoscimento, ma anche per l'espatrio. Sarà inserita la dicitura illimitata nell'apposita casella di scadenza da parte del sistema informatico dell'anagrafe. Chi ha un documento in corso di validità potrà in ogni caso continuare a utilizzarlo fino alla scadenza naturale. Nel momento in cui otterrà la nuova carta d'identità elettronica, quella sarà vita. Un dettaglio da ricordare è che il chip elettronico della carta scade comunque ogni 10 anni e bisognerà effettuare l'aggiornamento per tutti coloro che utilizzeranno la carta per gli accessi online. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo sul riconoscimento facciale. Ieri il via libera della Commissione Politiche Europee del Senato. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Non vogliamo che con l'intelligenza artificiale ci sia un controllo pubblico su dove ci spostiamo, afferma il portavoce della Commissione Europea. Il testo rispetta le norme europee, replica Palazzo Chigi. Papa Leone celebrerà in agosto messe ad Assisi, Rimini e 2 volte a Castel Gandolfo. Sentiamo Rita Salerno.
4: Nell'agenda degli impegni di agosto di Papa Leone XIV figurano Castel Gandolfo, Rimini, Assisi e la Repubblica di San Marino. Si comincia ad Assisi il 6 agosto, festa della trasfigurazione del Signore, meta della prossima visita pastorale di Leone. Alle 10.30 il pontefice celebrerà messa per i ragazzi impegnati nell'incontro Franciscan Youth Meeting nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e risponderà a 3 domande che gli porranno i giovani. Il 15 agosto, festa dell'Assunta, guiderà la messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo, così come avvenne nel 2025. Il 22 agosto il pontefice farà tappa la mattina nella Repubblica di San Marino e al pomeriggio invece atteso a Rimini per la messa al porto e il discorso al meeting. Infine il 29 agosto, nuovamente a Castel Gandolfo, nella chiesa di Maria Santissima del Lago per la messa e la processione alle 18. Da Roma, Rita Salerno.
1: In chiusura una notizia di sport, l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai campionati del mondo assoluti di Hong Kong. Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino hanno battuto in finale gli Stati Uniti per 45-29. Questa era l'ultima notizia, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè in regia, ad Antonella Mitolo, una buona serata.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le papier
4: croyant in Pantheon in
5: semblance do
6: sang. La maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Care amiche, cari amici all'ascolto, bentrovati. Oggi cominciamo con un focus sui migranti e in particolare sullo sfruttamento dei migranti sulla scia dell'odierna giornata mondiale contro la tratta di persone. Parleremo anche dell'ex Ilva di Taranto dopo il decreto che per ragioni di impatto ambientale ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Infine ci occuperemo anche dell'esodo per raggiungere i luoghi di vacanza. Sulle autostrade italiane saranno in movimento ben 16 milioni di veicoli tra il prossimo fine settimana e quello successivo. Questo è il Mondo alla Radio, io sono Eugenio Bonanata e vi parlo grazie al supporto tecnico di Alberto Giovannetti. Sfruttamento dei migranti in primo piano oggi, un'attività, diciamo così, che ogni anno provoca introiti molto consistenti e che rientra nel complesso fenomeno della tratta degli esseri umani. Oggi ricorre la giornata mondiale contro la tratta e dunque cogliamo questa occasione per cercare di capire meglio qual è il nesso tra i profitti illeciti e i migranti. Lo facciamo assieme a padre Daniele Moschetti, missionario che guida lo storico presidio dei Comboniani a Castelvolturno in Campania. Lo abbiamo intervistato, ecco che cosa ci ha detto.
9: Questo è un discorso sempre di un lavoro, prima di tutto, dell'uso di questi uomini e donne, ma anche bambini, ovviamente di minori, e quindi ci sono proprio anche certi tipi di servizi, di lavori che viene chiesto a questi gruppi e queste persone che vengono dall'Africa, America Latina, l'Asia, quindi sia l'aspetto di sfruttamento sessuale, quindi anche il discorso di minori che vengono anche in questo senso, e poi certamente di lavoro minorile, ma anche poi per le donne, ovviamente prostituzione, e poi tutto quello che noi vediamo, i lavori che stanno facendo sono tutti sottopagati. Quindi se fai conto, il 70% di chi lavora come badante in Italia sono stranieri, soprattutto donne, anche di una certa area dell'Europa, soprattutto dell'Est, ma certamente anche africane, ma molto, molto, molto meno.
8: Nel tuo percorso missionario immagino che avrai incontrato molte persone, molte storie significative in tal senso. Ce ne vuoi raccontare qualcuna che ti ha colpito in modo particolare?
9: Ma sai, ne ho vedute tantissime veramente da scrivere libri, dai minori alle donne, ai giovani, giovani che venivano con grandi speranze di giocare anche a calcio e entrati in depressione nel momento in cui davvero venivano messe, logicamente loro pensano di essere dei grandi campioni, ma poi arrivano e deve passare attraverso una griglia di situazioni che già lo fanno per gli italiani molto più difficile, e anche per i ragazzi, se non sono dei campioni, logicamente questi quelli poi li mettono ai margini. Di storie di persone anche positive ci sono, perché noi abbiamo sempre aiutato ragazzi ad andare a lavorare per esempio a Ischia lì, che è davvero una bellissima isola, è piena di turismo, ma lì non hanno personale. E lì però devono per forza usare il personale con contratto, altrimenti chiudono gli hotel, chiudono i ristoranti, le pizzerie. E davanti, invece, noi abitiamo davanti, Castelvolturno è l'opposto, sul Tirreno appunto, davanti all'isola, e lì abbiamo migliaia e migliaia senza documenti che non hanno lavoro o lavoro in nero. È assurdo tutto questo. No? Allora noi abbiamo mandato versi giovani proprio in questi anni in hotel a 3-4 stelle, che oggi hanno trovato la loro via, sono diventati cuochi, sono diventati persone che hanno fatto strada, logicamente, e ogni anno io ricevo sempre le telefonate di alcuni hotel, appunto ristoranti, che chiedono personale per andare di là, logicamente diciamo persone che poi sono fidate, ma che certamente, ma noi, come dico sempre, io di criminali ne ho incontrati, sì, ma è una piccolo numero rispetto a tutti quelli che invece lavorano in maniera onesta, in maniera con grandi sofferenze e con grandi difficoltà, però lo fanno perché a casa c'è qualcuno che aspetta, anche se guadagnano 400-500 euro al mese, almeno 200 su 500 o 300 li mandano a casa. casa, quindi è logico che è una, essere qui, ma essere sempre poi nel, collegati al, paese da dove vengo, dalla famiglia, quanti anche sono stati sfruttati, non pagati, quanti abbiamo dovuto telefonare noi agli imprenditori per dire ma fate almeno davvero dategli quello che gli spetta e basta, invece questi qui proprio li sfruttavano senza neanche pagarli per magari per un mese. Logico che dopo si arrabbiano, poi diventano anche violenti, e questo è brutto perché vuol dire anche che molti poi si approfittano, questi sono i nuovi schiavi. Sono i nuovi schiavi dell'Occidente, del tempo di oggi.
8: Eppure, padre Daniele, questo tema dello sfruttamento sembra non interessare molto l'opinione pubblica. Perché, secondo te?
9: Perché vedi, credo che proprio quel che sia, la discorso della tratta, in un certo senso, è anche voluta. Perché conviene avere personale da fuori che mantiene il costo del lavoro molto basso. Perché diciamo che il lavoro nero, certo, io sono al sud, ma la presenza di molto lavoro nero è molto al nord, dove c'è lavoro, ed è quello che deve far pensare, perché gli industriali vogliono al minimo 400-500 mila quasi ogni anno di persone a lavorare, ma quanti ne mettono in regola? Questo è il grande problema, e ultimamente è logico che quando chiedono al governo Meloni di avere questo personale, non si sta parlando di tutti che hanno un contratto, ma si sta parlando di persone che vengono a lavorare, poi è logico che cercano di abbattere i costi, e i costi primo è sul salario, e se no vanno all'estero, se no vanno a finire in Asia, vanno a finire in tanti altri posti dove possono già contenere completamente il lavoro, il costo del lavoro, e quindi questi servono in questo modo, e questo è brutto, perché poi se non ci sono controlli nelle industrie, nelle piccole imprese, e in area logico che si impera, poi la corruzione, come sappiamo, purtroppo è alta anche in Italia.
8: E certo, se il tema dei migranti viene sempre vissuto in termini di emergenza, ecco, sarà difficile accorgersi di queste dinamiche.
9: Certo, certamente, no, ma anche perché vedi, cioè, io dico sempre che c'è tutto quello che sta succedendo a livello anche di problemi sociali, sono problemi sociali fino a quando lasceremo sempre persone, migliaia e migliaia di persone senza i documenti, senza permesso, senza permesso di soggiorno e tanto altro, cioè fino a quando li lasci in queste condizioni diventano il terreno fertile per poi poter fare delinquere, ma non perché vogliono delinquere loro, ma usarli, quindi i gruppi criminali li usano per fare il loro business, e quindi va comodo anche a loro, a questi gruppi, però il problema è davvero, cioè, veramente diciamo di sicurezza, parliamo di sicurezza e poi creiamo queste leggi che sono veramente contro quello che è la dignità di questi migranti, perché hanno anche i loro diritti, non soltanto i loro doveri.
8: Senti, come vanno le cose a Castelvolturno? Ricordiamo che qui voi comboniani avete una storica missione e che da tempo il territorio è alle prese con una questione scottante, la costruzione di un centro di rimpatrio per i migranti da 120 posti e un costo di oltre 40 milioni di euro. A che punto siamo?
9: Sì, precisamente sono 43 milioni, 43 milioni e 5 milioni di gestione ogni anno. Quindi puoi immaginarti. No, a che punto siamo? Noi abbiamo cercato di fare, e quello anche la bellezza di questa cosa, ci ha messo insieme tantissimi gruppi, la Chiesa, ha cominciato Monsignor Lagnese, diocesi di Caserta Capua, poi comunque anche tutti i vescovi con la conferenza episcopale campana, quindi con Monsignor Di Donna, che è il presidente, ha scritto anche a nome di tutti i vescovi, e poi anche Fico, il governatore della Campania, che si è messo subito al servizio dicendo no a questo CPR, tutti quanti, poi ci sono state associazioni, gruppi, movimenti, quindi di vario tipo, di vario colore anche, che si sono messi proprio in opposizione a questa scelta.
8: Ecco, perché non serve questo CPR?
9: No, non serve perché questa è una prigione illegale, cioè è legalizzata perché comunque è un centro, diciamo, legale, fra virgolette, amministrativo, ma se è amministrativo non è per delinquenti, ma è gente che non ha il permesso di soggiorno, che ha altre cose, oppure che escono dalle prigioni, che magari sono dentro per essere poi rimpatriati, ma questo è un minimo numero, gli altri sono tutta gente che è tranquillamente arrivata e si è trovata qui, oppure gente che da anni che è qui, che non ha documenti e quando viene presa per strada viene portata dentro e questo si ritrova dentro una situazione assurda, rimpatriandoli, e questo che poi sono neanche il 10-15% di tutti quelli che poi in teoria dovrebbero essere rimpatriati. Quindi non è un sistema che sta servendo perché davvero ci sia meno migrazioni, non è questo. Cioè dobbiamo arrivare a capire che bisogna fare dei flussi, ma dei flussi che siano coordinati, preparati, cioè vuol dire anche avere un progetto, vuol dire avere la scuola italiana, vuol dire avere anche la capacità di conoscere la realtà italiana, cioè sono cose che poi aiutano a vivere meglio sia i migranti, mettersi al servizio della comunità dove arrivano e vivono, e poi logicamente a tutti gli italiani, perché questo è un servizio enorme. Poi producono quasi 10 miliardi questi che lavorano regolarmente, quelli che lavorano regolarmente, poi ci sono tutti quelli che lavorano irregolarmente, ma questi che producono, chi sta pagando le pensioni ai nostri pensionati? 10 miliardi all'anno producono soldi all'INPS per poter pagare le pensioni dei nostri, perché sono tutti giovani, quindi logicamente la loro pensione la prenderanno dopo. Ma per dire, facendo soltanto un piccolo esempio, se non abbiamo persone che vogliono arrivare a fare certi tipi di lavori, e se non, guarda, ti farei la lista lunghissima di questo, se non ci sono, dov'è, chi lo fa? Le fanno loro. E allora dico, cioè, basterebbe ragionarci un attimo, dice, ma mettiamoci a tavolino, prepariamo un programma, cerchiamo di fare una cosa che è legale per tutti, per il comune, per il paese che da dove arrivano a questo paese che è l'Italia, mettiamo delle barriere, certamente non c'è problema, però lo facciamo in maniera legale, lo facciamo in maniera intelligente, dove serve, e poi creiamo anche lo sviluppo anche da dove arrivano, perché il fatto è che ci sia la possibilità di poter sviluppare anche dei paesi del sud del mondo, in Africa, America Latina, delle scuole professionali. Qui ci mancano una marea di artigiani, una marea, eppure se non è necessario che dobbiamo per forza fare tutte qua, ma dobbiamo aiutare anche questi paesi a cominciare a migliorarsi, a crearsi, ad essere più indipendenti. Non è che dobbiamo portare tutto il personale, la gente da fuori. Logicamente è quello il discorso di lottare contro la tratta, perché quello vuol dire miliardi per chi lo sta gestendo.
8: Parliamo adesso dell'ex Ilva, perché il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha convocato la prima riunione di approfondimento con i sindacati per il 4 agosto. Questo dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che, per ragioni di impatto ambientale, ha disposto la fermata dell'area a caldo del siderurgico di Taranto entro 90 giorni. Per i sindacati, per il risanamento e il rilancio dell'ex Ilva, serve una presenza forte dello Stato. E dunque spetta allo Stato guidare questo rilancio industriale, accompagnare la transizione verso i forni elettrici e costruire una partnership con operatori privati. Circa 20.000 i lavoratori che rischiano il posto di lavoro, compresi quelli dell'indotto. Secondo una stima elaborata dallo Svimez nel 2019, l'azzeramento della produzione dell'ex Ilva provocherebbe una perdita economica di circa 24 miliardi per il sistema produttivo nazionale. Ad Alessandro Guarasci, il presidente delle ACLI di Puglia, Vincenzo Purgatorio, ha detto: negli anni passati è stato perso troppo tempo.
1: Questa era un'operazione di riconversione che lo Stato doveva fare già da tempo, perché io vedo con molta fatica un imprenditore che può mettere conti, ora voglio dire da profano, ma diciamo dentro le letture dei giornali o dei dati che ci vengono forniti, una perdita di 8 miliardi di euro. Per cui la riconversione andava fatta già 15 anni fa, e l'unico ente quindi che poteva farlo, cioè poteva produrre una perdita e giustificare una perdita, era proprio lo Stato, no? Quindi andava nazionalizzata da allora e fatta la riconversione. Oggi il problema è veramente è difficile uscirsene da questo. Da questa impasse, anche perché io la vedo molto difficile un imprenditore che metta sul piatto della riconversione 8 miliardi sapendo di avere diverse annualità in perdita. Come se ne esce? Qui ci vuole veramente un tavolo di concertazione e una scelta politica molto forte da parte di chi governa, ma anche delle opposizioni, per risolvere un problema che sta dentro i livelli occupazionali, ma anche comunque la tutela della salute, che Taranto è molto preoccupante. Questo la dice lunga anche la sentenza di Milano.
2: Ecco, senta, mi permetta una cosa, però tutti gli imprenditori che hanno in qualche modo gestito l'acciaieria d'Italia, in sostanza ex Ilva, pensiamo a Riva, pensiamo anche agli indiani, e non hanno mai avviato un vero processo di riconversione, e su questo forse diversi governi sono stati molto disattenti. Lei che cosa ne pensa?
1: Assolutamente sì, non solo sono stati disattenti, c'è una responsabilità oggettiva dei governi che si sono succeduti, perché la scelta politica della riconversione l'aveva fatta 15 anni fa, non oggi. Oggi secondo me è anche molto tardi per fare una cosa di questo tipo, a meno che non ci sia una forte scelta di nazionalizzare l'azienda ex Ilva. Ma è ovvio che gli imprenditori che si sono succeduti non hanno assolutamente messo mano, come devo dire, alla tutela della salute della città di Taranto. Questo è fortemente evidente. Era lo Stato che doveva comunque farsi carico di un processo di riconversione, alla luce di quello che è accaduto. Poi le responsabilità ovviamente sono dei governi e sono anche degli attori che comunque hanno governato questa vicenda.
2: Senta, però oggettivamente adesso si vorrebbe intervenire sull'area a freddo, lo sappiamo, l'area a caldo dovrebbe essere fermata a meno di, diciamo, colpi di scena. L'ex Ilva è fondamentale per l'economia tarantina, ma anche e soprattutto per l'economia italiana, che a questo punto non avrebbe più un produttore importante di acciaio, una materia fondamentale per qualsiasi economia industrializzata.
1: Allora, sì, ma qui è la scelta che si è fatto di perdere un asset industriale importante come quello della produzione dell'acciaio. Però qui siamo di fronte, società civile, ma dico anche chi governa, di fare una vera e propria scelta, quella di salvare l'occupazione, ma a questo punto se bisogna salvare l'occupazione bisogna mettere in sicurezza assolutamente la salute dei cittadini di Taranto, perché comunque i livelli di piombo sono altissimi. E tutti i dati epidemiologici comunque vanno nella direzione che la contaminazione, soprattutto nell'età giovanile, ma soprattutto quella pediatrica, è fortemente alta. Per cui, come devo dire, la scelta è difficile, ma ci vuole anche una scelta molto, molto coraggiosa. È ovvio che quella a caldo non è più proponibile, quella a freddo si tratta comunque di un colpo all'economia e comunque all'asse strategico della produzione dell'acciaio.
2: Per chiudere, allora, a questo punto l'unica cosa che rimane è la nazionalizzazione, però l'Unione Europea potrebbe essere contraria, e soprattutto dove si possono prendere i soldi?
1: Forse abbiamo perso un'occasione del PNRR, non lo so. Io ora non conosco i gangli di tutto il progetto del PNRR, però da questo punto di vista va richiamato al senso della responsabilità anche la Comunità Europea, perché può essere un'idea quella di salvare, cioè di nazionalizzare, un'idea. Secondo me è un progetto fattibile di nazionalizzare, e non è una scelta solo dell'Italia, ma è una scelta anche della Comunità Europea per salvaguardare sia, come devo dire, l'indotto della produzione dell'acciaio, anche perché comunque molti asset europei rispetto a quello delle industriali sono fuori dal perimetro della Comunità Europea. E poi c'è da fare una scelta fondamentale, visto che comunque la Comunità Europea nasce attraverso i valori comuni, soprattutto dei cittadini e della popolazione, di salvaguardare la salute, soprattutto quella dell'adolescenza e quella pediatrica. Per cui lì si mette di fronte a una scelta che non è solamente economica, ma deve essere anche una scelta valoriale.
8: Entra nel vivo l'esodo dell'estate 2026, a partire da questo fine settimana è infatti atteso un progressivo aumento dei flussi di traffico lungo l'intera rete autostradale italiana. Il picco si registrerà però nel fine settimana del 9 agosto. Complessivamente in questi due weekend, secondo le stime di Autostrada per l'Italia, saranno circa 16 milioni i veicoli in transito lungo i 3.000 km di rete gestite dal gruppo. Dunque si parte, ma che cosa si può consigliare ai villeggianti per vivere appieno questo periodo di riposo? Lo abbiamo chiesto a Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio.
3: Innanzitutto grazie per questa opportunità che mi donate, mi consentite. E io ho scritto una lettera proprio pensando un po' al tempo delle vacanze, dal titolo L'estate come tempo dell'anima. Lettera per un tempo di riposo, di bilancio e di attesa. E mi è venuto in mente subito, anche quando penso ogni anno al tempo delle ferie, delle vacanze, ciò che dice il grande saggio ebreo Coelet, che c'è un tempo per ogni cosa sotto il cielo. Ecco, il tempo delle vacanze è un tempo da utilizzare nel modo migliore possibile. È una grande opportunità che ci viene data, perché è un tempo nel quale e durante il quale abbiamo la grande possibilità, per esempio, di fare una cosa che di solito non facciamo: fermarci un po' di tempo, fermarci. Il verbo fermarsi, no? Come tempo di riposo. E per me il riposo, mi permetto di chiamarlo proprio come un atto di fede, ecco, è un atto di cura di sé. Noi dobbiamo prenderci cura di noi stessi e soprattutto dobbiamo curare di più, a mio modesto parere, tutto ciò che sta dentro di noi, nella nostra testa, nel nostro cuore, nella nostra affettività, nella nostra sessualità. Noi dobbiamo curare di più quella che, con un termine diciamo inclusivo, mi permetto di chiamarlo vita interiore, vita dentro di noi. Ecco, il tempo delle vacanze per me deve essere un tempo durante il quale dobbiamo avere più cura di noi stessi.
8: Quanto è importante anche prendersi cura delle relazioni, delle nostre relazioni?
3: Diceva un grande filosofo, Joseph Pieper, diceva che il tempo libero contemplativo è la base della cultura, e le civiltà fioriscono dove gli uomini sanno ancora festeggiare, contemplare, celebrare. Ecco, tempo di riposo come atto di fede, come cura di sé, come tempo contemplativo, che deve aiutarci poi anche a vivere meglio le nostre relazioni, perché spesso, se ci fate caso, lo dico a chi seguirà questa intervista, molto spesso noi siamo nevrotici, siamo aggressivi anche nelle relazioni più elementari, perché siccome non curiamo noi stessi, non curiamo ciò che sta dentro di noi, non curiamo la vita interiore, la vita spirituale, spesso l'altro o il nostro interlocutore tout court, che può essere mia moglie, mio figlio o l'amico, il conoscente o un incontro occasionale, l'interlocutore spesso diventa il capro espiatorio delle nostre frustrazioni, delle nostre, dei nostri problemi o delle nostre nevrosi.
8: Quindi che cosa si sente di dire a chi ci sta ascoltando?
3: In questo tempo di vacanza mi permetto di dire, è un'esortazione che faccio: non dimenticate le persone fragili, le persone disoccupate, le persone che non possono permettersi neanche di andare un giorno al mare e comprarsi un ombrellone per ripararsi da questa estate infuocata. Cioè, non dimentichiamo quelle persone che faticano a vivere e che non possono vivere una vita dignitosa. A noi tutti dico una maggiore prossimità e vicinanza, e perché no, una visita alle strutture, alle cliniche, alle case di riposo, alle RSA. Perché no? Perché no? Mettiamo insieme allora in questa vacanza riposo, però non dimenticando la prossimità e la vicinanza. Non dimentichiamo di essere sempre comunque chiamati ad essere samaritani.
8: Altri suggerimenti, eccellenza?
3: Il grande invito che faccio per chi sta in partenza, per esempio, portate anche sulla spiaggia o in montagna, portate per esempio un libro da leggere, un buon libro da leggere. Ai cristiani dico, portate anche la liturgia delle ore per pregare un po' i salmi, portate con voi la Bibbia, dico ai credenti, pregare un salmo contemplando un'aurora, contemplando un tramonto, o per esempio guardando il mare, l'orizzonte del mare, o per esempio guardando la cima di una montagna. Bene, penso che ci sia più coerenza tra preghiera e lo sguardo. Sempre in questa lettera dicevo che il mare e la montagna sono delle vere e proprie aule di teologia.
8: Eccellenza, il territorio della sua diocesi offre il mare dello Ionio e la montagna del Pollino, quindi è una meta molto appetibile. Che cosa significa essere pastore in una realtà del genere? Quali sono le sfide principali?
3: Mi viene in mente, rispetto alla domanda che lei mi fa, e le sono grato di questa domanda, mi viene in mente quando penso al Pollino e al Mar Ionio, che ecco, la mia diocesi era diocesi metà Pollino e metà mare, mi viene in mente ciò che diceva Dostoevskij: la bellezza salverà il mondo. Ecco, io sono molto amareggiato per ciò che è accaduto nel mese di luglio, no? Che fiamme criminali anche quest'anno hanno distrutto ettari di verde, hanno tentato anche di entrare queste fiamme criminali in un bellissimo santuario che è proprio a Cassano, in periferia di Cassano, e sono andato alla Madonna della Catena, no? Dove c'è una comunità di missionari della via meravigliosa che ha fatto di questo santuario un centro di spiritualità. Ecco, io ho da dire a tutti, io dico a chi è criminale e sfrutta il nostro verde, sono stati 5 paesi, no? Abbracciati, ahimè, dal fuoco, da queste fiamme criminali. Io dico a chi, no? Purtroppo sfrutta, no? In questo modo criminale i nostri territori, io dico solo una parola, quella parola che disse San Giovanni Paolo II, no? nella Valle dei Templi: convertitevi, non fatelo più, rispettate i territori dove ci sono persone che faticano ogni giorno, che lavorano ogni giorno, basta con queste fiamme criminali.
8: Che cosa resta di questa triste esperienza e come Chiesa avete intenzione di fare qualcosa di particolare per sensibilizzare?
3: Allora, io ho fatto innanzitutto, ho scritto un documento molto forte che è stato un po' ripreso da ogni organo di stampa. E cosa mi rimane? Molta, molta tristezza, molta, molta amarezza, perché queste fiamme criminali è un rito o sono un rito che si verificano ogni anno, per cui ogni anno abbiamo una grande, grande distruzione di ettari, di verde, di terreno, di boschi e di foreste meravigliose. Che cosa fare? Io ho fatto un grande appello anche alla politica, che deve prevenire. Ecco, la prevenzione significa maggiore vigilanza, significa maggiore attenzione, significa maggiore presenza anche di chi ha il compito di vigilare. E poi la Chiesa c'è, la Chiesa non soltanto come mater magistra, non soltanto come compagna di strada, ma quei due principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa: la sussidiarietà verticale, cioè la collaborazione con l'istituzione, e la sussidiarietà orizzontale, la collaborazione, le sinergie con le associazioni presenti sul territorio. Noi vogliamo esserci, perché qual è il virus endemico, patologico della cultura del nostro tempo? È l'autoreferenzialità, è l'individualismo. Ecco, un altro grande appello rispetto a ciò che è accaduto anche quest'anno: insieme possiamo farcela, nessuno si può salvare da soli. Ecco, carissimi amici e amiche calabresi, fedeli e non fedeli, credenti e non credenti, insieme possiamo farcela.
8: Ed ora la linea va ad Alessandro Guarasci per la seconda parte del programma.

0: Il mondo alla radio.
1: Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Per questo motivo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto oggi il Papa nel discorso al Parlamento spagnolo, lo ha ribadito nel corso di questo oltre un anno di pontificato, lo ha scritto anche nell'enciclica Magnifica Humanitas, e questa affermazione del Papa di oggi arriva quando è uscito il nuovo rapporto annuale sullo stato degli armamenti pubblicato dal SIPRI, che è l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace, che segnala un cambiamento preoccupante. Dopo decenni di riduzione degli arsenali, le potenze nucleari stanno tornando a considerare le armi atomiche uno strumento centrale della propria sicurezza nazionale. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, che è Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, innanzitutto commentiamo subito quelli che sono i dati del SIPRI e poi cerchiamo di allargare un po' il discorso anche alle parole del Pontefice. Ecco, che cosa è emerso da questo rapporto annuale? Abbiamo visto quello che è il titolo della maggior parte delle testate delle agenzie, cioè le potenze nucleari si stanno riarmando.
2: Sì, diciamo che i dati del SIPRI di quest'anno, che sono elaborati insieme alla Federation of American Scientists, danno proprio la misura anche numerica dell'inversione di tendenza, un'inversione di tendenza che però già era stata sottolineata non solo dagli istituti di ricerca sulla pace, ma anche dalle campagne per il disarmo nucleare negli anni scorsi, cioè le grandi potenze, le potenze nucleari avevano già iniziato a modernizzare i propri arsenali, quindi a cambiare non solo nel numero di testate, ma anche nella tipologia di lanciatori, nella tipologia di ordigni, e adesso con il fatto che si sta esaurendo la spinta del graduale disarmo delle grandi numeri di testate che Stati Uniti e Russia, come rete dell'Unione Sovietica, avevano dalla fine della Guerra Fredda, ovviamente non avendo più vecchie testate da smantellare, quelle nuove che si stanno costruendo e che sono appunto figlie delle decisioni degli ultimi anni stanno aumentando. Quindi purtroppo l'elemento centrale che i dati del SIPRI ci dicono è che ormai questa rimodernizzazione non è più solo qualitativa, cioè di nuove testate, nuovi ordigni, nuovi lanciatori, ma anche quantitativa, perché per adesso per poche decine di testate, ma c'è un'inversione di tendenza. Vi ricordo che alla fine della Guerra Fredda eravamo a oltre 70.000 testate, siamo arrivati a poco più di 12.000 e adesso purtroppo si sta risalendo anche nel numero.
1: Noi siamo abituati a pensare alle armi nucleari, alla deterrenza nucleare come un sistema di sicurezza legato, lo abbiamo citato, proprio alla guerra fredda. Nulla è cambiato? È ancora come negli anni del dopoguerra, sostanzialmente, fino agli anni 70-80?
2: Ma in realtà la deterrenza è stata un mito, perché è un mito quello che ha impedito le guerre, perché in realtà lo sappiamo, purtroppo le guerre ci sono state dal 45 in poi, certo non sono state tra le potenze nucleari e in realtà proprio la presenza di armi nucleari, ricordiamo la crisi di missili di Cuba che poi spinse anche Giovanni XXIII a scrivere la Pacem in Terris e altre crisi, a causa delle armi nucleari abbiamo rischiato una catastrofe complessiva di tutta l'umanità. Quindi al massimo, se proprio, ma non è verificabile, la deterrenza nucleare ha garantito che non ci sia stata una guerra nucleare, ma c'è un modo molto più efficace per farlo, che è quello di eliminarle le armi nucleari, perché invece quello che hanno permesso le armi nucleari è che alcuni paesi non solo si prendessero la libertà di attaccare, di fare una politica di potenza, ma anche a livello internazionale, lo sappiamo bene con il veto nel Consiglio di Sicurezza, di fare in modo che il dibattito non fosse aperto, democratico, inclusivo, ma fosse legato a questa minaccia costante, che purtroppo si sta allargando, perché il problema vero, che sottolineano anche i dati SIPRI e l'uscita del rapporto di quest'oggi, non è solo numerico, ma è anche delle politiche, cioè sempre di più i paesi stanno riprendendo in mano quella che è l'arma nucleare come elemento della propria politica, come elemento delle proprie decisioni sulla pace, sulla guerra, sulle iniziative rispetto ad altri paesi, in maniera del tutto arbitraria, ma in maniera ovviamente ancora più pericolosa, perché a questo punto altri paesi iniziano a pensare, beh, ma io le voglio. E quindi non è solo la possibile proliferazione dell'Iran, c'è l'Arabia Saudita che pare abbia richiesto un nuclear sharing, cioè una condivisione nucleare col Pakistan, paesi europei vogliono sviluppare le loro bombe, la Francia vuole estendere il proprio ombrello nucleare. Quindi al di là del numero delle testate, che ovviamente preoccupa, è proprio questo ricorso, ritorno al ricorso dell'arma nucleare come elemento di politica internazionale, mentre fino a 20 anni fa ci dicevano che era un problema risolto. E proprio in quel momento noi, come campagne internazionali, ottenendo il trattato sulla proibizione delle armi nucleari del 2017, che proprio la Santa Sede ha firmato per prima, avevamo detto è l'occasione di mettere al bando del tutto, perché prima o poi purtroppo potrebbe tornare l'idea che l'arma nucleare è strategica ed è centrale nella propria sicurezza, cosa che invece non è vera. Anzi, quello che l'unica cosa che gli arsenali nucleari riescono a garantire è un pericolo di estinzione globale. Non a caso da tempo anche il bollettino Atomic Scientist, quelli che ogni gennaio aggiornano il cosiddetto orologio dell'apocalisse, sottolineano come le due minacce esistenziali globali per l'umanità sono proprio le armi nucleari insieme al cambiamento e alla crisi climatica.
1: Anche perché gli strumenti tradizionali che hanno governato sostanzialmente la gestione degli armamenti nucleari ci sarebbero, che sono i trattati internazionali, eppure vediamo che c'è una forma di stallo sia per il mancato rinnovo del New Start, quindi fra le due superpotenze storiche, sia strumenti nuovi come l'abbiamo citato il trattato per la messa al bando delle armi nucleari, che poi però non vede poi coinvolte quelli che sono gli stati che detengono l'arma nucleare.
2: Sì, purtroppo è esattamente quello che stavo dicendo prima, cioè questa idea dell'arma nucleare va a distruggere non solo strutturalmente, se dovessero essere utilizzate, ma è anche, se vogliamo, un veleno che sta all'interno nei rapporti tra gli stati, perché da quando è stata ripresa, da quando si è ritornati a paventare queste idee di deterrenza che non funziona, perché vi ricordo che proprio in questo momento ci sono almeno 3 potenze nucleari coinvolte in guerre di un certo livello, cioè la Russia, che è coinvolta nella guerra in Ucraina per la sua invasione illegale, e anche Israele e Stati Uniti, che sono coinvolti nell'attacco all'Iran, e il fatto che loro abbiano le armi nucleari non ha fermato la guerra, non l'ha bloccata. Quindi c'è un'idea falsa di deterrenza che poi, per funzionare eventualmente come teoria, è un po' come quelle teorie della fisica che devono avere delle situazioni assolutamente idealistiche per funzionare, cioè deve esserci un controllo preciso sulla linea di comando, deve esserci conoscenza reciproca di quelli che sono i passi, deve esserci una fiducia nell'altra controparte, cosa che non c'è mai stata, ma ancora di meno c'è oggi, anche perché oggi abbiamo anche l'hackeraggio, l'intelligenza artificiale che entra nelle dinamiche, e questo anche il Papa stesso nella Magnifica Humanitas l'ha sottolineato. Quindi non funziona proprio, cioè stiamo rischiando tantissimo per non avere in cambio niente, e però questa cosa, oltre che far parte delle strategie dei paesi, va davvero ad avvelenare, come dicevo prima, le norme internazionali che invece avevano cercato di allontanare questa fatica, questa problematica. Quindi non solo i trattati tra Russia e Stati Uniti sono stati dissolti tutti da quando ci sono Trump e Putin, quindi l'INF 6-7 anni fa, il New Start che non è stato rinnovato all'inizio di quest'anno, ma abbiamo un trattato di non proliferazione di cui qualche settimana fa si è celebrata la conferenza di riesame, che da circa 20 anni non riesce nemmeno ad avere un documento finale perché le parti del trattato non si mettono d'accordo, però questi stati continuano a non voler andare su un altro livello, che è quello di disarmo umanitario, di un disarmo completo. Cioè le armi nucleari non le puoi gestire, non ci sono mani giuste per armi così distruttive e così inumane, e quindi l'unica strada percorribile sarebbe quella di mettersi davvero tutti attorno a un tavolo. Poi che sia il TPNW, il trattato che abbiamo elaborato come società civile, o che sia un altro strumento, non ci interessa. L'importante è che sia chiaro che il risultato non può più essere un contenimento dell'armamento nucleare, che non esiste, ma solo un'eliminazione, altrimenti continueremo a vivere in un costante pericolo, non solo per qualcuno, ma per tutti.
1: E questo lo ha ribadito anche questa mattina Papa Leone XIV. Grazie a Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Continueremo ad approfondire questo tema anche nelle prossime settimane qui al Mondo alla Radio. Grazie.
2: Grazie a voi, a presto.
1: E quando parliamo di nucleare, in questo caso ci riferiamo alla parte pericolosa, devastante, distruttrice, che è quella militare. C'è anche un nucleare civile e è notizia di qualche giorno fa, giovedì, quando in Italia c'è stato il primo via libera della Camera dei Deputati al DDL sul ritorno della produzione di energia nucleare. Il provvedimento passerà ora al Senato, mentre il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Il testo prevede, fra le altre cose, la ricerca sulla fusione e la realizzazione capillare sul territorio dei cosiddetti microreattori. Cerchiamo di spiegare anche dal punto di vista tecnico che cosa si intende con microreattori e che cosa significa questo provvedimento con l'intervista a Nicola Armaroli, di Marco Guerra e dei colleghi di Radio Vaticana con voi. Nicola Armaroli, dirigente del CNR ed esperto del settore energia.
0: Il governo ha fatto questa decisione di mettere le basi per un quadro legislativo di rilancio del nucleare, ma con tutti i dubbi e le complessità dell'operazione che non sono affatto semplici. Cioè, quello che è stato approvato non equivale a dire in Italia faremo il nucleare. Il cammino è ancora estremamente lungo, sarà sia tecnico che politico piuttosto acceso, e quindi prepariamoci, insomma.
3: Certamente, infatti, il ministro Pichetto Fratin ha dato come prospettiva il 2034, ma io aggiungo nella migliore delle ipotesi. Professore, si parla nel decreto di microreattori, visto che vogliamo andare sul tecnico proprio per levare qualsiasi aura di tipo ideologico, che cosa si intende per microreattori? Cioè una produzione più locale, proprio per evitare forse anche quella che viene definita la sindrome di NIMBY, ovvero not in my garden, perché poi per quanto riguarda le grandi opere c'è sempre una contrarietà da parte dei territori, quindi il micro reattore ha una funzione più politica per far approvare, o ha un senso logico andare a fare dei piccoli impianti diffusi nel territorio?
0: Allora, bisogna distinguere tra micro e piccoli, cioè lei parlava di micro che arrivano fino a 20 megawatt, quindi sono veramente micro, e invece soprattutto si parla di reattori piccoli, small, fino a 300 o addirittura 400 megawatt, che insomma sono piccoli fino a un certo punto, quindi sono due diverse categorie. Diciamo, l'idea è che questi reattori debbono essere modulari, cioè sostanzialmente si fanno degli impianti più piccoli rispetto ai reattori attuali che arrivano fino a 1600 megawatt, e quindi ci si fermerebbe a 300, e questi reattori sarebbero prodotti in fabbrica, non costruiti in loco, dove nel cantiere pezzo per pezzo viene costruito il reattore, ma vengono prodotti altrove e portati in loco quasi terminati e messi in rete, e l'aumento della dimensione dell'impianto sarebbe non aumentando la dimensione del reattore, ma mettendo più reattori uno di fianco all'altro. Il problema è che questo tipo di reattori al momento sul mercato non esistono, cioè non è un'opzione percorribile oggi. Cioè, se lei domattina vuole andare a comprare un reattore piccolo o micro modulare, non lo trova, non c'è un'azienda che glielo vende, quindi è per quello che si parla di prospettive distanti 10, 15, 20 anni a seconda di come la si pensa.
4: Lei ha parlato di produzione poco istante fa, ma la produzione avverrebbe in Italia per la sua esperienza e conoscenza? C'è questa possibilità in Italia di produrre integralmente questi reattori?
0: No, diciamo c'è una parte di know-how italiano, però al momento non esistono aziende italiane che vendono reattori chiave in mano. Le aziende che fanno questo tipo di attività sono per il 90% dei reattori mondiali russe o cinesi. Il più grande colosso mondiale del nucleare è russo, poi ci sono alcune aziende occidentali più l'azienda coreana, però le aziende occidentali sono in forte difficoltà finanziaria, ma questo non da adesso, da 40 anni, perché nell'economia di mercato il nucleare è in crisi profonda da 40 anni, quindi la situazione non è poi così limpida, non è che ci saranno aziende italiane che faranno questo reattore, cioè questa è un'altra opzione ancora più di là da venire, vedremo, ma insomma non è una possibilità.

0: sicurezza delle scorie a più alta attività, sostanzialmente il combustibile esausto delle centrali, che è un deposito geologico profondo a 500 metri di profondità, che ha dei costi notevoli e prima bisogna individuare il sito. Quindi contestualmente al programma bisognerebbe presentare anche questa opzione. L'Italia ha un problema ancora più consolidato, che è quello di non aver ancora trovato la localizzazione del deposito delle scorie a media e bassa attività, che sono i reattivi che si usano componenti di reattori dismessi, quindi non pezzi ad elevata radioattività, ripeto, media e bassa. Il famoso deposito nazionale, sono stati individuati una cinquantina di siti, ma al momento nessuno si è fatto avanti per poterlo ospitare. Quindi l'Italia è un paese che non ha ancora affrontato un problema iniziato 60 anni fa e dovrebbe già presentare un problema per i rifiuti che si produrranno fra 30, 40, 50, 60 anni. Ecco, questo è un problema non da poco da risolvere per questo paese.
1: Lo stato dell'arte qual è? Si parla di centrali di quarta generazione e poi c'è il sogno della fusione, che non produrrebbe scorie. Quello è l'obiettivo finale della ricerca mondiale, la fusione. Ma attualmente qual è lo stato dell'arte del nucleare?
0: Allora, per la fusione siamo lontanissimi decenni ancora da una possibilità di impianto funzionante. Fusione vuol dire riprodurre sulla Terra quello che accade sul Sole, a temperature di 150 milioni di gradi, e quindi sono situazioni tecnologiche estremamente sfidanti ed è difficile pensare che prima di qualche decennio avremo questa possibilità. Quindi questa la mettiamo da parte, diciamo, non riguarderà noi direttamente. Per quanto riguarda invece la fissione, abbiamo due opzioni: o utilizzare tecnologie già consolidate, reattori PVR, BVR di dimensioni più piccole, che è quello che si sta facendo con un reattore piccolo in Canada, cioè riprodurre un reattore tradizionale su scala più piccola, oppure fare nuovi tipi di tecnologie, vuol dire nuovi tipi di combustibili, nuovi tipi di design di raffreddamento dell'impianto. Si parla di piombo fuso e di altre opzioni, ma anche queste sono a livelli di start-up, a livelli di ricerca, a livelli di prototipi, e sono prodotti che non sono sul mercato ed è difficile prevedere che lo saranno entro i prossimi 10 anni. Resta il fatto che l'Italia ha un problema di costi dell'energia elevati adesso, quindi le soluzioni per affrontare adesso il costo dell'energia non sono certamente nucleare, anche perché oggettivamente il nucleare andando a vedere i programmi che ci sono in Gran Bretagna, in Francia, di nuovi impianti, non di quelli vecchi ammortizzati costruiti 50 anni, 60 anni fa, produce già adesso in quei paesi che hanno le centrali, gli impianti, le filiere a costi più alti delle rinnovabili. Quindi la promessa della bolletta più bassa col nucleare non è una promessa che possiamo garantire al 100%. Quindi insomma si tratta di un'opzione interessante, ma di una grandissima scommessa su cui vedremo il risultato finale, se si farà questo piano e come si farà.
2: È tutto per ora, linea ora ai programmi della Radio Vaticana.

E già, e lui intanto sai che fa, canta a favore, non fa niente, si diverte, prende in giro la gente, mentre sgombo fino a sera, come un asino da

0: rotole dice che li farà volare, volare, ma dove, volare, ma dove?
1: Ma volare dove? Chissà, sono fuori dalla realtà, sono fuori dalla ragione, tutta colpa di quel buffone.
2: RCN Radio Città Nova in Blu, in collaborazione con Radio Vaticana, vi propone la preghiera del Vespro.

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem. Officium de Feria Quinta. Hebdomade Prime.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più prezioso dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora senza vederlo credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: Deposuit Dominus potentes de sede et exaltavit humiles.
1: Laudemus Deum auxilii nostri, in quo nostra spes tota residet, eunque invocemus devote clamantes, respice filios tuos, Domine.
2: Respice filios tuos, Domine.
3: Signore nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
2: Respice filios tuos, Domine.
3: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello spirito mediante il vincolo della pace.
2: Respice filios tuos, Domine.
3: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo in vano.
2: Respice filios tuos, Domine.
3: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
2: Respice filios tuos, Domine.
3: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna.
2: Respice filios tuos, Domine.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Ogni sera a quest'ora io e Livio Cosentini in regia abbiamo un'abitudine. Prendiamo la cartina dell'Italia, perché qua il mondo analogico non ci ha abbandonato, e puntiamo su un posto a caso. Può essere che lo conosciamo, può essere che non lo conosciamo, nessuno lo sa, ma ciò che è certo è che al termine della puntata ne sapremo sicuramente qualcosa di più. E oggi siamo particolarmente contenti di aver puntato il dito sul Trentino Alto Adige, perché oggi andiamo a Levico Terme, in provincia di Trento, per un'occasione che mette insieme musica, scultura, fotografie unite da una bella storia di amicizia. Diamo il buonasera a Bruno Lucchi, scultore e fotografo. Ciao Bruno.
2: Buonasera a voi, buonasera a tutti.
1: Allora Bruno, a Levico Terme per tutta l'estate fino al 20 settembre è possibile assistere a Ezio Bosso, Bruno Lucchi insieme. Di che iniziativa si tratta?
2: È un evento che unisce, appunto, come hai ben detto, praticamente e tutta la fascia di quella che io chiamo sempre bellezza, cioè musica, arte, paesaggio e anche e soprattutto pensiero, in questo caso, che è quello dell'amico Ezio Bosso.
1: È un modo per esplorare l'arte da diversi punti di vista, la tua arte visiva, arte fotografica, arte scultorea, chi più ne ha più ne metta, e l'arte naturalmente del maestro Ezio Bosso nel suo ricordo, l'arte musicale. È un incontro di arti che nasce però da un incontro proprio di esseri umani, perché tu avevi conosciuto attraverso un CD masterizzato la sua opera, e poi pian piano l'hai conosciuto, poi successivamente ed è nata un'amicizia. Raccontaci.
2: Beh, credo è una storia molto molto bella, anche se appunto è nata da un regalo di un amico che io avevo ascoltato durante il mio lavoro. Però durante il lavoro l'ascolto non è un vero ascolto. Il vero ascolto e l'aver apprezzato questa musica è stato durante un viaggio che dovevo andare in Francia, e lì ero concentrato appunto sulla musica, e quando l'ho scoperta praticamente mi è entrata dentro, e da lì è stato poi un continuare ad inseguirla tramite sempre questi amici che mi hanno accompagnato anche nei primi concerti.
1: Tutto questo ti ha portato poi appunto a vedere i primi concerti e a incontrare veramente Ezio Bosso?
2: Sì, assolutamente, è stata una, come dire, è stato davvero un incontro e una scoperta, anche perché lui non è solo un gigante con la musica, è un gigante di umanità, è un gigante di cultura, è una persona che è come un virus, una volta che ti colpisse non te ne liberi più. E anche a me questo contagio è durato per un sacco di anni.
1: E direi che continua ancora, perché l'evento che a cui è possibile assistere fino con diversi appuntamenti, ma ne parleremo anche fra un po', fino al 20 settembre, è proprio testimonianza di una arte che continua a esistere anche se poi la persona non c'è più. È stata un'amicizia in cui avete avuto modo di conoscervi approfonditamente. Tu sei anche fotografo, quindi gli scattavi anche delle foto cogliendo la giusta misura, perché il click poteva dargli fastidio.
2: È vero, difatti mi rimproverava spesso di distrarlo e distrarre il pubblico, perché il click all'epoca era molto forte. Poi nel tempo sono riuscito a comprare una macchina analogica che quel click l'aveva eliminato, e però non sono mai riuscito ad usarla con lui che, devo dire la verità, il ricordo più vivo che ho è sicuramente quello che quando entravo nei teatri io cercavo sempre di mettermi nei primi posti, e quando Ezio saliva sul palco prima di tutto cercava con gli occhi gli amici, e quando il suo sguardo incontrava il mio si accendeva un sorriso, che durava un attimo, ma era un attimo pieno, era come dire, era il riconoscersi, e quel sorriso, quello sguardo sono sicuramente il ricordo più vivo che ho di lui, e che ho cercato spesso di fermare anche con la macchina fotografica. Infatti il nucleo di questa manifestazione, di questa iniziativa, è la mostra fotografica che è dedicata a lui attraverso le immagini che ho realizzato nel corso degli anni. Poi insieme c'è appunto, c'è anche una mostra mia di scultura a cielo aperto, e c'è un nucleo di opere che ho creato appositamente per questa mostra, che è il corridoio delle 12 stanze, che sono 12 grandi portali alti 3 metri che la gente può attraversare, e che è fatto di come dire, cercando di rappresentare il pensiero di Ezio, che era praticamente il corso della vita.
1: È bello che le vostre arti a distanza, insomma, riescano comunque a dialogare, a parlare l'una con l'altra. La scultura, qualcosa di così fermo, così tangibile, così assolutamente tridimensionale, riesce a comunicare con la musica del maestro Bosso, che invece è impalpabile, fatta di note che sono inconsistenti, eppure riescono a parlare insieme. Come fanno? Come mai?
2: Ma allora, intanto, anche perché molte di queste opere sono nate proprio dall'ascolto con la sua musica. Una delle mie opere più importanti è un bronzo di 2 metri, è intitolato Sinfonia numero 2, proprio perché l'ascoltavo, le riascoltavo in continuazione come un mantra, ed è un modo per avere anche la sua presenza sempre nel mio studio.
1: Noi ci sospendiamo tutto per qualche istante, perché fra poco, dopo la musica, torneremo a viaggiare con te per Levico Terme e a farci accompagnare nella viva testimonianza dell'iniziativa che hai creato e che hai contribuito a creare. Ci ascoltiamo un po' di musica, non quella di Ezio Bosso, ma quella dei REM. È una musica che ci porta indietro nel tempo al 1998, direttamente da Up, il loro album.

0: La musica, come la vita, si può fare in un solo modo, insieme. Queste erano parole che il maestro Ezio Bosso diceva, e insieme è la caratteristica principale di un'iniziativa a cui si può assistere fino al 20 settembre a Levico Terme, provincia di Trento, siamo in Trentino Alto Adige. Ezio Bosso, Bruno Lucchi, insieme. Noi siamo collegati con Bruno, che ci ha raccontato la storia della sua arte, dell'arte del maestro Bosso, e di come si sono incontrate, di come è possibile vederle insieme. È un'arte che fa memoria di quella musica, ma fa memoria anche di tante cose. Tu, Bruno, vivi in un territorio speciale, e c'è molta natura anche in ciò che fai.
1: Sì, assolutamente. E credo che il mio fare è contaminato da questo ambiente. Ho la fortuna di vivere fra le montagne, dove nasce il fiume Brenta, abbiamo un sacco di torrenti. Infatti le mie opere hanno la pelle della natura. Ci sono dei segni che io poi ho ritrovato e ripreso, che sono quelli della marezzatura dell'acqua del lago mossa dal vento, oppure le cortecce degli alberi hanno questa texture che io rivedo nelle mie opere.
0: In qualche modo è come se tu cercassi di rendere visivamente l'increspatura della natura, e mi fanno venire in mente proprio le note di un pentagramma che increspano, se vogliamo, un foglio bianco. Tutto sommato la tua arte e quella di Ezio Bosso forse non erano così distanti.
1: Ma non lo erano assolutamente, anche perché Ezio ha ripreso spesso i motivi della natura e soprattutto dei boschi. Il concerto che abbiamo fatto, intitolato Radici, è proprio ripreso dagli alberi del Trentino. A lui era stato dedicato uno degli abeti, quelli con cui Stradivari faceva i violini, e purtroppo il Vaia l'ha abbattuto. Però il suo rapporto con la natura era davvero fortissimo. Il concerto numero 2, cioè la sinfonia numero 2, era dedicata alle foreste del Trentino.
0: A proposito di concerti, mi fa piacere ricordare che in questo evento, lungo tutta quanta l'estate, ci sono anche degli appuntamenti specifici. Ad esempio, a fine agosto, al 29 di agosto, ci sarà un concerto recital Mi chiamo Ezio con Amanda Sandrelli come voce narrante e Francesco Mazzanetto al pianoforte.
1: Sì, sì, ed è un concerto che io ho avuto la fortuna di vedere in anteprima qualche mese fa, e è stato come dire, immediato l'idea di averlo anche qua a Levico. Poi forse il concerto più coinvolgente è quello di fine settembre, dove anche qua il titolo del recital è rubato da Ezio, e il titolo è La musica sussurra e ci svela la vita. Ed è fatto e sarà eseguito dai musicisti dell'orchestra del Teatro Verdi di Trieste, che loro sono stati diretti per 2 anni da Ezio, che l'anno scorso avevano creato questo evento con una voce narrante che recitava versi e poesie di Ezio e di Emily Dickinson, e una ballerina che sulle musiche di Rhein fa una danza. E noi faremo questo in riva al lago alla sera, in riva al lago di Levico, e sarà uno spettacolo veramente da non perdere.
0: Io voglio ricordare Ezio Bosso, Bruno Lucchi, insieme fino al 20 settembre a Levico Terme, in provincia di Trento. Bruno, grazie, buona serata a te, buona estate, grazie veramente per averci aperto il tuo atelier, la tua città e i tuoi ricordi soprattutto.
1: Grazie a voi per l'attenzione e vi aspettiamo tutti.
0: Assolutamente, grazie Bruno. Livio Cosentini dall'altra parte del vetro ha già fatto le valigie, quindi noi ci stiamo preparando, ma non vi preoccupate, perché alla prossima puntata di Restate in Italia saremo ancora qui con voi. Ciao.
2: Restate in Italia.

0: Come here. Catch that fire.
1: Jackie!

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana: amore e cura. Raccontata da Pina Pilla, TSTV Benevento.
1: Gli anziani sono il tesoro della società, diceva Papa Francesco. Esiste un luogo, in un piccolo borgo della provincia di Benevento, in cui queste parole risuonano a gran voce. La casa albergo per anziani di Vitulano, gestita dalle suore compassioniste e serve di Maria, da diversi anni porta avanti una missione: quella di custodire e prendersi cura dei suoi ospiti con amore e dedizione. Suor Valentina Corsano, suora e infermiera professionale, ne è la responsabile.
2: Noi accogliamo persone autosufficienti e parzialmente autosufficienti per una parte della struttura, per 13 posti letto. Poi abbiamo istituito da poco una comunità tutelare per persone non autosufficienti. Questo perché il nostro servizio possa essere aperto a tutte le esigenze. La mia formazione è avvenuta all'Università di Pisa come infermiera professionale, ma tutto ciò è nato da un piccolo problema che avevo da risolvere con uno screzio avuto con un infermiere di un ospedale del mio paese. Avevo mia madre in ospedale e doveva essere curata e accudita. Questo infermiere era un po' restio a fare il suo dovere. Tutto questo mi ha portato a farmi delle domande e a capire qual era veramente il ruolo dell'infermiere in quell'ambito, e da lì è nata la mia passione.
1: Suor Valentina è una vera forza della natura, riesce a fare in modo che tutti lavorino in armonia come in una famiglia. Insieme a lei vi sono altre sorelle che si prendono cura degli anziani, ma anche tanti operatori che si occupano della cucina, delle pulizie, educatori e fisioterapisti, come Dora, che si occupa del benessere fisico dei nonni.
3: Sono qui in questa struttura da 2 mesi e faccio la fisioterapista. Lavoro con gli anziani già da diverso tempo, perché il mio ruolo è quello. Ho lavorato già con gli anziani anche nel settore ADI, quindi il mio contatto con loro è da tanti anni. Io, quando vengo la mattina, gli faccio fare un poco di ginnastica e di risveglio muscolare, quindi facciamo un poco tutti gli esercizi di movimento, oltre a quelli là della respirazione e delle articolazioni, e cerco di far funzionare tutte le articolazioni, quello è il primo risveglio muscolare. E poi dipende dalle giornate. Alcuni giorni faccio la terapia di gruppo, in modo che coinvolgo tutti, perché portarli in palestra, alcuni poi restano senza far nulla, e quindi mi cerco di attivarmi facendo lavorare sempre tutti. Li vedo vivi, cioè, nel senso, loro sono veramente felici, soprattutto quando noi facciamo i giochi, perché c'è proprio coinvolgimento, a parte che c'è anche un po' di competizione, perché poi si fanno a gara anche nei giochi, chi butta più palline, chi ne butta meno. Comunque sono molto attenti. A me la cosa che mi fa sentire bene è vederli sorridere, vederli pieni di vita e continuità della dignità.
1: Non vi è maggiore soddisfazione di quella che si prova quando, anche a costo di qualche sacrificio, si può asciugare una lacrima, lenire un dolore sia morale sia fisico, e in un modo o in un altro si può procurare il benessere delle persone che ci circondano. È così che diceva la beata Suor Maria Maddalena Starace, fondatrice della congregazione religiosa, ed è proprio con questo spirito che tutti qui portano avanti una missione. E Suor Valentina ne è pienamente convinta.
2: Venendo da strutture in cui io non ero la responsabile, ma ero semplicemente l'infermiera della struttura, ovviamente questa struttura è un passo in più rispetto a quello che facevo prima. Quindi non un passo in più di grado, ma un passo più di responsabilità. Quindi stare a contatto con loro è stato un motivo di crescita mio personale, non soltanto lavorativo, ma soprattutto umano. Cerco di dare il meglio che posso dare. Mi piace soffermarmi sull'aspetto empatico e compassionevole, proprio per rispondere alla mia chiamata.
0: Si sente La Chiesa delle persone.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
1: Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Il meglio di
2: Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
1: Il meglio di
2: Effetto Notte.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. In questa puntata parliamo di maschi e femmine, maschile e femminile, uomini e donne, insomma l'eterno scontro tra mondi diversi, quella che qualcuno ha chiamato la guerra tra sessi e che è stata raccontata tante volte al cinema, già a partire dalla Hollywood dei tempi d'oro, pensate ai battibecchi e agli scontri tra Spencer Tracy e Catherine Hepburn. E adesso è la volta di una coppia di attori molto amati del nostro cinema che stiamo per incontrare. Edoardo Leo e Claudio Pandolfi, che sono i protagonisti del nuovo film di Massimiliano Bruno. In questa storia lui è un preside decisamente conservatore e lei una professoressa decisamente ribelle e eversiva. Insomma, sono diversissimi, eppure si innamorano e decidono anche di fare un figlio. Allora, con loro abbiamo parlato di questo tema un po' con il sorriso, però ci hanno detto delle cose interessanti e molto attuali anche oggi. Sentite.
1: Tanto per voi maschi è diverso.
2: In che senso?
1: Voi siete più superficiali. Noi donne siamo analitiche, ci mettiamo il cervello nelle cose, arriviamo attraverso un percorso. Siamo diversi, mettiamola così.
2: Noi. E stai dicendo che le donne sono più intelligenti degli uomini?
1: Ma non esagerare, sì.
0: Allora, intanto, ben trovati.
1: Grazie.
0: Coppia bella. D'altro canto, quest'anno vi abbiamo visto insieme in un altro film di grande successo che tratta sempre il tema del maschile e del femminile. Lo diciamo subito alle amiche e agli amici che ci seguono, quindi ora ci arriviamo. Però io qui comincio proprio dalle cose fondamentali, basiche. Ma non era Due cuori e una capanna? Questa io me la ricordavo così.
3: Scusa, ecco. Io devo dire questa cosa perché ieri stavo in un negozio, una signora mi ha detto: lo devo andare a vedere il film tuo, Quattro cuori e quattro capanne.
0: Quello l'ha moltiplicato. Allora, come la leggiamo questa cosa che si moltiplica? Insomma,
1: leggiamo una grande massima poetica, che è quella che vede un amore complice a prescindere da tutto, sotto un tetto anche non troppo
3: agevole,
1: esatto, purché ci sia l'amore. Ecco, questa massima così confortevole viene completamente sovvertita.
0: Esatto, ognuno sta bene a casa sua, insomma.
1: Sì, perché vuol dire un po' più cercare di mantenere una propria identità all'interno di una relazione. La casa è un simbolo, però la casa siamo anche noi. E quindi l'esempio è proprio questo, cioè riusciamo ad essere due cuori che hanno due battiti e che forse prevedono intorno a loro anche uno spazio individuale che va protetto, va mantenuto. Questo non vuol dire che...
3: Non è un suggerimento, eh. Non è un suggerimento a tutti devono avere due capanne.
1: No,
3: il suggerimento è trova il tuo equilibrio, quale che sia.
0: Senti, però qui c'è qualcosa in più, perché è vero, sì, due cuori e due capanne, però è l'incontro un po' tra due mondi diversi, no? Allora, giochiamo un po' su questa cosa, perché lui è molto bacchettone, diciamo così, serio... Il padel è questo.
3: Non è solo il padel, ci si sposa in chiesa, si fanno le cose. Sono tutte cose che prese singolarmente fanno parte della sua catena di valori. Che non sono sbagliate, non fa cose sbagliate, fa cose tutte cose oneste in cui crede, cioè crede alla sua linea di valori. Il problema è che quella linea di valori si scontra con una linea di valori completamente opposti e ci si scopre entrambi estremisti dei propri valori.
0: Ecco.
3: Questo è il problema.
4: Mi porto dietro mezzo secolo di pensieri sbagliati. Ho fatto solo una cosa buona. Ho guardato negli occhi.
0: Perché lei invece, diciamo, vorrebbe dire un po' più sregolata, ma sì, un po' disordinatina, insomma, quando si va a casa, ecco quello.
1: Possiamo dire anche che è caotica proprio.
0: È caotica.
1: Però diciamo che non deve rendere conto a nessuno. E questo principio di base la fa muovere nel mondo. Lei non deve rendere conto a nessuno, ma sbaglia, perché in realtà non è sola al mondo. Si deve relazionare con le persone intorno a lei. E nonostante anche lei abbia delle posizioni ferme, proprio lei è radicata nella sua durezza da femmina che detesta il maschio a prescindere, si rende conto che è sbagliata anche questa cosa e che non è utile, e quindi decide di emanciparsi grazie all'occasione dell'incontro con Valerio, e che è l'occasione per un po' ammorbidirsi e non necessariamente rivedere completamente le proprie posizioni. Il mondo dice il contrario.
0: Lo so.
1: Sembra che sia prioritario il potere, l'arroganza, la ferocia.
0: Il nostro tempo ci dice questo.
1: Esatto.
3: Cioè, io ti ho capito già a te. Tu sei una di quelle rosicone che stanno spuntando ultimamente come funghi. Sai, quelle che sono passate da veline a contestatrici in un colpo solo.
2: quelle che perché il patriarcato, la parità.
1: Guarda che la mia ambizione non è bere birra, fare rutti, guardare il calcio.
2: Non siamo solo quello.
1: No, infatti, no. Fate anche le guerre.
0: Allora, ma insomma, le donne sono tutte femministe, Edoardo, è un poco comune questa cosa,
3: non... No, aspetta, io auspicherei che le donne fossero tutte femministe e che anche gli uomini fossero femministi. Cioè, il femminismo è un movimento che ha spostato in maniera inderogabile l'asse dei diritti delle donne, l'asse del problema, ha sollevato il problema. Poi, come tutti i movimenti, hanno un impianto, una scintilla giusta e permanente. Poi ci sono gli estremismi però non vanno bene da nessuna parte, no? Nel senso, se io vado c'è una scena emblematica, io vado a cena con lei, arrivo al conto e io naturalmente prendo il conto con un gesto di cortesia, lei me lo strappa e mi deride perché dice: ma che è sta cosa, è il maschio? In realtà io non volevo fare il maschio e fare il conto, volevo fare un gesto gentile. Dove sta l'asse, dove sta l'equilibrio in cui questi due si capiscono? Nel capire che probabilmente lui non voleva fare un gesto prevaricatore, ma è passato così e la nostra società è tutta così.
0: E invece gli uomini, anche qui vi stuzzico un po', sono tutti questi maschilisti un po' inconsapevoli, come viene dipinto lui nel film?
1: Veramente no, ma io non te lo dico per assoluto, te lo dico perché l'esempio, anche strettamente nella mia famiglia, rivela che nessun maschio che appartiene alla mia famiglia ha questo desiderio di prevalere, di affermare uno stile patriarcale. Non mi è successo questo, come ti dicevo, il mondo però rivela il contrario, quindi bisogna emanciparsi anche dal pensiero che è già finito tutto, che non ci siano possibilità di riscatto. Mi avevi detto di essere sterile.
4: Io sono sterile.
1: Sono incinta.
5: Libera. Voglio essere libera.
4: Siamo diversi.
6: Questa è la tipica argomentazione di un maschilista inconsapevole.
5: Poi risposarmi, amare un uomo.
7: Io ho bisogno di parlare dell'importanza del consenso.
4: Tu un figlio lo volevi?
1: Sì che lo volevo.
5: Non cambiare letto pure ogni giorno.
1: Ma non con te.
0: Cioè, però una via la trovano.
3: Ma guarda, questo è, come dire, è una cosa che ci portiamo dietro la notte dei tempi, no? Noi possiamo anche essere in disaccordo sulla politica, su un certo tipo di ideologia. Il punto è che troppo spesso ci si confronta su ciò che ci divide. Lo sforzo che cercano di fare questi due, specchiandosi l'uno nell'altro, è di dire: vabbè, pensiamo prima a cosa ci unisce. Cosa ci unisce? Tante cose. Complicità sessuale, una chimica incredibile, l'ironia
1: molto,
3: l'onestà, che sono già solo queste tre, sono valori su cui si possono fondare amicizie, rapporti molto profondi.
8: Buongiorno.
9: Buongiorno, preside.
8: Buongiorno, preside.
10: Visto che non ha ascoltato le nostre richieste, qua ci siamo organizzati da soli.
1: Io l'avevo detto.
10: Io la inviterei anche dentro, che magari impara qualcosa, ma mi sa che è in ritardo.
0: Che non c'è solo il maschile e il femminile, ma c'è il tema della scuola, perché tu sei un preside appunto, sì, molto serio, anche insomma che punta un po' sul padel, su altre cose, meno sui corsi di psicologia eccetera, e invece tu sei una professoressa di quelle che comunque è complice con gli studenti, insomma, sì, li stimola. Ve lo chiedevo perché comunque le figure che incontriamo, che può essere nella scuola ma anche nello sport, insomma, o in un altro contesto, sono delle figure fondamentali. Voi ce le avete avute, per esempio, queste figure quando eravate studenti?
3: Io
0: quando...
3: sì. Io ero professore di italiano al liceo, mi ha proprio illuminato.
0: Nel senso, era di quelli che...
3: Io tra l'altro è scomparso da un paio d'anni e ho intrattenuto con lui una conversazione epistolare, ci siamo scritti per un po' di tempo, io l'ho ringraziato, ho fatto il tempo a ringraziarlo, perché io che vengo da una famiglia di lavoratori con una cultura del lavoro molto forte, con una cultura del lavoro che mi porto dietro anche io, anche in questo strano lavoro che faccio, non avevo mai visto nessuno lavorare per passione, e io per la prima volta ho visto un uomo che aveva la passione di quello che faceva, che voleva trasmetterci questo suo amore per la poesia, per Leopardi, per Manzoni, non solo da un punto di vista didattico, proprio con amore. E a me quella roba, in uno studente come ero io, che non ero proprio uno studente modello, è stato un esempio proprio incredibile per me.
8: Per te, Claudio?
1: Sì, anche io. Non ho avuto una persona che si è un po' staccata dalle altre in maniera particolare, però io sono stata fortunata perché nel mio percorso scolastico ho sempre avuto persone che hanno capito un po' qual era la mia essenza e quindi non hanno un pochino sopportato la piccola lacuna, perché poi hanno colto la possibilità che io avessi, cioè che facessi lavorare la testa bene, insomma, non era solo una questione didattica. Sono stata felice di aver conosciuto persone che mi hanno stimolata a crescere.
11: Il meglio di Effetto
3: Notte. Io voglio sapere come sono entrati.
1: Con le chiavi?
3: E chi gliel'ha data le chiavi?
1: Io.
3: Professoressa Baldini, permette?
1: Certo.
3: Grazie.
8: Ci pensavo oggi preparando questa intervista, no? E allora, sembrerebbe una cosa risoltissima, perché sugli uomini e le donne i rapporti è stato detto tutto il suo contrario, insomma siamo in un'epoca dove tutto è risolto apparentemente, però invece è un tema, ecco vedi che fa tentennare, è un tema che stuzzica ancora, no? Cioè perché ancora manca qualcosa, perché comunque è un tema invece di cui, così quando si riaccendono le luci ci piace parlare, come la vedete voi?
3: Ne abbiamo concluso discusso, perché poi noi ci confrontiamo, ditemi, sì, e abbiamo una sensibilità molto simile su tantissime cose. Voglio dire, proprio io, la mia sensazione è che siamo al momento peggiore, al momento del rigurgito. Il momento peggiore è che abbiamo cominciato a parlare di questo tema, a individuare il problema di questo tema, ci sono stati movimenti importanti, il MeToo, abbiamo l'Associazione Italia che parla di questo tema. Il sentore generale che io leggo per esempio sui social è: oddio, ancora sto patriarcato, madonna, ancora sto maschilismo, come se il problema fosse superato. E spesso chi fa questo tipo di affermazione è proprio parte del problema. Cioè ci sta ho la sensazione che la parola patriarcato stia andando un po' a noia alle persone, e questa cosa è pericolosissima, perché non siamo affatto fuori, la nostra società lo dimostra, non lo dico io, lo dicono i dati. La donna continua a guadagnare meno di un uomo, mediamente, in quasi tutti i settori. Nei posizioni apicali della società ci stanno più uomini che donne. Le quote rosa non sono state raggiunte né in politica né in nessun posto dove si decidono le sorti del mondo.

0: siccome siete una bella coppia, avete lavorato bene insieme in questo film.
1: Grazie Fabio, grazie.
0: No, davvero, e comunque anche nel film precedente siete stati molto amati dal pubblico. Chiudiamo con una domanda secca, allora ti chiedo, ma tra i film di Edoardo, qual è il tuo, perché io ora ti dico qualche titolo, da regista, da attore,
1: sì.
0: 18 anni, smetto quando voglio, Perfetti sconosciuti, però anche il documentario che ha fatto sui proiettili e il suo film da regista, Non sono quello che sono. Tu cosa scegli, Claudia? O ti metti in difficoltà? No,
1: no, no. Non mi mette in difficoltà. È che io non vorrei mettere in difficoltà lui.
0: Vabbè, però dammelo.
1: Però lo sai già.
2: Sì.
0: Che cosa?
1: Ma ti prego. Che cos'è? Gioco dei mimi? Fatti parole.
2: Guarda, è un film che uscì l'anno scorso. Io penso che avere, perché io so quanto, capisco quanto fare quel tipo di scelta là è complicata, ma fare un film di Il ragazzo di Pantone. L'aurora
3: e hanno stinto, mi dispiace.
4: Mamma, non vedo l'ora di metterli, ti giuro.
5: Spezza catena. Belli sti pantaloni, che gli vanno anche da uomo.
2: Fare un film di
0: lui ha detto quello tuo, non gliel'avevo chiesto, va bene.
2: No, ha fatti tanti.
0: Lui ha risposto, ce l'avevo messo.
2: Il santino
0: quello.
2: Di Claudia.
1: Mi hai fatto la domanda, ora risponderò anch'io. Ah, tu pensi che... No, io apprezzo moltissimo... È chiaro che mi ha fatto piangere... Mia, mi hai fatto pensare nel tuo film, insomma, di occasioni ce ne ho avute, però come ci siamo divertiti in follemente.
2: Pensa, non mi ha mai fatto la domanda.
0: Pensa che mi sono fatto venire in mente. Bravi, grazie, ben trovati. Le prossime volte in forum, vedete, non siamo d'accordo.
6: Spero che almeno vogliate scegliere un parto naturale, senza sciocchezze, punturine.
1: Lo so, Giacinto, che grazie all'anestesia epidurale si partorisce con meno dolore.

E adesso andiamo a incontrare una grande attrice internazionale, il premio Oscar Juliette Binoche. Tra l'altro è appena stata, l'abbiamo appena vista, come presidente di giuria IEFA agli Oscar europei, e hanno trionfato agli Oscar europei quest'anno la nostra Alice Rohrbacher e Greta Scarano. Forse non tutti sanno però che Juliette Binoche negli ultimi mesi ha debuttato anche come regista con un progetto che la riguarda veramente da vicino, perché alcuni anni fa lei addirittura ha abbandonato per alcuni mesi il mondo del cinema per dedicarsi alla danza, per prendere parte a uno spettacolo con questo coreografo e ballerino che si chiama Akram Khan, e questo suo nuovo progetto racconta questa esperienza, perché davvero per lei le sfide non finiscono mai.

0: Questo film le permette di fare una riflessione sulla creazione artistica? Che ne pensa?
1: Oui, parce que pour moi le
2: mi ha sempre affascinato il processo di creazione, che si tratti di un fornaio che fa il pane o di un'opera artistica. Cercare di capire come nasce un lavoro, una storia, il percorso di vita di qualcuno. Raccontare il processo di creazione è come invitare lo spettatore in un luogo privato e segreto. Spesso basta un po' di fiducia, un po' di tempo e di costanza, per dimostrare che è possibile fare, realizzare delle cose che mai si sarebbero potute immaginare.

0: c'est pas la première fois que vous venez à l'Italie, vous êtes bien aimé ici, vous savez.
1: Moi, j'aime beaucoup. Amo molto l'Italia.
0: Che ne pensa allora? Siamo a Torino, no?
2: Ah, mais je crois que vous avez le cinéma le plus beau qui soit.
1: Penso che abbiate il cinema più bello del mondo. Avete avuto il neorealismo e poi registi come Rossellini, Antonioni, Fellini, tutti i nomi che finiscono perini, ma comunque nomi forti e capaci di influenzare il cinema anche oggi. Quindi siete unici.

0: Allora, adesso ho il dubbio perché noi la vogliamo sempre attrice, però dopo questo film magari lei decide di fare la regista,
1: Oui.
0: che farà?
1: Mais là, à la fois dans ce film-là, je suis à
2: In
1: la
2: questo
1: fois
2: progetto ho lavorato sia davanti che dietro la macchina da presa e quindi è un progetto un po' speciale, ma di fondo credo che si debba sempre andare verso il nuovo. Ogni forma artistica deve essere capace di rimettersi in discussione, chiedendosi ogni volta quello che di nuovo si ha voglia di fare, di dire. Ripetersi in qualunque forma di espressione artistica è davvero la morte.
1: De rester toujours en voie
2: Fare
1: de
2: un salto
1: plasticienne,
2: dentro mondi che non conosciamo può anche far paura,
1: de savoir
2: ma permette
1: voilà,
2: di rimettersi in
1: sauter dans quelque chose
2: discussione.
1: qu'on ne connaît pas, ça fait peur.
2: Non sono ancora morta e quindi, finché sono viva, non ho intenzione di rinunciare a questa possibilità.
0: Allora, quattro amici, la provincia del nord, il lago d'Orta. Nel corso di una nottata un po' folle, questi quattro amici credono di aver investito e ucciso una persona, ma le cose non sono andate proprio così. Ne succederanno un po' di tutti i colori in quella che è una black comedy, una commedia nera, ma anche un film sull'amicizia. E proprio della loro amicizia ci parlano Albanese e Battistone. Sentite.
3: Ci daranno le attenuanti generiche per imbecillità colposa.
4: Esistono.
5: Qual è il piano? Qual è?
6: Dobbiamo stare più calmi, calmi, molto calmi, sì.
5: E che cazzo è adesso?
3: Una cosa a cui tu tieni molto con il tuo cinema è quella di raccontare il bene, che poi detta così sembra una frase aulica e poi magari invece... E ti vorrei chiedere una parola su questo e credo che alla fine valga anche in questo caso, no?
6: Beh, dipende poi cosa si intende. Il bene, l'obiettivo è sempre quello di raggiungere comunque di buon senso. Io nel, per esempio, in qualunque momento, eccetto la qualunque, non descrivevo tanto il bene.
3: Beh,
6: però lo ribaltavo, certo. È successo nell'altro e in questo io quello che volevo semplicemente fare, può sembrare semplice ma non lo è, te l'assicuro, è... far ridere, far sorridere, far ridere il pubblico e volevo affezionarmi a delle persone, diciamo per bene.
7: Guarda, una bottiglia di vodka, trucco e una di gocce, vuota. Saranno almeno 300 gocce.
8: Ho messo male. Ma scusa, la zia non poteva lasciargli in eredità qualcosa, che so?
7: Ma Beppe, lo sai che lui ha sempre vissuto sulle spalle della zia. Lo sai, non lavora, dice che lo trova volgare. Ma la zia gli voleva veramente bene a Gigi, credimi.
8: Sì, sì. Pensa se gli stava sulle balle.
6: Il titolo nasce onestamente da una mia battuta di qualche anno fa all'interno di un personaggio che diceva ho 35 anni, no, forse 38, qualcuno dice 42, lavorerò da grande. Parte da quello, da queste decisioni. Non deve avere mai, per fortuna, nella comicità un senso ben preciso, però ce l'ha, perché lavoreremo da grande è comunque la descrizione di quattro personaggi che non sono certo più giovincelli, che non sono riusciti in un modo o nell'altro a realizzare il loro lavoro, a raggiungere il loro lavoro, degli obiettivi. Per questo mi divertiva. Quindi forse ci sarà del tempo, dice, per poter realizzare, per poter lavorare. Loro ci hanno provato, onestamente, però mi divertiva l'idea di creare questo spazio con questa frase, lavoreremo da grandi, per dare all'interno di queste vite, non più giovanissime, e infatti non a caso nel film lavorano solo le donne.
9: Sei l'unico idraulico in Italia che non ha fatto i soldi. Peppe, guarda che se ti ingabbiano, devi solo star meglio, eh.
6: Ma certo, io ho cancellato anche le impronte dal volante. Insomma, ragiona, Beppe. Dentro potresti pregare tutto il giorno. Ti liberi di tua madre, figa, non ce n'è, ma tanto a te quel che conta. Aiutiamoci.
3: C'è la provincia, no? C'è la provincia.
10: Loro sono un'espressione della provincia non proprio vincente, ecco, perché in genere la provincia è estremamente operosa, laboriosa, talentuosa, dinamica, perché proprio perché vogliono farcela.
6: Però mi piaceva l'idea, perché è nata lì quell'idea sul lago di d'Orta, di sviluppare lì quell'idea, dove era nata.
3: È un po' un personaggio pure quello, perché poi influisce.
6: Beh,
3: nella storia.
6: Assolutamente sì,
3: no?
6: Assolutamente. Sono quattro personaggi, tra l'altro con caratteri molto diversi, ma molto simili nelle loro, come dire, nelle loro destinazioni.
10: Tra l'altro questo lago è... Il film racconta che è popolato in maniera veramente variopinta.
3: Eh sì, sì, c'è anche qualche parrucca che galleggia.
10: Sì, c'è di tutto.
6: C'è un po' di tutto nel lago. Ma è bello così, poi in provincia questa cosa risalta molto di più che in città.
9: Cosa facciamo? Stiamo al buio e parliamo sottovoce per una ventina d'anni sperando che tutti si dimentichino di noi?
4: È vero, Umbi, non è un gran piano.
11: Ah sì? Non è un gran piano? Allora dimmelo tu quale può essere il piano. Cosa facciamo? Una festa? È musica a palla, luci stroboscopiche, facciamo un toga party, eh? Qual è il piano? Qual è?
3: Mi dici una cosa di Antonio Albanese che magari ti va di raccontare al pubblico, che non sappiamo anche di lui sul lavoro, sul set.
10: Vabbè, noi ci conosciamo veramente da tantissimi anni. Siamo amici da tantissimi anni, abbiamo studiato insieme, questo film per me è stato un regalo favoloso. Quello che non conoscevo era l'aspetto di Antonio come regista, che è scrupolosissimo ed è disposto anche a sguainare la spada per difendere i suoi attori e il clima che riesce a creare sul set. C'era un'armonia che ci ha permesso di lavorare bene e ci ha permesso di creare questi personaggi e di crearli così, come li vedi, affiatati come li vedi. Il suo talento è sotto gli occhi di tutti, le qualità umane no, e queste sono alla pari del suo talento, quantomeno.
3: Beh, bene, bene, anche bello che tu ce le voglia raccontare.
12: Quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia.
13: Signora, gentilmente mi fa la ricevuta fiscale.
3: Però lo sai che il pubblico è affezionato anche alle voci, a quei personaggi. Tornano questi, Antonio?
6: Ma io l'anno scorso ho fatto 60 date in teatro con tutti i miei personaggi. Quindi sono sempre in circolazione. Li trattengo perché li amo talmente tanto che li proteggo. Ma torneranno, io sto già lavorando su un altro personaggio e tutto. Ma quello di questo film è un altro personaggio.
14: Il meglio di
15: Effetto Notte.
0: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte, insomma le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto!

0: Il meglio di
1: Effetto Notte. Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: Ogni sera a quest'ora io e Livio Cosentini in regia abbiamo un'abitudine. Prendiamo la cartina dell'Italia, perché qua il mondo analogico non ci ha abbandonato, e puntiamo su un posto a caso. Può essere che lo conosciamo, può essere che non lo conosciamo, nessuno lo sa, ma ciò che è certo è che al termine della puntata ne sapremo sicuramente qualcosa di più. E oggi siamo particolarmente contenti di aver puntato il dito sul Trentino Alto Adige, perché oggi andiamo a Levico Terme, in provincia di Trento, per un'occasione che mette insieme musica, scultura, fotografia, fotografie unite da una bella storia di amicizia. Diamo il buonasera a Bruno Lucchi, scultore e fotografo. Ciao Bruno.
3: Buonasera a voi, buonasera a tutti.
2: Allora Bruno, a Levico Terme per tutta l'estate fino al 20 settembre è possibile assistere a Ezio Bosso, Bruno Lucchi insieme. Di che iniziativa si tratta?
3: È un evento che unisce, appunto, come hai ben detto, praticamente tutta la fascia di quella che io chiamo sempre bellezza, cioè musica, arte, paesaggio e anche e soprattutto pensiero, in questo caso, che è quello dell'amico Ezio Bosso.
2: È un modo per esplorare l'arte da diversi punti di vista, la tua, arte visiva, arte fotografica, arte scultorea, chi più ne ha più ne metta, e l'arte naturalmente del maestro Ezio Bosso nel suo ricordo, l'arte musicale. È un incontro di arti che nasce però da un incontro proprio di esseri umani, perché tu avevi conosciuto attraverso un CD masterizzato la sua opera e poi pian piano l'hai conosciuto, poi successivamente ed è nata un'amicizia. Raccontaci.
3: Beh, credo è una storia molto molto bella, anche se appunto è nata da un regalo di un amico che io avevo ascoltato durante il mio lavoro. Però durante il lavoro l'ascolto non è un vero ascolto. Il vero ascolto e l'aver apprezzato questa musica è stato durante un viaggio che dovevo andare in Francia, e lì ero concentrato appunto sulla musica, e quando l'ho scoperta praticamente mi è entrata dentro, e da lì è stato poi un continuare ad inseguirla tramite sempre questi amici che mi hanno accompagnato anche nei primi concerti.
2: Tutto questo ti ha portato poi appunto a vedere i primi concerti e a incontrare veramente Ezio Bosso?
3: Sì, assolutamente, è stata una, come dire, è stato davvero un incontro e una scoperta, anche perché lui non è solo un gigante con la musica, è un gigante di umanità, è un gigante di cultura, è una persona che è come un virus, una volta che ti colpisse non te ne liberi più. E anche a me questo contagio è durato per un sacco di anni.
2: E direi che continua ancora, perché l'evento che a cui è possibile assistere fino con diversi appuntamenti, ma ne parleremo anche fra un po', fino al 20 settembre, è proprio testimonianza di una arte che continua a esistere anche se poi la persona non c'è più. E è stata un'amicizia in cui avete avuto modo di conoscervi approfonditamente. Tu sei anche fotografo, quindi gli scattavi anche delle foto cogliendo la giusta misura, perché il click poteva dargli fastidio.
3: È vero, difatti mi rimproverava spesso di distrarlo e distrarre il pubblico, perché il click all'epoca era molto forte. Poi nel tempo sono riuscito a comprare una macchina analogica che quel click l'aveva eliminato, e però non sono mai riuscito ad usarla con lui che, devo dire la verità, il ricordo più vivo che ho è sicuramente quello che quando entravo nei teatri io cercavo sempre di mettermi nei primi posti, e quando Ezio saliva sul palco prima di tutto cercava con gli occhi gli amici, e quando il suo sguardo incontrava il mio si accendeva un sorriso che durava un attimo, ma era un attimo pieno, era come dire, era il riconoscersi, e quel sorriso e quello sguardo sono sicuramente il ricordo più vivo che ho di lui, e che ho cercato spesso di fermare anche con la macchina fotografica. Infatti il nucleo di questa manifestazione, di questa iniziativa, è la mostra fotografica che è dedicata

0: che è fatto di come dire, cercando di rappresentare il pensiero di Ezio, che era praticamente il corso della vita.
1: È bello che le vostre arti a distanza, insomma, riescano comunque a dialogare, a parlare l'una con l'altra. La scultura, qualcosa di così fermo, così tangibile, così assolutamente tridimensionale, riesce a comunicare con la musica del maestro Bosso, che invece è impalpabile, fatta di note che sono inconsistenti, eppure riescono a parlare insieme. Come fanno? Come mai?
0: Ma allora, intanto, anche perché molte di queste opere sono nate proprio dall'ascolto con la sua musica. Una delle mie opere più importanti è un bronzo di 2 metri, è intitolato Sinfonia numero 2, proprio perché l'ascoltavo, le riascoltavo in continuazione come un mantra, ed è un modo per avere anche la sua presenza sempre nel mio studio.
1: Noi ci sospendiamo tutto per qualche istante, perché fra poco, dopo la musica, torneremo a viaggiare con te per Levico Terme e a farci accompagnare nella viva testimonianza dell'iniziativa che hai creato, che hai contribuito a creare. Ci ascoltiamo un po' di musica, non quella di Ezio Bosso, ma quella dei REM. È una musica che ci porta indietro nel tempo al 1998, direttamente da Up, il loro album. Sì.

La musica, come la vita, si può fare in un solo modo, insieme. Queste erano parole che il maestro Ezio Bosso diceva, e insieme è la caratteristica principale di un'iniziativa a cui si può assistere fino al 20 settembre a Levico Terme, provincia di

0: Trento, siamo in Trentino Alto Adige, Ezio Bosso, Bruno Lucchi insieme. Noi siamo collegati con Bruno che ci ha raccontato la storia della sua arte, dell'arte del maestro Bosso e di come si sono incontrate, di come è possibile vederle insieme. Un'arte che fa memoria di quella musica, ma fa memoria anche di tante cose. Tu, Bruno, vivi in un territorio speciale e c'è molta natura anche in ciò che fai.
1: Sì, assolutamente. E credo che il mio fare è contaminato da questo ambiente. Io ho la fortuna di vivere fra le montagne, dove nasce il fiume Brenta, abbiamo un sacco di torrenti. Infatti le mie opere hanno la pelle della natura. Ci sono dei segni che io poi ho ritrovato e ripreso, che sono quelli della marezzatura dell'acqua del lago mossa dal vento, oppure le cortecce degli alberi che hanno questa texture che io rivedo nelle mie opere.
0: In qualche modo è come se tu cercassi di rendere visivamente l'increspatura della natura, e mi fanno venire in mente proprio le note di un pentagramma che increspano, se vogliamo, un foglio bianco. Tutto sommato la tua arte e quella di Ezio Bosso forse non erano così distanti.
1: Ma non lo erano assolutamente, anche perché Ezio ha ripreso spesso i motivi della natura e soprattutto dei boschi. Il concerto che abbiamo fatto, intitolato Radici, è proprio ripreso dagli alberi del Trentino. A lui era stato dedicato uno degli abeti, quelli con cui Stradivari faceva i violini, e purtroppo il Vaia l'ha abbattuto. Però il suo rapporto con la natura era davvero fortissimo. Il concerto numero 2, cioè la sinfonia numero 2, era dedicata alle foreste del Trentino.
0: A proposito di concerti, mi fa piacere ricordare che in questo evento, lungo tutta quanta l'estate, ci sono anche degli appuntamenti specifici. Ad esempio, a fine agosto, al 29 di agosto, ci sarà un concerto recital Mi chiamo Ezio con Amanda Sandrelli come voce narrante e Francesco Mazzonetto al pianoforte.
1: Sì, sì, ed è un concerto che io ho avuto la fortuna di vedere in anteprima qualche mese fa, e è stato, come dire, immediato l'idea di averlo anche qua a Levico. Poi forse il concerto più coinvolgente è quello di fine settembre, dove anche qua il titolo del recital è rubato da Ezio, e il titolo è La musica sussurra e ci svela la vita, ed è fatto e sarà eseguito dai musicisti dell'orchestra del Teatro Verdi di Trieste, che loro sono stati diretti per 2 anni da Ezio, che l'anno scorso avevano creato questo evento con una voce narrante che recitava versi e poesie di Ezio e di Emily Dickinson, e una ballerina che sulle musiche di Rhein fa una danza. E noi faremo questo in riva al lago alla sera, in riva al lago di Levico, e sarà uno spettacolo veramente da non perdere.
0: Io voglio ricordare Ezio Bosso, Bruno Lucchi insieme fino al 20 settembre a Levico Terme in provincia di Trento. Bruno, grazie, buona serata a te, buona estate, grazie veramente per averci aperto il tuo atelier, la tua città e i tuoi ricordi soprattutto.
1: Grazie a voi per l'attenzione e vi aspettiamo tutti.
0: Assolutamente, grazie Bruno. Livio Cosentini dall'altra parte del vetro ha già fatto le valigie, quindi noi ci stiamo preparando, ma non vi preoccupate, perché alla prossima puntata di Restate in Italia saremo ancora qui con voi. Ciao.
2: Restate in Italia.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Titoli: il Papa ai migranti, non perdete la speranza, l'America ha accolto persone da tutto il mondo. In Ucraina almeno 8 morti nell'attacco russo di questa notte, in arrivo un nuovo prestito dall'Unione Europea. In Iran per tutta la notte colpiti obiettivi militari, in corso negoziati sullo stretto di Hormuz. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio. Amo dell'America la libertà e l'aver accolto persone di tutto il mondo. Il Papa, intervistato dalle emittenti NBC e Telemundo, esorta i migranti a non perdere la speranza, sottolineando la bellezza che nasce dal superamento delle differenze e dal riconoscimento della ricchezza di ogni essere umano. Sentiamo Edoardo Giribaldi.
3: Intendo la mia missione come qualcosa che ha una dimensione molto importante, cioè proprio quella di essere il pastore di una chiesa universale e di avere una voce, un'opportunità di parlare alle persone di tutto il mondo. Il senso di libertà, quello delle opportunità, l'aver invitato nel corso delle generazioni persone provenienti da tutto il mondo a diventare parte di un'unica nazione. È questo l'aspetto più profondo degli Stati Uniti d'America che sta maggiormente a cuore a Papa Leone XIV, come emerge dall'intervista rilasciata alle emittenti NBC e Telemundo al termine dell'incontro di preghiera Cantico di Pace a Borgo Laudato Si. Alla domanda su una possibile visita nel suo paese natale, il Papa non nasconde il desiderio di recarvisi personalmente per testimoniare con ancora maggiore forza il suo impegno a favore della pace, dell'amore e di uno sforzo comune per costruire armonia. Il pensiero conclusivo del pontefice è rivolto ai migranti. Abbiate speranza, dice loro, cercate certamente di vivere in modo ordinato.
2: Noi voltiamo pagina. Massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Per il governo polacco un missile russo è caduto in un villaggio vicino Lublino in Polonia. Intanto l'Unione Europea eroga altri 3 miliardi e mezzo di euro per droni, missili e caccia per l'Ucraina. Il servizio di Michele Raviar.
4: Il missile caduto in territorio polacco nelle scorse ore sarebbe molto probabilmente un KH-101 usato dalle forze russe, secondo il ministro della difesa polacco. Si tratta di uno dei circa 20 missili da crociera aria-terra lanciati nella notte sull'Ucraina. Ogni attacco russo rafforza la determinazione dell'Ucraina a essere libera. La nostra determinazione è quella di stare al suo fianco fino a quando sarà necessario, ha detto una portavoce della Commissione europea nel giorno in cui vengono stanziati 3 miliardi e mezzo di euro per sostenere lo sforzo bellico di Kiev. La difesa degli attacchi di Mosca non è il compito di un solo paese, ha ribadito il presidente ucraino Zelensky, che ha annunciato la morte di 8 persone negli attacchi russi. 6 nella regione di Dnipropetrovsk, tra cui 3 minori. Un uomo è morto a Kiev, mentre sono state colpite anche Leopoli e la regione di Poltava. Le forze ucraine invece hanno colpito 4 navi flotta ombra russe nel mare di Azov e nel Mar Nero, colpito anche un magazzino a sud-est di Mosca.
2: Non si ferma l'escalation in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. È colpita una base dell'intelligence dei Pasdaran, che contano sul campo anche 3 vittime, annunciano di aver distrutto un F-35 americano in Giordania. Il Pakistan ha fatto sapere di proseguire la mediazione tra le parti per tornare all'unica via percorribile, quella del dialogo e della diplomazia. Roberta Barbi.
5: Proseguono anche di giorno gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I bombardamenti americani ad Ahvaz, nella provincia meridionale del Khuzestan, hanno colpito la sede dell'intelligence del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana, che in un altro attacco americano nella provincia di Zanjan piangono anche 3 dei loro membri. Nei raid sul territorio iraniano sono stati colpiti decine di obiettivi, tra cui centri di comando, installazioni missilistiche per droni e siti di sorveglianza e difesa costiera. Dall'altra parte, i Pasdaran annunciano di aver completamente distrutto un F-35 nella base americana in Giordania di Al-Azraq. Sul fronte diplomatico, il Pakistan continua a lavorare come mediatore tra le parti e, attraverso un portavoce governativo, fa sapere che l'intenzione è di riportarle al memorandum d'intesa firmato a Islamabad a giugno. Sull'esito della guerra si è espresso in un'intervista anche il premier israeliano Netanyahu, secondo il quale il presidente americano Trump avrebbe con Teheran 3 opzioni: portare a termine l'accordo, continuare il blocco navale oppure intraprendere ulteriori azioni militari.
2: 8.000 persone sono state evacuate nella notte sull'isola greca di Creta a causa degli incendi che minacciano una località turistica che continuano a imperversare, alimentati da forti venti. Interviene anche la commissaria alle emergenze, commissaria europea alle emergenze, Haida Lahib, che dice come il riscaldamento globale imponga necessari adattamenti anche in Europa. Sull'ex Ilva, il Ministero del Made in Italy ha convocato la prima riunione di approfondimento con i sindacati per il 3 agosto. Proprio adesso è arrivata la notizia che i sindacati hanno proclamato uno sciopero per il 3 agosto. Questo dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che per ragioni di impatto ambientale dispone la fermata dell'area a caldo del siderurgico di Taranto entro 90 giorni. Sentiamo il presidente delle Acri di Puglia, Vincenzo Purgatorio.
6: Questa era un'operazione di riconversione che lo Stato doveva fare già da tempo, perché io vedo con molta fatica un imprenditore che può mettere conti, ora voglio dire da profano, ma diciamo dentro le letture dei giornali o dei dati che ci vengono forniti, una perdita di 8 miliardi di euro. Per cui la riconversione andava fatta già 15 anni fa e l'unico ente quindi che poteva farlo, cioè poteva produrre una perdita e giustificare una perdita, era proprio lo Stato.
2: Per chiudere, allora a questo punto l'unica cosa che rimane è la nazionalizzazione, però l'Unione Europea potrebbe essere contraria e soprattutto dove si possono prendere i soldi?
6: Abbiamo perso un'occasione del PNRR, però da questo punto di vista va richiamato al senso della responsabilità anche la comunità europea.
2: Il presidente Mattarella cita il Papa sui migranti alla cerimonia del ventaglio al Quirinale. Il capo dello Stato ha detto: Leone XIV ha richiamato le coscienze di chi nel mondo riveste responsabilità istituzionali. Personalmente ritengo indiscutibile e condivido appieno la considerazione del pontefice, dice il presidente, della insuperabile necessità di accantonare la logica dell'emergenza. Oggi è giornata mondiale contro la tratta di persone, un fenomeno sempre più in espansione a livello globale, così come la risposta di Talita Kum, la rete guidata dalle suore cattoliche. A confermarlo il rapporto 2025. Eugenio Bonanate ne ha parlato con Suor Maria Rosa Venturelli, che fa parte dell'organizzazione.
7: Questo fenomeno della tratta è un fenomeno presente oggi nei 5 continenti e presente anche nel traffico dei migranti, che è una base, ecco, su cui gli sfruttatori lavorano. Possiamo anche dire che è il secondo profitto mondiale dopo le armi, quindi è un giro enorme di denaro che fa capo dei trafficanti anche ad alto livello.
8: Che cosa si intende in particolare quando si parla di tratta di persone?
7: Per tratta di persone si intende rendere le persone in schiavitù, uomini, donne, giovani, bambini, anziani. La tratta comprende lo sfruttamento sessuale, lo sfruttamento lavorativo, comprende le spose bambine, il traffico degli organi, la schiavitù dell'accattonaggio, anche potrebbe essere adesso anche l'utero in affitto. Quindi è una gamma enorme.
2: E siamo in Europa perché nel giugno 2026 il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell'area dell'euro era pari al 6,3%, dunque stabile rispetto sia a maggio 2026 sia a giugno 2025. Chiudiamo con la cultura. Tra i 10 teatri italiani iscritti recentemente nella lista del patrimonio mondiale UNESCO c'è anche il teatro Giovanni Battista Pergolesi di Iesi, un riconoscimento che premia un luogo dove il patrimonio storico continua a vivere ogni giorno. I particolari da Fabio Colagrande.
9: Più che un edificio da conservare, il Pergolesi è un teatro che continua a produrre cultura e a coinvolgere la sua città. Per la direttrice generale della Fondazione Pergolesi Spontini, Lucia Chiatti, il riconoscimento dell'UNESCO valorizza una storia che non si è mai fermata.
10: È un'eredità che noi abbiamo ricevuto perché dal 700 in avanti l'attività del Teatro Pergolesi non è stata mai interrotta.
9: Il Pergolesi è oggi un teatro di tradizione dove si producono opere, si tramandano i mestieri artigianali e si coltiva il rapporto con il territorio, una vocazione che, secondo la Chiatti, trova nella musica la sua forza più profonda.
11: La musica scioglie questi elementi che non favoriscono il dialogo, abbatte i muri e cerca proprio di guardare a quel processo di umanizzazione che credo sia il nostro primario compito e quindi l'obiettivo che dobbiamo sempre porci avanti e servire.
2: E allora finisce qui il nostro giornale da Bruno Orti, regia Alessandro Guarasci Studio. Grazie per l'attenzione, ma l'informazione torna alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: importante nella vita di noi cristiani. Parliamo di interiorità, di rapporto con Dio e di silenzio. C'è una domanda che forse ci accompagna un po' tutti, anche quando non abbiamo il coraggio di formularla in mezzo al rumore delle nostre giornate: è ancora possibile ascoltare Dio? Viviamo immersi tra tante parole, immagini, notizie che ci scorrono dinanzi agli occhi e siamo sempre connessi e paradossalmente sempre più esposti al rischio di perdere il contatto con noi stessi. Eppure nel profondo del cuore rimane una grande nostalgia del silenzio, non il silenzio del vuoto, della solitudine, ma quello che ci permette di ritrovare il senso delle cose, di ascoltare ciò che davvero conta. Ed è proprio da questa intuizione che nasce il libro di cui parliamo oggi, Come voce di sottile silenzio, interiorità e rapporto con Dio, pubblicato dalle Edizioni Paoline e scritto da Fra Cesare e Falletti. È un titolo che richiama uno dei brani più affascinanti della scrittura, quando il profeta Elia scopre che Dio non si manifesta nella spettacolarità, ma nella discrezione di una voce sottile, di una voce di sottile silenzio. È una delle pagine bibliche più belle, secondo me, che sembra parlare con particolare forza al nostro tempo, perché forse il problema non è che Dio abbia smesso di parlare, piuttosto siamo noi che abbiamo sempre meno occasioni per ascoltarlo. E vogliamo parlarne oggi proprio con Fra Cesare Falletti, autore del libro Monaco Cistercense, che da molti anni riflette sul cammino interiore dell'uomo e sull'esperienza dell'incontro con Dio. Benvenuto, Fra Cesare.
1: Grazie, grazie.
0: Anzi, padre Cesare, perché è anche un sacerdote. È un piacere averla davvero con noi, approfondire questo tema che davvero è un tema molto importante in questo tempo storico che stiamo vivendo.
1: Sì, è un tema a cui tengo molto e soprattutto il titolo dice un po' tutto, insomma. Cioè, dopo tutto il chiasso di Mosè con Dio che appare in mezzo a fulmini, terremoti, eccetera, veramente quando arriva il vero profeta che deve ascoltare una parola per convertire il regno, scopre che Dio non si fa sentire, cioè, si fa sentire solo se gli lasciamo lo spazio.
0: Partiamo dal titolo, Come voce di sottile silenzio, come lei stesso ha detto, ci riporta direttamente all'esperienza del profeta Elia. Perché ha scelto proprio questa immagine come chiave del libro?
1: Beh, proprio perché, dato che ho voluto fare un libro sulla presenza di Dio nella nostra vita, come arrivarci, in quali casi la si trova, come la si cerca, eccetera, che, come diceva lei prima, è proprio uno dei grandi problemi, drammi di tutti del mondo ad oggi, perché il chiasso è molto, ma più che chiasso è la distrazione. E solo il silenzio ci riporta a dire, forse c'è una voce che mi interpella, io non sto sentendola. È quello che è successo a Elia, che capiva che Dio non era nel chiasso, nel terremoto, nel vento, nel fuoco, e quindi ha dovuto fare un grande silenzio, perché se no non capiva cosa Dio voleva dirgli e lui era in pericolo di morte in più, perché lo cercavano per ammazzarlo.
0: Il sottotitolo del libro parla appunto interiorità e rapporto con Dio. Oggi si parla tanto di benessere nella nostra società, benessere interiore, meditazione, mindfulness. In che cosa l'interiorità cristiana è diversa da una semplice ricerca di equilibrio personale? Spieghiamolo un po' ai nostri radioascoltatori che magari non sanno ancora la differenza, padre.
1: Io credo che tutta la rivelazione di Dio, e in particolare quella in Gesù, ci insegna che Dio lo si incontra dicendo tu. Cioè, non è una questione di benessere personale, è questione di essere una vera persona umana, cioè una persona che entra in relazione, che sa dire tu. E questo noi lo dimentichiamo spesso perché siamo troppo occupati da cosa me ne viene. Oggi, per esempio, manca la gratuità. Che cosa mi serve?

0: ma così il piacere di far piacere non esiste quasi più. E invece con Dio è la sola possibilità di essere in relazione con Lui. Lui ci fa piacere e noi dobbiamo fargli piacere.
1: È vero. Lei scrive anche che il silenzio non è un vuoto, ma è uno spazio abitato. Come possiamo imparare noi a riconoscere la presenza di Dio nel silenzio?
0: Intanto cercando di far tacere. Ci vuole tempo anche, per arrivare al silenzio occorre tempo. E il passo del profeta Isaia ci dice proprio che Isaia doveva aspettare tutta una serie di chiassi che dovevano passare. Noi dobbiamo accettare di dover far passare i nostri chiassi, non abolirli semplicemente con un gesto della mano o anche uno sforzo della testa. Piano piano, una folla, quella che abbiamo in testa è una delle più chiassose, una folla piano piano si mette in silenzio. Sentivo una trasmissione ultimamente di un famoso cantante che non riusciva a far tacere la folla davanti alla quale doveva cantare e si è arrabbiato alla fine, però non è arrabbiandosi, è questione, alla fine lui ha aspettato. E io avevo un professore all'università che quando la classe faceva chiasso stava zitto oppure parlava a voce bassissima. Così è Dio, non si impone. O lo accetti gratuitamente, lo cerchi gratuitamente, o lui sta zitto.
1: È vero, Dio parla molte volte in modo discreto, non è mai invadente. Forse è questa proprio, secondo me, una delle difficoltà dell'uomo contemporaneo, abituato a cercare esperienze forti e immediate. Ma secondo lei come possiamo far sì che Dio, che ci rispetta, che non invade la nostra anima, anche essendo sempre lì, possa veramente essere ascoltato?
0: Innanzitutto penso che non dobbiamo credere che la parola viene come la pioggia, insomma, anche se la lettura di ieri parlava della pioggia, ma che dobbiamo cercare una parola. Dio ci ha parlato e noi possiamo solo rispondere. Se noi vogliamo parlare per primi o non ascoltiamo la parola che ci dice, la sua parola non ci tocca, non ci raggiunge. Come con qualunque persona che ci interessa, noi cominciamo col silenzio, aspettare che quella persona dica una parola che ci interessa. Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta. Samuele ci insegna questo.
1: Lei, padre, ha una lunga esperienza monastica. C'è qualcosa che il monastero può insegnare anche a chi vive nel pieno della vita familiare e lavorativa?
0: Ma io credo che la vita monastica è una vita che è stata spogliata di tanti dettagli per cui raggiunge la vita di tutti. Perché al fondo, quando si tolgono i dettagli, siamo tutti uguali. Con tutti la stessa povertà, la stessa sete e anche la stessa capacità di gioire. Quello che insegna la vita monastica è lo spogliamento, non è l'arricchimento.
1: Ma secondo lei esiste il rischio di confondere il silenzio con la fuga dal mondo?
0: Non dura,
1: infatti.
0: Questo rischio c'è, ma non dura.
1: In che modo il silenzio autentico invece ci rende più capaci di amare e vivere le relazioni?
0: Perché il silenzio sboccia nella parola. E quando noi facciamo un vero silenzio, a un certo punto c'è una parola che nasce, perché trova il suo terreno. Il terreno della vera parola è il silenzio. Quel che dice San Giovanni della Croce, Dio ha detto una sola parola e l'ha detta nel silenzio, in un eterno silenzio, che è Gesù questa parola. Ha ragione. Se lei legge la Bibbia, vede che gli ultimi libri prima del Nuovo Testamento sono libri di silenzio, in cui dopo tutto quello che è successo nei primi capitoli dell'Antico Testamento, poi a un certo punto Dio non parla più. Aspetta che l'uomo taccia o sia talmente ferito e talmente assetato che finalmente lui può dire la vera parola.
1: Padre Cesare, molte persone oggi dicono io vorrei pregare però non ci riesco, vorrei pregare ma non so farlo. Che consiglio darebbe a chi desidera ricominciare oggi un dialogo con Dio?
0: Ma credo che bisogna cercare di non essere attori, non siamo attori della nostra preghiera. Certe volte dobbiamo star lì senza che succeda niente. Per me è molto importante tornare continuamente alla presenza di Dio. Dio c'è. Che parli o non parli, che io stia zitto o che dica un sacco di parole, Dio c'è e basta. E mi guarda, mi ama, mi vuole bene, lavora per me. Anche se non dico niente, anche se lui apparentemente non dice niente. Il Dio di Elia, come voce di sottile silenzio, è un Dio che sembra non bastare agli uomini. Come poco prima Elia aveva avuto l'esperienza dei preti di Baal che facevano un sacco di chiasso, ballavano, cantavano, gridavano, e Baal non si faceva vivo. E invece Isaia non ha detto nessuna parola.
1: Lei pensa che oggi ci sia ancora sete di Dio, anche se spesso si manifesta in forme inattese?
0: Ma secondo me è più di 20 anni fa. Il mondo è più povero, per cui ha più bisogno di Dio. C'è molta meno gente, soprattutto nei giovani, che non dice più di essere ateo. Dice che cerca.
1: Certo. E tra le pagine del libro che ci sta presentando, a quale lei è particolarmente affezionato e che considera il cuore del messaggio?
0: Ma io in questo libro ho detto delle cose che mi abitano veramente, cioè che in cui credo sul serio, e cioè, beh, per forza, insomma, ma credo che i capitoli sulla presenza di Dio sono quelli in cui ci ho messo di più quello che tipo incontrare, per esempio, il capitolo incontrare, io ci ho messo veramente qualcosa che è stata la mia vita, che ha marcato la mia vita. Ma non solo in quello, ma cioè per me la scoperta, ma che non è stato il primo giorno che sono entrato in monastero, ma la scoperta che la presenza di Dio basta anche se mi lascia poverissimo, è stata capitale. Mi ha pacificato nelle mie difficoltà di preghiera, perché abbiamo tutti difficoltà di pregare. E il fatto di dire, ma che cosa è importante? È importante che ti rendi conto che Dio è presente. E poi San Benedetto aggiunge, e non bisogna dimenticarlo.
1: Molte persone dicono che è difficile trovare il silenzio, soprattutto quando si parla di silenzio del cuore. Come si fa ad arrivare al silenzio del cuore, secondo lei?
0: Ma è un po' quello che dicevo prima, bisogna piano piano lasciarlo. Un bambino quando grida, poi a un certo punto si stanca, e anche noi con tutto il nostro chiasso, se abbiamo pazienza, piano piano il nostro chiasso si calma. Ma anche il silenzio del cuore non è una sensazione di benessere, non è qualcosa, insomma, che vado a fare una cura in India perché ci sia questo, è qualcosa di ben diverso, è questione di un cuore che si scopre in attesa, che si scopre in relazione, che si scopre desiderante.
1: Nella tradizione cristiana un ruolo fondamentale per trovare il silenzio è il deserto ed è un luogo privilegiato dell'incontro con Dio. Quale significato può avere oggi il deserto, secondo lei?
0: Beh, il deserto è proprio non è questione di sabbia o di pietre. Il deserto è proprio il fatto di togliere dai nostri sensi, occhi, orecchie, così, tutto ciò che ci distrae. Ci sono delle chiese, soprattutto le cistercensi antiche, che sono vuote, perché i cistercensi sapevano che Dio lo si cerca nel vuoto.
1: Uno dei luoghi dove molte persone dicono di trovare Dio o si aggrappano di fatto a Dio è la sofferenza. Secondo lei può proprio questa sofferenza molte volte diventare una via verso una più profonda interiorità?
0: Sì, nella misura in cui non è solo facilmente consolatoria, ma è scoprire che Dio ci è vicino, perché Lui stesso per noi, per ciascuno di noi, ha scelto di incontrarci sulla croce, perché noi siamo sulla croce. E allora Lui è salito sulla croce per incontrarci. Allora sì, la sofferenza diventa un luogo di incontro con Dio.
1: E un'ultima...
0: Ma è la mia sofferenza. Non è tanto... Sì, è stato meraviglioso il fatto che Dio ha voluto morire crocifisso per noi, ma per noi, non per fare uno sport.
1: E un'ultima cosa, per approfondire ancora il suo libro, quale augurio lei si sente di rivolgere ai nostri ascoltatori perché dopo aver letto il suo libro possano fare esperienza di quella voce di sottile silenzio nella loro vita quotidiana?
0: Ma io credo che quel libro lì non è un libro che si legge d'un fiato da cima a fondo. Bisogna saperlo anche un po' sottolineare, saper darsi appuntamenti. Io questa frase la dovrò ritrovare. E credo che almeno certi libri non sono da sapere, certi libri sono da incontrare quando ne ho bisogno. E per cui devo mettere l'indirizzo quasi quando mi fa ritrovare una frase che mi ha aiutato, una frase che mi ha fatto scoprire che posso ancora fare un passo.
1: Io la ringrazio davvero, Padre Cesare, perché sono sicura che tutti abbiamo bisogno di riscoprire il silenzio nella nostra vita e sicuramente questo libro sarà un tesoro per molti.
0: Se questo non ho fatto fatica, cioè la fatica che ho fatto non è stata inutile. È quello che io desidero, naturalmente, che quello che scrivo non sia inutile, perché se no sarebbe solo per passare il tempo.
1: E allora io invito i nostri radioascoltatori a prendere questo libro, che è disponibile in tutte le librerie, anche su Amazon, sui digital store, e poter veramente sfogliarlo, avvicinarsi a questa fonte che è la fonte del profeta Elia, che poi è la fonte della parola di Dio, e fare esperienza di questo Signore che veramente non vuole fare altra cosa che incontrarci personalmente lì nella situazione che ciascuno di noi vive in questo momento. Grazie ancora, Padre Cesare.
0: Grazie a lei, arrivederci.

Ed anche oggi, in questo periodo estivo, la nostra trasmissione continua in musica. Ci sono musiche che vanno oltre le parole, non si limitano ad accompagnare, immagino, evocare ricordi. Aprono dentro di noi uno spazio davvero grande dove il rumore si attenua e l'anima può ritrovare la propria voce. Vi parlo di Ennio Morricone che con le sue composizioni veramente possiede questo dono molto raro. Lui ci invita a rallentare e a custodire il silenzio, a guardare con sincerità nel nostro cuore. E proprio nell'interiorità, dove le parole spesso non arrivano, può nascere l'incontro con Dio. L'incontro con la presenza di Dio che ci ama e che parla con discrezione a chi si mette in ascolto. Questa playlist non è soltanto un viaggio musicale, è un tempo da dedicare a se stessi. È un'occasione per riscoprire la bellezza del silenzio, della contemplazione, della preghiera, lasciandosi guidare da melodie che accarezzano il cuore ed aprono lo spirito alla speranza. Melodie che vogliono arrivare proprio dritto al cuore di ciascuno di noi. Allora lasciamoci accompagnare da queste note perché possono diventare per ciascuno un sentiero verso la pace interiore e per chi lo desidera anche un'occasione di incontro con Dio che lì e abita la nostra anima. Io vi auguro un buon pomeriggio, un buon ascolto. Continuate ad ascoltare Radio Vaticana, a restare sintonizzati con noi.

Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB e se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale, durante la quale diamo voce alle diocesi nel presentare i santi locali, i santi che vengono venerati. Ma talvolta facciamo anche dei focus legati ai santuari, ad alcuni santi. Oggi è una giornata di questo tipo. Guardiamo ai santi carmelitani. Lo facciamo con padre Christoph Betschart. Buongiorno a te.
2: Buongiorno.
1: E con suor Maria Manuela, carmelitana del monastero di Lucca. Buongiorno a te, suor Maria.
3: Buongiorno.
1: Cominciamo con te, padre Christoph, e ti domando innanzitutto chi sono i carmelitani.
2: Il Carmelo è una realtà antica, nasce in Terra Santa sul Monte Carmelo, dove ex crociati si sono ritirati, si potrebbe anche dire pentiti, per vivere una vita fraterna, eremitica, con una regola semplice, breve, essenziale, data da Sant'Alberto, il patriarca di Gerusalemme, e al centro di questa regola c'è l'invito a meditare giorno e notte la legge del Signore, la parola di Dio. E dunque i carmelitani cercano di vivere la preghiera continua e per poter farlo sono accompagnati da Maria, si considerano fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, cioè Maria è per loro una madre e per loro una protettrice, ne è segno lo scapolare che diventerà famoso nei secoli successivi fino ad oggi. Ma Maria è anche allo stesso tempo sorella, perché appunto sono fratelli di Maria, sorella nel pellegrinaggio della fede. C'è un'altra figura molto importante per loro, il profeta Elia, ispiratore. Ovviamente nel Medioevo si pensava che ci fosse una genealogia vera e propria dal profeta fino al 200, oggi lo consideriamo una leggenda, però il nucleo rimane, cioè Elia è il nostro fondatore spiritualmente parlando. Il suo carisma profetico ci ispira e anche il suo modello di collegare vita contemplativa e vita attiva. La vita contemplativa si vede in modo emblematico sul monte Horeb, quando si ritira e fa esperienza di Dio nel silenzio, nella brezza leggera. E il suo zelo apostolico si vede quando, diciamo, sul Monte Carmelo si confronta duramente con Gesabele e anche con i profeti di Baal. Allora, questo zelo apostolico si vede ancora di più quando i carmelitani devono andare in Europa e in Europa sono avvicinati ai mendicanti, come per esempio francescani, domenicani, e dunque vanno anche fuori per il loro apostolato, cioè una vita radicata nella contemplazione che diventa poi attività anche pastorale, diremmo oggi. E in questo, slancio, ci sono anche le monache che vengono fondate nel 400, i primi monasteri, uno per esempio a Firenze, dove ci sarà Maria Maddalena dei Pazzi, una santa di Firenze, e adesso vorrei soltanto accennare molto rapidamente al 500, no? in Spagna, dove vivono Teresa d'Avila, Teresa di Gesù, e Giovanni della Croce, e loro hanno il desiderio di ritornare alla fonte carmelitana e hanno anche il desiderio di rifondare, si potrebbe dire, il Carmelo, cioè di riprendere l'intuizione originaria. Teresa entra all'Encarnación, fuori le mura di Avila, dove ci sono 150 monache e nel monastero si riproduce la vita sociale con poveri e ricchi, e ha il desiderio di superare queste divergenze, di avere una comunità, come dice, di amiche, dove tutte sono uguali e dove hanno una stessa missione, cioè vogliono sostenere la preghiera, il mondo con la loro preghiera. Hanno questo slancio apostolico proprio, e questo è molto legato alla scoperta delle Americhe per Santa Teresa. Per adesso, suor Manuela, forse avrebbe qualcosa da aggiungere.
1: Possiamo proprio chiedere a suor Manuela chi è Santa Teresa e qual è la sua caratteristica?
3: effettivamente questi desideri, no, di cambiamento di cui ha parlato Padre Christoph nascono da una profonda crisi che Teresa vive per circa 20 anni dopo essere entrata al Carmelo. Lei è nata appunto ad Avila nel 1515 ed è proprio in tutto figlia del suo tempo, questo siglo d'oro, no, che si vive in Spagna e che è un tempo di grande fermento, di trasformazione, di espansione e anche un tempo di passaggio in cui l'essere umano, la sua dignità, la sua libertà assumono un posto centrale. E Teresa è una giovane con una vitalità prorompente, una donna vivacissima, di grande intelligenza, grande sensibilità, con un bisogno fortissimo di amare e di sentirsi amata. Ma questa ricchezza umana le crea dei grossi problemi nel contesto della vita.

0: creatività, oppure esprimere la mia ricchezza umana in rapporti di amicizia, no? Nella conoscenza delle persone, deve necessariamente allontanarmi da Dio, e vive combattuta proprio per 20 anni da monaca tra l'amore di Dio, l'amore per Dio e l'amore per l'uomo, questi due amori. Non trova per 20 anni la risposta, non riesce a realizzare la sua donazione totale a Dio, anche se ha già delle esperienze mistiche sporadiche, e non riesce a trovare il suo personale rapporto con Dio, fino a quando non incontra Gesù nella sua umanità, davanti a un'immagine dell'ecce homo che un giorno le fa un'impressione enorme. Cioè, aveva già visto questa statua tante volte, però quel giorno la incontra veramente. Potremmo dire, con parole più moderne, che Teresa empatizza con Gesù, cioè in quell'uomo sfinito dal dolore, l'ecce homo appunto, è sfinito dal dolore come lei. Teresa scopre Dio in quell'uomo e pone ogni fiducia in lui, quindi non deve più sfuggire la sua umanità per trovare Dio, perché Dio è venuto a cercarle proprio in essa, e quindi decide di fondare dei monasteri dove la persona e le sue relazioni siano al centro. Quindi lo stile di vita di questi monasteri deve aiutare a vivere l'amicizia con Dio e con le sorelle come un'unica relazione, no? Come un unico comandamento, come dice il Vangelo, quello dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo. E per questo ha molta cura della vita interiore, della conoscenza di sé, che sono indispensabili per la preghiera e per la fraternità. Scrive, diventa scrittrice per le sue sorelle, per insegnare quest'amore per Dio e le sorelle. E appunto, come diceva Padre Cristo, paragona la scoperta del mondo interiore a quella dell'America, che è la vera grande novità del suo tempo, cioè la scoperta dell'interiorità, che è vasta e diversificata proprio come un mondo nuovo, un mondo tutto da scoprire. E in questo mondo interiore possiamo trattare Dio come un amico, che è un pensiero rivoluzionario per il suo tempo, ma possiamo dire che lo è anche per il nostro, cioè trattare Dio come un amico.
1: Un'espressione che noi ritroviamo anche nei suoi scritti, questo.
0: Sì, sì, sì, lei proprio definisce così la preghiera.
1: La preghiera è un dialogo tra amico ed amico.
0: Sì, è proprio così, un dialogo con colui dal quale ci sentiamo amati. E nel libro che riporta l'apice delle sue esperienze spirituali, cioè il castello interiore, usa un paragone per descrivere in termini molto positivi la relazione tra l'essere umano e Dio. Dice: noi siamo un meraviglioso castello fatto di un tersissimo diamante che possiede molte stanze, e nella stanza più interna, al centro del castello, abita Dio. Per trovarlo dobbiamo cercarlo dentro di noi, attraverso le varie stanze del castello che ci costituiscono, e lei ci accompagna in questo viaggio interiore. E possiamo ora ascoltare proprio direttamente le sue parole.

Mentre stavo supplicando Nostro Signore di parlare al posto mio, visto che non sapevo cosa dire né come cominciare ad assolvere questa obbedienza, mi è venuto in mente ciò che ora dirò, in modo da iniziare con un solido fondamento. Pensare cioè alla nostra anima come a un castello tutto di diamante o di chiarissimo cristallo, dove ci sono molte stanze, proprio come in cielo vi sono molte dimore. Infatti, sorelle, se ci pensiamo bene, l'anima del giusto non è altro che un paradiso dove egli dice di trovare le sue delizie. Dunque, come pensate che sarà la stanza dove trova le sue delizie un re tanto potente, tanto sapiente, tanto puro e tanto pieno di ogni bene? Non trovo alcun altro a cui paragonare la grande bellezza e la grande capacità di un'anima.

0: molti monasteri, una vita monastica che ha una novità, porta una novità, ha una motivazione esplicitamente ecclesiale, cioè trovare Dio al centro della nostra vita significa trovarlo nel cuore di ogni uomo e di ogni donna, cioè aiutare tutta l'umanità a scoprirlo vivo dentro di sé. Quindi dopo questo decide di fondare anche dei frati che vivano allo stesso modo di queste carmelitane rinnovate, delle scalze. Noi ancora oggi ci chiamiamo carmelitane scalze, no?
1: E in questo percorso, Sor Manuela, è qui che lei incontra San Giovanni della Croce.
0: Sì, sì, esatto, perché lei è convinta che la pienezza dell'umano e quindi la pienezza del suo carisma si trovi nello scambio mutuo del maschile e del femminile, e incontra questo giovane promettente che aspira alla certosa e riesce a convincerlo a seguirla nei suoi progetti, e appunto diventerà Giovanni della Croce, il poeta, il mistico, un innamorato di Dio.
1: Che cosa puoi dirci di San Giovanni della Croce?
0: Posso in questi pochi minuti dire poco, però della sua biografia vorrei ricordare una nota particolare, cioè che a causa dei conflitti interni all'ordine, in seguito a questa rifondazione, diciamo, lui è incarcerato a Toledo e vive per 9 mesi in una condizione di estrema indigenza, subendo delle vessazioni fisiche e psicologiche terribili. E in queste condizioni limite, diciamo, fa un'esperienza forte, sia del suo desiderio di amore che anche della vicinanza e della consolazione di Dio. E proprio lì, nella sua prigione, compone quasi tutte le sue poesie più belle, che sono dei canti di amore per Dio. E insomma, questo secondo me è un messaggio già di per sé di grande consolazione e di speranza per tutti, perché tutti coloro che anche oggi vivono una grave malattia o il dramma della guerra, della prigionia, possono sentire la consolazione che Dio non fa mancare a nessuno, una consolazione interiore. Anche Giovanni della Croce è un maestro di vita interiore e nelle sue poesie esprime ripetutamente il suo desiderio struggente di incontrare Dio. E ad esempio nella prima strofa del suo cantico spirituale canta: dove ti nascondesti, amato, lasciandomi nel pianto? E la risposta ormai la conosciamo, ma possiamo ascoltare anche direttamente le sue parole.
2: Oh, dunque, anima bellissima tra tutte le creature, che tanto desideri sapere il luogo in cui sta il tuo amato per cercarlo e unirti a lui. Già ti si dice che tu stessa sei la dimora dove egli abita, e il ritiro e il nascondiglio dove sta nascosto. Per te è motivo di grande contentezza e gioia vedere che tutto il tuo bene e la tua speranza sono così vicini a te da essere in te. O, per meglio dire, che tu non puoi stare senza di lui. Considerate, dice lo sposo, che il regno di Dio è dentro di voi.

0: Sora Emanuela, ci puoi suggerire un testo per conoscere San Giovanni della Croce?
1: Sì, allora io consiglierei in generale la lettura delle sue poesie e poi un'introduzione alla sua vita e alle sue opere, che ormai è diventato un classico e si intitola L'impatto di Dio, di padre Ian Matthew. E poi, dopo questi due santi fondatori, il Signore ha donato al Carmelo una fioritura di tantissimi santi che continua ancora oggi, perché ancora oggi abbiamo tanti santi in via di essere canonizzati o beatificati, e tutti questi santi hanno fatto crescere e sviluppare il carisma in modi diversissimi, secondo un'immagine cara a Santa Teresa di Gesù Bambino, che è un'altra grande santa del Carmelo. L'immagine di un giardino che perderebbe il suo splendore se tutti i fiori fossero uguali, mentre l'amore di Dio fa crescere sia le rose che le semplici violette, pratoline, tutte contribuiscono alla bellezza del giardino. E questa giovane monaca, ad esempio, anche la sentiamo chiamare anche appunto Teresina, perché è proprio giovane, no? È vissuta in Francia alla fine dell'Ottocento ed è entrata al Carmelo a 15 anni. E anche lei ha cercato con fatica il suo amato Signore e con tanta passione, la passione di una giovane di 15 anni appunto, venuta però a un certo punto a contatto con la sua debolezza umana, normale, no? E si accorge presto che la sua santità, a cui anela in modo molto forte, però non è qualcosa che si possa conquistare con le proprie forze. E quindi diventa maestra della sua piccola via, fatta di confidenza assoluta nell'amore del Padre, perché sarà Lui a farla santa. Dio anche per lei si trova dentro se stessa, ovvero nella realtà che sta vivendo, non altrove, in un'immagine idealizzata, irraggiungibile, che si è fatta di sé. E Dio le sta comunicando il suo amore proprio nelle vicende gioiose e tristi della sua giornata.
0: Sora Emanuela, io purtroppo devo quasi interromperti, sì, perché vorrei farti presentare, sì, anche la figura di Edith Stein. Abbiamo proprio due minuti, non di più, sì, per aiutare almeno a cogliere la particolarità, sì, di Edith Stein.
1: Sì, sì, Edith Stein è un'altra grande santa, più vicina a noi nel tempo. È entrata al Carmelo di Colonia in Germania nel 1933. E prenderà il nome di Teresa Benedetta della Croce al Carmelo, e anche il suo cammino di ricerca è un cammino travagliato, perché è ebrea di nascita, lascia la sua fede e si dedica agli studi filosofici fino a diventare addirittura l'assistente del fondatore della fenomenologia, il filosofo Husserl, e si interessa con particolare passione anche lei allo studio dell'essere umano e delle sue relazioni. E però anche lei, in questa seria e appassionatissima ricerca, a un certo punto si scontra con i suoi limiti umani e con domande che senza Dio non trovano risposta. E leggendo la vita di Teresa d'Avila ha un sussulto interiore, forse empatizza proprio col vissuto di Teresa, no? Lei che ha scritto una tesi sull'empatia, e esclama: la verità non è un'idea ma una persona, Gesù, con cui si può entrare in relazione. Riceve il battesimo e continua a occuparsi dell'umano, ma guardandolo con occhi diversi. Scopre che in ognuno di noi si trova un nucleo personale, un centro che determina la nostra unicità e che porta impresso, lei dice, il sigillo di Dio, un irripetibile sigillo, e usa delle metafore bellissime per parlare di questo nucleo. Dice che ogni persona riflette un raggio dell'essenza divina, come se un pezzetto di Dio fosse in ognuno di noi in un modo unico. Ognuno di noi riceve un nome nuovo, come nell'Apocalisse, che esprima la sua essenza più intima. E quindi Dio trova in noi un'abitazione unica, che non potrebbe trovare nessun'altra persona, e desidera stabilire una relazione unica con ognuno di noi.
0: Sora Emanuela, io devo però interromperti. Sì. L'unica cosa che ti chiedo: hai un libro per far conoscere Edith Stein?
1: Sì. Teresa Benedetta, sì, della Croce di Stein, che appunto morirà martire ad Auschwitz nel 1942, e possiamo conoscerla iniziando a leggere la sua autobiografia, Storia di una famiglia ebrea, e anche i suoi scritti spirituali, che sono proprio pubblicati con questo nome, Scritti spirituali.
0: Ecco, io ti ringrazio, ti chiedo di restare in linea, perché vorrei, sì, concludere con padre Robert Christoph per chiedere, che stavo facendo confusione con i nomi, una parola su Fra Lorenzo della Risurrezione, del quale ce ne ha parlato Papa Leone. Facciamo un passo dunque indietro nei secoli, però dobbiamo dare almeno qualche minuto dedicato proprio a Fra Lorenzo.
2: Sì, siamo nel 600, Fra Lorenzo non è beato, canonizzato come gli altri che figure che abbiamo adesso, diciamo, sentito presentare. Lui è un fratello converso nel convento di Parigi, appunto alla rue de Vaugirard, dove oggi c'è l'Institut catholique de Paris, e 50 anni ha vissuto lì come cuoco per 15 anni, poi anche come ciabattino, e ha cercato di animare la sua vita di lavoro con questo suo esercizio della presenza di Dio, cioè rendersi conto che Dio è presente in tutto ciò che esiste e che è presente anche in lui, e ricordarselo spesso con semplici piccoli atti, e che per lui sono in realtà un modo di mettersi in presenza di Dio, cioè, visto che si chiama Fra Lorenzo della Risurrezione, in presenza del risorto, dal quale viene la sua vita nuova, essendo conformato sempre di più a Cristo nella sua vita semplice a Parigi.
0: Padre Christoph, Leone XIV, proprio rivolgendosi ai giornalisti che gli chiedevano come poter conoscere la sua figura, ha indicato questo testo, e lo ha indicato come un testo che può far conoscere la sua personalità di Papa Leone. La pratica della presenza di Dio, che è il cuore del messaggio che Fra Lorenzo ci ha lasciato. In cosa consiste la pratica della presenza di Dio?
2: Cioè, credere, e forse qualche volta anche sentire la presenza di Dio nel creato, in se stesso, e poi soprattutto farsi presente a Dio, cioè ricordarsi spesso, diventare consapevole della sua presenza e entrare in una conversazione con lui, o guardarlo semplicemente per amore, cioè cercare di dialogare con il Signore, appunto il Signore risorto.
0: Ascoltiamo cosa dice lui in un passaggio.
3: Non è necessario stare sempre in chiesa per essere con Dio. Possiamo fare del nostro cuore un oratorio nel quale ritirarci di tanto in tanto per dialogare con Lui dolcemente, umilmente e amorosamente. Tutti sono capaci di questi dialoghi familiari con Dio, chi più, chi meno. Egli conosce le nostre possibilità. Cominciamo. Forse si aspetta da noi solo una generosa decisione.

0: Sor Manuela e Padre Christopher, io vi ringrazio per la vostra partecipazione. Servirebbe una puntata per ogni santo carmelitano, data la ricchezza che loro portano, e soprattutto, se noi ci pensiamo bene, Santa Teresa d'Avila è dottore della Chiesa, San Giovanni della Croce è dottore della Chiesa, Santa Teresina di Gesù Bambino è dottore della Chiesa, quindi c'è un bagaglio incredibile dal quale attingere, e nulla vieta di pensare a delle puntate speciali dedicate ai singoli santi, sia per presentare le loro vite e presentare alcuni loro scritti che li hanno portati veramente a questo traguardo. Ma su questo potremo veramente ragionarci insieme. Io vorrei concludere con voi con una canzone, e Cercati in me. Cioè, sembra quasi che, e non è sembra, ma è un Dio che parla con Santa Teresa d'Avila e gli dice: se per caso ti perdessi, o amata, in me dovrai ritrovarti. Ma se non sapessi ove cercarmi, non andare vagando inutilmente. Se veramente tu vorrai trovarmi, in te devi cercarmi. Tu, e qui si torna a quello che diceva prima Sor Manuela, tu sei il castello ove io dimoro e dove ti chiamo dal profondo del tuo cuore. Non perdere allora il tuo centro per cercarmi. Ti basterà gridare il nome mio, che in te verrò, dove potrai trovarmi, senza tardar, per essere il tuo Dio. E noi allora ascoltiamo la canzone di Giuni Russo, Cercati in me. E con questa canzone ringrazio Padre Christoph, ringrazio Suor Maria Manuela, carmelitani, e ringrazio voi, cari radioascoltatori, per averci seguito anche in questa domenica. Grazie.
1: Grazie di cuore.
2: Grazie a voi.

Un saluto a tutti da Gianmario Ghirardi, eccoci finalmente insieme in diretta dagli studi di RCN in compagnia della musica Dalicio più famosa. Chi di voi infatti non si è scatenato in qualche festa popolare in una mazurka come questa, ad esempio. Il titolo è Nuvoletta, è di Marenco Addoini e è eseguita dall'orchestra Monica Pastor.

Ed è davvero difficile tenere fermi i piedi con questa bellissima mazurka dal titolo Nuvoletta. Bene, allora vai col liscio con un samba dal titolo Samba Para Ti di Bedan Durex nell'esecuzione dell'orchestra di Baldambembo.

E dopo questo bellissimo ritmo sudamericano passiamo a un altro tipo di ritmo, è un Begin canzone, e il titolo è L'età dell'amore di Fulgoni Scandiuzzi Morselli nell'esecuzione di Ruggero e Guido.

E siete sempre all'ascolto di RCN con la musica da Baliera più famosa. Abbiamo appena ascoltato questa bellissima canzone cantata da Ruggero e Guido dal titolo L'età dell'amore. Bene, passiamo invece ora a un pezzo strumentale, è una polca dal titolo Celestina. È di Pezzi e Reggiardo ed è eseguita dall'orchestra Sergio Pezzi.

Ed era una bellissima polca dal titolo Celestina nell'esecuzione dell'orchestra di Sergio Pezzi. Bene, ora passiamo invece a un altro nome della musica liscio, è Titti Bianchi. Infatti la sentiamo cantare una bellissima canzone, il ritmo è Begin e il titolo è L'altra metà del cielo.

Ed è davvero molto bella la voce di Titti Bianchi che ci ha cantato questa canzone Begin, l'altra metà del cielo. Bene, passiamo ora invece a un'altra orchestra del Liscio, l'orchestra di Franco Bagutti, che ci canta questa bellissima canzone dal titolo Palle di Neve e è un Alligalli canzone.

0: Ed era una canzone decisamente ardita per il liscio, questo Halligalli, canzone dal titolo Palle di Neve, nell'esecuzione di Franco Bagutti e la sua orchestra.
1: RCN, i grandi di ieri e di oggi.
0: E torniamo alla tradizione del ballo liscio con una mazurka canzone dal titolo Allegra Compagnia, una canzone di Cartolari, Marchini e Cartolari nell'esecuzione dell'orchestra spettacolo Camillo Santa Maria.

E su questa bellissima mazurka canzone dal titolo Allegra Compagnia, eseguita dall'orchestra spettacolo Camillo Santamaria, è concluso il nostro tempo. Dunque io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima, sempre e comunque in compagnia di RCN. Un ciao da Gianmario Ghirardi.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica di Riflessi Magazine dedicata a interviste, storie e qualche novità. Oggi parliamo di moda, ma non partiamo da trend e vetrine, partiamo dall'altra parte. Cerchiamo di capire cosa accade in un atelier tra modelli, tessuti e un'idea che trasforma un tessuto in qualcosa che invece ci veste, ci fa sentire a nostro agio. Oggi Riflessi Incontra Cecilia Molardi, designer e owner di Amelie Design Studio. Benvenuta.
2: Grazie, grazie mille, grazie a te.
1: Partirei un po' dalla tua storia, perché tu sei, diciamo, hai una storia sui generis, non sei la classica fashion victim che ci si aspetta di trovare al di là di un capo di moda. Come è iniziata per te la passione per il design di vestiti?
2: Allora, la passione in generale per il vestirmi, mettiamo